0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, l'approfondimento di Giornale Radio dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, una puntata a settimana, come sempre, per due ore insieme con i nostri approfondimenti, che quest'oggi sono anche... diciamo in collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli amanti non solo della scienza ma della cultura in generale, in un luogo affascinante e incantevole. Avremo vari collegamenti anche perché insomma il nostro direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, è proprio uno dei panelist nonché organizzatori dell'edizione. Poi ovviamente tutti i temi, una puntata molto spaziale in cui parleremo anche del summit parigino dell'ESA, che è stata davvero l'occasione per fare un po' il punto sullo spazio europeo, e poi ancora insomma tecnologia e tutto ciò a cui vi abbiamo abituato, siete anche abituati ovviamente alla nostra buona musica, e allora non vi deludiamo e partiamo anche oggi. Il primo brano di questa puntata è di Charlotte Sands e si chiama Blind Spot.
0: I

0: E allora eccoci qua, pronti a partire davvero con questa puntata di Cosmo 2050. Oggi, come vi ho preannunciato, ci vogliamo anche occupare di un evento particolarmente importante di divulgazione culturale, nel termine più esteso, ecco, dell'aggettivo, in cui però si fa anche tanta comunicazione e divulgazione scientifica, che è appunto il Festival della Comunicazione di Camogli, quello che ormai è diventato, insomma, sulla Riviera Ligure un appuntamento tradizionale che porta tantissimi ospiti di altissimo spessore, tra cui anche ovviamente il nostro direttore Walter Riva, direttore della rivista Cosmo 2050, che peraltro, insomma, ormai da diverso tempo organizza e segue gli eventi legati al festival. Ciao Walter, grazie per essere in collegamento con noi da Camogli, mi sembra di capire.
1: Sì, proprio così, Francesco, grazie a te per l'invito e buon ascolto ai radioascoltatori.
0: Ecco, alcuni dei quali magari saranno anche in zona, oppure chissà, pensano di farlo approfittando del fine settimana, perché il festival appunto dura fino a domenica. Ne approfitto, insomma, per chiederti qualche sensazione, tra virgolette, a caldo. È, come dire, un festival che davvero spazia nei generi, si va dall'economia alla politica, alla cultura, fino anche però alla scienza, che mi sembra si stia ritagliando uno spazio importante anche grazie alla partnership proprio con l'Università di Genova.
1: Sì, perché noi ora mi sto mettendo il cappello dell'Università di Genova per un attimo. Già da un po' di anni, da 6 anni a questa parte, abbiamo trovato un po' questa nicchia ecologica, diciamo così, della comunicazione scientifica all'interno del Festival della Comunicazione di Camogli. E quindi insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l'Università di Genova organizza gli incontri nella terrazza Miramare, che è diventata un po' la terrazza dei saperi scientifici, insomma, negli anni. E quindi c'è una parte importante anche all'interno del Festival della Comunicazione che riguarda la comunicazione della scienza. Poi ci sono mille altri ospiti, ambienti e temi. Basta andare sul sito Festival Comunicazione per vedere anche un po' una riga di ospiti da far paura, veramente. Cioè i massimi esperti e volti noti della comunicazione giornalistica, televisiva, anche sui social, insomma, sul web di tutta Italia.
0: Eh sì, è così. Questo ci permette, Walter, di fare anche, se vuoi, una riflessione sul tema della comunicazione. È il nostro mestiere, insomma, in qualche modo divulgare significa, da un lato, ovviamente, avere le competenze, e dall'altro essere in grado di creare un contatto. Poi sostanzialmente comunicare significa proprio questo, anche a livello etimologico. Non è, come dire, un'impresa semplice quando le materie come quelle scientifiche sono così complesse. Ecco, che idea ti sei fatto sull'importanza del ruolo del comunicatore, sempre più legata a quello dello scienziato in qualche modo?
1: Ma guarda, io credo che negli anni si sia anche un po' evoluto il ruolo del divulgatore, comunicatore scientifico, nel senso che fino a qualche anno fa era un lavoro anche di più centrato sulla diffusione, sull'informazione scientifica, cioè sul far arrivare certe notizie giudicate importanti per la società, per il progresso, per lo sviluppo delle conoscenze, e quindi portarle a un livello più ampio, a una diffusione più ampia. Oggi io credo che ci sia chiesto anche un lavoro un po' di selezione. L'informazione è diventata addirittura predominante e bisogna un po' forse distinguere quella di qualità da un'altra informazione che ha poco a che fare con la veridicità, soprattutto in campo scientifico. Quindi credo che si sia aggiunto anche un po' questo ruolo di selezione dell'informazione scientifica di qualità.
0: Di filtro, diciamo così. Chiuderei, Walter, dicendo che va anche detto che in termini scientifici, anche su alcuni temi che trattiamo praticamente ogni settimana in questa trasmissione, è un mondo che si sta facendo particolarmente mainstream, tra virgolette, perché quando si parla ad esempio di missioni lunari o marziane, ma anche poi ampliando, diciamo, lo spettro scientifico, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, c'è il tema del cambiamento climatico, sono tutti temi, come dire, che non sono più per appassionati o per esperti, sono temi che interessano tutti, e in questo senso, insomma, il festival credo ci sguazzi bene, per rimanere nella metafora marinaresca.
1: Sì, è un po' proprio il pane di manifestazioni come questa e come altre che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama della comunicazione italiana. Ecco, questo diciamo che è uno degli effetti positivi dell'evoluzione degli ultimi anni, ce ne sono tanti altri magari meno positivi, questo secondo me invece lo è, anche se chiaramente parlare di positivo e negativo implica comunque un giudizio di valore e quindi in qualche modo un giudizio soggettivo.
0: E chiuderei facendoti fare quasi da anticipatore sui temi che affronteremo tra poco, Walter, perché avremo anche con noi, insomma, dei giovani ricercatori proprio dell'Università di Genova che sono stati o saranno, ecco, protagonisti di questa edizione del festival. È un festival che insomma si vuole ritagliare anche spazio per i giovani. Chiuderei proprio su questo tema qua, non solo perché i giovani meritano spazio, ma perché possono attirare anche un pubblico effettivamente più loro coetaneo, ed è uno spazio che so che l'Università di Genova ci tiene, ecco, a ritagliarsi per ogni edizione.
1: Sì, guarda, da 6 anni appunto noi abbiamo un po' studiato un format che prevede di dar parola ai giovani ricercatori e ricercatrici di diverse discipline, anche scienze sociali, non soltanto scienze dure, così definite, e quindi ci sono 12 6 maschi, 6 femmine, 12 ricercatori e ricercatrici che si alternano sul palco della terrazza Miramare e che in 10 minuti dovranno portare a conoscenza di un pubblico di non addetti ai lavori qual è il loro obiettivo nella ricerca scientifica, che tipo di ricerca stanno portando avanti, quali tipi di sviluppi può avere in futuro, ma anche perché lo fanno, quali sono le loro motivazioni. Questo credo che sia un qualcosa che nella comunicazione ha sempre un grande valore, cioè comunicare il perché si fanno certe azioni, certe operazioni, perché si fanno certe scelte di vita.
0: Eh sì, è assolutamente così. Allora, insomma, Walter, grazie per essere stato con noi, ancora una buona prosecuzione dunque del Festival della Comunicazione con, insomma, un programma ancora ricco che vi invito ad andare a consultare. Noi invece ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché, come anticipato, andremo ad ascoltare anche alcune voci dei protagonisti di questo festival, soprattutto sulle materie, insomma, che avete imparato ad apprezzare su queste frequenze. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo anche del Festival della Comunicazione. Insomma, poco fa avete sentito quali sono anche le prospettive di comunicazione scientifica che sono ben presenti all'interno di questa edizione, che poi lascia spazio, soprattutto nella sua giornata conclusiva, ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici. E partiamo per parlare di un tema che ci proietta in qualche modo nel futuro. Infatti domani mattina a Camogli, per l'ultima giornata del festival, ci sarà tra i vari panel dei giovani ricercatori dell'Università di Genova, il nostro prossimo ospite è con noi Alessandro Pighetti, ricercatore che studia come l'intelligenza artificiale possa rendere più affidabili i sistemi di guida autonoma. Si parla insomma di un paio di temi grossi, l'AI di cui parliamo ogni giorno e ormai questi sistemi di guida che sì, io definisco futuristici, lo sono fino a un certo punto, e terrà appunto una presentazione proprio dedicata a questo tema dal titolo Auto guida autonoma, innovazione coraggiosa per la mobilità del futuro. Alessandro Pighetti, intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Sì, ciao, grazie a tutti. È un piacere essere qua con voi oggi e spero di vedere
0: il piacere è nostro
1: domani.
0: Perché ti facciamo anche fare un po' di allenamento diciamo in vista della presentazione. Però
1: sì.
0: Insomma, il tema è particolarmente affascinante perché alcuni dei meccanismi che io credo insomma rendevano veramente questa tecnologia dei veicoli autonomi molto futuristica fino a qualche anno fa, oggi con l'intelligenza artificiale con cui in qualche modo ci rapportiamo tutti, ci sembra tutto molto più vicino a noi. Farai il ruolo insomma di chi spingerà sull'entusiasmo o ti toccherà fare un po' il pompiere, buttare acqua sul fuoco?
1: No, sì, diciamo che sarà più un intervento volto anche a avvicinare, no, un po' quello che è l'opinione comune sul tema intelligenza artificiale, in special modo avvicinata a un tema diciamo di sicurezza così importante come appunto la guida, quindi una cosa che ci accompagna tutti i giorni poi alla fine dei conti. E il tema del festival in sé è proprio il coraggio, no? E è un po' anche diciamo buttarsi in questo mondo senza sapere insomma da dove è venuto e trovarsi oggi davanti a autoveicoli che si guidano appunto in modo autonomo porta un po' a pensare al coraggio, no? Dal punto di guidatore. Immagino, certo, che la maggior parte di noi oggi sia abituata appunto a prendere sempre le redini della propria automobile di giorno in giorno, e trovarsi diciamo staccati da questo ruolo può far paura. E quindi quello che voglio portare io domani è un po' una riflessione su questo e su come effettivamente riuscire a mitigare questa paura e come riuscire soprattutto a gestire questi algoritmi di intelligenza artificiale in contesti davvero molto safety critical, no? Molto
0: rischiosi, complessi, diciamo. È chiaro che è un tema anche psicologico, no? Lo stavi in qualche modo introducendo. Quante persone dicono io preferisco andare in auto rispetto che andare in aereo in un posto perché guido io e mi fido. Ovviamente poi la statistica ci dimostra che non è così. Insomma, le statistiche, quelle che abbiamo a disposizione rispetto ai test, ma in realtà in alcune realtà i veicoli autonomi sono già in strada, ci dicono che però la strada da percorrere è quella, anche a prescindere dall'aspetto tecnologico, per mettersi in sicurezza. E questo sarà il grande passaggio culturale, credo, da comunicare soprattutto alle nuove generazioni.
1: Eh sì, assolutamente. Diciamo che continuando ad andare avanti con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'idea di sicurezza sarà molto legata all'idea della guida autonoma in sé, perché se ci immaginiamo ovviamente un mondo diciamo perfetto dove ogni macchina autoguidata comunica con altri veicoli e comunica anche con infrastrutture terze, ovviamente in tempi molto futuri e molto lunghi, il rischio di incidenti idealmente diminuirebbe drasticamente. Però ovviamente è un passaggio tecnologico, come hai detto te, che fa molta paura soprattutto all'inizio, ed è comunque un processo molto lungo e dispendioso sia per le case automobilistiche in sé, sia per immagino qualsiasi tipo di comune o anche ente regolamentare, ecco.
0: Certo.
1: E quindi sì, il discorso è un po' quello.
0: Chiaro, chiuderei su un ultimo tema che riguarda appunto poi l'intelligenza artificiale, in parte ce lo stavi già anticipando. Mi sembra di capire dalla breve presentazione, insomma, che ho letto, che sia molto importante al momento a livello di addestramento. L'idea, correggimi se sbaglio, è quella che quando ci mettiamo in strada le criticità, gli ostacoli, gli imprevisti sono veramente numerosi, ma l'AI paradossalmente nasce proprio per questo, per prendere tanti dati e semplificarli in pochi secondi.
1: Assolutamente sì, il contesto è molto necessario per l'intelligenza artificiale per funzionare in ogni ambito in realtà, e avere sempre una mole di dati appunto che incorpora anche questi, diciamo, corner case, no? Quindi delle situazioni inaspettate che ci possono capitare, fa sì che i modelli reagiscano meglio a questo tipo di... È un po' come quando si impara a guidare, che all'inizio va bene anche guidare, diciamo, immaginati nel parcheggio sotto casa tua, sì. E poi pian piano magari inizierà ad andare in autostrada, inizierà ad andare in città, in centro, a esplorare nuove e possibili diciamo situazioni, no? E questo ti rafforza come essere umano alla guida, no? Di sicurezza e di percezione di tutto quello che è intorno. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, e quindi questi dati sono proprio importanti per questo motivo, avere tanti dati anche di questo tipo, di situazioni impreviste che però possono succedere, ecco.
0: Chiaro, insomma è un discorso che si applica a tantissimi scenari scientifici, questo è anche il modo di ragionare della scienza, diciamo, da Galileo, certo, a questa parte, per tentativi. L'AI ha sicuramente velocizzato questo processo. Il tema mi sembra veramente affascinante, e allora io ringrazio, insomma, Alessandro Pighetti per essere stato con noi. Ti faccio un in bocca al lupo per la presentazione, perché poi so che c'è anche tanta passione, insomma, al di là della competenza che è fuori dubbio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi di avermi avuto oggi.
0: E allora noi proseguiamo anche tra poco con ulteriori racconti dal Festival della Comunicazione, ma ci sarà anche un po' di rassegna stampa con le news scientifiche della settimana, quindi l'invito è a rimanere con noi per una brevissima pausa qui all'interno della nostra trasmissione nel weekend. Torniamo tra pochissimo.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:32.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora qui con Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque abbiamo iniziato subito con una bella carrellata di ospiti per entrare nel vivo del Festival della Comunicazione di Camogli, in corso da giovedì fino alla giornata di domenica. Nel paesino del litorale genovese, e allora noi ci torniamo anche tra poco, ma credo che poi sia doveroso anche ripartire da un po' di rassegna stampa, anche perché c'è un tema particolarmente affascinante di cui vi voglio parlare tra poco: l'intelligenza artificiale protagonista della possibile soluzione di uno dei grandissimi problemi matematici. Amici.

Ed eccoci ancora insieme su Giornale Radio C'è Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque, un po' di rassegna stampa per ripartire da una notizia che magari vi sarà anche capitato di leggere, che riguarda l'intelligenza artificiale e in particolare una disputa matematica sul problema del millennio, anzi su uno dei problemi del millennio. Qualche giorno fa OpenAI, che tutti voi conoscete, ha annunciato che uno dei suoi modelli di intelligenza artificiale avrebbe risolto uno dei dilemmi matematici più difficili di sempre, quello cioè che riguarda la comprensione delle equazioni di Navier-Stokes, questione che è considerata essenziale per lo studio del movimento dei fluidi e per la descrizione completa del fenomeno della turbolenza. Ma mentre l'azienda descriveva la conquista come un traguardo per la ricerca sulle AI, lodando dunque la potenza di calcolo straordinaria messa in campo per decrittare il problema, si è accesa una disputa nella comunità matematica sulla paternità, diciamo, della scoperta. In poche parole, intanto un po' di contesto. Le equazioni di Navier-Stokes prendono il nome dall'ingegnere scienziato francese Claude-Louis Navier e del matematico inglese George Stokes. Sono equazioni fondamentali per l'idrodinamica dei fluidi comprimibili, quelli la cui densità può variare in modo significativo se cambiano la pressione o la temperatura, e descrivono come cambia la velocità di un fluido a causa di inerzia, pressione, viscosità e forze esterne. Ad esempio, sono usate per descrivere come si muove l'aria attorno a un aeroplano, oppure l'acqua in un tubo, il sangue nelle nostre arterie, insomma, davvero per tantissime cose. La comprensione di queste equazioni è considerata addirittura uno dei 7 problemi per il millennio, i problemi matematici più difficili e con implicazioni pratiche, economiche molto rilevanti, istituiti dal Clay Mathematics Institute, che è una fondazione che ha sede a Cambridge nel Massachusetts. Per la risoluzione di questi dilemmi l'istituto ha messo in palio un premio in denaro, e qui viene la parte insomma un po' tosta, che ammonta a $1,000,000 per ciascun quesito. Finora uno solo di questi problemi, cioè la congettura di Poincaré, è stato risolto dal matematico russo Grigori Parelman, che dunque si è incassato il suo milioncino. In una conferenza stampa, come detto, OpenAI ha detto di aver dimostrato che le equazioni di Navier-Stokes possono collassare nel tempo, cioè che ci sono delle situazioni in cui queste equazioni smettono di avere senso e iniziano a produrre risultati insensati o di blow up, come si dice in matematica. Così ha dichiarato un informatico di OpenAI, Ven Chandrasekaran. Poiché tale comportamento è fisicamente impossibile per un fluido reale, ciò suggerisce che in determinate circostanze le equazioni potrebbero non rispecchiare fedelmente la realtà fisica. E poi appunto lì tutti a fare complimenti a OpenAI e alla sua straordinaria capacità di calcolo. Bene, dopo aver sentito questa versione, c'è stato però una vera e propria disputa. Le voci concorrenza ammesse in realtà parzialmente anche da OpenAI sul lavoro di due scienziati umani, Tristan Buckmaster, che è un matematico della New York University e Levental Pooj dell'azienda di AI Anthropic, che peraltro è rivale di OpenAI, avevano diffuso poche ore prima dell'annuncio un documento online in cui racchiudevano il proprio lavoro, la risoluzione di 3 passaggi intermedi significativi considerati importanti proprio per la risoluzione del problema di Navier-Stokes. Quindi capite da soli che l'accusa dei due matematici è quella che semplicemente OpenAI sia riuscita a carpire i dati contenuti in questo loro paper e poi a trasformarli in una vera e propria formula. Va detto che OpenAI ha affermato di non voler riscuotere il premio in denaro in caso di risoluzione del problema, ma comunque ci vorrà tempo. Infatti le dimostrazioni generate dall'AI sono spesso difficili da comprendere e sarà un tema che però affascina il comitato scientifico. Adesso il Clay Institute dovrà valutare il risultato, ci vorrà tempo, ci vorrà rigore e bisognerà capire a questo punto se le polemiche saranno state sterili o meno. Che storia straordinaria. Ripartiamo dalla musica e poi vi riportiamo a Camogli al festival. Questi sono i Coldplay, questa è Talk.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Vi abbiamo già portato all'inizio di questa puntata nei segreti, diciamo, di questo Festival della Comunicazione. Comunicare, insomma, chi fa il nostro mestiere lo sa bene, può essere, come dire, un tema legato a tantissimi settori. Quello scientifico ci interessa in modo particolare all'interno di questa trasmissione, però ci facciamo anche seri per un tema che si lega anche a una sensibilità ambientale, diciamo così. Peraltro è un festival che cade a settembre, al termine, si fa per dire, di un'estate che è stata caldissima e da questo punto di vista, insomma, ha destato non poca preoccupazione. Ci sono, come vi dicevamo anche poco fa, soprattutto nella giornata conclusiva, quella di domani, spazi dedicati alle esposizioni di giovani e giovanissimi ricercatori e ricercatrici, e abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento Alessia Finini, dottoranda all'Università di Genova, si occupa proprio di ecologia marina, quindi insomma sarà in esposizione, credo, a pochissimi metri dal mare, peraltro con un focus specifico sulle macroalghe mediterranee, di cui oggi, insomma, ci parlerà un po' in anteprima. Poi domani sarà protagonista, insieme alla collega Federica Grasso, di una, diciamo, relazione dal titolo Mare Mare. Intanto, Alessia Finini, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, da un tema, se vogliamo, anche un po' più generale, no? È l'occasione quella di fare divulgazione per parlare di temi che non sono solo scientificamente molto rilevanti, ma portano con sé degli interrogativi che credo interessino anche al grande pubblico, motivo per cui davvero questo festival è un'occasione buona. Di quanto il mare sia fragile anche a livello ecosistemico ce ne accorgiamo, ahimè, sempre di più in queste estati. Questa è davvero un'occasione per fare il punto, credo, anche su quel mar Mediterraneo che avrete davvero a pochi passi.
1: Sì, esattamente, e spero che con questo mio intervento io possa cercare di far vedere le persone come noi ricercatori vediamo il mare.
0: Ecco, che significa cosa? Nel senso che, ovviamente, intanto è anche un'occasione per mostrare che i ricercatori e le ricercatrici sono degli esseri umani. A volte credo che nel grande pubblico ci sia quasi la sensazione che siete chiusi, ecco, in laboratorio, siete delle strane creature. Vedere il mare significa, come tutti noi, essere affascinati dagli aspetti che associamo alla vita marina, però significa vederlo dalla prospettiva di chi sa che il mare può anche essere sfruttato, in realtà uso questo termine, in maniera positiva. Occorre, come dire, un cambio di direzione importante, però il tema credo sarà proprio questo.
1: Sì, il tema di cui parlerò domani con la mia collega Federica Grasso riguarda, diciamo, la blue economy e la sostenibilità. E quando parliamo di blue economy parliamo di tutte quelle attività che utilizzano le risorse del mare, dalla pesca ai trasporti marittimi, dal turismo e dalle energie rinnovabili e così via. E cerchiamo di associare la blue economy a aspetti di sostenibilità, quindi cercare di far crescere queste attività senza compromettere la salute degli ecosistemi marini, quindi trovare una sorta di equilibrio tra ambiente, economia e società.
0: Sì, il tema è affascinante perché si sente spesso parlare di blue economy. Ovviamente il primo pensiero, che per certi versi giustamente viene, no, allo spettatore, all'ascoltatore, è l'economia marina da sempre vuole sfruttare il mare, il suo ecosistema, per il profitto, insomma, per i propri vantaggi, per il progresso tecnologico, per carità. Non

0: la si pensa quasi mai in un'ottica di sostenibilità. Mi sembra di capire che in questo passaggio, tra virgolette, culturale, le macroalghe, di cui adesso ci parlerai, abbiano un ruolo importante.
1: Sì, ci tengo a sottolineare che le macroalghe sono estremamente fondamentali per il mare, perché appunto, essendo degli esseri vegetali, così come le piante, catturano la CO2, producono ossigeno e sono alla base della catena alimentare. E nell'ambito della blue economy e della sostenibilità, le macroalghe sono particolarmente interessanti, perché possono essere sia una risorsa economica sia uno strumento per migliorare la salute del mare. Ad esempio, io mi occupo principalmente di un'alga bruna, cioè alghe brune del complesso Cistocera, termine scientifico, ma le trovate lungo le coste mediterranee, e formano delle vere e proprie foreste marine, che potrebbero essere quasi comparabili a boschi sulla terra, perché offrono rifugio a moltissime specie, e la loro presenza indica anche un ecosistema in buona salute. Ma a causa di inquinamento, urbanizzazione, cambiamenti climatici, ovviamente queste alghe stanno diminuendo, e quindi, come con tanti altri colleghi, stiamo cercando di favorirne il recupero.
0: Ecco, ti posso fare una domanda, tra virgolette, quasi un po' fuori dagli schemi, però è una curiosità che viene quasi inevitabilmente. Perché credi che si parli così poco delle macroalghe? Sembra essere, come dire, una risorsa veramente importante, e non viene naturale pensare che esistano dei veri e propri boschi, tra virgolette, sottomarini. È un tema, come dire, che nasce semplicemente dalla necessità di fare un po' più di divulgazione, o c'è dietro anche, però, per certi versi, l'idea che magari, quando poi si inizia a parlare seriamente del tema, bisogna prendere in considerazione l'idea di andare a preservare questi boschi?
1: Sì, esattamente. Io penso che le persone associano le alghe a quelle cose che ti trovi nel mare, che ti si attaccano sulla pelle, che sono un po' schifose, passatemi il termine, ma se si pensa alla produzione di macroalghe a livello globale, e mi riferisco ad esempio in Asia, che ad esempio nel 2024 sono state quasi prodotte 40 milioni di tonnellate. In Europa e in Italia invece siamo ancora agli inizi, ma le potenzialità sono enormi, perché se si pensa un po' a quello che siamo capaci di fare sulla terra, quindi siamo capaci di coltivare sulla terra, vorrei che attraverso la divulgazione scientifica passasse anche che il mare può essere sfruttato, ma sfruttato in senso buono, proprio come facciamo sulla terra, perché se pensate, le alghe non richiedono suolo agricolo, non richiedono acqua dolce, non richiedono fertilizzanti, e possono anche essere coltivate insieme a pesci e molluschi, contribuendo anche a migliorare la qualità dell'acqua, se si pensa a siti di acquacultura multitrofica integrate. Per acquacultura multitrofica integrata mi riferisco a quei siti in cui si ha la coltivazione di molluschi, pesci e macroalghe. È un sistema circolare, perché lo scarto del pesce viene poi fatto passare dai molluschi e infine alle alghe, e quindi è un sistema che, diciamo, si sostiene da solo.
0: Sì, è affascinante, perché ci dimostra anche come si leghino le materie tra loro, in qualche modo. Questo è quasi un esempio di economia circolare, appunto, di quella che si insegna in altri settori, ed è tutto, insomma, straordinario, però ha bisogno della protezione. Chiuderei proprio su questo tema. È chiaro che questa è anche un'occasione, una vetrina per i ricercatori, per fare vedere e per far ascoltare quello che studiano ogni giorno. Ma chissà che non possa nascere anche qualcosa di più. È un festival che peraltro porta con sé osservatori di tantissimi campi, anche tanti dal mondo della politica. Ecco, occorre un rapporto di fiducia, diciamo così, tra la comunità scientifica, gli attori politici e anche ovviamente quelli economici, per provare a fare questa piccola grande rivoluzione. Te lo chiedo, insomma, in un momento storico in cui soprattutto dall'altra parte dell'oceano, a molte macroalghe di distanza da noi, c'è un presidente, insomma, che sta mettendo molto in dubbio il ruolo della comunità scientifica nel processo decisionale.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te e penso che in questo scenario tutti noi abbiamo dei ruoli, gli scienziati hanno un ruolo, gli attori economici e politici ne hanno degli altri e penso che io in quanto scienziata, ma penso di parlare forse per tutti i ricercatori, dobbiamo cercare di imparare a comunicare meglio quello che facciamo in modo chiaro e comprensibile, perché noi possiamo dimostrare che una cosa funziona. Che per esempio nel mio campo si può coltivare un'alga in modo sostenibile o recuperare una risorsa da quello che oggi consideriamo uno scarto, ma poi serve chi fa impresa, che abbia il coraggio di investire e serve la politica che deve cercare di trovare quelle condizioni giuste attraverso regole, incentivi e tempi adeguati. E mi riallaccio un po' al tema del festival della comunicazione che si terrà a Camogli, che è il coraggio. Ci vuole coraggio per fare ricerca, perché ovviamente non tutto funziona al primo tentativo e ci vuole anche coraggio per un'impresa e di investire in un settore ancora giovane in Europa e a chi sta cercando di fare delle regole per qualcosa di nuovo. Ma io sono convintissima che se scienza, impresa e politica riescono davvero a lavorare insieme, allora l'economia blu sostenibile può diventare davvero una realtà concreta.
0: E ci vuole coraggio, lo dico io, visto insomma che ci tengo a dare fiducia anche ai ricercatori e alle ricercatrici che insomma molto spesso sono più a caccia di fondi che di tempo a disposizione per realizzare le proprie ricerche, e poi ne nasce sempre insomma qualche opportunità anche a livello economico, quindi è sempre un investimento a buon rendere. Ringrazio molto Alessia Finini per essere stata con noi, insomma congratulazioni, e insieme alla collega Federica Grasso in bocca al lupo per la vostra relazione di domani. Grazie ancora.
1: Vi ringrazio, a domani.
0: E allora, insomma, questo era il nostro focus, il nostro approfondimento dedicato proprio al Festival della Comunicazione di Camogli. Noi siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, significa che tra poco, dopo le news, c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Ci sono tantissimi temi anche a livello spaziale, andremo nel cuore del summit di Parigi che ha portato insomma in settimana i principali esponenti politici ed economici di tutta Europa a confrontarsi su tanti temi, tra cui le missioni lunari e marziane. Sono tutti temi che vi portiamo tra pochissimo qui su Cosmo 2050, rimanete con noi.
2: Sono le 2:58.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora rieccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel fine settimana di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Cominciamo, ripartiamo con il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Questa è la seconda ora che trascorriamo insieme. Come sempre vi ricordo che se vi siete persi la prima ora di trasmissione non dovete temere, infatti potete recuperare facilmente tutte le puntate di Cosmo 2050 andando sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate in realtà tutti i nostri programmi in versione podcast, oppure andate sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast per l'appunto e troverete tutte le nostre puntate, già che ci siete. Insomma, date un'occhiata al nostro super sito con tutti gli aggiornamenti astronomici in tempo reale. Noi tra poco vi portiamo a Parigi, infatti si è tenuto in settimana un importantissimo congresso, il Summit dello Spazio Europeo nella capitale francese, una delle capitali europee del settore, e quindi insomma vi portiamo lì con approfondimenti e collegamenti direttamente dal luogo. Andiamo ad ascoltare anche un nuovo brano insieme, ascoltiamo Katy Perry, questa è Watch It Burn.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050, entriamo nel vivo di quello che è probabilmente il momento più importante della settimana dal punto di vista dello spazio e soprattutto dello spazio europeo. Infatti dobbiamo tornare su quel che è accaduto a Parigi, l'International Space Summit, un appuntamento che ha messo al centro il ruolo che l'Europa ricopre oggi, ma soprattutto quello che vuole ricoprire nei prossimi mesi e nei prossimi anni sul fronte dell'esplorazione spaziale. Quindi si va dai temi e anche più pop, tra virgolette, le nuove missioni dedicate alla Luna, fino a quelle future su Marte, e poi ci sono, come dire, temi ampiamente politici, il ruolo dell'autonomia europea rispetto agli alleati o agli ex alleati anche sul fronte spaziale, per l'appunto. E abbiamo il piacere di avere con noi il direttore dei servizi e delle risorse dell'ESA, è con noi infatti il dottor Marco Ferrazzani. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi da Parigi.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Insomma, questi sono appuntamenti che intanto sono intriganti perché mettono insieme come dire, tante voci e un'Europa che prova sul fronte spaziale a parlare anche però una voce unica. Lei, insomma, facendo questo mestiere lo sa meglio di altri. Partirei però proprio da una domanda sulle ambizioni europee. L'Europa intanto è capofila su tantissime missioni, soprattutto da un punto di vista scientifico. Viviamo un momento in cui l'Europa può fare addirittura da traino anche per alcune contingenze, diciamo, oltreoceano. Vale la pena guardare al futuro, però ricordandosi anche che dietro c'è un passato di parecchie soddisfazioni negli ultimi mesi.
1: Sicuramente negli ultimi mesi e anni, a livello di Agenzia Spaziale Europea, siamo riusciti a dimostrare che lavorando insieme, prendendo risorse dai vari paesi europei, dalle capacità scientifiche e tecniche, dalle risorse finanziarie dei paesi europei, in convergenza riusciamo a noi come europei a produrre risultati fantastici a livello mondiale, anche migliori dei programmi spaziali americani o degli altri. Quindi per noi la ricetta fondamentale sono mettere insieme gli ingredienti e fare sì che gli europei insieme possano produrre leadership scientifica, tecnologica e capacità umane. Questa è la nostra ricetta, questo è il nostro modo di fare. E si vede, si dimostra con missioni scientifiche per l'universo, per i pianeti, missioni sull'osservazione della Terra come il clima, la meteorologia, i servizi a terra. Tutto questo è il risultato di anni di lavoro e di convergenza fra i vari paesi europei, come dicevo, le capacità tecniche e ovviamente gli investimenti e le risorse che noi tiriamo insieme e mettiamo nei programmi spaziali europei.
0: Ecco, ha già nominato, credo, una parola chiave: le convergenze. L'Europa è una creatura strana, diciamo, ragiona a tante teste, lo fa di conseguenza anche l'ESA, ci sono, come dire, i contributi dei paesi membri, anche se lei, come dire, lavora, vive e parla europeo quando rappresenta appunto l'agenzia. Occasioni come queste, anche con la presenza della politica ai più alti livelli, sono l'opportunità per dire che quando si parla di esplorazione spaziale, di missioni che fanno il bene dell'umanità, non è uno slogan. In tal senso l'Europa è in grado di parlare con una voce unica. Non accade in tutti i settori e non entriamo, come dire, in polemiche inutili. Nello spazio spesso è così, però.
1: Nello spazio è così, è un esempio, direi, quasi unico in Europa, in cui è tutto già europeo, di convergenza europea, il nostro personale, le nostre competenze, le nostre capacità sono immediatamente europee. E c'è una ragione fondamentale, che è scientifica e tecnica. Nel momento in cui i nostri razzi, il nostro personale, i satelliti lasciano la Terra e vanno nello spazio, che è immediatamente un luogo extra della Terra, delle nazioni, degli stati, delle internazionali. Quindi siamo subito immediatamente di fronte a sfide enormi e lo facciamo, le affrontiamo essendo uniti in Europa. Questa è la dimostrazione più semplice e anche la ricetta più semplice, e quindi l'Europa è spaziale per definizione, anche se ovviamente poi avremo astronauti di nazionalità italiana che però sono membri del personale ESA, sono miei colleghi, quelli che voi conoscete, Parmitano, Cristoforetti, certo, e gli altri, rimangono di nazionalità italiana, di cultura italiana come lo sono io, però al servizio dell'Europa, al servizio dei successi europei, ed è la dimostrazione di quello che dicevo: lavorando insieme riusciamo a fare cose che da soli un paese o due paesi non potrebbero fare così bene. E questo è un successo. Uno dei successi della storia dell'Europa è lo spazio in convergenza, quello che chiamiamo noi la cooperazione spaziale europea fra stati membri.
0: È assolutamente così, ha nominato Luca Parmitano tra gli altri, ci ricorda che siamo nel cuore anche all'interno di questo incontro delle missioni Artemis, sono missioni chiaramente possiamo dirlo a traino americano, ma in cui l'Europa è assolutamente presente, lo è anche a livello dei grandi protagonisti, ma lo è anche a livello tecnico. Chiuderei su questo, l'Italia in particolare svolge un ruolo fondamentale nelle nuove strutture che permetteranno all'umanità di rimanere sulla Luna, l'Europa, la Germania, la Francia insomma lo fanno altrettanto, non è un ruolo da sparring partner quello europeo, il rapporto insomma con gli americani esiste, è particolarmente solido, ma è un rapporto insomma quasi bilaterale.
1: Assolutamente, noi siamo partiti anni fa, direi dai nostri colleghi 10 anni fa, con l'Europa che aveva un ruolo di, chiamavamo ruolo di junior partner, cioè di seguire e un po' fornire anche alimentare i successi degli Stati Uniti e della NASA. Oggi l'ESA fornisce elementi essenziali, indispensabili perché la NASA possa tornare sulla Luna, quindi è un ruolo quasi paritario. La capsula Orion che ha già portato nello spazio l'equipaggio Artemis e che comanderà il collega Luca Parmitano, in buona parte viaggia, lavora grazie al modulo di servizio che è integrato ed è fornito all'Europa, assemblato in Florida con la NASA e vola nello spazio e porterà verso Luna e indietro gli astronauti sia NASA che europei che degli altri paesi. Quindi siamo riconosciuti ormai come un partner indispensabile. E questo esempio è la prima volta nella storia addirittura del programma spaziale della NASA, in cui la NASA ha accettato di dipendere per degli elementi critici su un partner straniero. E questo partner straniero si chiama Agenzia Spaziale Europea.
0: Eh sì, è così, questo forse è il segno, come dire, anche più tangibile di un percorso di enorme crescita. È necessario, come dire, continuare a dare fiducia anche a livello di budget, immagino che si sia parlato anche di questo per questa grande riunione insomma parigina ma davvero europea. Ringrazio molto per essere stato con noi Marco Ferrazzani, direttore dei servizi e risorse dell'Agenzia Spaziale Europea. Noi tra poco rimaniamo ancora sul tema con nuovi approfondimenti, ripartiamo anche dalla musica, ascoltiamo Benson Boone, questa è Slow It Down.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a, ad andare in chiusura. Insomma, abbiamo parlato del summit dedicato allo spazio a Parigi per quanto riguarda lo spazio europeo, con insomma i nostri approfondimenti, ci torneremo anche tra poco, ma nel frattempo non possiamo ignorare una notizia insomma che ha scosso il mondo tecnologico e non solo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, quando Jacob Coxon, ex ricercatore di Anthropic, ha lasciato per l'appunto l'azienda, denunciando i pericoli della corsa alla superintelligenza artificiale, dicendo insomma nel giro di pochi anni l'AI rischia di ucciderci tutti, ed è diventato un super caso politico soprattutto negli Stati Uniti, con la destra diciamo trumpiana che si è scagliata contro questo appunto ex dipendente di Anthropic, ex dirigente di Anthropic. In collegamento con noi abbiamo Pasquale Viscanti, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Qua c'è un bel po' di spiegazioni da fare. Intanto Pasquale, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: E insomma il tema è intrigante, perché in qualche modo sembra, per un certo modo, per alcuni che riflettono in un certo modo riguardo all'AI, come l'avverarsi, il materializzarsi di un timore che in fondo c'era sempre stato. Parliamo di insomma un 27enne britannico, un matematico formatosi a Cambridge, uno dei migliori insomma college britannici, che ha lavorato prima per OpenAI e poi per Anthropic, e a un certo punto insomma in settimana ha preso questa decisione drastica. È bene dal tuo punto di vista, come dire, affidarsi alle sensazioni di una singola persona, detto che è una persona sicuramente molto competente, o rischia di esserci tanto altro di mezzo? Ovviamente, come dicevo, è poi diventata subito una guerra anche politica.
1: Oh, assolutamente no. Mm-hmm. Ce ne sono stati e ce ne saranno di personaggi come questo, che puntano a spararla sempre più grossa, perché purtroppo, e quindi insomma già si può intuire il mio parere sulla vicenda, purtroppo più queste dichiarazioni sono grandi, sono anche, come dire, purtroppo negative e puntano alla catastrofe, più vengono ripresi. Soprattutto gli americani sono bravissimi poi a dare voce a questi personaggi, e partono libri best seller, docufilm, documentari eccetera eccetera, e loro si costruiscono delle carriere. Ora, non che non bisogna abbassare, come dire, l'attenzione sul tema della cautela, sul tema dell'utilizzo consapevole, ma sicuramente non dobbiamo fare i catastrofisti, non dobbiamo cadere purtroppo in questo grande panico che chiaramente poi queste dichiarazioni generano.
0: Ecco, peraltro le accuse delle ultime ore da parte di tanti negli Stati Uniti riguardo a Coxon è che sia addirittura un attore, insomma, che abbia veramente fondato tutto sul nulla, tanto che lui stesso ha pubblicato un selfie dicendo: sono una persona reale, queste sono davvero le mie convinzioni, che è anche quasi un po' una specie di contrappasso, se ci pensiamo, no? Abbiamo il tema del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ormai è in grado di sostituirsi per tanti aspetti agli esseri umani, poi quando un essere umano la denuncia viene accusato di essere a sua volta una creatura artificiale. Insomma, è veramente abbastanza clamoroso anche questo.
1: Ma assolutamente sì, ricordiamolo, siamo passati in pochi mesi da parlare di chatbot che ci davano delle risposte, a parlare di assistenti che ci aiutavano a fare qualcosa, fino ad arrivare ad agenti, e questa notizia ovviamente, guarda caso, anzi direi, arriva pochi giorni dopo il rilascio di GPT-6 Astra, e il grande parlare di come OpenAI ha raggiunto una loro idea di AGI, quella famosa intelligenza artificiale che somiglia tanto a noi esseri umani. Guarda caso, e aggiungo un altro dettaglio, questo probabilmente, insomma, se ne sta parlando tanto, sarà l'anno della quotazione in borsa di Anthropic, DeepSeek, modello cinese, ha già annunciato quotazioni, quindi le informazioni sono tante, e ciò che si sta muovendo in chiave di investimenti, lo sappiamo, sono numeri giganteschi, e questi chiaramente sono dei personaggi che cercano anche quel momento importante mediatico per costruire una propria sicuramente visibilità. Ripeto, questi accadimenti non devono spaventarci, ma devono comunque tenere costante il nostro utilizzo consapevole. Che cosa vuol dire? Vuol dire dire che oggi noi, quando sottoscriviamo un abbonamento ad un AI, quando utilizziamo un AI, chiediamo o diamo dei dati, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo utilizzando. È un po' come quello che ci è mancato ai tempi dei social: dovevano dirci, qualcuno doveva insegnarcelo, dovevano essere anche più chiare le aziende nel dirci dove finivano le nostre foto. Oggi è la stessa cosa con i nostri dati e con l'AI.
0: E in effetti emerge un tema, vorrei chiudere proprio su questo, di cui avevamo già parlato insieme in passato, che è quello della regolamentazione. Questa è, secondo me, una piccola grande vittoria della scuola di pensiero europea, che insomma dice è una tecnologia sulla quale, della quale non possiamo fare a meno, della quale vogliamo essere trainanti, ma dobbiamo fissare dei paletti, soprattutto in un'ottica appunto della privacy. Sappiamo che negli Stati Uniti hanno adottato un approccio molto più liberista, diciamo così, eppure adesso il senatore Bernie Sanders, che tutti noi conosciamo, ha convocato in settimana un briefing riservato ai pericoli straordinari che l'AI rappresenta per l'umanità. E mi verrebbe da dire, insomma, ve ne siete accorti soltanto adesso?
1: Sono assolutamente d'accordo con te con questa battuta finale. Bernie Sanders sta tentando in tutti i modi, insomma, di portare avanti anche una politica contro trumpiana, che ovviamente riguarda la sua, insomma, sappiamo, naturale posizione in quello che è lo scacchiere politico americano. Tornando però a quello che oggi riguarda il tema della regolamentazione, questa settimana, è giusto dirlo, Francesco, la Commissione europea ha fatto sapere che tre tecnologie importanti utilizzate, e tra cui una proprio ChatGPT, rientra nei parametri del Digital Services Act. Quindi vuol dire che oltre all'AI Act, OpenAI deve anche organizzarsi, e ha tempo qualche mese per farlo, per sottostare al Digital Services Act. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente deve stare attenta, perché il suo modello è stato riconosciuto come tra i modelli che noi utilizziamo per cercare informazioni, informarci. E quindi vuol dire che deve fare riferimento a tutto quell'insieme di normative di un Digital Services Act molto più strutturato, lasciatemi dire, anche di un AI Act, che oggi è importante per la nostra Europa e per tutte le tecnologie fuori Europa che noi però utilizziamo. E quindi è certo, fondamentale, ripeto, una tecnologia che con $20 riusciamo ad usare, non europea, ma che a questo punto deve sottostare a regole europee. Da questo punto di vista, personalmente sono d'accordo con la Commissione europea.
0: Chiuderei, visto che in tanti, insomma, cercano una morale da queste vicende di cui abbiamo parlato, lo abbiamo anche questo ribadito più volte: nessuna tecnologia è di per sé malvagia o di per sé benefica. Insomma, sono giorni in cui si commemora l'11 settembre, ecco, anche un aeroplano può diventare un'arma se usato nel modo sbagliato. La morale è proprio questa, credo: non conta tanto la tecnologia, conta come vogliamo usarla.
1: Assolutamente sì, purtroppo, insomma, viviamo in queste ore nel ricordo di quello che è accaduto diversi anni fa, proprio in memoria dell'11 settembre.
0: Assolutamente nessuno sosterrebbe che un aeroplano sia, come dire, qualcosa di, di negativo, però
1: esatto.
0: Non possiamo, insomma, che chiudere in questo modo. E allora, insomma, ci tengo a ringraziare Pasquale Viscanti per essere stato con noi, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, per aver provato a spiegarci anche che cosa è accaduto, ecco, in questa settimana. Non facciamoci prendere dal panico, ma come sempre il metodo migliore è rimanere informati. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco nel finale, per il finale di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 22 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua insieme, questo è il finale di questa puntata di Cosmo 2050 e allora, insomma, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Andiamo su una notizia un po' particolare, sapete che ogni tanto mi piace andare a scavare anche un po' nell'assurdo. Ebbene, alcuni antichi testi medievali si sono rivelati capsule del tempo biologiche che hanno permesso di ricostruire una storia millenaria di un virus letale, non per noi, per il bestiame, il virus del vaiolo ovino, totalmente innocuo per l'uomo, che però da oltre 3700 anni colpisce le pecore e le capre. Come si collegano questi temi? Estraendo il DNA dalle pelli degli animali utilizzate per realizzare le famose pergamene, un gruppo di ricercatori guidato dalla University College di Dublino ha fornito la prima prova genetica del fatto che questa malattia era diffusa già molto prima dell'era moderna, e i risultati pubblicati sulla rivista Science Advances potrebbero aiutare a combattere il patogeno in futuro, e suggeriscono che le tracce genetiche di altre malattie nel passato potrebbero essere custodite a questo punto negli archivi e nelle biblioteche di tutto il mondo. Tra le opere analizzate, immagino con molta attenzione, dai ricercatori coordinati da Kevin Daly, figurano i Vangeli di York, un testo risalente a 1000 anni fa, è considerato uno dei più pregiati manoscritti miniati, ma è anche sono anche stati utilizzati testi addirittura più antichi come il Corpus Glossary, uno dei primi dizionari inglesi, e altri codici medievali provenienti da tutta Europa. Infatti la pergamena che si utilizzava per realizzare questi testi era ricavata dalle pelli di animali come le capre, i bovini e le pecore, e sono state preservate lì informazioni sullo stato di salute dell'animale al momento della sua morte secoli e secoli fa. Beh, insomma, una storia assolutamente straordinaria. Tra poco rientriamo su temi spaziali, quindi rimanete in nostra compagnia, vi portiamo in Guyana francese e intanto ci ascoltiamo la musica, un brano degli Imagine Dragons, questa è On Top of the

0: E allora eccoci qui ancora insieme, ripartiamo dal racconto di una puntata che ci ha già portato a discutere dello spazio europeo. Abbiamo parlato, come dire, del summit di Parigi, che ha dettato un po' le linee di quelle che sono le prossime ambizioni, ma che ha anche testimoniato che l'Europa c'è, soprattutto da un punto di vista delle missioni a scopo scientifico, ecco, diciamo così, in cui l'Europa veramente fa quasi ormai da traino. Ovviamente c'è anche la questione dell'autonomia dei lanci, che diventerà sempre più importante. In tal senso però rimane fondamentale la base dell'ESA a Kourou, nella Guyana francese. Lì è stato, insomma, per realizzare diversi articoli, li leggerete anche prossimamente su Focus, Andrea Parlangeli, giornalista scientifico, che è in collegamento con noi. Intanto grazie per essere con noi, Andrea, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ecco, intanto sei stato, insomma, recentemente a Kourou, lì, insomma, partono tantissime delle missioni che poi andiamo a raccontare ogni settimana qui su queste frequenze. In particolare la settimana prossima, peraltro, ci sarà un duplice lancio, diciamo così, in tandem di due missioni, due satelliti totalmente diversi, diciamo, tra loro. Ce n'è anche uno scientifico molto intrigante, detto Flex, che peraltro ci fa capire quello che dicevo poco fa, che l'Europa su alcuni temi è veramente sia a livello tecnologico che di ambizioni in prima fila. Quali sono state le tue sensazioni da un viaggio che comunque rimane un viaggio anche umanamente molto intrigante?
1: Sì, allora innanzitutto confermo quello che dicevi all'inizio, cioè che l'Europa sta anche intensificando il numero di lanci effettuati da Kourou, insomma questa base che si trova nella Guyana francese, quindi vicino all'equatore, che è una posizione anche strategica in particolare per alcuni tipi di lancio. Abbiamo proprio parlato con molti degli scienziati, dei tecnici che ci sono lì, appunto confermano che il numero di lanci andrà aumentando nei prossimi anni. Quindi le lanci in particolare, noi abbiamo assistito al lancio di un satellite Meteosat e MTG-I2, Meteosat di terza generazione, che è stato lanciato il 27 agosto e andrà in orbita geostazionaria, quindi racconteremo poi tutta l'avventura del lancio in un prossimo numero di Focus. Sul prossimo numero invece, che esce il 20 agosto, parleremo proprio di questi satelliti Sentinel 3C, certo, e Flex, sì, a settembre, il 20 settembre, scusate, che saranno lanciati il 14 settembre. Tutti e tre i satelliti, cioè questo Sentinel, Flex e il Meteosat, erano tutti e tre insieme in camera pulita presso gli stabilimenti Thales Alenia Space di Cannes ad aprile, prima di imbarcarsi per Kourou, e lì li abbiamo anche visti in camera pulita, appunto. E allora la particolarità, diciamo, per andare al prossimo lancio, quello di cui parlavi, di Sentinel 3C e di Flex, la particolarità di questi due satelliti è che funzioneranno in tandem, cioè uno, il Sentinel 3C, e fa parte del programma Copernicus di osservazione della Terra e quindi degli oceani, anche dei ghiacci, dei fiumi, insomma tutta una serie di osservazioni importanti per lo studio del pianeta, dell'ambiente e del clima. Quindi questo è il programma Sentinel, il programma Copernicus, cioè i satelliti, certo, Sentinel, che fanno parte del programma Copernicus. E poi l'altro invece è un satellite scientifico, Flex, che ha un cuore italiano, un satellite molto particolare, che studierà, un satellite scientifico questo, studierà la fluorescenza in una maniera molto innovativa. È il primo satellite al mondo dedicato interamente a questo scopo, quindi non tutti sanno che le piante quando vivono il loro metabolismo, quando effettuano la fotosintesi, emettono una debole luce nelle frequenze dell'infrarosso soprattutto. E questa luce noi non la vediamo direttamente, però i satelliti la possono osservare dallo spazio. Il problema è che diciamo la luce è molto debole e di giorno bisogna osservarla di giorno quando funziona la fotosintesi, e di giorno però, diciamo, siamo abbagliati da tutto il resto della luce che c'è, quindi chiaro, è necessario per questo satellite molto particolare, che ha un sensore,
0: un punto di vista, diciamo, complicato per gli esseri umani, mi sembra di capire.
1: Sì, è un punto di vista complicato, e per di più, diciamo, questo satellite deve eliminare tutta la luce visibile per poter osservare quella che interessa, e per fare questo ha bisogno di viaggiare in tandem con Sentinel 3C. Viaggeranno a un centinaio di chilometri di distanza l'uno dall'altro, che è molto vicino in termini orbitali, diciamo, quindi devono essere anche operati con cura. Diciamo Flex ha questo sensore che è stato sviluppato da Leonardo, che è un gioiellino appunto che permette di fare queste osservazioni. E il satellite è anche importante perché studiando l'agricoltura si vede proprio non solo la vegetazione ma anche lo stress della vegetazione, cioè se le piante stanno bene, stanno male, come reagiscono per esempio le crisi idriche, e questo è importante sia per le aree selvatiche, per le foreste, ma anche per l'agricoltura.
0: Ecco, ti posso chiedere, come dire, intanto questo conferma proprio quello che dicevamo prima, sono missioni estremamente ambiziose da un punto di vista tecnologico, che però in questo momento ad esempio in America non vanno troppo di moda. Ora non voglio entrare in questioni troppo politiche, però sul fronte proprio della ricerca scientifica l'Europa continua a tenere botta. Ti posso chiedere, insomma, anche per chi ci ascolta, il fascino di un luogo come Kourou, che noi spesso, insomma, commentiamo e vediamo, credo che non passi inosservato al di là dell'aspetto giornalistico. Non so se ci puoi anche descrivere che sensazione hai provato, perché è un luogo da cui partono tanti sogni.
1: Assolutamente affascinante,
0: diciamo.
1: Assolutamente affascinante, in primo luogo perché ci si trova in mezzo alla giungla amazzonica. Mm. C'è tutta una vegetazione che è completamente diversa dalla nostra. Devo dire che fa molto effetto vedere queste grandi strutture tecnologiche che noi siamo abituati a vedere in Europa o comunque nel mondo tra virgolette civilizzato, vederle lì in mezzo alla, sì. Alla foresta e con gli avvoltoi che girano intorno. In realtà lo spazioporto è enorme, 10 volte Parigi, e al suo interno ci sono anche molti animali selvatici che lì si riproducono anche molto perché è un'area protetta ed è controllata. Quindi c'è questa convivenza tra la natura e l'uomo che è molto particolare. E poi chiaramente assistere a un lancio come un Ariane 6 che può portare carichi fino a 20 tonnellate nella configurazione quattro booster.
0: Artiglieria pesante,
1: cioè, è veramente un gigante, andare vicino anche ai propulsori, ai booster, vedere questa enorme potenza che viene indirizzata con estrema precisione verso l'orbita di riferimento, insomma, è qualcosa che lascia effettivamente a bocca aperta. Anche sì, tutta la complessità delle operazioni di lancio. La complessità delle operazioni di lancio che sono sempre più automatizzate, ma che hanno una quantità di operazioni che devono essere effettuate enorme.
0: Sì, sono luoghi, come dire, pieni di sorprese da un punto di vista naturalistico, anche evidentemente da un punto di vista tecnologico. Le due cose peraltro convivono armoniosamente. Ci sarà, insomma, da tornare su questi argomenti, certamente lo farà anche Focus con gli articoli a cura di Andrea Parlangeli. Andrea, grazie per essere stato con noi, ovviamente un buon fine settimana, e grazie per la tua testimonianza. Noi tra poco andiamo verso la chiusura, chiudiamo con la tecnologia, vi parleremo di una penna smart un po' speciale, uno studio italiano che però è molto intrigante e molto importante anche da un punto di vista della ricerca. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo, l'ultimo brano di oggi dei Role Model, si chiama Joy.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. Lo facciamo nel segno dell'innovazione, della tecnologia, ma anche con insomma uno studio, un'idea dal sapore molto etico, mi viene da dire. Parliamo infatti di una penna per scrivere, ma ben diversa da quella classica che tutti quanti noi conosciamo. È una penna smart, così è stata in qualche modo definita, che aiuta a scoprire i bambini con difficoltà nella scrittura, ed è stata sviluppata da università italiane, quindi ci fa piacere anche parlare di questo studio condotto su oltre 700 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health dai ricercatori del Politecnico di Milano e dall'Università dell'Insubria di Varese e Como. Ora ci facciamo raccontare i dettagli di questa penna speciale direttamente da chi appunto ha realizzato lo studio in questione. Allora, insomma, in tal senso mi fa molto piacere avere con noi la professoressa Simona Ferrante, docente appunto del Deibel Politecnico. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Il nostro progetto si inquadra nello sviluppo di una penna sensorizzata, come avete detto voi, che vuole essere uno strumento in grado di aiutare un processo di screening nei bambini della scuola primaria, in quanto la scrittura rappresenta proprio una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino, e capire, avere difficoltà persistenti in questo gesto può avere conseguenze anche molto importanti sul loro rendimento scolastico, sulla fiducia nel loro capacità. Tradizionalmente però la scrittura viene valutata solo osservando il prodotto finale, quindi ciò che il bambino ha scritto sul foglio, e invece le più recenti linee guida italiane sui disordini di apprendimento sottolineano l'importanza di fare un passo in più, cioè di non guardare solo il risultato ma osservare anche come il bambino arriva a quel risultato, quindi tutto l'intero processo di scrittura. E questo deve essere fatto non utilizzando dei tablet, ma utilizzando proprio la scrittura carta e penna, che è quello che di fatto i bambini fanno a scuola. Infatti questa penna smart riesce a misurare parametri come velocità di scrittura, fluidità del movimento, pressione esercitata sul foglio, parametri in più che sono difficilmente rilevabili con la sola osservazione, ma che rendono la valutazione più oggettiva e accurata. Quindi con questa nostra penna e con tutte queste acquisizioni che abbiamo fatto su 700 bambini, come avete detto, siamo riusciti a cogliere l'evoluzione delle competenze grafomotorie con l'età, quindi dalla prima elementare fino alla terza media, per avere anche dei dati normativi e poi sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale, ad esempio, per cercare di dare dei campanelli d'allarme che non vogliono essere assolutamente una diagnosi di nessun tipo, ma vogliono solo aiutare il primo contatto con eventualmente uno specialista clinico.
0: È una bella storia, professoressa, perché intanto faccio le presentazioni, diciamo, si chiama ThinkPen, che sta per Telehealth InkPen, appunto, perché appunto ci dimostra che la scienza, non so se è d'accordo, è sempre più, come dire, interdisciplinare. Questo è un processo che sfrutta ovviamente una tecnologia che però viene in soccorso a un mondo completamente diverso. Può sembrare banale dire che gli scienziati e i ricercatori, lavorando assieme, ottengono più del doppio, diciamo, dei risultati. Sappiamo che a volte invece si ragiona molto per compartimenti standi, quindi immagino sia stato provante anche per chi magari normalmente non si occupa di questo tipo di argomenti, insomma, lavorare con dei colleghi che apparentemente non hanno nulla a che fare con voi.
1: No, assolutamente la multidisciplinarità è un punto centrale. La possibilità di collaborare con le scuole, le famiglie, gli utenti finali e i neuropsichiatri infantili è un punto fondamentale della nostra ricerca. Abbiamo fatto una squadra per avere un disegno di una tecnologia che poi sia veramente in grado di essere adottata dal pubblico. Se questo non succede, se non si ha non si coinvolgono tutti questi, diciamo, stakeholders, cosiddetti stakeholders nel processo, il risultato finale poi non arriva mai a essere apprezzato. E in questo, infatti, noi siamo anche coinvolti in un progetto regionale che si chiama Indago, che è coordinato dall'SST Sette Laghi, dal professor Termine, che fa parte dell'Università dell'Insubria, che è proprio finalizzato all'individuazione precoce invece nelle scuole di potenziali disturbi del neurosviluppo di DSA, con l'idea non tanto di arrivare, come dicevo prima, a una diagnosi nelle scuole, ma solo di supportare e rendere più inclusivo il processo di comprensione che l'apprendimento ha i suoi tempi, che sono diversi per tutti i bambini, non necessariamente deve sfociare in una diagnosi, ma deve essere supportato dal punto di vista anche proprio psicologico, con un'alleanza scuola-famiglia ed eventualmente, se ce ne fosse bisogno, anche della sanità e quindi in questo caso la neuropsichiatria infantile.
0: Le faccio un'ultima domanda, magari, come dire, totalmente fuorviante, ma è anche una tecnologia che mi sembra di capire non sia intanto né particolarmente impattante nei termini di chi la deve utilizzare, e spero neppure troppo costosa, nel senso che davvero me la immagino, ecco, e spero che possa essere così in un futuro prossimo, utilizzata su ampie porzioni del territorio, perché poi permetterebbe davvero di fare uno screening capillare, insomma una penna è molto facile da trasportare a differenza di grandi macchinari. Non so se siete già al lavoro su questo fronte, ma è sicuramente un'idea che vi è passata per il cervello, diciamo.
1: Sicuramente un'idea che abbiamo, stiamo pensando di partire con il trasferimento tecnologico magari tramite una startup del Politecnico di Milano. Sicuramente avevamo bisogno di fare prima questi studi scientifici per validare, certo, lo strumento prima di pensare di metterlo sul mercato, però ci stiamo muovendo in questa direzione assolutamente. Lo strumento è molto semplice e sicuramente non sarà di alto costo, indubbiamente è un modo per

0: passavano direttamente alla tastiera. Ci sono stati studi pubblicati su Nature che hanno dimostrato invece l'importanza di far apprendere questo gesto, perché è un gesto molto complesso di motricità fine, ma anche un gesto sia cognitivo che motorio, e non insegnarlo più fa perdere molto sullo sviluppo psicomotorio del bambino. Quindi è un argomento molto dibattuto, indubbiamente nelle scuole è un gesto che va continuato, cioè bisogna continuare, certo, ad insegnare. È vero che ormai usiamo sempre meno le penne, questo è un dato di fatto, ma in ogni caso per l'apprendimento è un gesto che rimane fondamentale.
1: Eh sì, quindi insomma fa anche piacere lanciare questo appello. Sì, se, no, sfrutta, certo, diciamo, una serie di meccanismi.
0: Scusi. No, dicevo, prego. La scrittura è anche molto osservata in clinica, poi nella curva, diciamo, di degenerazione dell'anziano in alcune patologie, certo, perché è proprio un gesto molto peculiare che quindi degenera anche molto in fretta, per cui l'importanza della scrittura è un po' durante tutto l'arco della nostra vita.
1: Eh sì, è così, scrivo ergo sum, si potrebbe dire, è una delle cose che ci rende effettivamente speciali, ed è bene, come dire, non perdere questo bellissimo vizio, al di là del fatto che in questo caso era una penna davvero che quasi magica. Ringrazio molto la professoressa Simona Ferrante del Politecnico di Milano per essere stata con noi, insomma, averci portato a conoscenza di questo bello studio. Siamo in conclusione, vi do appuntamento dunque fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Ringrazio Giorgio Perselli in regia e tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare su queste frequenze, da parte di Francesco Massardo.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Notizia. Non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci ritroviamo di nuovo insieme, Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini in Soul Kitchen, puntata di questa settimana dedicata ad un tema molto vasto che, se vogliamo, non è neanche un genere quello che andiamo ad affrontare, perché abbiamo setacciato tutti i film o la maggior parte dei film dedicati alle crisi geopolitiche, laddove le stiamo vivendo una in questa settimana colossale, naturalmente, perché stiamo vivendo in uno scenario che francamente è difficile anche poter era difficile anche solo da poter immaginare, ma non tanto per lo scacchiere internazionale composito e pieno di interessi che appartengono agli stati, ma quanto piuttosto per il fatto che diciamo che chi governa non è persona o personaggio facilmente come dire indicabile, non è persona, come dire, circoscrivibile in comportamenti che possono essere prevedibili, e l'imprevedibilità di questi personaggi che governano il mondo, uno su tutti naturalmente, non ho bisogno nemmeno di fare il nome di Trump, ma anche di tanti altri, inevitabilmente spinge l'opinione pubblica, i mercati e anche le nostre coscienze a fare i conti con questo. E non credo che sia lo stesso di lezione, perché la storia insegna che la storia purtroppo non ha insegnato quasi nulla, se non per pochi anni. Quindi viviamo in questa situazione che somiglia molto, moltissimo, per come, anche per il tipo di comunicati che vengono fatti da Donald Trump e che poi corrispondono ai cosiddetti Liberation Day, che poi liberano i mercati ma poi li richiudono, quindi viviamo di minacce e poi di tregue e poi di cose di questo genere. Non sappiamo ancora quanto andremo avanti così, ma intanto è interessante sapere che un film del 1964, Il Dottor Stranamore, aveva già individuato questo scenario, che noi però avevamo sottovalutato, nel senso che già il film è un capolavoro, ma si pensava che il tipo di linguaggio che veniva utilizzato all'epoca in questo film fosse un film appartenesse al genere grottesco. E invece la realtà è molto più grottesca di quanto non sia il film, e lo dimostra il fatto che questo film, che racconta di un generale dell'aeronautica americana convinto di un complotto comunista per, così dire, fluororare le acque, e allora cosa fa? Ordina un attacco nucleare non autorizzato all'Unione Sovietica. Il presidente degli Stati Uniti convoca una frenetica riunione nella War Room per scongiurare la catastrofe, mentre i bombardieri sono già in volo, e la commedia nera più feroce mai realizzata sulla follia della deterrenza nucleare. E Stanley Kubrick, che poi è regista naturalmente, rinunciò anche a una torta in faccia finale perché sembrava troppo comica per un film sull'olocausto nucleare. E Peter Sellers interpreta tre personaggi diversi: il presidente, un ufficiale britannico e il dottor Stranamore. Stanley Kubrick era convinto che una guerra nucleare fosse imminente e stava valutando di trasferirsi in Australia. La War Room in realtà non esiste nella realtà di tutti i giorni. Quando Reagan divenne presidente, chiese ai suoi consiglieri dove si trovasse. Potere della suggestione, d'altro canto anche lui veniva dal cinema, Ronald Reagan, che è stato un attore naturalmente. E allora andiamo a sentire questa delirante situazione, che però non è tanto lontana da quello che viviamo anche noi da qualche tempo in qua. Sentiamo.
2: Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
3: Dica, generale.
2: Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Quattro, se prima di allora noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
3: Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
4: Beh, a quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
3: Ma non si tratta di un atto della nazione, in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
4: Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
3: Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
4: Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
3: Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
4: Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
3: Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
1: Dunque, la sequenza memorabile del dottor Stranamore che prepara anche l'evento finale. Veniamo adesso invece dal capolavoro a un film importante, un film di 3 anni fa che si chiama Green Border ed è un film di Agnieszka Holland. Che è un film che racconta come dopo essere stato sconfitto democraticamente da Svetlana, io cerco di dirlo nel modo migliore, Tsikhanouskaya nel 2021, Alexander Lukashenko abbia permesso ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l'Europa. Il suo però non è, non è un gesto magnanimo, anzi un modo per sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, portando a una vera e propria crisi umanitaria. Stiamo parlando di una storia realmente accaduta e di una vicenda che ha fatto parlare tutti i giornali, di cui forse molti di voi ricordano, anche perché non è accaduto molto tempo fa. E in risposta a questo tipo di situazione la Polonia costruisce un muro d'acciaio e di filo spinato per fronteggiare i massicci ingressi. Per costruire il muro però ci vuole tanto tempo, così quando i rifugiati arrivano a Minsk vengono trasportati nella zona di confine nota come la zona rossa, che è di fatto situata tra i boschi. Una volta giunta la notte, alcuni migranti cercano di attraversare il confine clandestinamente sperando di non essere catturati dalle guardie polacche e riportati con la forza in Bielorussia. Tra loro ci sono una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese dell'Afghanistan. E la domanda del film è: riusciranno a superare il confine o saranno fermati dalle milizie dello Stato? E il film segue le vicende di questa famiglia, di questi rifugiati, e allora andiamo a sentire proprio il trailer di Green Border.
5: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
6: Cara, che si dice?
7: Bashka, guarda, non avevo mai visto un alce dal vivo.
6: Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi.
8: Via, via, voi via. Scendete, muoverci, forza!
9: Anche voi avete dei figli. Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
10: Ciao, piccolo. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
11: Fermi, guardia di frontiera!
12: No!
11: State indietro!
13: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pacomat.
14: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
15: Puoi prestarmi il tuo SUV? Ho la macchina in panne.
14: E se ti prendono e ti collegano a me?
16: Signore, sono un dottore. Se non venite a prenderla, lei morirà.
14: Mio marito è una guardia di frontiera e non lancia persone oltre il filo spinato. Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
11: Silenzio!
14: Cosa volete farne di loro? Non puoi promettergli cose del genere.
15: Ma sono solo pochi chilometri.
11: Mani dietro la schiena, ferma!
14: Si spogli, forza. Non abbandonerò più nessuno nella foresta.
11: Alza le mani!
14: Stop!
11: Indietro, no! State indietro!
14: Siamo nell'Unione Europea! Ce l'abbiamo fatta!
1: Questo dunque è il film di Agnieszka Holland che di fatto ha avuto un successo straordinario, specialmente negli anni 90 con Europa, Europa o con Il Giardino Segreto o Poeti dall'Inferno. E poi è tornata, lei che è una regista polacca, molto impegnata, con film anch'esso politici come L'ombra di Stalin oppure Charlatan, Il potere dell'erborista e appunto Green Border, che è il suo penultimo film, perché Franz, che è uscito un anno fa, ma non in Italia, per motivi che non conosco. Vediamo adesso invece un altro film, in questo caso è un film importante americano che racconta di una vicenda che poteva veramente portare a conseguenze catastrofiche, cioè all'estinzione del pianeta praticamente. Sto parlando di 13 giorni, 13 days, il film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Bruce Greenwood e Steve Kahn. Il film, che è stato candidato al Golden Globe per la migliore colonna sonora, è un film di 26 anni fa e che racconta di una crisi del 1962, in modo particolare ad ottobre, quando l'aviazione americana fotografa delle rampe missilistiche sovietiche a Cuba e John Kennedy e i suoi consiglieri hanno 13 giorni, per l'appunto, per trovare una soluzione che eviti la guerra nucleare ma senza cedere al ricatto. E il film ricostruisce ora per ora le riunioni segrete del EXCOM, il comitato d'emergenza della Casa Bianca, tra l'altro, e mostra anche come ogni singola decisione poteva significare la fine del mondo. E il film si basa sulle trascrizioni delle registrazioni segrete che Kennedy aveva fatto installare nello studio ovale. La crisi reale fu risolta da un accordo segreto. Gli Stati Uniti si impegnarono a ritirare i propri missili dalla Turchia in cambio del ritiro sovietico da Cuba. Questo dettaglio non venne reso pubblico per 30 anni. Robert Kennedy aveva scritto un memoriale sulla crisi, pubblicato poi postumo nel 1969, che fu la principale fonte della sceneggiatura. E quindi quello che stiamo per andare ad ascoltare non solo è accaduto davvero, ma anche le parole che vengono enunciate nella sequenza che stiamo ascoltando, che fanno veramente rabbrividire. Sentiamo.
12: Generale Lemay, è convinto che questa sia la linea migliore?
17: Signor Presidente, io credo che sia l'unica linea da seguire. L'America è in serio pericolo. Quei missili rappresentano una minaccia per le nostre basi e per il nostro deterrente nucleare, senza il quale non c'è niente che possa impedire al nemico di scatenare la guerra nucleare totale. È nostro dovere, signore. È nostra responsabilità nei confronti del popolo americano eliminare quei missili e restituire stabilità alla situazione strategica. Quei cani rossi scavano buche nel nostro giardino e noi siamo giustificati a sparargli.
18: Signore, vorrei che fosse ben chiaro che abbiamo l'opportunità irripetibile di impedire una volta per tutte che quei missili divengano operativi. Le altre soluzioni non assicurano affatto quel risultato finale che noi siamo in grado di garantire. Tuttavia, signore, più il tempo passa e meno la soluzione che le abbiamo prospettato diventa affidabile.
17: Signor Presidente, c'è un motto scritto sui miei aerei: la pace è la nostra professione. Io non voglio che si scateni un conflitto nucleare, ma se da Cuba vengono lanciati quei missili saranno uccisi milioni di americani. È la presenza di quei missili a mettere i sovietici in condizione di poter attaccare. Sono proprio quei missili a rendere probabile uno scontro nucleare. Ed è per questo che insisto tanto perché vengano distrutti. E vengano distrutti immediatamente. Diavolo, anche me che è d'accordo. E, signore, date le sue recenti dichiarazioni su Cuba, credo che un blocco dell'isola o troppi colloqui politici verrebbero considerati dai nostri alleati e dai paesi neutrali una risposta debole. Infine, ho il lieve sospetto che molti cittadini americani la pensino allo stesso modo. Si trova in un gran brutto guaio, signor Presidente.
18: Come ha detto?
17: Si trova in un gran brutto guaio.
18: Forse non l'ha notato, ma ci è dentro anche lei.
1: E poi va avanti. Questo generale, di fatto, questo militarista che ovviamente non vedeva l'ora di sferrare attacchi, di colpire, di uccidere, naturalmente dimenticando la diplomazia e esponendo l'America davvero, e non solo l'America ma il mondo intero, a conseguenze irreparabili. Tutte cose realmente accadute. Dicevamo prima, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone di uno dei cantanti più impegnati che abbiamo già ascoltato anche in precedenza, che è Bob Dylan, e quella che stiamo ascoltando non è la colonna sonora di un film specifico, ma viene usata in Watchmen, che è un film di Zack Snyder del 2009. Ed è diventato l'inno di ogni crisi politica epocale. La canzone di Bob Dylan, The Times They Are Changing.

0: Siete di nuovo qui con me, con l'Apo De Carlo ed Elisa Cabrini a Soul Kitchen, speciale crisi internazionali. Ovviamente quando si parla di crisi politiche ed è naturalmente coinvolta la guerra, o quantomeno l'ipotesi di una guerra, andiamo ad esplorare film che se ne sono occupati. Ci sono anche dei documentari come Dr. Kissinger, Voglio amarvi, di cui non c'è traccia almeno di una. Non c'è stata traccia almeno al cinema, ma è stato visto anche in televisione. E questo film con la regia di Harold Morris, che in realtà è un documentario, e vede appunto Robert McNamara, storico segretario della difesa di John Kennedy e Johnson, e che ripercorre le più grandi crisi geopolitiche del XX secolo, quindi Cuba, il Vietnam, la Seconda Guerra Mondiale, e rivelando gli errori di calcolo, le decisioni prese con informazioni sbagliate e i meccanismi che portano i governi a fare guerra quando potrebbero evitarla. È una confessione pubblica senza precedenti da parte di uno degli uomini più potenti della storia americana. McNamara aveva all'epoca 85 anni quando girò il documentario e morì 6 anni dopo, e la sua formula delle 11 lezioni include empatizzare con il nemico, la proporzionalità che è fondamentale, la razionalità che non garantisce la sopravvivenza. E il titolo originale era The Fog of War, la nebbia della guerra, e si riferisce all'espressione del generale Clausewitz per descrivere l'incertezza che domina le decisioni militari. E Morris usava un dispositivo speciale chiamato Interotron per fare in modo che McNamara guardasse direttamente in macchina invece di guardare l'intervistatore durante questo film. Allora non facciamo in tempo adesso ad ascoltare un breve estratto, ma vi raccomando di farlo. Mentre adesso passiamo direttamente a un altro film, che è un film vero e non è un documentario, ed è Failsafe, punto di non ritorno, che è con Harry Fonda, Walter Matthau, la regia di Sidney Lumet, che racconta la storia di un'altra colossale sciagura, perché il film è uscito esattamente in contemporanea col Dottor Stranamore. La vicenda è quella di legato ad un errore tecnico, che per un errore, cioè questo, per colpa di questo errore, un gruppo di bombardieri americani riceve l'ordine di sganciare bombe nucleari su Mosca. Il presidente degli Stati Uniti tenta disperatamente di fermarli, ma i piloti addestrati a non obbedire a ordini di richiamo, perché potrebbero essere una trappola nemica, continuano la missione. E il film è costruito come un incubo logico. Ogni soluzione ragionevole porta a una conseguenza ancora più terribile. Sentiamo un estratto.
1: Ho fatto alzare in volo un bombardiere dal campo di Washington. Fra pochi minuti il bombardiere sarà nel cielo di New York. Porta anche quello 2 bombe da 20 megatoni. Appena io saprò che Mosca è stata colpita, ordinerò all'aereo di lanciare le bombe. Useranno l'Empire State Building come bersaglio. Quando sentiremo il sibilo del telefono del signor Lentoff che si fonde, darò ordine di lanciare e New York scomparirà.
2: Signore, aiutaci.
3: No. Ma non può far questo. E che altro può fare?
0: Il film Failsafe, punto di non ritorno, uscì lo stesso anno, dicevo prima, del Dottor Stranamore, e praticamente aveva lo stesso soggetto. La Columbia Pictures, distributore di Kubrick, acquistò i diritti del romanzo su cui era basato e ritardò l'uscita di Failsafe per assicurarsi che il Dottor Stranamore arrivasse prima nelle sale. Harry Fonda disse che fu il ruolo più difficile della sua carriera, interpretare un presidente costretto a ordinare il bombardamento di New York per compensare il bombardamento di Mosca. Una follia assoluta, naturalmente. E allora andiamo adesso a separarci per un pochi istanti, poi torniamo con voi tra poco con la seconda parte di Soul Kitchen.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Ci siamo dunque, seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi fino al termine. Naturalmente due ore dedicate al cinema e alle crisi internazionali. E tra i film o comunque vicende che magari non tutti ricordano, conoscono, che il cinema ha affrontato spesso con coraggio, è il caso di Zeta, il film di Costa Gavras con Yves Montand, Irene Papas e Jean-Louis Trintignant, e che è stato, ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, miglior montaggio, ha avuto la Palma d'Oro a Cannes. Zeta, l'orgia del potere, è un film di colossale e di capitale importanza, è un film importante che riguarda la Grecia degli anni 60, dove un deputato progressista viene assassinato durante un comizio, un giudice istruttore. Quindi cosa fa? Indaga e scopre che dietro l'omicidio c'è l'apparato militare e di polizia dello Stato. E il film è ispirato all'assassinio del politico greco Grigoris Lambrakis nel 1963, preludio al colpo di Stato dei colonnelli del 1967, una delle più potenti requisitorie contro i regimi militari mai realizzate. E il titolo Zeta in greco significa Zei, cioè vive, ed era lo slogan dei sostenitori di Lambrakis dopo la sua morte. Costa Gavras era un regista greco esiliato in Francia e quindi non poté girare il film in Grecia a causa della dittatura. Lo girò in Algeria e la partitura di Mikis Theodorakis fu composta illegalmente. Theodorakis era tra l'altro agli arresti domiciliari in Grecia e le sue musiche erano bandite dalla dittatura. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Zeta di Costa Gavras. Sentiamo.
8: Dila. L'avevamo avvertita, signor procuratore, ma no, si trattava di un brutto scherzo, oppure di un mitomane.
9: Non è il momento, la prego.
8: No, non è il momento, ma voi l'avete tutto sulla coscienza, questo assassino.
9: Lei esagera, amico mio. La polizia ha già le prove che è stato un incidente.
8: Io...
10: Abbiamo bisogno del loro aiuto. Ci metti in una posizione impossibile. Lanci accuse tanto gravi senza alcuna prova.
8: Sono tutti ciechi, o peggio, complici. Sono loro a parlare di incidente senza avere le prove.
11: Crede che abbiano voluto assassinarlo?
10: Chi è lei?
11: Ero alla manifestazione, ho visto tutto. Ho anche preso delle foto.
8: Lei ha una foto del furgoncino?
11: No, non l'ho presa. Cioè, la polizia ci ha cacciato prima della fine.
12: Che cinismo. Vedrà che sfrutteranno questo triste incidente sul piano politico.
13: Ah, è prevedibile.
12: È odioso. Hanno la specialità di inventare i martiri. Veri necrofili.
13: Speriamo che stavolta non ci sia il morto, signor procuratore.
12: Sarebbero felici di averlo.
0: Veniamo adesso ad un altro film che negli anni 80, io me lo ricordo molto bene, mi aveva colpito ed era un film che aveva un protagonista che io conoscevo soprattutto per la commedia, cioè Jack Lemmon, e che qui invece fa un ruolo drammatico. Il film si chiama Missing, scomparso, anche qui di Costa Gavras. Ed è un film che oltre a Jack Lemmon vede Sissy Spacek, sua compagna, nel film. Si svolge nel Cile del 1973, pochi giorni dopo il golpe di Pinochet. E Charles Orman è un giornalista anche piuttosto giovane, americano, e lui lo vediamo all'inizio del film essere proprio nel Cile a documentare quello che accade in quel paese, ma improvvisamente scompare. E suo padre Ed, conservatore, anticomunista, arriva a Santiago per cercarlo insieme alla nuora. L'indagine li porta a scoprire che l'ambasciata americana era a conoscenza delle attività di Orman e che il governo statunitense aveva supportato il golpe. Ed è un film che accusa il proprio governo, quando ancora gli americani facevano una feroce autocritica verso dunque se stessi. E tra l'altro non a caso il governo americano nella realtà delle cose si è opposto all'uscita del film e l'ambasciatore in Cile querelò Costa Gavras e i produttori per diffamazione. La causa fu abbandonata anni dopo. Charles Orman era davvero scomparso e il suo corpo non fu mai ritrovato. Documenti declassificati negli anni 90 confermano che la CIA sapeva dell'arresto di Orman e Jack Lemmon disse che fu il film che cambiò la sua visione del mondo. D'altro canto, se vedete Missing, che insomma è un film di ormai 45 anni fa, è un film importante, ma ormai credo che sull'America siamo quasi tutti disillusi, credo, no? Se non tutti. E quindi di quelle delle porcherie che sono state commesse, comprese quelle che appunto racconta questo film, non siamo più neanche stupiti. E allora, mentre all'epoca c'era una visione un po' diversa degli americani, o di quello che si voleva avere degli americani. Allora andiamo a sentire proprio un estratto del film dove Jack Lemmon e Sissy Spacek si rivolgono, quindi la famiglia Orman, ad uno stadio, sono in uno stadio all'aperto e hanno la possibilità di parlare alle persone del pubblico chiedendo notizie del figlio di Jack Lemmon e quindi del marito di Sissy Spacek. Sentiamo.
14: Attenzione, sua attenzione. Se les ha permitido a estos americanos que están buscando a su hijo hablar aquí. Guarden silenzio e presten attenzione.
15: Parli pure, Mr. Orman.
16: Io credo che... Parla tu intanto, per favore.
17: Charlie, sono Beth. Sono qui con tuo padre, Charlie. E con il console americano. Perciò se tu mi senti, fatti vedere e ti portiamo a casa.
16: Charles Holman, sono tuo padre, Edmond. Sono qui nella speranza che tu possa sentirmi. Charles. Sono molti giorni che ti cerco e non ho perso la speranza di ritrovarti e di riportarti a casa. Ci sei, Charlie?
0: Questa è dunque la sequenza che riguarda Missing, scomparso, e che è un film davvero importante e coraggioso, quello di Costa Gavras. Ora invece veniamo ad un altro film, The Interview, film di Evan Goldberg e Seth Rogen con James Franco. Qui cambiamo completamente registro, anche se ha avuto delle implicazioni nella realtà. Stiamo parlando di una commedia che è un po' delirante e nonostante questo la commedia, e capirete il motivo, ha avuto delle ripercussioni anche nella vita reale. Il film del 2014 riguarda un presidente che è tuttora in carica e che sarà in carica, ai noi, ancora a lungo, e cioè Kim Jong-un. E dunque succede che quando il presidente della Corea del Nord, allora qui in questo caso nel film viene chiamato Jong-un Kim, ma comunque è Kim Jong-un fondamentalmente, dichiara di essere un grande fan di un presentatore piuttosto irriverente, cioè Dave Skylark, che nel film James Franco. L'agente e producer Aaron Rappaport, cioè Seth Rogen come attore, convince il conduttore a organizzare un'intervista al dittatore. Contro ogni previsione, il governo nordcoreano accetta di ospitare i due americani e Dave è entusiasta all'idea, anche che la sua carriera possa fare un salto di qualità. Solo che i buoni propositi dei due soci in affari sono minacciati dall'intervento dell'agente della CIA, Lacey, che nel film tra poco sentiremo è Lizzie Kaplan, la quale li ingaggia per uccidere Kim. Ora, Dave ed Aaron, che sono armati di un cerotto alla ricina, devono arrivare a Pyongyang e rimanere esterrefatti davanti alla realtà della città, che invece è totalmente differente dal dipinto offerto dalla propaganda degli Stati Uniti. Dopo una serie di tragicomici eventi, Dave approfondisce la conoscenza del dittatore e ne rimane affascinato al punto da voler abbandonare la missione. E qui c'è la clip nella quale la CIA chiede ai due squinternati, perché lo vedrete, tra poco lo sentirete, di uccidere Kim Jong-un. È una commedia, lo dicevo prima. E vi posso dire, dopo che avete sentito, lo capirete, che la commedia ha causato una reale crisi diplomatica tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ma grave, infatti è stato a lungo un tema questo film, che si chiama per l'appunto The Interview. Sentite questa sequenza.
18: Possiamo entrare?
19: Gradite
15: Qualcosa da bere o un po' della cocaina di Aaron?
18: Questa non è nostra, questa.
19: No, sono sicura di no.
18: Allora, come possiamo... potete esserci d'aiuto?
15: Sì, a che dobbiamo l'onore di questa visita?
19: Beh, ciao. Aaron, Dave, sono certa che avete saputo che Kim Jong-un è ora in grado di bombardare tutta la costa ovest con testate nucleari. Il punto è che stiamo parlando di due nazioni in guerra dotate di armi nucleari.
15: Nucleari?
19: In più lui ha un vantaggio tattico rispetto all'Occidente. Per lui non ha importanza che milioni di cittadini del suo paese possano morire.
15: Babam, bombe bombastiche, esplose in faccia.
18: Abbiamo passato una notte lunga e tempestosa, perché ci sta dando tutte queste informazioni?
19: Ecco, vi sto dicendo queste cose perché voi due, fortunelli, sarete chiusi in una stanza da soli con lui. Congratulazioni a proposito.
15: Grazie mille.
19: Ed ecco perché siamo venuti qui. Alla CIA piacerebbe che voi due poteste farlo fuori. Farlo fuori.
15: Farlo fuori?
18: L'intervista?
19: No, no, no. Farlo fuori.
15: Intende l'incontro?
18: All'aria aperta.
19: Farlo fuori.
18: Portarlo fuori.
15: A ballare?
19: No, farlo fuori.
18: Voi volete che assassiniamo il leader della Corea del Nord?
19: Sì.
18: Che? Ma se lo uccidiamo, non troveranno un nuovo tipo cicciotto con i capelli da scemo con il quale rimpiazzarlo?
15: Esattamente.
18: E poi non succederà di nuovo la stessa cosa?
19: A dire il vero, c'è una piccola fazione nell'attuale governo che già vuole liberarsene. Vogliono cambiare, ma hanno paura di farlo da soli. Hanno bisogno che voi due andiate lì, eliminiate Kim, li incoraggiate a scatenare una rivolta e prenderanno il controllo.
15: E lei? Agente lei, se anche lei sarà coinvolta?
19: Sarò costantemente dentro le vostre orecchie, sempre al vostro fianco in ogni fase dell'operazione.
0: Insomma, questo film, l'avete intuito, insomma, per tutta una serie di motivi, si portò appresso una serie di vicende, e il film doveva essere distribuito a partire dal Natale del 2014. Poi, a causa di questa trama controversa, nel giugno dello stesso anno la Corea del Nord minacciò ritorsioni senza pietà, venne detto, verso gli Stati Uniti, se non avessero impedito la distribuzione del film, etichettandolo come un atto di guerra o uno sfrenato atto di terrore, e definendo lo stesso regista un gangster. Tuttavia la distribuzione del film non venne cancellata, e la Sony Pictures Entertainment, che era la detentrice dei diritti distributivi della pellicola, rimase vittima di un grave attacco informatico da parte di un gruppo di hacker coreani. E i guardiani della pace, così venivano chiamati, i quali avrebbero sottratto e parzialmente pubblicato la documentazione privata di migliaia di dipendenti della casa distributrice, con stelle di Hollywood e film ancora inediti negli Stati Uniti detenuti dalla Sony. Da subito, diciamo, ritenuta una specie di azione intimidatoria volta ad impedire la pubblicazione del film, la stessa intelligence americana sospettò della Corea del Nord quale mandante dell'attacco, le cui autorità negarono poi ogni coinvolgimento, come un vero classico. Il film venne infine proiettato in anteprima a Los Angeles l'11 dicembre, l'11 gennaio del 2015, e a seguito di minacce terroristiche in stile 11 settembre rivolte al cinema che avessero proiettato il film, sempre perpetrate dal GOP, cioè appunto i guardiani della pace, James Franco hanno cancellato tutte le loro apparizioni pubbliche previste per la promozione del film, e successivamente molte delle maggiori catene di multiplex americane hanno rifiutato di proiettare The Interview. E insomma, è una vicenda abbastanza clamorosa questa del film. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone di un grandissimo autore francese, Gilbert Bécaud, che è tratto da Z, il film punto di Costa Gavras che abbiamo appena ascoltato. La canzone pop e spensierata suona sul finale mentre scorrono i titoli delle case proibite della dittatura dei colonnelli greci. Il film è un film che abbiamo ascoltato prima, ma qui ascoltiamo la canzone, che è L'Importance et la Rose.

0: Siamo di nuovo insieme allora qui a Soul Kitchen dopo questa canzone bellissima di Gilbert Bécaud. E adesso invece ascoltiamo un film che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, ma torna ancora perfetto, questo è adatto allo stile, soprattutto al genere che abbiamo scelto oggi, cioè i film sulle crisi internazionali. E andiamo ad ascoltare ancora Argo, film diretto e interpretato da Ben Affleck, con una vicenda basata su fatti realmente accaduti durante la rivoluzione islamica in Iran, quando il 4 novembre del 1979 gli islamisti iraniani assaltarono l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro Jimmy Carter, il presidente degli Stati Uniti, che diede asilo allo Shah Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigevano che lo Shah venisse estradato e ricondotto in Iran per essere processato secondo il volere dell'Ayatollah Khomeini. Che all'epoca, io sono nato e cresciuto con l'Ayatollah Khomeini, nel senso che all'epoca si parlava solo di lui, l'Iran era Khomeini, anzi Khomeini, con l'accento sulla I. E il film racconta di come una volta violati i cancelli, i militari e i militanti assaltarono l'ambasciata, presero in ostaggio 52 diplomatici, e 6 funzionari, trovandosi nell'unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riuscirono a scappare. E dopo essere stati rifiutati dall'ambasciata inglese, i 6 vennero accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor, e a 69 giorni dall'inizio della crisi i canadesi erano sempre più a disagio nel tenere i 6 americani nella loro ambasciata, sapendo che era solo questione di tempo prima che i 6 venissero scoperti e probabilmente uccisi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti cosa fece? Consultò Tony Mendez, che nel film è appunto Ben Affleck, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione. E qui inizia, se vogliamo, il centro del film. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto della prima sequenza.
1: Chi hai messo il tuo passaporto?
2: Vancouver.
1: Dove sei nato?
2: Toronto.
1: Torono. I canadesi non pronunciano la T.
3: Come fa a saperlo una qualunque guardia del comité?
1: Se vi fermano e vi interrogano, si procureranno qualcuno che lo sa. Ecco com'è. Mary, gli ultimi 3 primi ministri del Canada.
4: Trudeau, Pearson e Diefenbaker.
1: Tuo padre è?
4: Howard.
1: Che lavoro svolge?
4: Pescatore.
1: Dove sei nata?
4: Halifax, Nuova Scozia.
1: Data di nascita?
4: Febbraio 21, 1952.
1: Bene, tu che ruolo hai nel film?
2: Produttore.
1: Produttore associato, l'ultimo film che hai prodotto?
2: Strani amori.
1: E chi ha pagato?
2: La CFDC.
1: Il tuo secondo nome? Secondo nome? Il tuo secondo nome?
2: Leon.
1: Sparategli, è una spia americana. Sentite, cercheranno di farvi crollare, ok? Vogliono che vi agitiate. Dovete sapere il curriculum a memoria.
2: Davvero tu pensi che la tua storiella farà qualche differenza con un'arma alla testa?
1: La mia storiella è l'unica cosa tra voi e un'arma alla testa.
0: E non c'è solo questo, il film è onestamente forse una delle cose migliori che ha fatto Ben Affleck nella sua vita professionale, perché è un film girato in

0: sopralluoghi così scroccano qualche pasto. Questo è il regista.
1: Si impara a fare il regista in un giorno?
0: Perfino una scimmia impara a fare il regista in un giorno. Senti, se decidi di farlo, lo devi fare. I comaniaci sono folli, ma i loro cugini vendono tappeti da preghiera e stereo 8 sulla Labrea. La copertura non tiene se si basa su un film che in realtà non esiste. Ti serve un copione, ti serve un produttore.
1: Lo faccio io il produttore?
0: No, tu sei un produttore associato al massimo. Se vuoi fare una brutta copia milionaria di Star Wars, l'ideale è qualcuno che sia qualcuno, che ci metta il nome. Qualcuno rispettabile, con dei titoli di cui fidarsi per le informazioni sensibili, che produca un falso film e gratis.
2: Questa è la sequenza in cui Tony Mendez, cioè Ben Affleck, contatta appunto John Chambers, che nel film è John Goodman, e il quale insomma è un truccatore di Hollywood che aveva già collaborato in precedenza con la CIA per dei travestimenti, e Chambers li mette in contatto con un produttore cinematografico, Lester Siegel, con il quale ha costruito un falso studio cinematografico pubblicizzando la loro missione. Insomma, il film ha diversi momenti incredibili che sono appunto realmente accaduti. Veniamo adesso invece ad un altro film, che è un film di Pablo Larraín che non conoscono tutti, si chiama No, finché ha Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, ed è un film che è stato anche candidato all'Oscar 14 anni fa come miglior film straniero. Si svolge nel Cile nel 1988, e dove il dittatore Pinochet, ancora in carica, indice un referendum per legittimare il suo governo. I leader dell'opposizione ingaggiano un giovane pubblicitario, René Saavedra, per guidare la campagna dei No, e Saavedra deve convincere i cileni che possono sfidare un regime con spot televisivi allegri e colorati invece che con la denuncia della violenza. Un film sulla politica come marketing e sul coraggio di credere che le elezioni possono cambiare davvero qualcosa. In effetti, se la gente sapesse quanto chi è incerto o chi la pensa diversamente viene sedotto non tanto dalla denuncia, ma quanto da una visione alternativa, anche, come dire, più allegra, sarebbe sorpreso davvero dal sapere i risultati che si possono ottenere. Ad ogni modo, il film di Pablo Larraín viene girato in formato U-matic, che è la stessa videocassetta usata dalla televisione cilena degli anni Ottanta, questo per far sembrare le scene reali materiale d'archivio. E Gael García Bernal impiegò mesi per studiare l'accento cileno. La campagna del No reale fu guidata da Eugenio García, che appare brevemente nel film come consulente, e tra l'altro il referendum vide la vittoria del No con il 55,99% dei voti, quindi il 56% dei voti. Ecco perché il film si chiama per l'appunto No. E noi andiamo ad sentire proprio una sequenza di questo film che racconta della sconfitta di Pinochet.
3: È tutto? Questo non vende.
4: Ti hanno offerto la campagna per il No?
5: È l'occasione che abbiamo di rovesciare la dittatura.
4: Non si preoccupi, questo referendum è completamente sotto controllo.
3: Ci sbarazzeremo di Pinochet. Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario, ma che ha alle spalle un concetto politico. Vinceremo. Siamo onesti, oggi il Cile pensa al suo futuro.
6: L'allegria sta arrivando.
7: A me sembra una pubblicità della Coca-Cola, anzi è molto peggio.
8: No!
9: Ti prego, per favore.
8: No! No!
9: Ho capito, no!
4: Prevedo problemi. La loro campagna è molto scherzosa.
10: Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate.
3: Pronto.
10: Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato.
3: Ieri sera ci hanno minacciato tutti.
4: Sta attento a tuo figlio.
6: Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera ora dipende solo da voi.

Dunque, questo era No, il film di Pablo Larraín. Ho fatto una crasi tra il nome dell'attore, del regista e del film stesso. Allora, chiudiamo così questo blocco dedicato ai film sulle crisi internazionali o su vicende politiche importanti. E

0: E tra poco riprendiamo con altri film che hanno raccontato la storia con un punto di vista anche molto coraggioso. Poi rimanete sempre qui con noi con Giornale Radio insieme a Soul Kitchen.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen, speciale film su crisi internazionali o su vicende politiche importanti, complice anche gli avvenimenti del mondo che ci spingono ad affrontare questo tema, cercando e setacciando anche i film che si sono occupati direttamente di casi di questo genere. Un film che racconta postumo, se vogliamo, una vicenda terribile che ha attanagliato una parte della Germania per anni, in particolare appunto la Germania Est, è un capolavoro come Le vite degli altri. Film di 20 anni fa, del 2006, con la regia di Florian Henkel von Donnersmarck, questo è il nome del regista, e che aveva come protagonisti Ulrich Mühe, e Martina Gedech e Sebastian Koch, che ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, che racconta come nella Berlino Est del 1984 l'agente della Stasi Gerd Biesler viene incaricato di sorvegliare un drammaturgo e la sua compagna, sospettati di attività antiregime. Mentre ascolta le loro conversazioni attraverso le cimici installate nell'appartamento, Biesler comincia a trasformarsi, perché quello che sente è molto più reale, molto più umano di quello che conosce. È un film sulla sorveglianza di Stato, ma anche sul prezzo umano delle dittature burocratiche. Ora, dovete sapere che il regista, che è appunto Florian Henkel von Donnersmarck, aveva 23 anni quando scrisse la sceneggiatura, mentre Ulrich Mühe, che interpreta Biesler, aveva davvero vissuto nella DDR e scoprì dopo la caduta del muro che sua moglie lo aveva denunciato alla Stasi. Il film ha contribuito a riaprire il dibattito in Germania sull'apertura dei fascicoli della Stasi. Mentre il regista, appunto von Donnersmarck, impiegò 4 anni a fare ricerche incontrando ex agenti della Stasi per capire come lavorassero. Qui ascoltiamo proprio un estratto del film. Sentiamo.
4: La prego, solo un'ora.
5: Ma mi lasci dormire, un'ora soltanto.
6: Mi dica di nuovo che cosa ha fatto il giorno 28 settembre.
4: Perché tenerlo sveglio così a lungo? Insomma, non è disumano.
6: Un innocente diventa tanto più furioso quanto più a lungo prolunghiamo il suo fermo per l'ingiustizia a cui viene sottoposto. Perciò grida e minaccia. Col passare delle ore il colpevole diventa più tranquillo, non parla o piange. Sa che l'arresto è giustificato. Quando si vuole capire se qualcuno è innocente o colpevole, il modo migliore è continuare a interrogarlo finché non ne può più.
5: Compagno di scuola, Max Kirchner.
7: Siamo andati tutti insieme a casa sua. E abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo? Le confermerà tutto.
6: Notate qualcosa nella sua deposizione?
4: Che ripete le stesse cose.
6: Esatto, che ripete le stesse cose, parola per parola. Chi dice la verità a volte sbaglia parole, è naturale. Un bugiardo ha studiato prima cosa deve dire e anche quando è sfinito dice sempre le stesse parole. 227 mente. Abbiamo 2 importanti indizi e possiamo aumentare le pressioni.
8: Se non ci dai i nomi di chi ha collaborato alla fuga, stasera dovrò far arrestare sua moglie.
6: I bambini andranno in un riformatorio di Stato. È questo che vuole? Chi ha collaborato alla fuga? Chi è stato?
7: Gleske.
6: Ripeta, in modo chiaro.
7: Gleske. Werner Gleske.
6: Werner
8: Gleske.
0: Questa è la sequenza delle vite degli altri, dove alla fine l'agente Biesler, proprio alla fine del film, no, compra il libro del drammaturgo che ha sorvegliato e il libraio gli chiede se questo sia un regalo. Lui dice no, è per me. e la prima cosa che acquista per sé in tutto il film, e quindi il costo di una dittatura, diciamo che non si misura soltanto nei morti. Veniamo adesso invece ad un altro film, un gioiello di Steven Spielberg, che nel 2015 diresse Il ponte delle spie. E il film è ispirato al protagonista della vicenda, che è un avvocato newyorkese, James Donovan, che nel mezzo della guerra fredda si trova a dover difendere in tribunale la spia sovietica Rudolf Ivanovich Abel, che nel film è Mark Rylance. Ora, nonostante Donovan sia obbligato ad assicurare al suo assistito un processo imparziale e una difesa adeguata, lo studio legale gli aggiunge anche, o quantomeno gli dà una specie di condizione al legale. Fondamentalmente cerca di dire: tu seguilo, però non stare troppo dietro a questa vicenda, non dare troppo peso, dagli l'assistenza legale ma senza dannarti troppo, e quindi gli impone di raggiungere un verdetto a sfavore dell'agente segreto russo. Ecco, pur sotto pressione e a causa anche dell'impatto ideologico del processo, Donovan stringe anche un bel rapporto con l'accusato e tra l'altro grazie alla sua arte oratoria riesce ad evitargli la pena di morte. Quando Abel viene condannato a 30 anni di reclusione, Donovan protesta contro la corte, sostenendo che l'uomo possa essere una fonte di vitali informazioni per il governo americano. L'appello al ricorso ha esito negativo e Donovan si attira il malcontento dell'intero paese. Qualche anno dopo, tuttavia, una lettera della Germania dell'Est, ed ecco che le due cose si incontrano, la Germania Est che abbiamo appena ascoltato e quella che in questo film viene evocata, ebbene, una lettera della Germania Est indirizzata ad Abel potrebbe ribaltare le sorti del condannato. I sovietici, infatti, hanno catturato il pilota Francis Gary Powell, che nel film è Austin Stowell, e sono disposti ad effettuare uno scambio. Incurante dell'opinione pubblica e nonostante le forti lamentele di sua moglie, Donovan parte alla volta di Berlino per effettuare lo scambio sul ponte di Glinike. In Germania, tuttavia, l'avvocato viene a conoscenza dell'arresto anche ingiusto dello studente americano Friedrich Pryor, che i sovietici hanno intenzione di strumentalizzare. Quindi Donovan si trova a dover giocare la partita più importante della sua vita, senza stravolgere gli equilibri internazionali che già di per sé sono delicati. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Ponte delle Spie.
9: Allora, andiamo al sodo. La spia sovietica catturata, vogliamo che la difenda tu, i capi d'accusa.
10: Ebbene, non so neanche se voglio prenderlo.
11: L'accusato non conosce avvocati. La Corte federale l'ha affibbiato al nostro studio. La commissione dell'ordine ha votato. Sei stato scelto all'unanimità.
9: È importante per noi, per il nostro paese, Jim, che si veda che quell'uomo viene ben difeso. La giustizia americana sarà sotto processo.
10: Beh, certo, se la metti così è un onore che me lo abbiate chiesto, però, Lynn, io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni.
9: È come andare in bicicletta, no? Ti sei distinto a Norimberga.
10: Ero nel collegio dell'accusa.
9: Non è questo il punto. Conosci comunque il codice penale. Jim, considera la situazione. Quell'uomo è pubblicamente vilipeso.
10: E lo sarò anch'io.
9: Sì, negli ambienti più ignoranti. Ma è esattamente questo che va fatto. E va fatto come si deve. Non dobbiamo far pensare che il nostro sistema giudiziario tratti la gente come immondizia.
0: Questa è dunque la sequenza del Ponte delle Spie, cara Elisa. E allora, veniamo adesso invece ad un altro film che in questo caso è Siriana ed è un film del 2005 con la regia di Stephen Gagan, con Josh Clooney, Matt Damon, Chris Cooper e Jeffrey Wright, e che si svolge nel Medio Oriente all'inizio del XXI secolo. Ci sono quattro storie parallele che poi si intrecciano intorno al controllo del petrolio. Un agente CIA che scopre di essere sacrificabile, un analista finanziario coinvolto in una fusione petrolifera, un principe riformista che minaccia gli equilibri, un giovane immigrato che viene radicalizzato. Insomma, il film è un mosaico della politica internazionale contemporanea, estremamente onesto sulla dipendenza occidentale dal petrolio, cosa che credo ci siamo accorti tutti recentemente di quanto lo siamo. E Clooney, tra l'altro, per fare questa parte ingrassò 12 kg, si fece crescere la barba, si fece anche ferire seriamente la schiena durante le riprese di una scena di tortura, una cosa incredibile. E l'infortunio, tra l'altro, gli causerà problemi per anni. Il titolo si riferisce al nome in codice di un'operazione della CIA degli anni 70 per destabilizzare i governi del Medio Oriente. Gagan trascorse 2 anni a intervistare funzionari della CIA, lobbisti petroliferi e funzionari sauditi prima di scrivere la sceneggiatura. Allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Siriana.
12: Accuse di corruzione. Corruzione! Corruzione è l'interferenza del governo nell'efficienza del mercato sotto forma di regole. Lo dice Milton Friedman, al quale hanno dato il premio Nobel. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. La corruzione è il nostro posto al sole. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. La corruzione è ciò che ci fa vincere.
0: Questa è la brevissima sequenza di Siriana che abbiamo voluto ascoltare. Siamo in ritardo, allora va benissimo, andiamo avanti e lo facciamo andando ad ascoltare una canzone dei Doors e che è tratta da un album del 1967, tratto usata in tanti film ma anche documentari sulla Guerra Fredda come simbolo dell'ambiguità dell'intelligence, e non a caso la canzone dei Doors si chiama The Spy.

0: su Giornale Radio Console Kitchen, dopo il pezzo dei Doors, The Spy, è arrivato il momento di andare ad occuparci di un altro film, anche qui di Steven Spielberg, di cui ci siamo occupati in precedenza, che torna attuale anche oggi, film del 2005, e che racconta una vicenda che credo quasi tutti conoscano, cioè Munich, la vicenda di Monaco, delle Olimpiadi del 1972, quando un comando palestinese di Settembre Nero sequestrò e uccise 11 atleti israeliani. Il Mossad organizzò un'operazione segreta per eliminare i responsabili uno per uno in giro per l'Europa. E Einar, l'agente incaricato, portò a termine le missioni, ma cominciò anche a dubitare del senso di quello che faceva. La vendetta risolve qualcosa o genera solo altra violenza? Ora, Spielberg si rifiutò, io adesso tra l'altro chiedo a Elisa in corsa, non so se è possibile, se possiamo ascoltare il trailer di Munich, perché è un film che tra l'altro aveva Eric Bana nel ruolo principale, c'era Daniel Craig, Matthew Kasovitz, Ciara Nines, quindi era un cast notevolissimo. E Spielberg, dicevo, si rifiutò di realizzare il film per anni perché temeva che qualunque cosa avesse detto avrebbe offeso qualcuno. La sceneggiatura è basata sul libro Vendetta di George Jonas, che il Mossad ha sempre, sempre smentito. C'è questa scena finale che è piuttosto controversa, che poi sovrappone le immagini dell'attentato a una scena di sesso. Spielberg disse che fu la scelta più difficile della sua carriera. Il vero Avner non ha mai confermato, ma nemmeno smentito, la propria identità. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Munich.
1: Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
2: Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
3: Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
4: È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
5: Un massiccio spiegamento di forze.
6: Qualcosa si frappone tra gli arabi.
1: Sono morti tutti.
7: Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori.
8: Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia.
9: Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe.
10: Non vivrei più se rifiutassi.
11: Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai, ad uno. Depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti.
12: Sono 200.000 a nome.
13: Sarò solo.
11: Con altri 4. Fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi.
12: Si mette a letto. Il suo peso innesca il congegno e...
13: Darò il segnale spegnendo la luce.
0: Questo dunque era Munich, il trailer. Veniamo adesso invece a un altro film, rimaniamo sul tema di Israele, perché c'era un film che è uscito, tanto che ovviamente con quello che sta succedendo, diciamo che Israele ha cambiato faccia, ha cambiato volto nel corso di questi ultimi 70 anni, nel male, nel bene, nel bene all'epoca, nel male certamente adesso, con tutto quello che sta accadendo. E c'è un film però che racconta di una persona, un personaggio, una figura importantissima per la storia di Israele, cioè Golda Meir. E il film, che se non sbaglio è stato trasmesso da qualche canale, tipo adesso non ricordo se era Netflix o qualcosa del genere, ma ad ogni modo Golda racconta, il film di Gav Nativ racconta la sua figura, la prima premier donna di Israele, nota come la Lady di Ferro, vi ricorda qualcuno? Margaret Thatcher, evidentemente. La donna che insomma ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato, durato tra il 1969 e il 1974, diverse situazioni complicate. Ma la più importante è la guerra del Kippur, nota anche come guerra israelo-araba del 1973, e che durò dal 6 al 25 ottobre di quell'anno, quando gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare, e allora la premier israeliana si trovò a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate. La frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida durissima. Il suo obiettivo principale, e oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane, racconta il film. E allora andiamo a sentire il trailer di Golda.
14: Quattro, tre, due, uno.
15: Quest'oggi gli eserciti egiziano e siriano hanno lanciato un'offensiva contro Israele. Il nemico sperava di sorprendere i cittadini di Israele durante lo Yom Kippur.
16: I loro soldati sono 7 volte i nostri.
15: Se gli arabi arrivano a Tel Aviv, Israele verrà cancellata dalle carte geografiche. Ai miei tempi ci si alzava per il primo ministro.
17: Il segretario Kissinger in linea.
18: Si ricordi che sono prima di tutto un americano, secondo un segretario di Stato e terzo un ebreo.
15: Dimentica che qui in Israele noi leggiamo da destra a sinistra.
18: Il popolo americano pagherà a caro prezzo il suo sostegno a Israele.
15: Se siamo obbligati, combatteremo da soli.
16: I nostri soldati al canale sono circondati.
15: Tu quei ragazzi li recuperi.
16: Può essere una catastrofe.
15: Se gli americani ci danno in pasto ai cani, non mi farò mai prendere viva.
16: Gli egiziani hanno lanciato un missile Kelt su Tel Aviv.
15: Bene, io non mi nasconderò sotto al tavolo, ma voi accomodatevi pure.
19: Se gli egiziani ci sconfiggono con armi sovietiche, che messaggio verrà mandato al mondo libero?
18: I russi stanno preparando 11 divisioni aeree.
15: Quando ero piccola in Ucraina, per strada ci massacravano di botte per divertirsi. Io non sono quella bambina che si nasconde in cantina.
18: Sa quante persone sono morte?
15: Tutti quei ragazzi. Mi porterò quella pena fin dentro la tomba. Continueremo a combattere per una garanzia di vita e di pace.
0: Questo dunque è il film dedicato a Golda Meir, e adesso invece arriviamo ad un altro film che racconta anche impietosamente una figura nell'ombra. Non a caso il film è Vice, l'uomo nell'ombra, film di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, e dal suo esordio come giovane stegista a Washington fino alla vicepresidenza con George W. Bush, durante la quale divenne l'uomo più potente d'America. McKay, il regista, mostra come Dick Cheney abbia trasformato l'ufficio del vicepresidente in un centro di potere occulto, influenzando la guerra in Iraq, costruendo insieme un sistema di sorveglianza di massa. È una biografia politica raccontata come un thriller con sprazzi di commedia nera e momenti quindi chiaramente abbastanza inquietanti. E anche qui, un po' come è accaduto a George Clooney per Siriana, Christian Bale prese 18 kg e si sottopose a 4 ore di trucco ogni giorno. Tra l'altro è curioso perché Christian Bale aveva già fatto un'esperienza del genere, questa volta con L'uomo senza sonno, solo che lì aveva perso chili. E tanti chili, sembrava praticamente trasparente, davvero faceva impressione. Qui il contrario. E in una scena lui rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al pubblico. McKay ha dichiarato che il film fu difficilissimo da finanziare, molti studi avevano paura delle reazioni politiche. Amy Adams, che interpreta la moglie Lynn Cheney, disse che fu il personaggio più complesso e ambiguo che avesse mai interpretato. E Dick Cheney disse una volta: il lavoro del vicepresidente consiste nell'essere pronti. Non disse pronto a cosa, ma insomma, bisogna essere pronti in generale. Andiamo a sentire un estratto di Vice, L'uomo nell'ombra.
20: Io voglio te come vice. Tu mi risolvi il problema?
21: No. Sono a capo di una grande azienda. Ho già fatto il segretario della difesa. Ho fatto il capo di gabinetto. La vicepresidenza è più che altro un posto simbolico.
20: Certo, certo. Capisco che non è una cosa attraente per te.
21: Tuttavia, La vicepresidenza è anche definita dal presidente. E se arrivassimo a un accordo diverso?
2: Ah? Così, no? Ti ascolto.
21: Io sento che tu sei un leader cinetico. Tu prendi decisioni basate sull'istinto.
2: È vero. Me lo dicono sempre.
21: Sì, sì, molto diverso. Molto diverso da tuo padre.
18: In quel senso.
21: Allora, forse io posso gestire le questioni un po' più banali, vigilare sulla burocrazia, sul settore militare, energia, politica estera.
2: Mi piace molto.
0: Questa è dunque la sequenza di Vice, l'uomo nell'ombra, con la quale noi chiudiamo il blocco e torniamo tra voi e con voi tra pochissimo per andare ad ascoltare altri film, dove andremo poi nelle crisi del XXI secolo, in un mondo che ancora non sappiamo leggere, dal conflitto in Medio Oriente, le primavere arabe, dall'Europa che non sa decidere i confini poi che si disegnano con il sangue. E quindi tanti film anche per capire le crisi politiche che stiamo ancora vivendo. Tra pochissimo con Soul Kitchen su Giornale Radio.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Sono le 5 e 17 minuti. Giornale Radio.
23: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
24: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
25: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Allora, di nuovo insieme a Giornale Radio con Soul Kitchen. Ultima parte del cinema dedicato alle crisi internazionali. E questo film che sto per farvi ascoltare non è esattamente un film su una crisi, ma che spiega, va all'interno con coraggio, con dei bei dialoghi, con una bella sceneggiatura, perché è un film coraggioso, se vogliamo dirlo, è un film anche interessante, quello di Robert Redford, di e con Robert Redford. Sto parlando di Leoni per Agnelli, con un super cast che vede appunto Robert Redford stesso, Meryl Streep, Tom Cruise ed Andrew Garfield. È un film, e c'è anche Michael Peña tra i protagonisti. Quindi è un film importante perché affronta i temi, lo fa in modo asciutto e lo fa parlando anche di generazioni. Il film racconta di come, insomma, in un giorno qualunque il professor Stephen Malley, che appunto è Robert Redford, e la giornalista Janine Roth, cioè Mary Streep, nonché il senatore Jasper Irving, cioè Tom Cruise, diventano il simbolo della contraddizione americana, della smania patriottica che pervade il senso della morale americana. E la morale che finisce inevitabilmente con il perdersi in quello che poi è sterile esistenzialismo. E Stephen Malley è un docente universitario ed è anche un bravissimo oratore, e lui riesce a conquistare lo spirito rivoluzionario dei suoi studenti, ma è ignaro che le sue parole li possono spingere anche a prendere decisioni drastiche in nome degli Stati Uniti, lo stesso paese che nel frattempo è guidato da una classe politica calcolatrice, corrotta, impersonata anche dal senatore Irving. E quest'ultimo è intervistato da Janine, e che finirà col rivelare ai cittadini americani l'inconciliabilità tra il loro desiderio di servire la patria e la partecipazione a una guerra, quella in Afghanistan, stiamo parlando di 20 anni fa, che è pura strategia politica a favore delle sfere più alte della nazione. E c'è questo faccia a faccia che stiamo per andare ad ascoltare tra Irving e Janine, quello tra il professore e il giovane studente Todd, che è appunto Andrew Garfield. Questo dialogo tra i due, due generazioni diverse, molto intelligente, molto interessante, e che naturalmente cerca di abbracciare in modo generalista le diverse visioni, ti dà proprio un'apertura verso il mondo esterno. Andiamo a sentire proprio un estratto di Leoni per Agnelli.
1: Sai, la verità, Todd, è che una volta colloqui come questo erano il mio asso nella manica.
4: Cosa è cambiato?
1: Voi, gli studenti che stanno di fronte a me.
4: Perché siamo più scaltri, perché vediamo come vanno le cose, perché non vogliamo morire per questi pezzi di merda.
1: Perché mettete fra voi e il mondo reale più distanza possibile. E questi pezzi di merda, a proposito, quante volte lo dirai ancora? Si basano sulla vostra apatia, si basano sulla vostra voluta ignoranza. Preparano strategie su di essa. Calcolano fino a che punto la faranno franca grazie ad essa.
4: Allora mi colpi di tutto. È colpa mia perché vorrei solo fare la bella vita. Perché posso, perché sono così furbo da farlo. Vuole biasimarmi? Perché non voglio lavorare gomito a gomito con lei in un'inutile cooperativa di campagna. Lei parla esattamente come i miei genitori, prof. Mm. Che non fanno che ripetermi che mi hanno dato una vita migliore della loro e poi si incazzano con me perché io so godermela.
1: Todd,
4: la vita.
1: A che serve una Mercedes da $90,000? Se non solo manca la benzina, ma se le strade, le autostrade sono disastrate come quelle del terzo mondo. Se la tua storia sul congresso e i politici è vera, Todd, se le cose vanno male, come dici che vanno, con migliaia di soldati americani morti, altri ancora che muoiono anche mentre noi parliamo, dimmi, tu come fai a goderti la vita, eh? Roma brucia, ragazzo. E il problema non è chi ci ha portati a questo. Loro sono irrecuperabili. Il problema siamo noi, tutti noi, che non facciamo niente, che ci trastulliamo, che manovriamo per stare ai margini delle fiamme. E ti dirò, ci sono persone là fuori che ogni giorno nel mondo lottano perché le cose migliorino.
4: Secondo lei è meglio provare a non riuscire che non riuscire a provare, giusto?
1: Sì.
4: Ma qual è la differenza se il risultato non cambia, prof?
1: Hai fatto qualcosa almeno.
0: Questa dunque è la sequenza con Robert Redford ed Andrew Garfield. Veniamo adesso in un altro film che insomma è basato su un'altra storia realmente accaduta, Black Hawk Down, il film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor e Tom Sizemore, e oltre a Eric Bana che abbiamo già sentito in Munich. E la vicenda è quella di Mogadiscio, Somalia. Siamo nell'ottobre del 1993, quando un'operazione americana per catturare il luogotenente del signore della guerra mondiale Farah Aidid finisce letteralmente in un incubo, perché due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti e 100 soldati americani si trovano intrappolati in città per 18 ore. Il film è una cronaca minuto per minuto, come una missione di peacekeeping, appunto, di mantenimento della pace, si fa per dire, si trasformi in una battaglia urbana. Nessuna retorica, solo guerra. E Ridley Scott e il produttore Jerry Bruckheimer, forse uno dei tre più importanti di sempre, ebbero accesso senza precedenti all'esercito americano, inclusi Delta Force che avevano partecipato alla vera battaglia. L'operazione reale causò la morte di 18 soldati americani e circa 1000 somali. E questi dati non vengono menzionati nel film, mentre molti soldati somali furono interpretati da rifugiati somali che vivevano in Marocco, dove poi venne girato il film. Allora andiamo a sentire un estratto di Black Hawk Down.
5: Vai di nuovo laggiù. Ci sono ancora dei nostri là.
6: Maledizione.
5: Quando torno a casa, gli amici mi chiedono: Beyoud, ma chi te lo fa fare? Perché? Non è che per te la guerra è una droga? Io non rispondo mai una parola, cazzo. Perché? Tanto non capirebbero. Non lo capiscono perché lo facciamo. Non possono capire che si tratta dei compagni. È tutto qui. Tutto quanto qui. Ehi, non ci pensare nemmeno, chiaro? Io vado meglio da solo. Ehi, è cominciata una settimana nuova di zecca, oggi è lunedì.
0: Questa dunque è la sequenza di Black Hawk Down. Vediamo adesso invece a un film basato su... Allora, personalmente questa è una delle storie che mi ha più sconvolto in assoluto in vita mia, in assoluto. Forse la storia che mi ha più sconvolto. E mi riferisco alla vicenda del Ruanda. Quando gli Hutu massacrarono, fecero un vero e proprio genocidio dei Tutsi. Un genocidio. Un gesto che rivelò proprio l'assoluta violenza, l'assoluta ferocia dell'animo umano. Quando, guardate, una delle cose che mi ha sconvolto di più nella mia vita è stato leggere, mi ricordo che fosse il Corriere della Sera che aveva pubblicato alcuni stralci, c'erano delle pagine, dei giornali, mi ricordo che era in estate e avevo letto su un articolo come venivano uccisi i bambini. Io non ci potevo credere che venissero uccisi così, ma era così che venivano uccisi. Alcuni, molti. Fu una cosa che ancora adesso parlarne mi turba. Non dico come l'avessi vissuta, evidentemente, ma il fatto di essermi immaginato quella scena raccapricciante mi ha veramente turbato. E mi ha dato una visione diversa all'epoca, insomma, nel 94. Io, insomma, avevo un'età nella quale ancora era un po' diciamo, l'animo umano o l'essere umano in qualche modo non mi spaventava poi così tanto. Dopodiché, quello che ho visto, quello che ho sentito. E anche le immagini che hanno mostrato anni dopo sono state qualcosa di sconvolgente. E in Hotel Ruanda vengono non proprio mostrate, ma si mostra invece l'impalcatura e si mostra anche l'intelaiatura di quella vicenda che si svolge nell'aprile del 1994. E quando in 100 giorni, lo ripeto, 100 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, vennero massacrati, diciamo tra il 500.000 e 1 milione di Tutsi. La vicenda è quella di Paul Rusebagina, direttore di un hotel, l'hotel de Mille Collines, de Kigali, e che riesce a salvare da solo 1200 persone, usando i suoi contatti con le autorità Hutu e la sua abilità diplomatica. E il film è la storia di quest'uomo, che è un uomo comune, di fronte all'indifferenza totale, perché questa è una cosa che ricordo molto bene, della comunità internazionale che non intervenne. Io non vidi manifestazioni, non vidi all'epoca sollevazioni popolari per quello che stava accadendo in Ruanda, per esempio. E la vicenda riguarda anche, insomma, protagonisti del film che si sono poi detti sconvolti anche loro da quello che è accaduto. Il film vedeva Don Cheadle come protagonista assoluto, Nick Nolte, Joaquin Phoenix. E Nick Nolte fa la parte del colonnello canadese dell'ONU e disse che fu il ruolo che lo devastò di più. Il personaggio è basato sul generale Dallaire, che subirà tra l'altro un esaurimento nervoso dopo il Ruanda. Il vero Rusebagina in seguito suscitò controversie, perché nel 2021 fu condannato in Ruanda per terrorismo, fatto che complicò notevolmente la narrazione eroica del film. La comunità internazionale non intervenne anche perché nessuno voleva usare la parola genocidio, il che avrebbe obbligato l'azione, ma fu proprio un genocidio. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film di Hotel Ruanda, dove si vede proprio il protagonista Don Cheadle, quindi Rusebagina, che parla al suo interlocutore, cioè Nick Nolte.
7: Ti porto con noi, Paul, eh? Al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
8: Io non ci voglio andare a Gitarama, generale.
7: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
8: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
7: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
8: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
7: E quale mano posso avere da te, Paul?
8: Lei ha il marchio addosso, signore.
7: E cioè?
8: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
7: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
8: Non sia stupido, generale. Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
7: Non ho commesso crimini di guerra.
8: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
7: Io non ho ordinato alcun massacro.
8: E loro le crederanno, è convinto di questo?
7: Tu gli dirai la verità.
8: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa hai intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari, sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
7: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
8: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, anche questa è legata a vicende di pace, o meglio alla richiesta di pace. Lo ha fatto in più di un'occasione, lo ha fatto con canzoni bellissime, lo ha fatto anche perché, se non è il più grande di tutti, è uno dei tre più grandi di tutti. Sto parlando di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, che con Pipes of Peace dedicò esplicitamente la canzone al tema della pace del mondo. La canzone è del 1983, tra l'altro il brano raggiunse il primo posto in classifica dello stesso anno in Inghilterra, ed è un inno alla fratellanza, e con un video musicale che racconta la celebre tregua di Natale del 1914 durante la Prima Guerra Mondiale, quella dove inglesi, se non sbaglio, e tedeschi si misero a giocare a calcio. Ed è una vicenda che appunto è stata raccontata mille volte, anche se poi qualche volta edulcorata, altre volte invece al contrario ridimensionata, ma insomma è una vicenda che ha fatto davvero epoca. Allora andiamo ad ascoltare questo capolavoro che è Pipes of Peace di Paul McCartney.

0: Allora, dopo questa canzone bellissima di Paul McCartney, è arrivato il momento di andare ad ascoltare gli ultimi film della giornata di oggi. Abbiamo ancora una decina di minuti per poter ascoltare un film come Nessuna Verità, il film anche qui di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong. Film candidato al Globe per la migliore colonna sonora, che racconta di un agente della CIA che opera in Medio Oriente per smantellare una cellula terroristica. E ci sono manipolazioni, doppi giochi, alleanze instabili con i servizi segreti giordani. Il film racconta l'impossibilità di combattere il terrorismo con strumenti della guerra tradizionale in un teatro geopolitico in cui nessuno dice la verità a nessuno, da qui il titolo del film, Nessuna Verità. Un film che, diciamo, è basato un po' sulla strutturale menzogna dell'intelligence contemporanea. E diciamo che, allora, il film racconta questo, ma ci sono attori importanti, tra questi appunto Leonardo DiCaprio, il quale trascorse mesi a imparare l'arabo e si preparò con agenti della CIA. Ridley Scott girò il film in Marocco e a Dubai ed è uno dei pochi film americani prodotti con la collaborazione attiva di governi arabi. Il romanzo originale di David Ignatius era considerato il ritratto più accurato del funzionamento dell'intelligence americana in Medio Oriente e molti agenti reali della CIA dissero in privato che il film era troppo vero per essere mostrato, giuro. E allora andiamo a vedere in questo caso, anzi a sentire più che vedere, l'estratto di Nessuna Verità.
1: Quello che dobbiamo fare, con o senza la collaborazione di Hani, è piazzare un nostro uomo dentro la tenda di Al-Salim. Potremmo infiltrarci in ogni fottuta moschea salafita del mondo e non avvicinarci mai a lui. Già.
2: Ma Al-Salim questo non lo sa, giusto?
1: Cioè?
2: Lui questo non lo sa, insomma. Lui non sa che non possiamo, non sa se siamo vicini o molto lontani, non sa che cosa è vero e che cosa non lo è, insomma. Senti, Osama ha dato Zarqawi in pasto ai cani perché diventava troppo potente, giusto?
1: Giusto.
2: Che accadrebbe se invece di dare la caccia ad Al-Salim in tutto il mondo, come facciamo, senza alcun risultato, gli facessimo credere che esiste un'altra organizzazione terroristica efficace almeno quanto la sua? Voglio dire, come reagirebbe Al-Salim di fronte a una sfida alla sua supremazia? Che farebbe?
1: Manderebbe in paranoia. Magari esulterebbe o entrambe le cose.
2: Esatto. Ma comunque si metterebbe in contatto con loro, non ti sembra?
1: Sì.
2: E troverà noi.
1: Troverà noi. Che figlio di puttana.
0: Questa è dunque la sequenza del film Nessuna Verità. Veniamo adesso invece a Darkest Hour, l'ora più buia, e qui si racconta una pagina nerissima della nostra storia, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella dove a un certo punto sembrava che tutto fosse compromesso. Siamo nel maggio del 1940 e il film di Joe Wright, che vede Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn tra i protagonisti, che ha avuto anche due premi Oscar al miglior attore, cioè appunto Gary Oldman, e al miglior trucco, e tra l'altro è proprio su Gary Oldman, perché Gary Oldman è trasfigurato in questo film per fare Winston Churchill. Ebbene, in quel periodo storico, nel maggio del 40, Winston Churchill diventa primo ministro britannico nel momento peggiore. Le truppe sono intrappolate a Dunkirk, tra l'altro c'è un film meraviglioso che abbiamo anche sentito recentemente sui film di guerra, che era appunto Dunkirk, e che racconta del salvataggio dei soldati inglesi che sono imprigionati in Francia con i tedeschi che stanno arrivando in massa, e ci sono almeno 250.000 soldati inglesi che sono intrappolati e che verranno salvati dalle imbarcazioni inglesi che verranno appunto a prelevarli. Ma questo film racconta di come l'Europa sia quasi completamente sotto il controllo nazista e di come il gabinetto di guerra preme per negoziare con Hitler. Churchill deve prendere la decisione più difficile della storia moderna, cioè trattare con il nemico o resistere senza certezza di vincere. E da qui il titolo Darkest Hour, l'ora più buia. Gary Oldman trascorse 4 ore al giorno in sala trucco per mesi. Ha dichiarato che per interpretare Churchill questo, insomma, fu un sacrificio enorme, fu la cosa più difficile in assoluto che fece. Churchill è ovunque, ogni sua parola è stata analizzata, ogni suo gesto fotografato. La scena nel metro con Churchill che chiese ai passeggeri di comuni, insomma, se resistere o meno, non è storicamente documentata, ma il regista la difende come vera in senso emotivo. Il film uscì nello stesso periodo di Dunkirk di Christopher Nolan e i due film direi che si completano perfettamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Darkest Hour, l'ora più buia.
3: Non c'è eroismo nel morire combattendo se può essere evitato. Non c'è niente di lontanamente patriottico nella morte o la gloria quando la bilancia pende tutta per la morte. Niente di disonorevole nel cercare di abbreviare una guerra che stiamo chiaramente perdendo.
4: Perdendo? L'Europa è ancora...
3: L'Europa è persa. E prima che le nostre truppe vengano del tutto spazzate via, è arrivato il momento di negoziare per ottenere le migliori condizioni possibili. Hitler non vorrà imporre condizioni umilianti. Riconoscerà le sue debolezze.
4: Non è
3: sarà ragionevole.
4: Quando impareremo la lezione? Quando impareremo la lezione? Quanti altri dittatori dovranno essere vezzeggiati, rapuniti? E di quanti privilegi dovranno godere prima che avremo imparato? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca!
0: Questa era la frase celebre di Winston Churchill, interpretato magistralmente da Gary Oldman. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che racconta qualcosa che ha cambiato in peggio la storia dell'umanità e che porta il nome ai lui di Robert J. Robert Oppenheimer. Perché il film di Christopher Nolan, appunto Oppenheimer, con Cillian Murphy che ne interpreta, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., ebbene racconta di come la storia del fisico che guidò il progetto Manhattan e che inventò la bomba atomica. Sia chiaro, se non l'avesse inventata Robert Oppenheimer, qualche anno più tardi l'avrebbe inventata forse qualcun altro. Però il film racconta, diciamo che alterna la creazione dell'arma più distruttiva della storia con il processo politico del 1954, in cui Robert Oppenheimer fu distrutto dell'establishment americano per le sue posizioni. E questo film è un po' una meditazione sul genio e anche su quello che poi... Su quello che accade quando il genio crea qualcosa di cui poi perde il controllo, se vogliamo è un po' come dire Frankenstein. Ed è un film anche sulla politica che usa la scienza ma senza capirla, ed è basato chiaramente su fatti realmente accaduti, quindi ovviamente il film aumenta e chiaramente esprime valori che altri film non possono avere. Christopher Nolan non ha usato la CGI per le scene dell'esplosione della Trinity, ha usato esplosivi reali, quindi niente intelligenza artificiale, niente effetti, solo esplosivi reali, carburante per aerei e alluminio in polvere. Cillian Murphy si è preparato alla parte leggendo ogni biografia esistente di Oppenheimer e imparando le basi della fisica quantistica, peraltro. Robert Downey Jr. ha detto che fu il ruolo anche lui più difficile, lo dicono spesso gli attori, no? È stato il ruolo più difficile, l'avete sentito anche prima, per esempio, però immagino che sia vero. E perché interpretare Louis Strauss come uomo convinto di fare la cosa giusta mentre invece distruggeva un'altra vita è qualcosa di lacerante. Il film dura 3 ore esatte, come la detonazione della bomba cambiò per sempre i tempi della storia. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'ultimo estratto della giornata, Oppenheimer.
5: Ora cerco un direttore del progetto.
6: Ed è me che vorrebbe?
5: No, però... Visto che ha portato la fisica quantistica in America, mi ha reso curioso.
6: E cosa ha scoperto?
5: Che lei è un dilettante, un donaiolo, un sospetto comunista.
6: Sono un democratico del New Deal.
5: Ho detto sospetto. Instabile, istrionico, egocentrico, nevrotico.
6: Niente di buono, no? Neanche intelligente, ma...
5: Beh, l'intelligenza è scontata nel suo ambiente, quindi no. L'unico che ha detto qualcosa di buono è Richard Tolman. La ritiene una persona integra, ma... Mi dà l'idea di un uomo che ne capisce più di scienza che di persone.
6: Eppure è qui. Lei non si fida di nessuno.
5: Io mi fido solo di me stesso. Perché non ho un premio Nobel?
6: Perché non è generale?
5: Mi promuoveranno per questo.
6: Forse avrò la stessa fortuna.
5: Un Nobel per aver fatto una bomba?
6: Alfred Nobel ha inventato la dinamite.
5: Come procederebbe?
6: Sta parlando di trasformare una teoria in una pratica fabbricazione di armi più in fretta dei nazisti.
5: Hanno 12 mesi di vantaggio.
6: 18.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Oppenheimer, tra l'altro, citò la Bhagavad Gita, spero di averlo pronunciato bene. La Bhagavad Gita vorrebbe dire il canto del beato, il canto del divino, ed è uno dei testi sacri più importanti dell'induismo, composto da 700 versi in sanscrito all'interno del poema epico Mahabharata. ed è un dialogo filosofico tra il guerriero Aryuna e Krishna e il suo auriga divino che insegna i percorsi dello yoga e della devozione. Bene, Oppenheimer lo citò e, dicendo: ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. Non disse ovviamente quella frase con orgoglio, la disse con terrore, la disse perché capiva la differenza tra chi fa la politica internazionale, chi ne paga le conseguenze. Insomma, alla fine è sempre quella: il terrore da una parte e l'inconsapevolezza dall'altra. E questo è stato un po' anche il racconto che abbiamo fatto anche noi oggi a Soul Kitchen, e per questo motivo ringrazio Lisa Cabrini. Dalla Po De Carlo un saluto, l'appuntamento con noi qui su Giornale Radio è per la prossima settimana, e allora buon cinema a tutti, a prestissimo.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide, e tu da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: E rieccoci insieme all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora questo weekend di best of, nel senso il meglio dei racconti di vinili che hanno fatto la storia, che abbiamo proposto nei mesi precedenti, perché poi da settimana prossima si ricomincia l'appuntamento, quello classico, perché apriranno le stagioni teatrali, ci saranno un sacco di ospiti come sempre, si parlerà di teatro, televisione, ma continueremo anche a raccontare storie musicali. Ma intanto in queste due ore insieme oggi racconteremo quattro storie veramente fantastiche. Parleremo dei Beatles, di André La PFM, di Eric Clapton, di Joni Mitchell, quindi tanta carne al fuoco. Ma cominciamo con la prima storia e il primo disco. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be dei Beatles.

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine, la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine, Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il Palazzo della EMI, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle sessioni.

Torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long and Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi sulle DB, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitato.

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambolismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: nella prima parte di Pillole dedicata ai racconti musicali, in questo caso un album mitico, Lady B dei Beatles, torneremo fra poco raccontando un altro album altrettanto mitico, italiano, dal vivo, perché ascolteremo De André e PFM. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Comandone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Siamo alla seconda parte di questo ultimo best di quest'estate 2026 di Pillole, best dei racconti musicali che abbiamo fatto durante tutte le nostre puntate e che continueremo a fare anche nella nuova stagione. Ma ora è il momento di tirar fuori dagli scaffali un disco veramente eccezionale, un album veramente storico, italiano. Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM, questo è il titolo. Un album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato nel 1979. Il disco è stato registrato durante alcuni concerti tenuti nel gennaio del 1979, appunto, insieme alla rock band milanese PFM, che riarrangiò le canzoni dal cantautore genovese. Queste le parole di De André in un'intervista riguardo questo album e questo incontro.
6: L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino. Forse in una vita precedente ero un pirata e così una parte di me mi diceva di accettare. In più ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, sul mio lavoro, sull'assenza di nuove motivazioni. E la PFM mi risolse il problema, dandomi una formidabile spinta verso il futuro. La tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato, con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco. Un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio.
7: Questa di Marinella è la storia.

0: il progetto di arrangiare le canzoni musicalmente minimaliste di Fabrizio De André in chiave rock colpì molto la critica e il pubblico che si stette nel 79 ai concerti tenuti dal cantautore, appunto con il gruppo progressive italiano Premiata Forneria Marconi, conosciuto semplicemente con l'acronimo PFM. Dai concerti fu tratto appunto questo fortunatissimo e bellissimo album, trascinato dal successo di una scatenata versione di Il Pescatore, a cui seguì l'anno dopo la pubblicazione dell'altrettanto fortunato volume 2. Il sodalizio tra De André e la band peraltro risaliva agli anni 60, quando Mussida, Di Cioccio e soci, che si facevano chiamare ancora Quelli, avevano suonato nell'album La Buona Novella. Tra l'altro non si esauriranno qui i rapporti tra il cantautore e i vari membri della band milanese. Basti pensare che il violinista e polistrumentista Mauro Pagani, tra i componenti originari della PFM, diventerà anni dopo uno dei collaboratori più stretti di Fabrizio De André, a partire dalla realizzazione del celebre Croza de Ma del 1984. E gli stessi Mussida e Premoli prenderanno parte in occasioni diverse ai successivi lavori in studio del cantautore. Alcuni dei cosiddetti puristi storsero il naso all'uscita dell'album con la PFM. L'accusa a De André di aver ceduto a compromessi commerciali suonando con un gruppo rock arrivò con oltre un decennio di ritardo rispetto a un altro celebre tradimento, quello del folk singer Bob Dylan, che a metà degli anni 60 iniziò a utilizzare strumenti elettrici. Altri apprezzarono invece la svolta musicale del cantautore genovese. Fino ad allora in Italia i cantautori erano, almeno secondo alcuni cliché, più interessati ai testi che non alla musica. Il minimalismo degli arrangiamenti era considerato sintomo di qualità. Secondo i detrattori del genere, questo minimalismo era semplice trascuratezza, era suonar male. Con l'incontro De André PFM, finalmente anche le splendide canzoni del cantautore poterono essere valorizzate musicalmente. In ogni caso, dopo il live con la PFM, il tabù fu rotto. Anche altri cantautori iniziarono a realizzare dischi riccamente arrangiati e suonati da musicisti di primo ordine. Lo stesso Francesco Guccini, che già da anni si contornava di ottimi musicisti, vedi Vince Tempera, Ares Tavolazzi e tanti altri, realizzò sempre nel 1979 un disco dal vivo con i Nomadi, album concerto, di sapore più rock rispetto ai suoi lavori in studio della seconda metà degli anni 70.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso.

0: Erano due mondi diversi che mai avrebbero pensato di incontrarsi. Da un lato c'era il rock progressive, come si chiamava al tempo, che negli anni 70 aveva proiettato la musica italiana fra le più alte vette della sperimentazione e dell'eccellenza, con gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso, i Goblin, i New Trolls, Osanna, Balletto di Bronzo, Pierrot Luner, Aria, Le Orme e soprattutto la premiata Forneria Marconi, per tutti appunto la PFM. Dall'altro c'era la canzone d'autore più impegnata e introspettiva, due mondi forse troppo lontani, che per molti sembrava un dialogo impossibile, per alcuni addirittura un insulto, un tradimento dall'una o dall'altra parte. Le contestazioni che subirono i musicisti durante la tappa di Napoli in quel tour, che sono state raccontate in un film, sono un po' un esempio di quanto fu difficile poter rendere credibile quell'esperimento. Eppure oggi noi ne parliamo ancora, perché quella tournée è diventata la tournée, un'alchimia magica che fu ripetuta poche volte successivamente, forse solamente Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma erano mondi molto più affini. Fabrizio De André e PFM oggi è leggenda. E pensare che Fabrizio De André non era molto avvezzo ai concerti, indipendentemente dalla PFM. Sentite questo stralcio di intervista fatta da Fabrizio alla RAI molto molto tempo prima.
1: Penso che sia più importante essere un autore che non un cantante, almeno per quanto mi riguarda. Penso che anche quello che può essere considerato il mio pubblico si aspetti qualcosa di più da me come autore che non come cantante. Non canto mai in pubblico perché non sono un uomo da spettacolo. Io penso che quando una persona si presenta in pubblico, sia che reciti, che balli, che canti, deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo.

0: Intanto è arrivato tempo fa un regalo per tutti gli amanti della musica di Faber e di quella esperienza mistica che pochi fortunati possono ancora raccontare. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM è stato recentemente ritrovato qualche anno fa e integralmente restaurato ed è stato pubblicato in un cofanetto in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile. La qualità della registrazione è frutto di un lungo e importante lavoro di restauro e masterizzazione curato da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo. Il concerto era stato registrato con tecnica multipista. L'audio era quasi totalmente monofonico e in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all'interno di un hangar e riproducendo il concerto generando un fronte sonoro simile all'originale e registrandolo con microfoni ambientali. Un grande lavoro per rendere al meglio l'ascolto di questa perla di grandezza e rendere maggiormente fruibile la profondità della voce di Fabrizio De André e soprattutto l'eccellenza delle esecuzioni tecniche di musicisti del calibro di Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche, 6 e 12 corde e voce, Patrick Divas, basso, Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce e fisarmonica, Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce e percussioni, Lucio Violino Fabbri, violino e percussioni, e Franz Di Cioccio, batteria e percussioni. Insomma, il meglio che si poteva avere a livello di musicisti all'epoca e forse ancora oggi.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che vi avvicina.

che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Nel booklet del cofanetto di cui stavamo parlando sono presenti le parole di Lorenzo Cazzaniga, l'ingegnere del suono che si è occupato dell'impegnativo lavoro di rimasterizzazione del disco insieme a Paolo Piccardo. Queste le sue parole che troviamo nel booklet.
1: Quando ho ascoltato il file audio del concerto estratto dalla videocassetta ritrovata, mi sono chiesto se e come fosse possibile arrivare ad un risultato che desse giustizia alla pubblicazione di questo prodotto, conservandone minuziosamente ogni aspetto di originalità storica della performance musicale, della tecnica, del luogo e del pubblico del concerto del 1979, ma rendendolo compatibile con l'opera musicale già esistente. Io mi ritrovavo con un file audio quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto, senza nessuna ripresa ambientale, fatto salvo il minimo rientro del pubblico dal microfono di Fabrizio. Poi mi sono ricordato di quello che mi disse Fabrizio quando molto giovane avevo avuto la fortuna di incontrarlo e stare in studio con lui. Per fare il mestiere che mi ero scelto sarebbe servita umiltà, dedizione e un po' di sana incoscienza. Così mi sono scelto un compagno di avventura, Paolo Piccardo, col quale avevo già condiviso diversi progetti musicali cinematografici per radunare tutte le esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare una sfida di questo genere. Un genovese, perché la terra conta. Così abbiamo deciso di ricreare le condizioni di quella volta. Montato un impianto all'interno di un hangar, abbiamo risuonato dentro di esso il concerto, generando un fronte sonoro simile all'originale che ci siamo registrati con microfoni ambientali. Il risultato è davvero notevole. Il nuovo file stereofonico creato è stato oggetto di diverse trasformazioni per mettere in luce, nei limiti del possibile, quegli elementi che all'interno del mix originale erano stati bilanciati quella volta in modo discutibile.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore

0: Beh, sicuramente le canzoni di Fabrizio De André non hanno bisogno né di presentazione né di spiegazione, ma sicuramente l'emozione è forte riascoltando alcune delle tracce presenti su questo album storico, appunto pubblicato nel 1979, Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere su varie piattaforme presente questo docufilm dal titolo Il concerto ritrovato, dove vedrete non solo le immagini del concerto, ma anche varie interviste a vari personaggi appunto presenti al tempo e non solo, quindi un qualcosina in più per conoscere ed entrare ancora meglio nel mood di quel lontano 1979. Il best dei vinili che hanno fatto la storia non finisce qui, perché fra poco andremo ad ascoltare e a raccontare un altro grande personaggio, risponde al nome di Eric Clapton. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 7:03.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Marcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 Cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris. Antonelli parte secondo, Hamilton in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
15: Terza parte di questo speciale di Pillole di quest'estate 2026, dove stiamo riascoltato le storie più belle, le storie musicali più belle che abbiamo raccontato all'interno del mio appuntamento e che, come dicevo prima, continueremo a raccontare anche per tutta la nuova stagione, quindi aspettatevi altri racconti favolosi. In questo caso invece parliamo di un artista incredibile, un artista che ci ha regalato tante emozioni. Eric Slohand Clapton, nato il 30 marzo 1945 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla 16enne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito, Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo, sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con i suoi registratori Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
16: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: cocaine.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clap, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way, dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Rooster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayall e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. A celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stesso in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti sempre al Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McHenry dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laborista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: Chiudiamo qui la terza parte di questo speciale di Pillole Estate 2026. L'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato in questo caso a Eric Clapton, ma non finisce qui. Abbiamo ancora un'altra storia da raccontare, sarà quella di Joni Mitchell. E lo faremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 7 e 36 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole con questo speciale estate 2026, sempre con me Roberto Frangipane. Abbiamo ancora, come dicevo prima, un'altra storia da raccontare, storie che ho già raccontato, che avete già ascoltato mesi e mesi fa, ma ovviamente, come ho già detto più volte anche nella puntata di oggi, ci saranno nuove storie da raccontare anche nella nuova stagione. Ma adesso andiamo indietro nel tempo. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi diffusi in locali notturni e caffè, sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Johnny cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Johnny ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Johnny e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Johnny si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Johnny e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Johnny partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Johnny e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, Johnny incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Johnny possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Johnny Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Johnny Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda e in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Johnny Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Johnny, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Johnny si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70, Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

0: Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi dall'alto al basso, Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza una accordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.
1: Sitting in a

0: qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell. E chiudiamo qui anche l'appuntamento con questo speciale pillole estate 2026, l'ultima puntata, perché dalla prossima puntata, dal prossimo weekend, si riprenderà l'iter classico, quindi vedremo se avremo già qualche ospite per qualche spettacolo teatrale, ma si parlerà appunto di teatro, di arte, di televisioni, di serie TV e ovviamente ancora storie di musica. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono le 8 e 7 minuti.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
15: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'appuntamento con Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta nel fine settimana di Giornale Radio, storie, racconti, culture, scoperte, ovviamente con la compagnia di tanta buona musica e dei nostri ospiti. Allora io saluto Giorgio Berselli in regia e vi vado a svelare il tema della puntata di oggi, che non può che essere dedicato alla città che non dorme mai, the city that never sleeps, New York, che però il mattino dell'11 settembre 2001 per qualche ora ha trattenuto il respiro e con lei il mondo intero. Sono passati 25 anni dall'attentato al World Trade Center che ha cambiato la storia dell'America e del mondo intero. Oggi andiamo in quella parte di mondo lì, in quella città che ha vissuto è una ferita che si riapre parzialmente ogni 11 settembre, ma che ha continuato ad andare, a buttarsi nel futuro con quel ritmo che solo New York riesce ad avere. Allora il racconto comincia tra pochissimo e intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare Hozier sulle frequenze di Giornale Radio con Nobody's Soldier.

0: E allora eccoci ancora insieme con Mappamondo, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra puntata è dedicata oggi a New York City, un quarto di secolo dopo l'11 settembre 2001. Insomma, abbastanza tempo perché sia nata, cresciuta, è diventata adulta un'intera generazione che quel giorno non l'ha vissuto e che oggi dunque lo studia sui libri, lo sente raccontare dai genitori, lo osserva scolpito nel bronzo e nell'acqua a Ground Zero, e dunque occorre più che mai riavvolgere il nastro e ritornare insomma su quella giornata infausta per New York e per le troppe vittime dell'attentato. Lo ascoltiamo dalla voce della prima copertina del giorno di Roberto Frangipane.
1: L'11 settembre a New York non è mai stato solo un anniversario sul calendario, è un giorno che la città porta cucito addosso anno dopo anno. Quella mattina del 2001, il cielo azzurro e limpido su Manhattan cambiò di colpo quando i due aerei colpirono le Torri Gemelle. In poche ore la città vide crollare non solo due edifici, ma un pezzo del proprio skyline e della propria sicurezza. Migliaia di persone morirono e molte altre migliaia vissero quelle ore chiuse fuori dagli uffici, coperte di polvere, camminando verso casa attraverso i ponti perché la metropolitana non funzionava più. Quello che rese quel giorno ancora più straziante furono le comunicazioni dell'ultimo minuto, le telefonate dai piani alti delle torri e dagli aerei dirottati, i messaggi lasciati sulle segreterie telefoniche, le parole scambiate tra chi era intrappolato e chi a casa non poteva far altro che ascoltare. Molti di quei messaggi, spesso semplici «ti amo» o «sto bene, non preoccuparti», sono diventati parte della memoria collettiva della tragedia, conservati e in alcuni casi resi pubblici proprio per non perdere quella voce. Oggi, dove sorgevano le torri, si trova il National September 11 Memorial and Museum, due grandi vasche d'acqua incassate nelle fondamenta originali degli edifici, con i nomi di tutte le vittime incisi sul bordo di bronzo. È un luogo pensato per il silenzio più che per le parole, visitato ogni giorno da newyorkesi e turisti. Ogni 11 settembre, alla stessa ora degli impatti, la città si ferma per la lettura dei nomi. New York ha ricostruito con il One World Trade Center, che oggi domina di nuovo lo skyline, ma la ferita resta parte dell'identità della città, visibile nel memoriale, nei racconti tramandati e in quel modo un po' diverso di guardare il cielo di settembre.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti, il nostro racconto prosegue anche tra pochissimo per continuare a raccontare questa ferita enorme, una ferita pubblica condivisa da milioni di persone, quelle che chiaramente hanno perso la vita, quelle che hanno dovuto assistere impotenti a familiari, amici che l'hanno persa quel giorno, quelli che l'hanno raccontata e quelli che l'hanno guardata attoniti dalle televisioni del mondo intero. Tra pochissimo ancora il racconto, noi nel frattempo ripartiamo dalla musica nel nostro fine settimana anche qui su Mappamondo. Ci andiamo ad ascoltare Morgan Wallen, questa è

0: E allora eccoci all'interno di questa puntata di Mappamondo, che questo giornale radio abbiamo dedicato a New York, una città insomma per cui servirebbe ben più di una puntata per conoscere al meglio, ma si parte ovviamente dalla data simbolo di questo fine settimana, l'11 settembre, e 25 anni insomma dalla data che cambiò la storia di New York e la storia del mondo intero. Intanto insomma, partendo quasi da un paradosso che ci fa capire come il tempo scorra tra pochi anni, insomma New York avrà perso le Torri Gemelle per tanto tempo quanto le conobbe, in qualche modo, visto che furono inaugurate, il World Trade Center nel 1973. In collegamento con noi abbiamo davvero l'occasione di avere un ospite speciale, Mario Calvo Platero, giornalista che insomma da tanti anni vive e lavora a New York e negli Stati Uniti, e parla di Stati Uniti, di politica e storia americana anche sulle pagine del Corriere come editorialista. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, eccomi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che è un anniversario che inizia a essere in là nel tempo, non credo cancelli quello che però è rimasto per generazioni intere, non solo di americani e di newyorkesi, un momento quasi spartiacque della nostra vita. Partirei però da un momento anche ovviamente di ricordo personale, anche nella carriera di un giornalista, di chi racconta l'America ogni giorno. Quel giorno fu chiaramente diverso e rese un po' diversi, credo, poi tutti quelli successivi.
1: Beh, lo rese assolutamente diverso sul piano dell'esperienza umana, ma anche su quello dell'esperienza professionale e della prospettiva storica. Sul piano dell'esperienza umana, io mi sono trovato quella mattina sotto le due Torri Gemelle, andavo in ufficio, ricevo una telefonata dall'ufficio, mi avvertono che c'è stato un aereo da turismo che ha colpito per errore, perché all'inizio non si capiva cosa fosse successo, la Torre Nord. Io sono sull'ottava Avenue tra la 31 e la 33, immagino Inferno di Cristallo, che fu un film che raccontava di un aereo che si scontrava con un grattacielo, eccetera, e decido, siccome andavo in macchina in ufficio, decido di girare a sinistra sulla 33, visto che non ero molto lontano, e di avviarmi sulla West Side Highway verso le due torri. E sono arrivato alle due torri con i pompieri, con le ambulanze, con la polizia. Era un corteo enorme che si muoveva verso il sud, perché l'incidente era appena avvenuto. Io ho avuto la chiamata 3 o 4 minuti dopo l'incidente, e sono arrivato pochi minuti prima che ci fosse l'impatto con il secondo aereo, con l'aereo che di nuovo arrivava da Logan. Io ho parcheggiato la mia macchina era un Land Cruiser, avevo anche il mio cane con me, che si chiamava poverina Juno, e parcheggio in seconda fila all'angolo della West Side Highway e di Vesey Street è là, per intenderci, è la strada che poi fa angolo con le due torri. Lì mi accorgo di essere troppo sotto le due torri, perché sono altissime, quindi mi sposto indietro di un isolato, quindi di una trentina di metri, e in quel momento scendo dalla macchina e vedo sullo sfondo, sulla destra dalla mia posizione, un aereo abbastanza basso sull'orizzonte che sta girando sopra la Statua della Libertà e che si sta avviando per fare una virata, no, verso di noi. Certo. Dopodiché sparisce dalla mia visuale, perché io sono coperto dalle due torri, e essendo noi come esseri umani, credo, fondamentalmente ottimisti, io ero sicuro che quell'aereo fosse un aereo che avrebbe contribuito a spegnere l'incendio,
0: di soccorso,
1: della,
0: diciamo,
1: della Torre Nord, perché si vedeva questo fumo che usciva, si vedeva del fuoco. Devo dire, era abbastanza spaventoso, perché si vedevano anche le persone che cominciavano a buttarsi nel vuoto pur di evitare queste fiamme. Dunque io immaginavo che questo aereo venisse in aiuto, e senza preavviso, perché non l'ho visto arrivare, e esplosa davanti ai miei occhi una palla di fuoco enorme con un rumore assordante sulla Torre Sud. E siamo, c'erano altre persone ovviamente di fianco a me, c'era polizia, c'erano i servienti delle ambulanze, c'era una grande confusione, caos, agitazione per cercare di organizzare gli aiuti, e in quel momento dell'esplosione tutti siamo stati quasi proiettati all'indietro e una persona mi dice, ma dice, quello era l'altro aereo, io l'ho visto dall'altra visuale e chiaramente era l'altro aereo che si è scontrato. Questo mi ha insegnato una lezione che avevo già imparato in qualche modo durante la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, cioè che più sei vicino all'azione meno sai, perché non hai altre fonti di informazioni se non quelle che vedi. L'aereo per me era coperto e quindi non avevo potuto vederlo come lo vedevano gli altri in televisione. A quel punto è esploso il caos ancora maggiore, perché in quel momento già, devo dire, erano stati bravissimi tutti, avevano evacuato la Torre Sud, buona parte della Torre Sud, avevano evacuato i palazzi circostanti, Mary Lynch, American Express, era il quartiere generale del cosiddetto World Financial Center, che è esattamente dall'altra parte del World Trade Center, e purtroppo sia nella Torre Nord che nella Torre Sud furono intrappolate migliaia di persone tra l'una e l'altra, ma una buona parte uscirono dagli altri palazzi, e la mia sensazione in questa confusione era di vedere questo esodo biblico di centinaia e centinaia di persone che si muovevano verso nord lentamente lungo i grandi marciapiedi che costeggiano il fiume Hudson. Ecco, in quel momento c'è stata questa esplosione. E io vedevo i pompieri che erano arrivati in massa, che entravano dentro la Torre Nord e poi dentro la Torre Sud. Il mio istinto fu quello, l'istinto giornalistico è sempre quello di andare, di capire, di vedere, fu quello di seguirli, di entrare dentro. E in questa confusione generale avevo il NYP Press Plus, che sta per New York Press, che ti consente di varcare le barriere della polizia. Io ero arrivato prima ancora che potessero chiuderle queste barriere, perché come dicevo ero arrivato con la polizia, con le ambulanze, con i pompieri. E come succede spesso, ci sono dei ragionamenti più elementari, più pratici, che facciamo, e mi resi conto che se fossi entrato dentro comunque ci sarei stato 20 minuti, una mezz'ora, andavo a vedere, osservavo, perché avrei voluto raccontare che cosa significava arrampicarsi su queste scale, e ho pensato che con la macchina parcheggiata in seconda fila, con questa situazione di emergenza crescente, con il mio cane dentro la macchina, non era un'idea molto buona quella di lasciare tutto e sparire. E quindi sono stato trattenuto, e quindi in qualche modo credo di dover forse la vita addirittura alla mia cagnetta.
0: Questa è una storia, nella storia, come ce ne sono state probabilmente migliaia in quella giornata. Per concludere, insomma, le chiederei, aveva già la sensazione che la storia era cambiata nel giro di un'ora, non sostanzialmente ancora, o non fu ancora qualcosa che arrivò qualche giorno dopo?
1: Non ancora, perché tutto è avvenuto in tempi molto rapidi. Direi che un quarto d'ora dopo, un 20 minuti dopo l'attacco alla Torre Sud, io sento un poliziotto che dice hanno attaccato il Pentagono, e poi dopo poco un altro che dice hanno attaccato la Pennsylvania. Allora ho capito che questo era un attacco all'America. Non immaginavo mai che le due torri sarebbero crollate. Immaginavo che a quel punto la situazione delle due torri fosse una situazione da gestire da un punto di vista di pompieri, di aiuti, di infermieri, ma che per capire meglio quello che sarebbe successo, noi non sapevamo se avremmo avuto un Los Angeles, se avremmo avuto San Francisco, Dallas, Houston, e quindi decisi di rientrare subito in ufficio. Quindi saltai in macchina, feci un'inversione a U e arrivai in ufficio un quarto d'ora dopo. E nel momento in cui entro in ufficio vedo le immagini delle due torri che crollano, e devo dire, per me è stato un momento di emozione fortissimo, perché non solo perché ero lì e avrei rischiato comunque di restare in questa nuvola di fumo che poi ha avuto per quelli che sono rimasti dei problemi di cancro, anche se sono sopravvissuti. Ma perché immaginavo questi pompieri a centinaia che erano entrati dentro in quello che è il massimo gesto di altruismo, quindi per aiutare altre persone, e che sono rimasti sotto queste macerie. Ne sono morti 347 pompieri che cercavano di salvare delle vite umane. Ecco, questo per me è stato un momento di grande emozione. Feci poi un collegamento con Radio 24, allora lavoravo con Radio 24 Ore, e ci fu qualcuno che intervenne dicendo: ah sì, in fondo gli Stati Uniti se la sono cercata. Ecco, allora ho avuto davvero un'esplosione di rabbia e lacrime urlando contro questa persona che si permetteva di fare queste osservazioni banali, stupide, molto personalizzate ovviamente, magari motivate politicamente da lontano, mentre io ero stato appena là sotto, avevo vissuto questo dramma che si sarebbe poi trasformato in una sfida storica per gli Stati Uniti, perché poi è da lì che è cominciato un pochino il declino americano, con le guerre in Iraq,
0: assolutamente,
1: con la guerra in Afghanistan,
0: la costruzione
1: così via,
0: certo, di un mondo molto diverso da quello che c'era stato fino a quel momento. E insomma, davvero starla a sentire ci ha riportato in qualche modo, credo, tutti quanti indietro nel tempo. Grazie davvero a Mario Platero per essere stato con noi, insomma, grazie per essere stato con noi in questa giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, il racconto prosegue tra poco qui su Mappamondo. Cerchiamo anche di capire come New York, insomma, abbia voltato pagina rispetto a una data che però annualmente, insomma, torna ad aprire una ferita. Torniamo tra pochissimo.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 43 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon fine settimana su Giornale Radio. La regia di Giorgio Berselli, questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta e oggi vi sta portando a New York, la città che il mondo intero guarda in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, di cui abbiamo insomma ampiamente parlato nella giornata di ieri. Peraltro vi ricordo insomma che se vi siete persi la prima parte della trasmissione potete recuperare tutte le puntate di Mappamondo andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma la versione podcast di questa trasmissione la potete trovare appunto sulle principali piattaforme. Trovateci su Spotify o su YouTube per riascoltare tutte le nostre puntate. E allora insomma torniamo ancora una volta indietro, lo avete sentito poco fa, intanto la più grande perdita di vite in servizio nella storia dei vigili del fuoco, quella giornata 343 uomini sacrificati sull'altare del disperato soccorso per salvare più vite possibili. Perché in molti quando le torri crollarono non stavano scappando dagli edifici ma ci stavano correndo incontro per cercare appunto di estrarre chi vi era ancora intrappolato, ma furono migliaia davvero i newyorkesi comuni che si trasformarono in soccorritori per quel giorno, i traghettatori che usarono le loro barche per evacuare centinaia di migliaia di persone da Manhattan attraverso il mare che circonda l'isola in quella che sarebbe poi stata definita una delle più grandi evacuazioni marittime della storia, e persone comuni che aprirono le porte di casa a sconosciuti completamente coperti di polvere. Insomma anche una grande risposta di solidarietà in questa giornata cominciata nel segno dell'odio. Oggi lo avete sentito anche dalla voce di Roberto Frangipane poco fa, al posto delle Torri Gemelle sorgono due enormi vasche quadrate incassate nel suolo esattamente dove un tempo si ergevano gli edifici, il National September 11th Memorial. L'acqua scorre continuamente lì verso il basso in un vuoto che non si riempie mai fino in fondo. È insomma un memoriale davvero pensato non per offrire una risposta ma per custodire un'assenza in qualche modo. E poi accanto c'è il simbolo della New York che riparte, il nuovo One World Trade Center che si erge altissimo sullo skyline che aveva perso le torri, un simbolo appunto di ricostruzione che ha generato anche parecchia discussione. E poi il quartiere, un tempo cuore finanziario, ferito, oggi anche zona residenziale, qualcosa che 20 anni fa appunto sarebbe stato difficile anche solo immaginare. La trasformazione più profonda forse però non si vede negli edifici ma nei protocolli di sicurezza aeroportuale che milioni di persone attraversano ogni giorno senza pensarci, nel modo in cui un'intera generazione di newyorkesi ha imparato a convivere con un evento che ha segnato per sempre la propria identità cittadina. Di questo parliamo tra pochissimo. Abbiamo registrato qualche giorno fa una bella intervista con Giampaolo Pioli, che appunto giornalista che vive e lavora a New York. Ci ha anche descritto questo anniversario con le polemiche che si è portate dietro, che hanno anche come protagonista l'immancabile Donald Trump. Ora la musica, Maroon 5, questa è All Night.

0: E allora il viaggio prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. Abbiamo deciso, insomma, di dedicare questa puntata non solo all'11 settembre, a 25 anni dagli attentati al World Trade Center e non solo, ma proprio alla città di New York. Mappamondo è un programma che vi porta in giro per il pianeta e anche l'occasione per scoprire la New York, quella città che forse più di tutte al mondo è stata personificata, ecco, nel corso dei decenni, la città che non dorme mai, e quindi la ferita non è stata quella solo delle vittime o dei familiari delle vittime, ma una ferita al cuore della città stessa. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giampaolo Pioli, corrispondente a New York per il Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Prego, buona giornata.
0: Ecco, non sono giornate come tutte le altre, quelle che New York sta vivendo in questa settimana. Poi, insomma, 25 anni sono un quarto di secolo, un periodo evidentemente abbastanza lungo da far sì che esista almeno una, se non un paio di generazioni di newyorkesi che questa data non l'hanno vissuta in prima persona, eppure non abbastanza lunga per relegarla del tutto al passato. Direi di partire forse da qui. Con che animo New York celebra, insomma, una data che è anche sempre l'occasione per riaprire però doverosamente una ferita?
1: Beh, come voi avete detto, la soluzione principale è che chi c'era in quei giorni ha dentro il ricordo che non si cancella, ha una scena penosa che non si libera dalla mente, e ogni volta che passa da quelle parti si meraviglia. Adesso ci sono delle grandi lastre con i nomi delle vittime, eccetera, ma ci sono anche centinaia di vittime polverizzate che non sono mai state trovate, forse non si troveranno mai, anche se i laboratori continuano a cercarli e a vedere pezzi, scampoli di ossa, di DNA, eccetera, qualsiasi traccia possibile per dare alle famiglie almeno una traccia su cui piangere. Sappiate che ogni anno le vittime che non sono ancora state trovate ricevono dal comune, le familiari delle vittime ricevono una rosa bianca. E io ho un'amica che fa questo mestiere come noi e ha 25 rose bianche quest'anno a casa, perché il fratello era al 90° piano, ha chiamato dicendo: scusate, qui sta crollando tutto, ha salutato la madre, è riuscita a farlo perché il telefono funzionava, e non sanno più nulla da quella maledetta mattina con un bellissimo sole, insomma. Da quella data New York si è ripresa, è rinata, si è ritrasformata, ci sono aree che non esistevano che sono cresciute, ma soprattutto ci sono delle fette di città che sono diventate altrettante città nella città, no? Se prima l'11 settembre sotto le Torri Gemelle c'era questo raggruppamento di edifici modernissimi che guardano sulla baia, che si chiamavano questa Little Tokyo, adesso sono rimasti. E la gente però da ieri è preoccupata, perché il sindaco Mandani ha detto che ci sono stati 80 scatoloni pieni di documenti sulla salute ambientale, sull'analisi delle polveri, eccetera, che sono rimasti sempre chiusi. E la domanda è: ma che cosa contengono queste casse? Chi non ha voluto dire cosa c'era dentro? Chi non ha voluto dire qual era il livello di tossicità dell'aria, eccetera? Perché il dato importante è uno: sono morte 3.000 persone nelle Torri Gemelli, ma ne sono morte 10.070 in 25 anni per le conseguenze delle Torri Gemelli. E quindi voi capite bene che è un numero impressionante, e dietro queste scene fumanti che adesso ricorrono con le immagini del tempo, eccetera, è chiaro che la gente si interroga, dice: ma mio padre che faceva il pompiere non è morto subito, ma è morto 8 anni dopo, 10 anni dopo, l'anno scorso, è stato colpa di questo? E in molti casi probabilmente lo è stato. Quindi questo grosso dubbio che ricade adesso su una, diciamo, magari una scelta politica del sindaco Giuseppe.

0: Giuliani, del sindaco Bloomberg, che si sono, diciamo, susseguiti a questa cosa qua, rischia di riaprire di nuovo un interrogativo sulla città, non sulle responsabilità che sono state accertate, e non c'entra certamente il comune di New York, o chi guidava il comune di New York o gli Stati Uniti in quel momento, ma certo dire se per evitare il panico, per evitare che metà della città si spopolasse o si distruggesse, qualcuno ha taciuto sulla pericolosità del posto dove la gente doveva continuare a vivere o poteva tornare a continuare a vivere, questo è un interrogativo grave che capita proprio nel 25esimo anniversario di questa ricorrenza tragica che ha cambiato la città, forse il resto del mondo anche.
1: Assolutamente così, e del resto insomma la ricerca della verità è passata ovviamente sui responsabili, e sappiamo ormai bene insomma la storia, ma giustamente prosegue anche a distanza di 25 anni. Tornando insomma a quella data, c'è un aspetto che è stato ampiamente narrato ma che emerge a ogni anniversario. New York è una città appunto che non solo viaggia velocissima, ma che rappresenta anche nella figura del nuovo sindaco, se vogliamo, la città più multiculturale, più di melting pot degli Stati Uniti. E paradossalmente uno degli aspetti che ha fatto sentire newyorkesi tantissime persone, credo in qualche modo te compreso, sia proprio il fatto di questa ferita che ha colpito le famiglie e le vittime, ma ha colpito soprattutto la città. Non è una cosa che si augura a nessuno, però è stato qualcosa che tu credi abbia rinforzato un sentimento quasi patriottico, se vogliamo, dei newyorkesi rispetto alla propria città colpita?
0: All'inizio quando tutti dicevano

0: diventato improvvisamente solidale con un paese che era la prima potenza mondiale dal punto di vista economica, militare, eccetera, ferita mortalmente da questo attentato dei terroristi arabi, insomma, no? Questo però, il 25esimo anniversario, così come si scoprono le scatole che non erano mai state aperte, addirittura il sindaco Giuliani ha accusato l'attuale sindaco Mandami di dire se non si presenti perché lui è inadeguato per questa cerimonia. Mandami vuol dire che cittadino americano che ha sempre abitato a New York, eccetera, lui sarà l'unico a parlare l'11 settembre invitando alla tolleranza e all'abbraccio comune, cioè a tornare quel patriottismo che si è perso e sgretolato, che sta dividendo l'America pesantemente in due o in tre, non è chiaro, ma che comunque è alla verifica delle elezioni di medio mandato i primi di novembre. Donald Trump non ci sarà perché sarà al Pentagono per dare questa dimensione, anche se il numero delle vittime era decisamente inferiore, ma la gravità simbolica era altrettanto forte, colpire il centro militare del mondo in qualche modo, no? Ecco che ci sarà, non è venuta a New York, dice lui che si sente un newyorkese di fondo, perché di fatto non lo facevano parlare. Ma questa non è una celebrazione a New York, non è una celebrazione nazionale, è la celebrazione di New York. Al Pentagono celebra il Pentagono, a Filadelfia celebrano l'aereo caduto a Filadelfia, dove sì, ci sono stati patrioti che hanno attaccato i piloti suicidi,
1: scongiurato,
0: li hanno fatti precipitare prima che si buttasse, diciamo, addirittura sulla Casa Bianca. Quell'aereo sembrava diretto verso la Casa Bianca. Questo è il caso, i giovani non lo sanno, guardano i filmati, c'è un ritorno di immagini e i figli di quei eroi, di quegli eroi che sono morti sia sul campo che fuori dal campo o scomparsi nella caduta delle torri, imparano questa nuova pagina americana. Devo dire che ci sono stati anni dove la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre è andato un po' sottotono. Quest'anno, con un paese così spaccato, eccetera, paradossalmente c'è di nuovo un ricompattamento. Non è un caso che tutti i presidenti viventi, da Bill Clinton a Bush a Obama, saranno qui a New York. Non c'è Trump, che si vuole distinguere, ma soprattutto preferisce parlare al Pentagono, appunto per dare questo connotato militaristico alla sua figura. In aggiunta, c'è che proprio questa notte, in un tweet, Trump ha detto che lui l'11 settembre è andato là a lavorare e ad aiutare e a prestare soccorso, e su questo non ci sono tracce. L'unica traccia era che Trump è andato a visitare le macerie delle Torri Gemelle cadute, ma il 13 settembre. Quindi il fatto che si inventi addirittura una medaglia d'eroismo, di coraggio e anche di fortuna sta sconcertando un po' tutti, ma questo è un presidente che sfrutta anche questo anniversario per evidentemente far parlare di sé, insomma, ecco.
1: Ed è, insomma, una pagina che ci saremmo forse risparmiati all'interno di queste giornate di doveroso ricordo, che è un ricordo anche silenzioso, come ci stavi dicendo, non una passerella americana, ma un momento di ricordo, di trasmissione, credo, anche di questo ricordo alle nuove generazioni a New York. Ringrazio molto Gianpaolo Pioli per essere stato con noi, insomma, in una giornata che immagino non lasci indifferente soprattutto chi vive e lavora nella City. Grazie ancora, a presto.
0: A presto, a voi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata, che è una puntata che vi ha portato in giro per il pianeta, vi ha portato a New York, ma con un'analisi non particolarmente turistica, di una città che continua ad attrarre tuttavia milioni di visitatori che la attraversano, insomma, ogni giorno con gli occhi rigorosamente puntati verso l'alto, la città verticale delle migliaia di grattacieli. E allora in in qualche modo noi vogliamo chiudere anche con un omaggio però alla New York che esisteva prima dell'11 settembre, che continua a esistere anche dopo, soprattutto la New York cinematografica, la città più cinematografica che esista, anzi un bel modo per essere turisti a New York è quello di andare a rivedere tutti gli scorci che sono stati resi immortali da Hollywood e dal cinema americano, dai gangster movie a film romantici, insomma New York sempre protagonista. Questo è il tema della copertina che ha curato per noi Roberto Frangipane.
3: È una città divenuta icona, la protagonista di questa puntata di Mappamondo. Molto del fascino di New York, la vetrina più iconica dell'America con il suo way of life e le sue contraddizioni, si deve anche alla grande esposizione cinematografica di alcuni quartieri e locali universalmente noti. Dalle tante scene girate a Central Park, il polmone verde della Grande Mela, fino all'imprescindibile boutique Tiffany sulla Quinta Strada, dove una mitologica Audrey Hepburn recitava le scene più famose di Colazione da Tiffany. Nel caffè al quinto piano, ristrutturato nel 2023, tutto, persino le torte, portano i colori turchese dell'iconico brand. Non tutti ricorderanno, per cambiare quartiere, Eddie Murphy nei panni di un principe ereditario di uno stravagante regno africano catapultato a New York per vivere attimi di vita dissoluta, scegliere il Queens, dove sarebbe di lì a poco sbocciato l'amore fra lui e la figlia del proprietario di un noto fast food locale, contro il matrimonio comandato di imposizione dinastica. E sempre a proposito di fast food, suonerà familiare ai cinefili il nome di Katz Delicatessen, il tempio del pastrami sandwich, dove sarete calati direttamente sul set di Harry ti presento Sally. Ai tavoli del locale si svolge non casualmente la scena cult del finto orgasmo inscenato da Meg Ryan di fronte a Billy Crystal, dopo aver ordinato una torta di mele con inverosimili pretese. Per avere invece un assaggio della New York cupa e notturna, è imprescindibile vedere Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro. Per non parlare di quelle pellicole che hanno lasciato il segno perché legate a un singolo luogo della city americana. È il caso di Una notte al museo e i suoi sequel, con Ben Stiller nei panni di un bizzarro custode dell'American Museum of Natural History. Ma da Ghostbusters a Sex and the City, gli esempi che potremmo citare sono ancora molti. Non resta che mettersi comodi davanti allo schermo per assaporare miti e verità di questa straordinaria città.
1: E allora grazie a Roberto Frangipane come sempre per i suoi spunti. Siamo in fondo anche a questa puntata di Mappamondo. Resta ovviamente il tempo di ringraziare la regia di Giorgio Berselli, il preziosissimo lavoro di redazione di Michele Ceci. Mappamondo torna fra 7 giorni con un nuovo racconto, nuove storie da andare a riscoprire insieme, e ovviamente il ringraziamento in tal senso va soprattutto a voi che scegliete Giornale Radio anche nel nostro palinsesto del fine settimana, che ci fate compagnia. E allora insomma, chissà dove vi porteremo tra una settimana. Oggi una puntata doverosamente newyorkese, ma le storie in giro per il mondo sono tantissime. E allora da Francesco Massardo per oggi è tutto. Vi ricordo, prima di salutarvi, che c'è un palinsesto straordinario. Noi ci risentiamo anche per un paio di appuntamenti. C'è un nuovo programma che comincia quest'oggi su Giornale Radio, che si chiama God Save Europe. Avrò il piacere di essere in compagnia di Antonella Zangaro per parlarvi anche un po' di Regno Unito, e poi ci sentiamo con Cosmo 2050 per tutti gli approfondimenti scientifici. Insomma, un fine settimana in vostra compagnia. Grazie come sempre per l'ascolto e per l'attenzione.
4: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli. Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
13: E allora bentrovati all'appuntamento con Domenica Specialmente. Lapo De Carlo con voi, con me torna, e questo è un piacere enorme, ce l'abbiamo fatta, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
14: Ehi Lapo, ciao a te, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ciao, ben trovati tutti.
13: Allora Maurizio, una giornata, la domenica questa del 13 settembre, dove andremo a raccontare, come da tradizione, in una puntata che si allarga perché diventa Maurizio Extra Large Mannoni, non riferita alla taglia, ma in questo caso, ecco, non
14: si
13: sa mai.
14: Adesso che sono a dieta mi metto.
13: Ti sei messo a dieta? Davvero?
14: Un pochino, dai.
13: Hai fatto questa specie di... E allora, siccome noi abbiamo molti ascoltatori che erano abituati ad ascoltarci alle 10, adesso abbiamo anticipato, avremo anche però 2 ore insieme, non più una, nella quale ci sarà in modo uniforme un po' l'informazione, stenderemo la nostra prima pagina, Maurizio, e quindi avremo il modo di andare a raccontare agli ascoltatori quelle che sono le notizie più importanti e le commenteremo insieme a voi con la prima pagina virtuale che racconteremo io e te, Maurizio.
14: Come sempre faremo una prima pagina virtuale, ma naturalmente vi daremo conto delle prime pagine reali e poi così ci soffermeremo sui fatti del mondo che ci incuriosiscono, ci intimoriscono, ci angosciano. Devo dire che, caro Lapo, ci eravamo lasciati con un mondo sull'orlo di un disastro totale ovunque si guardasse. Non è che le cose in quest'estate siano migliorate,
13: No.
14: Purtroppo no. Ci manca, ecco, l'unica, un allarme che per carità c'era già, latente, insomma, soltanto che se ne parlava poco. Adesso sì. C'è anche questo nuovo allarme sull'intelligenza artificiale, della quale tu sei grande esperto, io ne so pochissimo, ma mi sto sforzando nell'informarmi e quindi. Però sai, direi di cominciare proprio così, se sei d'accordo.
13: Dimmi.
14: Almeno un fatto che ci allarma e un fatto che ci consola, che ci dà speranze in questa domenica.
13: Sì, cioè,
14: vuoi cominciare tu? Cosa ti allarma? Beh,
13: allora,
14: di più?
13: Io l'hai detto bene prima, io non è che sono un esperto, lo sto piano piano cingendo l'intelligenza artificiale intorno, perché dire di essere esperti di intelligenza artificiale è come dire di essere esperti di vita, perché è talmente immanente, talmente presente in ogni angolo remoto anche della nostra esistenza, perché si occupa di tutto. Diciamo che io mi sto occupando di questo e quello che mi allarma è non l'intelligenza artificiale in quanto tale, ma mi allarma molto alla pari di Amodei, di Anthropic, alla pari di tutti quelli che sono i grandi creatori, persino di Elon Musk, che prima metteva, quantomeno parlava di terrorismo quando si parlava male di intelligenza artificiale, e che adesso ha dovuto ravvedersi perché anche lui fa parte del gruppo di esperti e di creatori stessi dell'intelligenza artificiale, e comincia a preoccuparsi anche lui. Ecco, diciamo che io sono molto preoccupato di quanto gli esseri umani e quindi i governi del mondo utilizzano per fini che sono tutt'altro che etici questo mezzo, quindi l'intelligenza artificiale, non dell'intelligenza artificiale in quanto tale punto, ma del modo totalmente dissoluto e soprattutto poco, dicevo, poco etico che può portare oggettivamente nell'arco di un decennio a qualcosa che non immaginiamo neanche, tipo Terminator, sei presente il film?
14: Sì, è così, ma guarda, io mi allaccio a questo e colgo il fatto che però mi consola, e cioè che i capi delle grandi aziende, no, i big dell'intelligenza artificiale, sono concordi nel lanciare questo allarme, nel fare ammenda, nel rendersi conto di dove può sfociare questo mezzo straordinario, enorme, gigantesco, no? Addirittura timori per l'uso nelle guerre, no? No?
13: Sì.
14: Allarmi di ogni tipo, e dicono, insomma, rallentiamo lo sviluppo, fermiamoci, no, ma rallentiamo lo sviluppo, insomma, cerchiamo di
13: tenerla a
14: provare a controllarlo, darci delle regole.
13: Sì, perché veniva parametrato addirittura l'invenzione della ferrovia o delle automobili, ma quello non aveva questo, cioè non è che è tutto uguale, fa parte della tecnica, no? Tu sai che c'è un famoso saggio, un trattato, un pamphlet di Umberto Galimberti che si chiama Psico e Tecne, e dove di fatto il primo oggetto meccanico, se vogliamo il primo oggetto tecnico che abbiamo utilizzato noi esseri umani, è il bastone per andare a prendere magari una mela su un albero, ma da lì chiaramente c'è evoluto verso le armi, verso qualunque elemento che in qualche modo è servito per integrare le capacità umane, e siamo arrivati nell'arco di relativamente poco dal punto di vista evoluzionistico a creare qualcosa che invece può sfuggire al nostro controllo, e siamo soltanto all'inizio. Ecco perché dice, se siamo già all'inizio e già ci sono problemi, possiamo immaginare tra qualche anno. Ecco, questo è...
14: Sì, poi più avanti ti dirò anche dell'incubo delle graffette.
13: Ah, beh, quello è una cosa.
14: Lasciamolo lì. poi te lo dirò. Senti, questi innocue, insignificanti strumenti che usiamo per unire dei fogli, eccetera, possono diventare la distruzione dell'umanità.
13: Sì, c'è
14: l'intelligenza artificiale, ma lasciamolo sospeso.
13: Lo lasciamo sospeso, è una cosa che credo che gli ascoltatori troveranno molto interessante. Io conosco piuttosto bene questa, che poi è una metafora.
14: Lo so.
13: Ma davvero è. E invece,
14: una cosa che ti dà speranza.
13: Ah,
14: dai,
13: mi dà speranza a me. Beh, il fatto che la politica sappia o possa essere a volte unita in nome di una buona causa. E né il tempo delle donne, questa rassegna, questa manifestazione, l'incontro che c'è stato tra le sindache di Firenze, non soltanto, insomma, anche di Genova, tra realtà che rappresentano diversi sentimenti politici, c'è stata questa comunione in nome di un impegno contro la violenza sulle donne. Cosa vuol dire? Anche qui è una metafora, perché naturalmente questo è importante, ma che ci sia finalmente la capacità di essere insieme in nome di un progetto comune, questo sì, può dare speranza. E quindi...
14: Guarda, vedi come siamo in sintonia. Mi aggancio ancora a quello che dici tu, perché a me dà speranza il fatto che venga riconosciuto la vita, venga riconosciuta la vita, l'impegno di una vita, di una donna come Emma Bonino, che ieri ci ha lasciato, e tanta politica, ma non solo politica, cioè gente comune ne riconosce il valore grande, enorme del suo impegno su tanti fronti, appunto per le donne, ma anche per i diritti di ogni genere, sì. Un impegno in una vita, e tante lo riconosco, magari sono riconoscimenti fasulli, quelli che non si negano a nessuno al momento della morte, però ci sono stati, evidentemente si riconosce il fatto che una donna, una persona che considera la politica un bene grande, un elemento importantissimo per migliorare la vita di tutti noi, no? Venga no,
13: incoraggiata,
14: venne riconosciuta come tale, insomma, certo. Gli si riconosca questa, questo impegno, questa dedizione. Quindi la politica non è soltanto intrighi, oggi magari ne parleremo di questi intrighi, gli ennesimi sulla legge elettorale, che dovrebbe essere uno strumento tecnico e basta, invece lo trasforma in uno strumento per dare addosso all'avversario, insomma, però invece c'è stata e c'è forse ancora.
13: Allora, facciamo
14: una
13: così,
14: politica buona.
13: Facciamo così, Maurizio. Primo momento musicale della giornata, e poi tra poco torniamo e vorrei sapere da te, perché non lo hai ancora detto, qual è la notizia di questa settimana che ti fa più paura, se vogliamo. Allora, tra
14: te
13: poco
14: lo dico dopo?
13: Me lo dici dopo, esattamente come collegare il tema delle graffette. Quindi 334 11 11 622, sono le 9:17 e domenica 13 settembre in diretta qua sul Giornale Radio, Maurizio Mannoni, che è lui, è quello che è dall'altra parte che sentite, e Lapo De Carlo, c'è Samuele Campochiaro in redazione, Michele Ceci ovviamente in redazione anche lui, e allora rimanete con noi, adesso andiamo ad ascoltare
14: la musica, continua ad affidarmi a te,
13: esattamente, Sky Newman.

0: E allora torniamo in diretta e siamo alle 9:20. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi domenica specialmente dalle 9 alle 11. Siamo tornati in una puntata, Maurizio, nella quale, come ci piace, con gli ospiti che avremo poi tra qualche minuto, diciamo che ci divertiamo a comporre anche la nostra prima pagina. Tu però mi dicevi che anche tu hai delle notizie che
1: sono
0: un po'
1: in debito ancora di una della notizia che mi allarma.
0: Sentiamo.
1: E la notizia che mi allarma non poco è naturalmente quanto sta succedendo in Europa dal punto di vista politico. Questa controrivoluzione della destra, come la chiama Ezio Mauro giustamente sulla prima pagina di Repubblica, partita dalla Germania e che diciamo si espande anche in altri paesi. Oggi si vota in Svezia, pensate, la Svezia, la Svezia democratica, la Svezia patria della socialdemocrazia, della cultura del welfare, di Olof Palme, come tutte quelle cose, no, delle quali ci eravamo abituati, per le quali ci eravamo abituati, ecco, anche la Svezia, la Svezia democratica rischia di cedere all'estrema destra, che potrebbe anche lì vincere le elezioni, insomma, perlomeno questo dicono i sondaggi. Vedremo se riuscirà.
0: Diciamo
1: la Germania,
0: che quello poi che preoccupa è il fatto che non è che sia sinistra o destra, ma che sia estremo. E questo è l'elemento
1: forse caratterizzante.
0: Ovvio,
1: certo, parliamo di destra che nega post-democratica, che nega i diritti democratici, che si ispira addirittura al nazismo. Insomma, è questo, no, che ci preoccupa oltremodo. E vedremo se anche in Svezia accadrà questo fatto, insomma, però francamente vedere questo panorama così in giro per l'Europa, senza dimenticare che dall'altra parte dell'oceano c'è un tipetto come Trump, insomma, non ci può lasciare indifferenti.
0: Beh, Francesco ci scrive:
1: ci vorrebbe veramente un'intelligenza artificiale capace di entrare.
0: Quella era bella, l'ha usata l'intelligenza artificiale
1: nei cervelli di tante persone.
0: Da uno dei motivi per cui si sono preoccupati è che l'Iran ha utilizzato l'intelligenza artificiale, neanche a farlo apposta, Anthropic Claude, per reagire e rispondere in modo efficace agli attacchi americani. Detto questo, Francesco ci chiedeva al 334 11 11 622: ma perché avere tanta paura delle destre? Non c'è troppo allarmismo? È una domanda, non so se provocatoria o meno, ma se dobbiamo spiegarla a un alieno che arriva da Marte, in questo caso possiamo parlare di una serie di problematiche. Sono per esempio i diritti civili, che ovviamente hanno un freno, il fatto che ci siano delle problematiche soprattutto sul pluralismo, che verrebbe decisamente eroso, il fatto che ci sia anche una pressione sullo Stato di diritto, no, Maurizio? Cioè, se dobbiamo spiegare.
1: Ovviamente, intendiamoci sui termini, non si tratta di destre, se fosse per le destre, le destre hanno governato, hanno vinto, hanno governato in tanti paesi per tanti anni, qui non si tratta di destre nel senso classico del termine, qui si tratta di formazioni post-democratiche che si ispirano addirittura, come dicevo, al nazismo, al fascismo. Qui in Italia, no? C'è il generale Vannacci che non fa mistero delle sue idee più oltranziste, ma voglio dire Farage in Gran Bretagna, Vox in Spagna, insomma c'è tutto un panorama veramente da questo punto di vista inquietante, insomma.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: È questo che personalmente mi preoccupa, ma credo preoccupi moltissime altre persone.
0: Maurizio, dicevo prima, se andiamo a vedere le prime pagine di oggi, anche qui è una di quelle classiche giornate nelle quali non c'è una sola notizia in prima pagina, cioè ogni quotidiano sceglie un titolo diverso. Il Corriere va sull'AI, appunto, che fa paura, mentre la Repubblica va su Trump che non ferma gli UTI, e l'IRPEF, la stampa parla di IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, fino ad arrivare invece a, che ne so, ecco, qui prendiamo per esempio il Fatto Quotidiano che sceglie firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila, ma c'è anche il Giornale, guarda, rifaccio tutti al volo, ma poi vado C'è il libro che parla di Ranucci, che vedi si fa ancora nuvore,
1: basta,
0: il suo basta, nome.
1: Basta Ranucci, non mi parlare più di Ranucci. Vabbè, il caso Report.
0: Non è colpa mia.
1: Oltretutto, io, come tu sai, mi sono candidato senza successo alla conduzione di Report.
0: Ma dovevano calcolarti.
1: Sono stato
0: invece
1: respinto.
0: Ci sei rimasto un po' male, però, dire la verità. Un po' male ci sei rimasto.
1: Era chiaramente provocatorio.
0: Anche il giornale parla di Ranucci, però parlando di Lady La Vitola, sai che c'era la ex
1: Lady La Vitola, sì, mancava Lady La Vitola.
0: Lady La Vitola, perché la moglie del faccendiere che racconta la sua versione. Una è brasiliana e la donna con cui invece stava, anzi, una era lei è argentina e la donna con la quale invece La Vitola si era messo insieme è brasiliana. C'è niente di peggio. È come dire un tradimento da un interista a un juventino e viceversa, cioè qualcosa che capisci.
1: Il resto del Carlino, che fa parte della catena quotidiana nazionale, diretta dalla nostra amica Agnese Pini, che tra poco sarà con noi.
0: Sì, esatto.
1: Invece sceglie giustamente di aprire, cioè una prima pagina piena di notizie. Sulla vicenda della guerra in Ucraina, insomma, Putin dice no a Zelensky, l'incontro sulla Mosca, il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, invece, diciamo, Putin gli ha risposto freddamente, duramente, in maniera sprezzante: se vuoi vedermi vieni a Mosca.
0: Che poi è una provocazione.
1: Siamo
0: naturalmente
1: qui, no? Sì. E poi ci sono anche gli Houthi, tu sapevi conosci gli Houthi?
0: Certo, chi non li ha avuti a casa almeno una volta nella vita? No, ma perché il modo in cui vengono rappresentati gli Houthi sembra quasi che sia una tribù indiana, ma cosa vuoi che facciano gli Houthi? E invece sono armati fino ai denti e sono pericolosissimi e sono un gruppo dello Yemen, tanto di prevalenza sciita zaidia, e siccome esistono da poco, da 35 anni, e diciamo che poi avevano questa funzione antigovernativa, essendo ribelli naturalmente. Il problema è che non si capisce come, ma si sono armati, cioè si capisce come, ovviamente lo dico in modo di dire, in modo incredibile, e sono pericolosissimi, hanno missili, hanno bazooka, hanno carri armati e un sacco di uomini, è oggettivamente un esercito che fa impressione, e quindi gli americani li devono temere chiaramente.
1: Sì, perché adesso loro controllano quello stretto sul Mar Rosso, come si chiama?
0: Sì,
1: adesso mi sfugge il nome. Ma sono un altro degli stretti strategici.
0: Ebbene, la Hormuz è diventato terreno di conquista, però va male anche l'Iran, perché il problema è questo, vedo Maurizio, non so se siete d'accordo. Il problema è per noi più che per gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno fatto degli accordi col Venezuela, adesso il petrolio lo importano da questo terreno, ha fatto affari d'oro con il Venezuela e quindi non hanno interesse a fare in modo che la benzina si sblocchi. Il problema è più per noi europei, verso il quale Trump dice che ci vuole tanto bene, ma che noi ci danneggiamo da soli.
1: Intanto mi sentite bene, perché vedo che la regia stanno armeggiando.
0: Non ti preoccupare.
1: Stanno armeggiando.
0: Ti sentiamo venire, la regia armeggia. La regia armeggia. Come dire, non ti preoccupare, non si preoccupa.
1: Oh, ma tu che sei un grande esperto di cinema, tra le tante cose.
0: Sì.
1: Sei d'accordo su questo, sulla regista danese che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia?
0: Devo dire
1: la mia ignoranza.
0: Io devo dire che a Venezia non viene premiato necessariamente il film più bello, ma il film più significativo. Woman Unknown, che è il film che ha vinto, diciamo che, infatti non è un caso che i premi siano arrivati anche a NASA, la storia su Gaza, o Dau, dedicato all'Ucraina, cioè si scelgono film che abbiano dei valori, dei simboli, dei significati.
1: Sì,
0: poi la qualità naturalmente deve esserci, ma non è detto che sia quella che viene privilegiata. Diciamo che io, non l'avendolo ancora visto, mi riservo il diritto di, anche perché adesso uscirà da breve anche nelle sale italiane, hai capito?
1: Quindi, l'unica donna in gara, diciamo, ha vinto, questo
0: sì, esatto.
1: È un dato significativo.
0: Mai
1: certo.
0: El Tuki è la regista che appunto ha dedicato il premio alla figlia: usa la tua voce per le persone che sono state messe a tacere. Questa è la parola della regista, e quindi naturalmente la ricordiamo. Allora 9:30, andiamo in pausa, Maurizio, 2 secondi, il tempo di tornare con voi, e poi ancora una notizia che vuoi segnalare tu, e poi andremo dalla nostra prima ospite della giornata.
1: Va bene,
0: su Giornale Radio.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Giornale Radio. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9 e 32 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Rieccoci in diretta, 9 e 33 di questa domenica, tanta gente sveglia, tanti messaggi, Maurizio, che arrivano, salutiamo Raffaella.
7: Li leggiamo poi qualcuno.
6: Te li sto per leggere, anzi uno è la domanda che ti fanno a te, e anzi sei debitore a tutti delle graffette, te lo dice Gabriele da Milano, spiegateci l'incubo delle graffette, adesso te lo diciamo.
7: Poi ve lo dico l'incubo delle
6: subito,
7: graffette.
6: Aspetta il tempo di leggere velocemente un altro ascoltatore, buona giornata a tutti, parafrasando quelli che fanno la dieta, li ritengo pericolosi perché a volte mangiano il dietologo. Poi ancora, le destre, le stiamo vedendo in Italia, creano molte divisioni sociali, disparità, favoriscono le differenze umane e sociali, attuano le ingiustizie sociali, si mascherano dietro una democrazia finta, ma sono dei dittatori col parlamento della democrazia. Questo è l'ascoltatore. C'è invece chi al contrario dice non bisogna aver paura di ciò che è diverso da noi, quindi al contrario. E insomma, dall'altra parte però Gabriele ti chiede l'incubo delle graffette. Ce la fai in pochi minuti? Vediamo un po', sentiamo.
7: No, in pochi minuti non ce la faccio, lo rimando ancora un po'.
6: Ah, ma sei incredibile.
7: Lo rimando ancora un po', un po' di suspense.
6: E io ho anche
7: però
6: la versione
7: ti voglio
6: pocket.
7: Segnalare dimmi. Che dove sta volando il mio pensiero,
6: sì.
7: Sta volando a Doggiono.
6: A Doggiono,
7: che è un paese di 9.000 abitanti in provincia di Lecco,
6: sì, lo sappiamo,
7: dove da ieri, ieri l'altro, non so, c'è un signore,
6: sì.
7: Probabilmente un anziano, che se ne sta, credo, chiuso nella sua casa, nella sua abitazione.
6: È vero. Ha ragione.
7: Cercando
6: anche
7: di non vedere nessuno, soprattutto di non far vedere la propria faccia a nessuno, il proprio volto, probabilmente sorridente, molto lieto, se non un entusiasta, a nessuno, per non tradirsi, per non svelarsi. E sto parlando del vincitore del Super Enalotto da 223 milioni. Ecco, a me queste vite che di botto così cambiano,
6: sì,
7: in maniera,
6: sì,
7: non si chiama, mi ha sempre affascinato, no?
6: Anche a me,
7: diciamo in positivo, poi purtroppo ci sono miliardi di vite che ogni momento cambiano in modo drammatico, ma quelle che cambiano così in maniera anche traumatica, insomma, perché probabilmente questo signore è un pensionato, insomma, che ha giocato quanti euro? 5 euro?
6: Sì, una cosa del genere. 5 euro? Sì, sì, sì.
7: 5 euro e si trova adesso possessore di 223 milioni.
6: Di cui lo Stato è felicissimo, perché si prende 44 milioni e mezzo di questa vincita.
7: Anche il gestore, vede. Sì,
6: anche
7: sì,
6: il gestore, sì,
7: no? Ma questo signore che ha intanto ha due, perlomeno due problemi.
6: Sì.
7: Uno, quello di non morire di infarto per la gioia. Due, diciamo, evitare di essere scoperto, credo, perlomeno.
6: No? Parleremo anche di questo argomento tra poco, perché la notizia si trova proprio anche sul quotidiano nazionale, e tra pochissimo avremo anche il direttore qua con noi, Agnese Pini, e quindi insomma adesso ne parliamo tra poco. Allora andiamo a ascoltare una canzone di Ella Langley, tra poco la nostra prima ospite di oggi, il nostro numero 334 11 11 622, così avete la possibilità di intervenire, commentare le notizie, le cose che abbiamo detto e dirle vostre.

0: E allora torniamo in diretta, 9:39 minuti di questa domenica, prima puntata di domenica specialmente, prima della nuova stagione tra le altre cose. Maurizio Mannoni con me, l'Apote Carlo che sono io, Samuele Campochiaro in regia con Michele Ceci in assistenza e tra l'altro con ascoltatori che sono abbastanza brontoloni prima di avere la nostra ospite, perché dicono basta, vogliamo assolutamente sapere la teoria delle graffette. Non è la teoria, è una storia.
1: Devono aspettare ancora un po' perché adesso c'è Agnese.
0: Esatto.
1: Pini,
0: Agnese Pini con noi, direttore del Quernic, ben ritrovata.
2: Grazie.
1: Ciao
2: grazie.
1: Agnese, come stai, direttore?
2: Ciao Maurizio, benissimo, e tu come stai?
1: Insomma, bene, dai, bene. Sono diventato nonno per la terza volta. Vabbè, ma questo non interessa poco.
0: Ah, no, i gossip, interessa come? Io farei uno speciale su questo invece.
2: È la notizia.
1: Senti, Agnese, come prima cosa, siccome la domenica così è un giorno anche almeno, una volta lo era, non so se continua a essere così, è così per tutti, un giorno nel quale ci si sveglia, ci si alza, ci si sveglia così, con un po' più di tempo per magari per pensare, per riflettere, per dare un'occhiata ai giornali, per sentire le trasmissioni, e noi vogliamo cominciare con un pensiero positivo, un pensiero che ci dà allegria, che ci dà speranza su un fatto, legato a un fatto, a una situazione, e uno invece che ci dà ancora grande preoccupazione, no? Vorremmo sentire i tuoi due, se ce li hai, no? Noi ti dico, io e Lapo abbiamo tirato in ballo l'intelligenza artificiale, i pro e contro, naturalmente quello che accade in giro per l'Europa con le elezioni in Svezia che rischiano di allargare il pericolo destre post-democratiche, anche altre cose abbiamo messo là.
0: Abbiamo messo anche il patto delle sindache contro la violenza, abbiamo
1: anche
0: messo
1: questo come fatto positivo, l'esempio di una donna come Emma Bonino, no? L'esempio che la politica può essere anche passione, insomma può essere considerata un fatto bello e non soltanto intrighi, eccetera. I tuoi due ce li hai al volo, se no fa niente.
2: Io posso ripartire da questo che dicevi tu adesso, sono Bonino, aggiungendoti una cosa che fa il paio con quanto appunto appena detto, cioè perché è interessante. Intanto è straordinariamente fondamentale ricordare Emma Bonino, ma è anche interessante per riflettere su di noi, sull'oggi. Che cosa ha fatto Emma Bonino? Ha un modo di usare la politica, di pensare la politica che non inseguisse o non rincorresse la pancia e le emozioni del momento. Lei ha sempre scommesso sulla politica in modo visionario, anticipando temi che anche non erano all'ordine del giorno in quel momento. È uscita spesso sconfitta Emma Bonino tra le battaglie politiche, ma ha vinto una battaglia della storia, cioè ha guardato più avanti di altri su molte questioni fondamentali, diritti, fine vita, l'aborto, la questione femminile, ma non solo, in senso lato tutte le sue battaglie per i diritti civili e sociali sono stati anticipatori. Oggi la politica è poco capace di fare questo. Citavi tu la questione svedese, no? Con questa onda nera che rischia di allargarsi anche in un paese che è sempre stato un esempio per quel che riguarda il welfare, l'integrazione, e con un paradosso. Cioè, la Svezia è uno dei paesi messi meglio dal punto di vista del PIL, che è cresciuto, dove l'immigrazione è diminuita. Il tema della sicurezza è uno dei fiori all'occhiello rispetto a qualunque altro paese europeo, eppure anche lì la destra estrema, ricordiamo che il movimento che rischia di andare al governo è un movimento dichiaratamente neonazista e che fino a pochi anni fa sarebbe stato appunto impresentabile per chiunque. Ecco, questo ci racconta di una politica che non è più in grado di sfidare quello, no? La pancia delle paure, di quello che l'algoritmo, no, mette in primo piano sul momento, ma lo insegue con degli effetti che spesso sono deleteri.
1: Ecco. Quindi anche tu hai messo insieme speranza e paure in un solo ragionamento: la speranza di una politica bella, generosa, appassionata, quella che era di Emma Bonino, e di un'altra politica invece che ci fa paura. Poco fa un nostro ascoltatore, vero Lapo, sì, così ci diceva, un po' fraintendendo, mi permetto di dire, anche i nostri ragionamenti, ma perché avete paura delle destre? Lasciamole governare. Ma sì, le destre che governino, ma se sono destre democratiche, che si riconoscono nei valori delle democrazie, dei diritti, non c'è, a noi fanno paura, diciamo, le destre post-fasciste, sì, insomma, queste così. E poi ci sono le decisioni strambe, Agnese. Io se ho qui davanti la prima pagina del Giorno, uno dei quotidiani che tu dirigi, appunto, oltre al tuo editoriale su Emma Bonino, La libertà delle donne in misura della democrazia, c'è anche un altro fatto curioso. Como, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per fatti sportivi, per la sua squadra di calcio che sta strabiliando anche in Europa, città vietata ai ciclisti.
0: Aspetta che è caduta, è andata giù la linea in questo momento, abbiamo perso Agnese Bini, perché è andata giù la linea, la riprendiamo proprio, sì, mentre stavi completando la tua domanda a lei, non vorrei che tu dovessi...
1: Era una curiosità, perché vedi, noi siamo, vero Lapo, anche molto interessati a notizie anche curiose, non soltanto quelle grandi, enormi,
0: sì,
1: ma per esempio che a Como il sindaco
0: c'è.
1: Ha vietato la città in ciclisti, e intanto c'è stata una protesta, una biciclettata, adesso mi sfugge perché
0: ci sarà una ragione, ma certamente non è una bella ragione. Non so se Agnese Bini vuole commentare questa vicenda, ma certamente è curiosa.
1: Perché il sindaco che è stato investito,
2: perché sì, era caduta la linea,
0: sì, sì, no, si riferiva a Maurizio, alla notizia che riportate anche voi sul Giorno, del sindaco di Como che ha vietato le biciclette, con chiaramente reazione ampiccatissima da parte dei ciclisti, delle persone che vanno anche una tantum con biciclettate e tutto il resto, e quindi è una curiosità che troviamo anche su Il Giorno, giornale che ovviamente Agnese Pini dirige, uno dei giornali che dirige.
1: Perché il sindaco è stato investito?
2: Invasione di biciclette.
0: Sì, sì.
2: È stata questa invasione di biciclette del centro storico con tutte le associazioni, è stato qualcosa di molto bello e molto colorato. Di fronte a una presa di posizione un po' assurda, che ha ovviamente parte ovviamente da delle ragioni, no, di funzionale, di efficienza della città, no? Per limitare appunto la circolazione delle biciclette dove dentro la città murata, quindi un tema sempre, no, di decoro, sicurezza, chiamiamolo come vogliamo, ma poi questo divieto è stato così clamoroso che intanto è diventata una notizia straordinaria, è stato ripreso da tutta la stampa internazionale, no, perché in un momento in cui oltretutto si incentiva dappertutto l'utilizzo della bicicletta come un mezzo etico anche di trasporto, pulito, che fa bene a tutto, no? Alla salute, alla socialità, e questo divieto così brutale è suonato come qualcosa di un po' fuori dal buon senso. Però anche questa poi a un certo punto diventa un'occasione di confronto e di ragionamento su dei temi che sono temi che fanno parte poi della vita delle di qualunque città italiana. Le città italiane poi si assomigliano un po' tutte, hanno più o meno tutti gli stessi problemi. C'è certamente un tema di sicurezza e di uso, no, della bicicletta dentro centri storici che spesso non sono adeguati e attrezzati.
0: Vogliamo anche aggiungere che il sindaco di Como Rapinese, il motivo per cui ha preso questa decisione è perché in prima persona è stato investito da una bici. Bici sì, ma elettrica. Quindi doveva vietare le bici elettriche, allora, se questo...
1: Queste bici elettriche, alcune corrono più dei motorini, questo va detto.
0: Questo è vero.
1: Pensiamo alla bici, questo alle vecchie care biciclette, no, con le quali bisognava faticare per pedalare, soprattutto in salita, adesso vanno, praticamente sono motorini. Ma mi chiedo, chissà se anche Fabregas e Nico Paz abbiano partecipato alla biciclettata.
0: Non credo.
1: Questa curiosità.
2: La polemica che c'era stata sui monopattini, quelli elettrici, lo stesso problema appunto, ci sono poi realtà urbanistiche, no, che si sposano male con questi mezzi di trasporto, che creano problemi. Però diciamoci la verità, da qui a vietarle Così, no, per il
1: vabbè, questo era un fatto curioso, Agnese, nel quale ti abbiamo coinvolto, però io, diciamo, conoscendo la tua capacità di analizzare anche soprattutto i fatti, i grandi fatti della politica, io vorrei che tu ci spiegassi all'Apo e a me, che se ne siamo abbastanza interdetti, credo, assieme a noi.
0: La teoria delle graffette. Ah, no, scusami.
1: No, il graffetto lo dico dopo. Milioni di italiani, sì. Perché nel mondo succede di tutto: guerre, stermini, allarmi climatici, non lo so, in Europa abbiamo detto. Noi però, la politica italiana cosa fa? Si sta dividendo, si sta scontrando sulla legge elettorale. Ecco, allora io non vorrei sembrare qualunquista, ma insomma non lo sono mai stato, ecco, però a me sembra un fatto di una talmente sconcertante.

0: elezioni, agevoli la propria vittoria. Che riesci, Agnese, in poche battute, perché non vorremmo annoiare con questo argomento chi ci ascolta, ma che cosa è in gioco? Che cosa stanno tentando di fare?
1: Ma guarda, intanto ti dico una cosa, che ogni volta che si parla di legge elettorale in Italia un elettore rinuncia ad andare alle urne, diciamola così. Perché appunto il gioco del tatticismo opportunistico è talmente lampante che poi ci si chiede come mai ci si dà disaffezione al voto ai partiti. Perché questa modalità, come dicevi tu, molto italiana, di aggiustarci le leggi e le leggine creare opportunità che vanno a rafforzare uno schieramento piuttosto che un altro, in questo destra e sinistra sono uguali, ha fatto entrambi in continuazione, quindi non c'è una coalizione migliore di un'altra. È abbastanza stucchevole, estenuante, tra l'altro non funziona mai, perché in genere chi cambia legge elettorale poi perde, per cui tra le altre cose pure controproducente perché ci si sforza. Beh, qui il grande tema, che è quello che agita tutti, no? Perché l'altro aspetto interessante è che le leggi elettorali le nuove leggi elettorali non fanno solo litigare maggioranza e opposizione, ma fanno anche litigare le coalizioni al loro interno,
0: dentro
1: perché c'è poi il gioco di chi è avvantaggiato e svantaggiato, no? La Lega è avvantaggiata, le preferenze avvantaggiano Fratelli d'Italia, mettono in svantaggio la Lega e Forza Italia, tutte queste cose qua astrute. E poi c'è un grande tema che agita moltissimo e che è la vera variabile impazzita delle elezioni del 2027, che è proprio Vannacci, che dai sondaggi, no, ormai veleggia verso l'8% e che sappiamo può diventare veramente l'ago della bilancia, che può far pendere le elezioni da una parte o dall'altra, con la grande domanda ancora risolta: lo si noterà di più se si coalizza con il centrodestra o se resta fuori? E la Meloni che cosa farà alla fine? Lo prenderà o non lo prende? Lei dice di no, che è tutto, ma non Vannacci. Dopodiché tenere
0: quindi stanno cercando, ormai fa la stanno cercando di realizzare una legge elettorale che possa penalizzare Vannacci. Non capisco come possano fare, insomma, no? Forse il doppio turno,
1: che possa arginare una eccessiva influenza appunto di queste variabili che non sono ancora parte integrante delle coalizioni, della coalizione di centrodestra nel caso di Vannacci. Ovviamente il centrosinistra vede un problema simile con i centristi, no? Il Calenda sì, Calenda no, per dirne una, ma vale enormemente meno, no? Quella percentuale, quindi pesa enormemente meno. Nel caso della coalizione di centrodestra invece la questione è davvero dirimente, e vedi, passa attraverso il calcolo opportunistico, la legge elettorale, le preferenze, tutto quello di cui si discute in modo un po' isterico da settimane, ma passa proprio una questione ideologica profonda. Tenere dentro, fuori Vannacci significa spostare, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, quello che sta succedendo in Svezia è interessante, perché? Perché in Svezia negli ultimi 4 anni hanno governato i moderati di destra moderata, no? Il nostro centrodestra, con l'appoggio esterno di questi neonazi SD, appoggio esterno che possono essere un po'
0: che si chiamano democratici, si chiamano
1: democratici. Sì, questa è una grande tradizione che arriva dagli anni 30 purtroppo. E cosa succede? Che fino a ora questo partito appunto di origine nazista ha appoggiato da fuori. È qualcosa che potrebbe succedere, no? Eventualmente per aggiustare il tiro in un prossimo governo di centrodestra, quindi il governo deve essere moderato di centrodestra con un appoggio esterno di Vannacci. Al giro dopo, però, adesso si presentano insieme, quindi se dovesse rivincere la coalizione di centrodestra, sarebbe un centrodestra che integra, tra l'altro con una percentuale di voti notevole, questa destra estrema. E noi dobbiamo essere bravi a leggere, perché ormai appunto nella globalizzazione che ci riguarda tutti, anche la politica è estremamente globalizzata, quindi per capire che cosa sta succedendo da noi è interessante vedere fenomeni molto simili a non troppa distanza da casa nostra.
2: Agnese Pini, intanto grazie, preziosissima naturalmente anche per la lettura un po' della giornata di oggi, di questa domenica che poi riassume la settimana. Agnese Pini, direttore del QN, che speriamo di avere nostra ospite ancora, perché ovviamente dovrà svegliarsi leggermente prima la mattina della domenica.
1: Abbiamo un piacere, lei, un piacere.
2: Va bene.
0: Che si svegli molto presto per badare a tutti i suoi giornalisti.
2: Grazie Agnese Pini. Buona domenica,
0: ciao, grazie tante. Ciao.
2: Buona domenica. Ciao. Allora, Maurizio, abbiamo questi 5 minuti nei

0: quali è tua facoltà a questo punto raccontare la vicenda delle graffette. E mi spiace, non puoi più fuggire
1: mi
0: da questo.
1: Mi dai solo 5 minuti.
0: Questo abbiamo.
1: Tra poco allora, la vicenda delle graffette si fa riferimento ancora alla questione dell'intelligenza artificiale, perché non è una questione che si viene sollevata adesso, ma qualche anno fa, addirittura nel 2014, un filosofo di Oxford, Nick Bostrom, ha scritto un libro che si intitolava Super Intelligence, e nel quale si ipotizzava uno scenario paradossale e inquietante, no? Il mondo accidentalmente distrutto da un ordine che viene dato all'intelligenza artificiale, quella di massimizzare la produzione di graffette, che sono queste clip di metallo che si usano per, no?
0: Sì, cioè, bene, sono,
1: per,
0: sì,
1: per certo. Unire i fogli, insomma. Ecco, un ordine dato, appunto, dicevo, all'intelligenza artificiale. Allora, siccome l'intelligenza artificiale, si sosteneva in questo libro, sostengono in tanti, è priva di senso morale, di empatia, estranea alla difesa dell'umanità e dei suoi valori, allora questa macchina che cosa ha fatto? Prima ha assorbito tutta la produzione siderurgica mondiale, e poi, siccome non bastava, l'ordine che ha avuto è quello di massimizzare al massimo, ha scoperto che negli atomi dei quali siamo noi umani siamo fatti ci sono gli elementi con i quali si può produrre ferro e quindi queste graffette. Che cosa fa? Quindi questa macchina ci uccide tutti e ci trasforma il mondo in una fabbrica di graffette.
0: Sì.
1: Questo è
0: ovviamente è importante, perché diciamo mostra questa metafora creata nel 2003, dicevo, da Nick Bostrom, spiega i rischi, e ovviamente essendo una metafora, se vogliamo andare a cavillare su tutto è un conto, qui soprattutto spiega quello che potrebbe accadere in termini a superlativo assoluto, in termini più legati alla guerra e agli interessi di un governo. Ovviamente il concetto è...
1: Questo è un paradosso,
0: è un
1: certo,
0: paradosso,
1: però,
0: ecco. Spiega
1: però,
0: che...
1: Però segnala come lavora l'intelligenza artificiale,
0: esatto,
1: cioè, che non ha,
0: esatto,
1: diciamo, problemi di tipo etico, morale, non, cioè, ha un obiettivo e quell'obiettivo persegue senza
0: sì, dice che qualsiasi obiettivo spingerà la macchina a cercare il potere, l'autoconservazione e le risorse per evitare che il suo compito venga interrotto. Quindi la metafora è quella della graffetta, insomma, è abbastanza sconcertante, ma è esattamente quello che si teme di più, almeno che io temo di più, Maurizio. 9:59, abbiamo ricevuto altri messaggi degli ascoltatori, abbiamo soddisfatto Gabriele che ci aveva scritto, poi tutti, ma non tutti, hanno paura delle destre, dice il nostro ascoltatore, ma se queste hanno sempre più consenso ci sarà un motivo. L'Europa non funziona,
1: è
0: tutto
1: vero,
0: magna magna, in Italia la sinistra, quella vera, non c'è più, guardano più ai temi, diciamo, legati alla questione dell'omosessualità, a temi anche più collegati, cioè, dice, fa questo tipo di ragionamento, troppe tasse, le fabbriche, i negozi che chiudono, non parliamo poi dell'immigrazione dilagante, ripristiniamo le dogane e facciamoci i cavoli nostri. Questo è un po' Orlando di Verona. Poi ancora, la destra fa schifo ma la sinistra non è di a meno, perché non è in grado di garantire coerenza, non esiste dunque nessun tipo di valutazione, la sinistra deve garantire l'esistenza, insomma, dei palestinesi. Quindi sono anche polemiche nei confronti, io ti leggo i messaggi così come arrivano, chi invece al contrario, certamente il nostro scopo è anche quello di racchiudere un po' tutti i messaggi, comunque la pensiate. Ore 10, Maurizio, andiamo adesso ad ascoltare un notiziario e poi tra poco torniamo con voi con la seconda parte invece di Domenica Specialmente, tra poco.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gli Houthi infiammano il Medio Oriente, l'Arabia Saudita chiede sostegno agli USA, Trump dice no e aggiunge: gli Houthi mi hanno chiamato, ma i miliziani filo-iraniani lo smentiscono. Oggi la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. A Venezia trionfa Woman Unknown, è l'unica regista donna della mostra, niente premi per l'Italia. Il Milan rimonta e pareggia in casa Lazio, il Cagliari passa a sorpresa a Bergamo sull'Atalanta, pari Genoa-Frosinone.
13: Giornale Radio News.
14: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. Alta tensione in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando e smentiscono il presidente americano Trump che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli.
15: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Chesm. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
14: L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni.
16: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di più Europa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
14: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il leone d'oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May L. Tukey. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, leone d'argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe.
17: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
18: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
17: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
14: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone.
19: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca. Nel primo tempo al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa, che incassa il primo punto stagionale, e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernaze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
14: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Torniamo in diretta, sono già le 10, ormai 10 minuti. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, con Domenica Specialmente. Maurizio, messaggi che arrivano, vocali che arrivano, adesso ne ascoltiamo qualcuno. Mi piace quello di Gabriele e mi fa molto piacere. Grazie radio per dare ascolto, grazie a Giornale Radio in questo caso, per dare ascolto a e voce a tutti. La radio sì che è democratica se gli speaker non, e quindi i giornalisti non fanno da filtro. Del vostro caso, grazie, grazie, grazie. Mi fa un gran piacere. Ovviamente lo scopo è accogliere tutti, no, Maurizio?
1: Beh sì, ti ricordi quella bellissima canzone Immortale, no? Sulle radio libere.
0: Ah,
1: no,
0: beh, stai parlando libera, di Finardi, Eugenio Finardi.
1: Sto parlando del grande Eugenio Finardi.
0: Mi fai gli agguati e io non è che ero d'accordo con te che mi facevi questo assist. Meno male che io sono un grande finardiano. E poi c'è un messaggio di un ascoltatore, un vocale di un ascoltatore sul tema delle bici che abbiamo toccato prima con Agnese Pini e che tu hai voluto ovviamente prendere. Allora andiamo a sentire il messaggio dell'amica.
21: L'ho fatto mettere le targhe ai monopattini, credo anche con obbligo assicurativo, e le bici elettriche no. Poi il divieto circolare in Como con le bici è assurdo.
0: Questo dunque è il messaggio del nostro ascoltatore. Ditevi sempre come vi chiamate, magari nel messaggio vocale, così almeno vi possiamo anche salutare. Maurizio, tra poco ti faccio conoscere, sì? Andrea Carbini.
1: Ma guarda, sono ansioso. Per no, me sono è un supereroe.
0: Esatto.
1: Per me è un supereroe.
0: Esattamente, bravo.
1: Dirò, è veramente un supereroe e poi capiremo perché. Ma sì, nel frattempo noi ci stiamo dimenticando di formare la nostra prima pagina.
0: Bravo, ragione. Allora, in questi due minuti che abbiamo a disposizione, noi diciamo che abbiamo iniziato in realtà, perché il tema dell'AI lo metto in prima pagina su qualunque giornale, il nostro per primo, con le parole che ti dicevo prima arrivano da parte degli sviluppatori, da Dario Amodei su tutti: dobbiamo rallentare il ritmo di sviluppo dei modelli di AI. Tu invece con quale pagina, con quale notizia vuoi cominciare di oggi?
1: Aprire? Sì, sì, sono d'accordo.
0: Guarda, con questo? Okay.
1: Dopo aver confessato la mia ignoranza sull'argomento,
0: ormai,
1: come su tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, però è appunto un'ignoranza la mia, è colpevole, perché in realtà è un tema enorme, è un tema enorme, e adesso viene fuori, insomma viene fuori, perché se no fino adesso l'abbiamo, credo che l'intelligenza artificiale sia stata, no, considerata una cosa bella, interessante, e invece ci sono anche degli elementi di pericolo che proprio i big dell'intelligenza artificiale stanno denunciando, insomma, appunto sembra che siano tutti concordi a dire rallentiamo lo sviluppo. Ne abbiamo parlato ampiamente, io penso che questo tema, perché insomma bisogna anche stimolare la gente, noi stessi, a riflettere su temi che non siano, no, la nostra politichetta nazionale, che il nostro orticello, insomma, che rimugina sempre le stesse cose. Quindi apriamo con l'intelligenza artificiale, su questo siamo d'accordo. L'apo è Dio.
0: Vabbè, come Guido io vorrei, bravo, vedo che hai citato involontariamente il Dante Alighieri. Allora, siamo alle 10:13 minuti.
1: Potevamo dare il titolo alla trasmissione.
0: Per essere Maurizio, io vorrei che tu, l'apo ed io fossimo presi per incantamento.
1: Esatto.
0: Un po' lungo come nome della trasmissione. Allora, 10:13, andiamo velocemente ad ascoltare una canzone, quella di Nickelback, e poi tra poco torniamo con un altro ospite che è appunto un personaggio che dovete conoscere, tra poco.

0: Giornale Radio, sono le 10.17 e domenica 13 settembre, sempre meglio specificarlo perché la diretta di Giornale Radio aumenta esponenzialmente e ormai siamo presenti tutti i giorni fondamentalmente. Anzi, caro Maurizio, il nostro editore ha pensato anche di riservarmi una trasmissione, me l'ha detto sinceramente, mi ha riunito da lui intorno alle 3 del mattino fino alle 5 perché ritiene che... Ti piace questa?
1: Non mi piacciono questi orari, tu sai che io lavoravo la notte. Piacciono questi orari decentrati.
0: Sì, so
1: e
0: che
1: ti garantisco
0: anche...
1: che c'è un pubblico molto più stimolante.
0: Avremmo anche un'edicola aperta a quell'ora, perché lui è sempre aperto. Andrea Carbini, ben trovato qui a Giornale
2: Buongiorno.
0: Radio.
2: Ciao, buongiorno Andrea. A tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
0: Allora Andrea, lo devo dire anche
1: buongiorno
0: a chi,
1: Andrea.
0: Ecco, a chi non
1: lei
0: ascolta.
1: È un mio eroe.
2: Buongiorno Maurizio.
0: addirittura.
2: Sì.
0: Allora, faccio le presentazioni perché poi Andrea Carbini, per chi non lo sapesse, è intervenuto da noi in diretta inizio settimana proprio perché la sua storia è incredibile. Lo conosco da diversi anni perché passando davanti alla sua edicola da anni è diventato un punto di riferimento della città, è stato intervistato da più quotidiani su tutto il Corriere della Sera, ma non soltanto, perché è un personaggio straordinario dalla storia incredibile che ha anche aperto e ha creato il nome delle librerie Ubic, ha avuto un'esperienza da manager, ha fatto un'edicola, ha creduto in un'edicola in un momento storico in cui le edicole sono in grave crisi, e la sua edicola è un punto di riferimento perché è aperta sempre, tipo dalle 6 del mattino a ore estreme, e quindi ed è sempre lui, quindi è sa tutto ed è soprattutto legge anche i giornali che vende, Andrea, per cui volevamo chiederti se hai trovato qualcosa che può essere suggerito ai nostri ascoltatori tra i quotidiani che sono usciti oggi, un editoriale, un articolo, qualcosa.
2: Guarda, oggi i giornali sono molto ricchi come tutte le domeniche. Secondo me però l'editoriale più interessante l'ha fatto oggi un sociologo sull'Avvenire, si chiama Mauro Magatti, che insegna alla Cattolica. Perché è molto interessante? Perché cerca di costruire una lettura di quello che sta accadendo, sia in chiave politica che economica. Ed è una lettura dove lui parte dalla crisi del liberalismo, soprattutto in chiave sia economica che sociale, ma trova... Il titolo è molto interessante perché dice a un certo punto il duro conto dell'abbandono. Per farla breve, cosa sta succedendo nei processi economici? Che nei processi economici c'è uno scarto di persone che rimangono fuori dai processi, e queste persone che hanno un disagio profondo danno delle risposte politiche di un certo tipo. Le domande sono corrette, però le risposte talvolta sono sbagliate. Quindi che cosa bisogna fare secondo lui? Bisogna ripartire da un processo relazionale, da una produzione che tenga in conto non solo l'efficienza, ma anche i rapporti sociali che produce. Se io faccio un esempio banale, una libreria, un'edicola, produce rapporti sociali. E lì dice che bisogna tornare ad investire, perché questo senso di abbandono produce sofferenza e dà delle risposte estremamente dure.
1: Ecco, evviva! Caro amico, sono assolutamente d'accordo. Se c'è una cosa che a me fa angoscia, tante, ma insomma una di queste è passare un giorno a caso per una strada, per una piazza della città dove vivo e vedere che laddove sorgeva l'edicola e quindi era un luogo di aggregazione, un luogo anche di allegria, con tutti quei giornali, quelle riviste colorate, eccetera, c'è uno spazio vuoto, perché dalla sera alla mattina l'edicola viene smontata e portata via, e questo credo che sia una delle cose più tristi dei nostri tempi. E quindi vedere, sentire, ospitare un edicolante che diciamo ha così tanta passione nel suo lavoro, e insomma ci fa piacere. Anzi, se l'app è d'accordo,
2: sì, però,
1: io direi che
0: sì, possiamo. Cosa?
1: Sì.
2: No, stavo interrompendo, però il tema non è solo questo della edicola, il tema è proprio di come costruire, lui dice, strutture, perché il ceto medio che è entrato in crisi è quello il motore della, diciamo così, della crisi moderna, sia della politica che del mondo finanziario e di tutto il resto. Quindi il vero nodo su cui lui accentra e su cui io voglio chiamare l'attenzione degli ascoltatori, che la crisi interna del liberalismo sta costruendo, ed è un attacco molto forte che avviene da tutte le parti, perché in Oriente il liberalismo è molto spinto, ha messo in crisi tutto il ceto medio, e il ceto medio risponde in questo modo, in maniera molto dura. Questo è il nodo di tutto. Poi è chiaro che anche il tema di costruire cose molecolari dove dentro le città ci sono punti di riferimento, questo aiuta moltissimo a ricostruire una rete sociale che sta venendo mano a mano.
0: Sì, è vero, sta venendo a mancare, non so Roma, Maurizio, mi pare che la situazione sia un po' migliore rispetto a Milano, visto che io qualche mese a Roma ho vissuto e Milano un po' sta perdendo questo tessuto sociale che poi spesso era connesso anche da edicole, da bar, che
2: Milano,
0: ci sono ancora.
2: Milano, Lapo, io lo vedo sul territorio tutti i giorni, c'è una rete di solidarietà e di cose estremamente diffuse. Milano ancora, forse per ragioni storiche, forse per ragioni di carattere culturali, religiose, ha una rete di solidarietà diffusissima. Io raramente a Milano ho visto un senso di abbandono. Lo vedo anche le persone che girano, quelle che dormono per strada, comunque un'assistenza con tutti.
0: Da qualche parte c'è.
2: Perché è molto diffusa. Però oggi questo dato di fatto io lo vedo e lo osservo continuamente.
1: Caro amico, noi stiamo tentando di mettere insieme, come facciamo e faremo sempre, una nostra prima pagina, naturalmente senza inventarci le notizie, ma andando a prendere quelle che vediamo sui giornali, però insomma sulla base dei nostri gusti, delle nostre idee, tentiamo di fare una prima pagina, offrire ai nostri ascoltatori una prima pagina alternativa. Allora, in apertura abbiamo messo, e su questo Lapo ed io siamo concordi, abbiamo messo l'allarme sull'intelligenza artificiale, perché insomma ci ha colpito molto, insomma, che proprio i big di questa gigantesca industria segnalino i rischi e i pericoli. Lei che cosa metterebbe, uno o due elementi, nella sua prima pagina, visto che ha lì davanti tutti i giornali possibili e immaginabili?
0: Andrea.
2: Io come primo elemento metterei la crisi del sistema liberale della politica, perché quello che sta accadendo è un fatto epocale. Poi certamente c'è l'intelligenza artificiale, che è un elemento di questo, che però io associerei alla crisi ambientale, alle criptovalute e a tutto quello che è lo svuotamento dello Stato così come noi lo conosciamo dal 600 ad oggi. Questa crisi inizia già, e quindi questo,
1: quindi legato anche legato alle elezioni, ad esempio, che ci sono anche in Svezia, insomma, lì è un paese dove lo Stato sociale sempre funziona.
2: Fa parte di una chiusura di un ciclo politico. Tutte queste elezioni che noi vedremo da qui a due anni significano la chiusura di un ciclo politico che è venuto meno. Questo ciclo durerà ancora a lungo se non si danno alcune risposte, e se lo Stato liberale non riesce a costruire delle risposte, il ciclo di queste estreme, che poi sono anche alimentate dall'estero, in alcuni casi trovano risorse anche in altre realtà, sarà molto lungo e sarà un ciclo che metterà in grave difficoltà le democrazie moderne, quelle europee così come conosciamo, che poi si va a innestare con la crisi del welfare. Tutti questi elementi, uniti all'intelligenza artificiale che invece destruttura altre cose, uniti alle criptovalute che destruttura la parte monetaria, unita a questa crisi che destruttura il quadro politico, siamo in una fase di passaggio estremamente delicata e che guarda guardare con grande attenzione. I partiti politici che si vanno formando rispondono a questi temi? In parte sì,
1: no.
2: In parte no.
1: Sì.
2: Quindi io se dovessi fare questo tipo di prima pagina inserirei l'allarme dell'intelligenza artificiale, lo abbiamo fatto, il tema delle elezioni che ci sono con i cicli in Svezia, in Germania, e poi quelle che ci saranno, il tema sicuramente ambientale che non va sottovalutato, e il tema oggi anche dei diritti delle donne, perché è morta Emma Bonino, e sicuramente questo è un tema sul terreno, al di là di come uno la pensa rispetto a lei.
1: Bella prima pagina. Nel frattempo è arrivato qualche cliente lì in edicola a acquistare un giornale?
2: No, c'ho una fila che lei non è male. Io canto, intanto serve, ho chiesto il massimo silenzio. Quindi diciamo che io faccio questo tipo di canto e porto la croce. Nel frattempo servo, loro mi conoscono, ci guardiamo negli occhi, sanno che in questo momento è meglio tacere.
0: Vabbè, perché in diretta sul giornale radio, più che altro è anche questo che perché ovviamente...
2: No, ma ci conosciamo così bene che non c'è bisogno di...
0: Immagino.
1: Vedi?
0: Io volevo inserire.
2: Ho la fortuna di avere un nucleo di clienti che conosco molto bene, stanno vicino. E
0: no, no, questo lo testimonio anche io.
2: Ho poi dei miei clienti che mi aiutano e smistano i giornali perché io li guardo e mi danno una mano.
1: Fantastico.
2: Mi sono preso una pausa di 10 minuti. Diciamo.
0: Ecco una cosa, Maurizio, siccome abbiamo ancora 2 minuti, un'ultima, proprio mi pare che così, un ultimo editoriale barra articolo che vogliamo segnalare, Andrea, prima di salutarci.
2: Ci sono 2 belli articoli, uno su Robinson, che intervistano il regista di un film che esce su Simenon, dove lo racconta ed è molto bello, a me piace molto Simenon, per cui. Poi c'è un bellissimo, un'intervista che apre degli scenari, ma secondo me non si conclude in maniera organica, di un filosofo che ha scritto un libro per Raffaello Cortina e Sloderic sul potere e sull'evoluzione, e su Machiavelli.
0: Dove lo troviamo?
2: Sulla lettura. Perché il prossimo anno mi sembra che siano i 500 anni dalla morte, lui lì non lo dice nell'articolo ma ve lo dico io, 500 anni dalla morte di Machiavelli, per cui ne parleranno molti il prossimo anno di Machiavelli, del principe, ma soprattutto, e torniamo al tema iniziale, di come sta evolvendo il potere nelle nostre società, c'è un'evoluzione, tra l'altro lì c'è un libro splendido di D'Empoli, che traccia di come si è riscritto secondo me il principe, l'era dell'età dei tiranni, ed è una visione della politica che sta venendo avanti, ma è molto forte, molto più interessante il libro di D'Empoli che questo di storia.
0: Sì, Giuliano D'Empoli che
1: mamma
0: ha
1: mia,
0: fatto,
1: segnalazioni altissime del nostro amico edicolante, ma noi ci rincontriamo domenica prossima, sempre
0: se vuole, sì, se vuole sì, Andrea, la prossima settimana
2: sì. Organizzo un gruppo di persone che servono e io sono disponibile.
0: Dai, dai. Va bene,
2: poi
0: va bene.
2: La notizia che il Milan ha pareggiata a Roma,
0: quello è il calcio.
1: Quello.
0: Perché devi sapere che Andrea ha tanti pregi, ma ha un difetto, che è milanista, e quindi ognuno.
1: Ma noi in questa sede non possiamo disvelare le nostre passioni.
0: Ho detto la sua, non la nostra.
1: Va bene.
2: La tua Lapo non la conosce nessuno.
1: Ma per contrasto, si è capita.
0: Che conto? Beh, sì, di contrasto. Sì. Andrea, noi ti salutiamo, ti ringrazio.
2: Grazie, è stato un piacere.
0: Come sempre.
1: A presto.
2: Buona domenica a tutti gli
0: ascoltatori. A te, Andrea, grazie. E allora, insomma, hai capito il personaggio?
1: Mamma mia. Dai, fantastico, fantastico. Sì, pensa andare a questa edicola che io che non sono milanese non so neppure dove sia, ma
0: a Milano in zona vicino al Corso Buenos Aires, è una parallela di Corso Buenos Aires, via Morgagni, ma la trovano tutti perché ormai è diventato veramente, non sto scherzando, un personaggio popolare
1: e quindi meritatamente, insomma, dove ti può segnalare che, no, come ha fatto con noi articoli anche di livello culturale importante, eccetera.
0: Tra l'altro Giuliano D'Empoli, che non è il nome di un ascoltatore ma di uno scrittore molto noto, molto conosciuto, segnalo il mago del Cremlino, da cui è poi stato tratto, cioè ovviamente riferimento anche alla vita di Putin, da cui poi adesso Sky ha fatto anche un film. Allora facciamo così, 10:30, Maurizio, andiamo in pausa, tra poco torniamo, ce la vediamo e abbiamo ancora un po' di notizie, devo segnalarne un paio in modo particolare, rimanete con noi qui con Domenica Specialmente.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: E allora torniamo in diretta, 10:34 minuti. Maurizio, stiamo cercando di rintracciare la nostra prossima ospite, al momento senza fortuna, vediamo se riusciremo nei prossimi minuti, Giovanna Botteri. Allora, tra pochissimo andremo ancora all'interno dei principali quotidiani. Ci sono ancora messaggi degli ascoltatori, Maurizio.
5: Che ascoltiamoli.
4: Più che ascoltiamoli, leggiamoli, perché
5: leggiamoli.
4: Ovviamente. Uno di questi, intanto, la legge dei complimenti. Io potrei leggere un complimento e un attacco, se vuoi, perché qualcuno è la prima volta che ci ascolta. Qualcun altro invece ci ascoltava già da prima e quindi ovviamente è normale che possa esserci una reazione di fronte al nostro incedere radiofonico. Di sicuro c'è anche Franco che si sentiva di dire che l'intelligenza artificiale, questo è carino, l'intelligenza artificiale fa paura a chi non ce l'ha. Ovviamente in riferimento, così parafrasando Andreotti, in realtà ce l'avremmo tutti teoricamente, la versione open source. Sai cos'è la versione open source?
5: No, adesso non infierire.
4: No, è per tutti, nel senso che se tu ti vuoi mettere a usarla è gratis, la puoi usare. Ovviamente quando qualcosa è gratis ti devi sempre chiedere perché. Perché ovviamente utilizzano i sistemi, diciamo, tutte le cose che noi chiediamo, inseriamo, poi servono per allenare l'intelligenza artificiale, quando invece a pagamento è perché serve. Poi c'è, insomma, è bello, grazie anche all'ascoltatore, credo che sia, non è mai banale iniziare la domenica con voi, ma è un bel momento da condividere tra famiglia e colazione, ad maiora, e grazie anche a te ovviamente. E poi un saluto e un complimento a Maurizio che ritrova dopo tanto tempo, è un piacere di sentirlo alla radio, scrive Giovanni. E quindi grazie a Giovanni, che è da parte tua. C'è un attacco anche, c'è un attacco, Maurizio.
5: Ci attacca. Attacco lo voglio sentire.
4: Ma intanto mi fa piacere che mi mettano così, mi associno ad una parte politica, dice, due di sinistra, comunisti, siamo io e te. Cioè io tutta la mia vita credo che mi abbiano detto tante cose, ma comunista non me l'avevano mai detto. Mi fa piacere essere qui per potermi sentir dire questo, non perché, cioè, per carità, però dimmi. Ad ogni modo, che se la cantano e se la suonano senza contraddittorio, almeno Teresa Guidabardi, vedi, questo è Vito, questo, che tipo di polemiche, è talmente, come posso dire, fuori dalla realtà, che ovviamente lo leggo molto più, molto volentieri, perché non è insultante, anche se per lui è un insulto, ma arrivano, no, anche questi messaggi.
5: È possibile che noi ce la cantiamo e ce la suoniamo,
4: caro Vito, che ti
5: visto che siamo qui a parlare, ma io, certo, e te con qualche ospite.
4: Tra l'altro Vito ha avuto possibilità di essere eletto,
5: voglio dire,
4: anzi, Vito, chiamaci, non c'è problema, non abbiamo, se uno non insulta e non è volgare, io non ho problemi, anche perché se dice cose false o vere, il problema è sempre il contraddittorio, non è il rispetto delle idee degli altri, quindi chiamaci, ma sì, sappi, sì, che
5: Si può, ecco, questo è l'eterno dilemma, insomma, no? Si può ascoltare anche delle persone che magari, no, non hanno l'orientamento culturale, diciamo anche politico del tuo, ma che cercano di raccontare quel che accade nella maniera più ampia, più rispettosa di tutti possibili. Noi diciamo, segnaliamo delle notizie, insomma, aprendo vari giornali.
4: No, beh, c'è, cioè, il tema sempre dell'appartenenza politica. Devo dire che io che ho frequentato meno l'ambito politico nazionale,
5: sì,
4: mi colpisce sempre come molta gente ti scriva ufficialmente quando pensa o sente o percepisce una tua idea, e quindi è un po' come le squadre di calcio: tu devi essere uno juventino, tu devi essere, allo stesso modo tu devi essere uno di sinistra, tu devi essere uno di destra. E questa cosa è abbastanza, come dire, non è che sia infantile, ma appartiene proprio alla tribalizzazione delle persone, cioè tribali, e quindi noi abbiamo questo tipo di addentellato con questa società, è così, cioè, dici quello.
5: A proposito di politica, noi abbiamo fatto l'apertura della nostra prima pagina immaginaria, e io di fianco, di spalla, come si dice in gergo, ci metterei l'apertura dell'intelligenza artificiale, tutti i dubbi e gli allarmi lanciati, e io di spalla ci metterei la politica italiana, ma in senso negativo. La politica italiana che di fronte a tutto ciò che accade nel mondo, politica in tutti i campi, per tranquillizzare il nostro telespettatore,
4: ascoltatore, che invece sei troppo televisivo, ascoltatore.
5: Ascoltatore, vedi che sbaglio sempre questo te. Diciamo, la politica italiana che parla di legge, si scontra, non parla, si scontra ferocemente in Parlamento e nei luoghi deputati sulla legge elettorale, sul fronte del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo, invece di proporre agli italiani, ai cittadini, ai prossimi ormai elettori le proprie idee, le proprie ricette per affrontare tutte le più grandi questioni che ci affliggono, e si scontra su come nominare il leader, no? Primarie sì, primarie no, primarie che succede, come farle, ed è una cosa che lascia, perlomeno a me, lascia sconcertato. Non è possibile.
4: Maurizio,
5: non è possibile.
4: Facciamo così, ascoltiamo una canzone ancora, tra poco torniamo in diretta, andiamo ancora a completare la nostra prima pagina, a leggere ancora altri messaggi degli ascoltatori al 334 11 11 622. Sentiamo, Morciba.

0: giornale radio 10:43, Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, ma non solo in questa domenica, che è poi quella di domenica specialmente, perché a seguire ci sarà un nuovo programma, e cioè insomma Italia 10 lode, condotto da Eri Garuti, e allora si va alla scoperta del nostro paese, dell'Italia, anche grazie a voi, e quindi una bella bocca al lupo, in questo caso dal mio caso in bocca al lapo a Eri Garuti, che tra poco arriverà alle 11 con voi e sarà un piacere ascoltarla. Lei, tra l'altro, nome e voce che conoscete perché è stata con voi anche tutta l'estate. Allora, Maurizio, ti posso segnalare io una notizia che trovo.
1: Segnalami.
0: Torino, lo trovo sulla stampa con riferimento a Torino. Torino ha perso un bar su 5 in pratica negli ultimi anni. Praticamente in 10 anni un bar su 5 ha chiuso. Affitti alle stelle, il tramonto di un rito. Se chiudono anche i bar, io a questo punto posso veramente anche espatriare, perché il bar è il luogo che io credo. Poi, tanto Torino ha dei bar bellissimi, ma se chiudono anche quelli è finita. Onestamente.
1: Sì, no, abbiamo parlato fino adesso di edicole, i bar sì, ma sono.
0: Edicole no, perché sono la gente non legge, ma non legge il cartaceo, ma i bar.
1: No, ma come luoghi di incontro, di aggregazione, no? di socialità. No, figurati, i bar, i trani, voi a Milano come li chiamate? I trani.
0: I trani? Com'è che i trani non l'ho mai sentito, giuro?
1: Trani a go-go, c'è anche una canzone di Gabber. No.
0: Ho sbagliato. No, giuro, ma è colpa mia perché
1: cancella questa
0: col cognome. Comunque, che ho De Carlo, bar, che non è proprio
1: bar,
0: di Milano.
1: Le osterie, abbiamo dato da poco l'addio a Guccini, sì. Insomma, che ci ha cantato proprio le osterie, ci ha vissuto dentro. Sono stati luoghi di cultura, di incontro, e tanta roba, no?
0: Anche scusami, questi, voglio dire, Trani, hai ragione, nel gergo popolare di Milano, della Lombardia, la parola trani indicava storicamente un'osteria, una bettola. Hai ragione, colpa mia, che vedi. Sono della bassa, come dicono da queste parti, sono della bassa. Senti, poi c'è un messaggio che ci scrive invece Vittoria, la quale al contrario segnala il fatto che lei continua a pensare che la cosa che le fa più paura al contrario è Trump, perché non sa mai quando si sveglia che cosa avrà fatto, detto, e quindi questo è uno degli argomenti.
1: Sì, ma noi Trump non è che lo abbiamo escluso dalla nostra trasmissione, ma siccome doveva essere, a questo punto uso questo verbo, doveva essere con noi Giovanna, che evidentemente, Giovanna Botteri, che evidentemente non si è svegliata ieri sera, forse è andata a ballare, quindi ha fatto tardi.
0: Esatto.
1: E quindi dopo essere stata allo stadio a vedere la sua Lazio, forse è andata a ballare,
0: forse ha visto anche secondo tempo, non è con noi per questo.
1: Non si è svegliata, e quindi con lei dovevamo parlare di Trump. Gli volevo chiedere se non le dispiace non essere più negli Stati Uniti e provare a intascare quei $5,000 che Trump ha promesso a tutti gli elettori.
0: Tra l'altro, no? Abbiamo facilmente intuito che non si può. Cioè, Trump non ha tutta quella disposizione, tutta quella disponibilità economica. Tra l'altro, dovrebbe esserci una manovra del Parlamento, ovviamente, o quantomeno.
1: Ma
0: sì, non potrebbe mai arrivare una mossa del genere. È chiaro che è stata fatta proprio con una mossa disperata, perché i suoi dati e quindi i sondaggi dicono che perderà male le elezioni di midterm. Però qualcuno ci cascherà sicuramente. Questo è un dato certo.
1: Lo so, ma quello è molto peggio delle, ti ricordi, il paio di scarpe promesso da Achille Lauro negli anni 50
0: è vero.
1: A Napoli.
0: È
1: no?
0: vero.
1: E ne dava una scarpa prima del voto e l'altra dopo il voto, se avesse vinto.
0: Sì, è vero.
1: Ma
0: la sinistra.
1: No,
0: la scarpa sinistra, e poi metteva la destra a elezione avvenuta.
1: Sì, ma non voglio dire, ci abbiamo riso per mezzo secolo su questa cosa, ed è stato sempre l'esempio della politica, no?
0: Sì.
1: Di un certo tipo di politica. Chi mai avrebbe potuto immaginare che oltre mezzo secolo dopo sarebbe arrivato, ma non a Napoli, nel Napoli povero del dopoguerra, ma nel paese più ricco del mondo fosse arrivato un presidente a fare una mossa del genere, ecco, quindi. tra le cose sconcertanti del, no, e soprattutto considerare gli elettori americani in questo modo, no?
0: Tanto
1: una delle tante cose di Trump che veramente ci lasciano senza parole.
0: Beh, io non sono più sconvolto da niente, cioè ormai devo dire, ma perché comunque uno la possa pensare, perché penso che il fatto che ci siano anche dei, c'è un, diciamo, un profilo che si intitola su X Republicans Against Trump, cioè repubblicani contro Trump, no? Quindi anche gli stessi repubblicani che evidentemente vengono dalla stessa parte politica ma non lo guardano con grande simpatia. Tra l'altro anche un'altra parte, insomma, come quella a cui lui si rivolge, i MAGA, i Make America Great Again, sono un po' perplessi da alcune scelte fatte da Donald Trump. Senti, abbiamo ancora un minuto, poi dopo andiamo a ascoltare la canzone e poi andiamo in chiusura. Trovami un'altra notizia per comporre di spalla la nostra prima pagina.
1: Guarda, io ci metterei, se non di spalla, comunque troverei un angolino per metterci il neomilionario di Oggiono. Sai che a me queste notizie mi incuriosiscono sempre molto. Quello che ha vinto al Superenalotto, ha vinto 223 milioni, è probabilmente un anziano, uno che giocava sempre, forse lo hanno già identificato lì, perché insomma sì, credo siano molti quelli che in quel bar giocano al Superenalotto. Ma se ne sta lì con la sua ricchezza improvvisamente acquisita, forse con la paura di venire scoperto, insomma, e forse magari non sapendo neppure bene cosa fare con tutti questi milioni.
0: Sì.
1: Si può comprare una squadra di calcio, vedo che oramai si comprano, no? anche l'Inter vuole comprare un'altra squadra di
0: satellite
1: calcio.
0: Sì, non è la prima, ma
1: satellite,
0: che...
1: no.
0: Sì, sì,
1: forse se ne può comprare anche 4-5 con questa,
0: sì, con questa modalità,
1: cifre,
0: sì,
1: che ha vinto,
0: decisamente sì. Allora facciamo così,
1: non mi curiosisce molto.
0: Intanto devo chiedere umilmente scusa a tutti, come mi chiede l'ascoltatore, perché mi meraviglio di uno come te che non conosca i Trani. Ecco, io sono

0: Noi in diretta, 10:54 minuti, domenica specialmente, la prima puntata della nuova stagione. Maurizio Mannoni e Lapo De Carlo con voi, come tutte le domeniche quest'anno dalle 9 alle 11. La nostra prima pagina virtuale che stiamo componendo ormai quasi in chiusura, siamo ormai al cosiddetto taglio basso e taglio medio, no? Fondo pagina e magari la notizia da inserire. Io la mia sui bar l'ho messa. Guarda, che cosa ti dico? Tu Maurizio?
1: Sì, di fianco. Certo, sì, sì. Ormai ci siamo, intelligenza artificiale, degrado della politica italiana che non sa pensare, sa contorcersi soltanto su se stessa, no? Quindi legge elettorale, primarie sì, primarie no, diciamo escludendo dal dibattito tassativamente i problemi, le grandi questioni mondiali, insomma, e quindi una censura alla politica italiana. E poi abbiamo messo dei fatti, poi ci sono per quanto riguarda la politica invece europea, internazionale, ci sono queste nuove elezioni di oggi in Svezia che preoccupano molti. Qualcuno no, come abbiamo sentito, ma insomma ciascuno è libero di pensarla come vuole, ovviamente. Ma diciamo, no, il rischio che questa post-democrazia, come è stata definita, no, trionfi anche nella civilissima Svezia, quindi un allarme da questo punto di vista. Poi abbiamo messo notizie curiose a piedi pagina. Tu hai messo questa dei bar che chiudono uno dopo l'altro, che si aggiungono
0: a Torino, a Torino, perché sennò magari
1: a Torino, ma forse è un problema un po' generale, sai, per questo dei caro affitti per i negozi riguarda un po' tutte le città. E sì, io invece ci ho messo di contro questo signore di Oggiono, che immaginiamo vivrà una domenica molto particolare, no, dopo aver vinto al Superenalotto 223 milioni, ma non è tanto la vincita che come cambia la vita di una persona e come affronta una persona che immagino una persona semplice, forse un pensionato, no?

0: improvvisamente si trova ad essere tra gli uomini più ricchi d'Italia. Che ne farà di tutti questi soldi? Noi gli abbiamo suggerito: si compri una squadra, no?
1: Esatto. Tra l'altro c'è una notizia che è arrivata negli ultimi minuti, che vale la pena aggiornare, ma qui in questo caso è politica estera. Da Mosca arriva la dichiarazione che Modi, il presidente indiano, e Xi Jinping, presidente cinese, hanno offerto di contribuire per porre fine alla guerra. Auspichiamo la ripresa dei colloqui trilaterali in un prossimo futuro. Questo è nell'incontro dei cosiddetti BRICS, che sono i paesi che non sono chiaramente parte invece dei cosiddetti paesi del G20, e quindi l'accordo vicino se Kiev accettasse di cedere i territori chiesti da Putin, dicono unilateralmente da quella parte, Maurizio, e quindi la mettiamo a verbale, ok? E della notizia che poi la prossima settimana vedremo se dovremo commentare. Vogliamo scegliere un'ultima notizia prima di introdurre Eri Garuti, che sta per entrare con il suo nuovo programma?
0: Guarda, voglio essere un po' provocatorio, ci mettiamo uno spazio bianco e lo consideriamo un nostro vanto non aver parlato del caso Ranucci La Vitola.
1: È vero.
0: Noi orgogliosamente non ne abbiamo parlato, e quindi uno spazietto bianco per segnalare che, no, sì, tra i tanti fatti. Questa vicenda alla quale
1: ci bulliamo di non aver parlato di questa vicenda. Sì, esatto. Ma non è, nel senso che se ne è parlato in abbondanza. Evidentemente aspettiamo che ci siano notizie anche nette, perché ci sono state molte indiscrezioni, prese di posizione, ma non c'è stato molto pettegolezzo sulla vicenda, ma la sostanza ancora è che non si sa bene fino in fondo, anche se poi alla fine La Vitola si è messo nei guai da solo. E poi bisognerebbe capire anche con Ranucci se, che fine farà, cioè dove se rimarrà in Rai o se andrà altrove. Questo è l'altro tema. Allora chiudo io con la notizia: Lady Gaga diventa mamma a 40 anni. Va bene, questa è la notizia con cui chiudiamo. Postilla sul giornale, ok? Maurizio, ti introduco con chiudo con Eri Garuti, che è qui vicino a me. Vediamo se.
2: Ciao Lapo e ciao Maurizio. Purtroppo non ho la cuffia, quindi non sento se mi risponde. Comunque lo idolatro da decenni, come del resto Lapo, ovviamente.
1: Giusto, brava, risposta esatta. No, prima lui. Eri, raccontaci intanto che cosa accadrà nel tuo programma in questa ora che andremo a ascoltare.
2: Ma chi lo sa? No, anch'io lo scopro insieme agli ascoltatori, perché ovviamente andiamo proprio alla scoperta del territorio italiano nelle sue varie forme, quindi la valorizzazione del territorio passa, lo sappiamo, dal cibo, dai prodotti locali, ma anche e soprattutto da monumenti, dalla storia, da quello che ci hanno lasciato gli abitanti delle epoche precedenti, ma andiamo a vedere anche quali sono le novità imprenditoriali in alcuni territori. Quindi oggi parliamo di funghi intanto. Sì. Uno dei problemi che mi crea questo programma è arrivare fino alle 13, perché fa venire voglia di mangiare, vi avviso. E poi parleremo di tante altre cose. Dai, non dico tutto adesso perché siete in chiusura.
1: Se no dopo che gusto c'è. Grazie Eri, allora intanto
2: grazie
1: in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie. Allora Maurizio, noi invece chiudiamo la puntata di oggi, l'appuntamento lo diamo la prossima settimana e ovviamente sempre con te e con me.
0: Certo, tu Lapo ed io Maurizio.
1: E noi e con Samuele Campochiaro in regia. Ciao a te Maurizio, grazie.
0: A tutti i telespettatori.
1: Allora fai apposta.
0: Che ti devo fare? Mi devo mettere un'intelligenza artificiale che no, mi corregga.
1: Manca solo quello. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro in regia e anche Michele Cevci in redazione. Appuntamento la prossima settimana con Domenica Specialmente. Adesso invece arriva Italia 10 Lode con Eri Garuti, sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte. Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 11:02.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino.
13: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Keshm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Keshm.
14: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
13: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
14: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
13: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi, Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia, 10 e lode.
17: Siamo diventati uno dei paesi più capaci di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale.
16: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
2: E dopo una sigla così con Mattarella, come si fa a entrare? va bene, ci siamo emozionati anche dopo Lapo e Maurizio Mannoni, che ancora ringrazio per aver lanciato questo nuovo programma che parte oggi, che vi accompagna ogni domenica dalle 11 alle 13. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Italia 10 e Lode, questo nuovo programma. Magari imparerete il nome pian piano. Io sono sempre Eri Garuti, in regia c'è Samuele Campochiaro e poi soprattutto ci siete voi. Allora, come dicevamo poco fa nel programma di Lapo e Mannoni, Italia 10 e Lode è un nuovo programma che ci fa percorrere insieme con la mente degli splendidi itinerari tra le bellezze e le eccellenze italiane. Quindi ogni domenica andiamo alla scoperta di un'Italia che rimane spesso nascosta, no? Quella dei borghi ricchi di storia, di prodotti artigianali, anche di idee imprenditoriali. Insomma, conosceremo insieme le meraviglie del territorio italiano di cui possiamo essere fieri. Manterremo comunque l'attenzione all'attualità, alle notizie del giorno. Se ci saranno delle ultime ore rilevanti ve ne daremo conto. Siamo in diretta, quindi se volete farvi sentire anche voi con domande, osservazioni, testimonianze sui luoghi di cui parleremo e perché no anche richieste, no? Su posti di cui parlare nelle prossime puntate. Scatenatevi pure con i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Anzi, visto che parleremo anche di luoghi distanti fra loro ma famosi per prodotti del territorio simili, potreste anche votare quale delle località preferite. Non si vince niente, ve lo dico subito, però magari ci fate fare un piccolo sondaggio sui vostri gusti. Tutto qui. Oggi nella prima ora parleremo di funghi sotto ogni aspetto, anche quando si tratta di formazioni geologiche. Poi nella seconda ora andremo nei territori degli Etruschi a scoprire panorami straordinari, tradizioni e prodotti di oggi. Poi andremo a Murano per conoscere, sì, la tradizione famosissima della lavorazione del vetro, ma ci andremo con un mezzo innovativo. Eh beh sì, no, non vi dico altro perché vi lascio nella curiosità fino alla fine, fino alle 13. Però ci accompagna per i prossimi minuti Franz Ferdinand con Audacious.

0: sono arrivate le prime piogge a settembre dopo un'estate caldissima, quindi andando per i boschi magari vi è già capitato di imbattervi in qualche fungo, ma come facciamo a capire se non è velenoso? E poi soprattutto, ci si può mettere lì a raccogliere un fungo anche solo per curiosità? Ve lo dico già, la risposta è no, ma ne parliamo con Nicolò Oppicelli, giornalista e micologo, quindi espertissimo di funghi e anche divulgatore della materia, spesso ospite di programmi televisivi. Buongiorno Nicolò, benvenuto.
1: Buongiorno di cuore, buona domenica a tutti.
0: Allora, tu a volte parli di raccolta etica dei funghi, cosa si intende?
1: Beh, sicuramente dobbiamo iniziare ad approcciare l'avvicinamento al bosco, e quando noi trascorriamo un momento all'interno della natura non pensare solo a dover per forza raccogliere tanti funghi da mangiare o a farne un cestino pieno, ma noi dobbiamo avvicinarci alla natura osservando tutte le sfumature che ci mostra e quindi scoprendo anche le tantissime peculiarità che i funghi rappresentano per il nostro ecosistema, quindi non solo buoni da mangiare ma anche molto importanti e utili per il nostro ambiente.
0: È perché molti pensano che il fungo sia solo la parte sopra, in realtà c'è un mondo sotto.
1: Assolutamente sì, ciò che noi andiamo a raccogliere nel bosco rappresenta, diciamo, la punta dell'iceberg di un enorme sistema sotto i nostri piedi nel sottosuolo, che è questo insieme di filamenti che si ramificano e che si chiama micelio, che è colui, l'organismo vivente che attraverso le sue attività in un dato punto della sua esistenza produce quelli che noi chiamiamo funghi e noi andiamo a raccogliere. Quindi noi raccogliamo diciamo l'1%, se vogliamo trovare un numero, di questa straordinaria rete che sta sotto ai nostri piedi nelle foreste, che connette tutti, connette le piante, mente a dialogare regni diversi tra di loro, come piante ed animali. Diciamo che i funghi, il micelio dei funghi rappresenta un pochino il network tra queste distinti organismi che vivono sul nostro pianeta.
0: E bisogna stare attenti appunto a non distruggere un equilibrio, una sorta di simbiosi, no? Tra tutta questa ramificazione di cui ci hai parlato, che scambia anche sostanze minerali, acqua, zuccheri col terreno e con tutto quello che c'è nella natura circostante. Ecco, che danni si possono fare cogliendo funghi nel modo sbagliato, nel periodo sbagliato, nell'ora anche sbagliata?
1: Allora, se vogliamo sfatiamo il mito che la raccolta di per sé non è che fa malissimo ai funghi, ciò che fa male è una raccolta indiscriminata e concentrata in punti precisi del bosco in un periodo di tempo molto molto ristretto. Quindi quando c'è la famosa nascita di funghi, c'è il momento nel quale i cercatori di bosco letteralmente ultimamente si accalcano per andare a raccogliere i funghi commestibili, quindi c'è un po' di calpestio, c'è un'assenza di rispetto di tutti gli altri funghi che sono presenti nel bosco, che sono equivalentemente importanti come i porcini per il nostro ecosistema, e soprattutto c'è anche la triste attitudine di andare a funghi nelle ore notturne, che è vietata per legge, disturbando così, oltre che il regno dei funghi, anche il regno degli animali, quindi come i predatori notturni o magari quelli crepuscolari, pensiamo alla volpe, i gufi, che magari nelle ore notturne svolgono le loro attività e vengono un po' disturbati dai cercatori. Quindi diciamo che la raccolta di per sé non è una cosa che fa male al micelio, perché ricordiamo che i funghi sono come dei frutti. Ciò che fa male è la concentrazione in un periodo specifico, in un momento specifico, in un luogo specifico di tante persone che magari invece che raccogliere e non lasciare segni del loro passaggio si recano nel bosco e, diciamo, da quel punto di vista poi
0: certo,
1: non ci vanno proprio come con un rispetto da abitante puro.
0: È anche una questione di sicurezza, perché se ci si va di notte, magari con le scarpe non adatte, non con la preparazione adeguata, si può fare dei danni anche a se stessi, ma ci vuole un tesserino soprattutto per raccogliere i funghi, e questa cosa non tutti magari la sanno o la rispettano. In ogni regione ci sono delle normative, c'è poi una normativa nazionale generale che comunque prevede che si debba fare un tesserino e che non si possano raccogliere più di 3 kg di funghi, che poi vanno analizzati comunque per sicurezza prima di mangiarli.
1: Sì, allora le normative sono differenti da regione a regione, la legge quadro nazionale mette un limite di 3 kg che può essere ristretto ulteriormente da alcuni territori regionali. A seconda del territorio dove andiamo serve un permesso regionale, acquisito attraverso un corso oppure acquistato attraverso un consorzio. E per quanto riguarda invece il consumo alimentare dei funghi, noi dobbiamo assolutamente aver prudenza, perché non esistono, ad oggi c'è molta superficialità, si tende ad utilizzare applicazioni, cellulari, fotografie, intelligenze artificiali per determinare un organismo che è mutevole di per sé, perché nasce in un clima che può essere molto differente e si può plasmare a seconda delle condizioni climatiche che incontra, in colori, forme e sapori. Quindi l'unica persona che può garantire a una neofita, quindi a qualcuno che si avvicina per la prima volta a cercare i funghi, che siano funghi commestibili adatti al consumo alimentare, è il micologo. La figura del micologo, che è una figura che è presente presso tutte le aziende sanitarie locali e che svolge questo servizio quale consulenza gratuita.
0: Quindi si va in ASL o ATS, si fanno vedere questi funghi e si sa se c'è il via libera. Allora, come tu parlavi del clima, come il clima influenza questi funghi? Cioè, come sono, per esempio, quest'anno dopo un'estate caldissima?
1: Sorprendentemente quello che uno poteva aspettarsi era un'assenza totale di molte specie fungine anche con i primi passaggi temporaleschi. Il micelio ha deciso il contrario, ha trovato la finestra ottimale per produrre i suoi frutti, ha fatto nelle zone dove ci sono stati dei passaggi temporaleschi verso la terza decade di agosto, ha fatto sì che alcuni funghi come i porcini, che sono particolarmente sensibili alle escursioni termiche, si mostrassero anche in quantitativi abbondanti, per quanto in un periodo molto ristretto. Quindi in un certo senso i nostri funghi hanno sparato tutte le loro cartucce, quantomeno quelli più sensibili, al primo vero episodio di rottura dal punto di vista temporalesco. Per il resto, se la guardiamo dal punto di vista scientifico, al momento non è stata una stagione dove noi micologi che studiamo i funghi dal punto di vista scientifico facciamo i salti di gioia, perché non, un clima non particolarmente umido, anzi con scarsità di piogge, non favorisce la biodiversità fungina.
0: Ma quindi andranno sempre più verso la montagna, forse, se si alzano le temperature?
1: Il problema è che le temperature si sono anche alzate in montagna, e una lezione importante di quest'anno è il fatto che alcune specie che noi avevamo considerato con un limite altitudinale, mettiamo sui 1000-1200 metri, si sono osservate anche sopra i 1500 metri di altitudine. Quindi c'è anche un tentativo di risalita sia della vegetazione, perché troviamo castagne e querce magari su dei piani che erano più propri di essenze alpine, e quindi con la vegetazione che risale risalgono anche le specie di funghi magari correlate. Quindi c'è una tendenza a ricercare un'atmosfera un pochino più raffreddata.
0: Per chiudere diamo i numeri, cioè ci sono circa 3 milioni di specie di funghi, secondo il biologo Merlin Sheldrake ce ne sono tra i 2,2 e i 3,8 milioni di specie, quindi sarebbero circa 10 volte più delle piante, quindi una varietà enorme, e ne conosceremmo solo il 6%. Beh, insomma, poi c'è da chiedersi: se ne conosciamo solo il 6%, come facciamo a sapere che esiste l'altro 94%? Ma ti volevo chiedere quante specie sono commestibili, almeno tra quelle che troviamo in Italia, più o meno come ordine di grandezza.
1: Ma diciamo che nel consumo tradizionale italiano l'Italia è la regione più poliedrica dal punto di vista del consumo alimentare delle specie fungine, perché grazie alle ricerche di alcuni amici, Nicola ed Edoardo, abbiamo visto che ci sono più di un centinaio di specie che sono tradizionalmente consumate all'interno del territorio della nostra penisola. All'interno della normativa per la commercializzazione dei funghi sono presenti circa 65-70 specie di funghi. Ce ne sono molti di più, ma quelli che possiamo poi consumare con sicurezza, magari frequentando un corso, osservando i libri e studiando la materia, sono sempre circa ridotte a una 15-20 specie fondamentalmente.
0: Perfetto, grazie mille Nicolò Piccelli, è stato un grande piacere e un onore ospitarti vista la tua competenza in materia. Ci hai aiutato ad aprire questa puntata e anche ad aprire il programma. Grazie davvero, noi andiamo avanti tra poco a parlare di funghi, daremo un'occhiata un po' a tutte le feste, le fiere, le mostre del fungo, si chiamano un po' in vari modi, vedremo quali sono. Prima Fontaines DC con Marianne.

0: Allora, i funghi sono protagonisti ovviamente quest'autunno e vi dico un po' di zone in cui ci sono proprio mostre o fiere del fungo. Intanto c'è Fungolandia in Valle Brembana e ne parliamo tra poco, quindi preceduta dalla aspettando la settimana del fungo dal 4 al 6, dall'11 al 13 settembre, cioè fino ad oggi, poi si lancia la settimana del fungo dal 18 al 27 settembre, anche più di una settimana. Poi abbiamo la mostra del fungo a Ceva in provincia di Cuneo il 19 e il 20 settembre, il prossimo weekend. La festa del fungo porcino a Velletri in provincia di Roma dal 3 al 20 settembre, la fiera del fungo di Borgotaro IGP il 19 e 20 e poi il 26 e 27 settembre, ne parleremo più tardi, e anche la fiera del fungo porcino ad Albareto lì vicino il 2, il 3 e 4 ottobre, e poi la fiera nazionale del fungo porcino a Giaveno, torniamo in Piemonte, provincia di Torino, dall'1 all'11 ottobre. Ma parliamo di Fungolandia, lo facciamo con Andrea Paleni, sindaco di Cusio, che è il paese in provincia di Bergamo, non il Cusio, Verbano Cusio Ossola in Piemonte, e presidente di Alto Brembo, associazione di 11 comuni dell'Alta Val Brembana. Buongiorno, buona domenica, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, intanto voi siete in zona protagonisti di questa Fungolandia, più o meno cosa prevede? Ci sono state iniziative di preparazione fino a oggi e poi la settimana del fungo dal 18 al 27 settembre. Voi a Cusio in che modo siete coinvolti?
1: A Cusio è uno degli 11 comuni che collaborano nel progetto Alto Brembo, che è l'associazione di valorizzazione del nostro territorio, che appunto organizza Fungolandia. Fungolandia è un'iniziativa ormai storica per noi, perché è la 21esima edizione ormai, e al suo interno ci sono tante iniziative dedicate al mondo dei funghi, ma anche tanti appuntamenti che vogliono presentare il territorio. Quindi chi viene da noi non si deve aspettare la solita sagra con il capannone, la tensostruttura, i tavoli dove si mangiano i funghi, ma la nostra è un'iniziativa un pochino più complessa, perché vogliamo portare la gente a scoprire il mondo dei funghi, a mangiarli sì, ma all'interno dei ristoranti con i menù che propongono direttamente loro, e anche promuovere comportamenti di rispetto dell'ambiente e di sostenibilità, ma anche e soprattutto di sicurezza nella ricerca dei funghi.
0: Mi sembra molto giusto, molto interessante. Oggi c'è ancora tempo per chi fosse già in zona per venire da voi entro le 18, insomma ci sono un po' di iniziative anche nel pomeriggio, e poi invece dal 18 settembre al 27 settembre questa settimana un po' allungata del fungo, con tutti i giorni escursioni, passeggiate con i micologi proprio per conoscere questi funghi, vari tipi, e poi tantissime altre iniziative, una mostra del fungo, una mostra fotografica, i mercati del bosco, vado un po' a leggerne alcune, ma veramente sono tantissime, anche incontri con produttori delle aziende agricole del territorio, serata con l'alpinista e conduttore televisivo Lino Zani, ma non ce la farò mai a dirle tutte, queste iniziative sono tantissime, ce ne segnala lei un paio?
1: Allora sì, sicuramente per gli appassionati di funghi gli appuntamenti da non perdere e sono quotidiani, come diceva giustamente lei, sono quelli con la mostra del fungo della Val Brembana, che si trova a Olmo al Brembo, all'Info Point Antica Segheria Pianetti.
0: Olmo al Brembo, Antica Segheria Pianetti, perfetto, questo è il punto di ritrovo da cui parte tutto.
1: Sì, ed è il punto di ritrovo per tutte le nostre iniziative in realtà. E anche le passeggiate alla scoperta del mondo dei funghi, quindi le passeggiate con i micologi, che non sono fatte per raccogliere i funghi ma proprio per scoprire le numerose varietà di funghi che ci sono anche sul nostro territorio e di cui solitamente se ne conoscono pochissime, probabilmente,
0: e magari poi ci si appassiona, si conosce meglio il fungo del territorio, i funghi del territorio, e poi si può anche fare il tesserino e andare a raccoglierli successivamente, casomai, e quindi è un primo contatto che è molto importante, soprattutto in una società in cui siamo molto orientati verso altre attività rispetto a quelle legate alla terra e al territorio, quindi davvero lodevole la vostra iniziativa anche di conoscenze, non solo appunto come diceva lei la vendita sulle bancarelle a cui siamo abituati magari in altri contesti, quindi anche un discorso legato all'ecologia, alla scoperta del territorio inteso come ricchezza, come paesaggio per tutti noi. E insomma io vi rimando al sito fungolandia.it per conoscere le altre iniziative di Fungolandia, anche perché abbiamo 2 minuti e io volevo anche chiederle altre cose sul vostro territorio. Tra l'altro abbiamo parlato prima con l'esperto Opicelli di permessi, già nella zona ci sono stati dei furbetti, nei primi 4-5 giorni di settembre già 7 fungaioli sono stati sanzionati in Val Brembana e Seriana per raccogliere funghi, l'abbiamo detto, ci vuole un patentino che in Val Brembana costa 10 euro, quindi nulla di veramente impegnativo, e poi se no ci sono le multe, e addirittura c'è stato un furbetto che dalla Svizzera ha raccolto 30 kg di porcini in 2 persone, ne potevano raccogliere al massimo 6 kg, ovviamente li hanno sequestrati i poliziotti ticinesi e li hanno poi donati a una casa di riposo della zona. Erano 2 italiani che erano andati in Ticino a raccogliere funghi. Ma tornando a voi, cosa ci consiglia di visitare a Cusio? So che c'è un antico mulino del 500 ancora funzionante.
1: Sì, assolutamente sì, è un po' la nostra perla, macina ancora oggi come quando è nato, grazie a Valerio che è il mugnaio, che ci ha preso diciamo passione e riesce a seguirne tutte le manutenzioni, e funziona con la forza dell'acqua, macina a pietra, e davvero una chicca che fra l'altro festeggiamo a fine ottobre, c'è una festa proprio dedicata alla.
0: Ci dica la data, se già l'avete decisa ce la può indicare?
1: Domenica 25.
0: Ecco, il 25 tutti a Cusio a vedere questo antico mulino e tutte le bellezze della zona. C'è anche un essiccatoio a proposito di lavorazioni tradizionali, in questo caso delle castagne, e poi avete i piani dell'avaro. È un altopiano, esatto. Soleggiato, detto bene.
1: Il Lavaro è un bellissimo altopiano a 1700 metri, si raggiunge in auto, è necessario il pagamento di un pass giornaliero di 3 euro. Però
0: vale la pena, vale la pena. Sicuramente alla portata di tutti, quindi tutti a Cusio, e già che ci siete magari anche lì vicino, sempre in Val Brembana, c'è un paesino fiabesco che si chiama Cassiglio, dove c'è la Casa Milesi con affreschi e una passerella a sbalzo sul laghetto, e poi c'è Cornello dei Tasso, Camerata Cornello, un borgo medievale che poi è famoso perché lì visse la famiglia Tasso che ideò la posta moderna. Infatti c'è il Museo dei Tasso e della Storia Postale, e questa cosa mi appassiona, quindi io direi che una puntata nella zona, un viaggio, ecco, un appuntamento nella zona della Val Brembana, quindi in provincia di Bergamo, ci sta tutto e lo consiglio vivamente. Grazie, grazie sindaco, buon lavoro.
1: Grazie a voi. È stato un piacere.
0: Anche per noi davvero ospitarla, e cercheremo di esserci anche fisicamente prima o poi. Tra poco parleremo di altri territori caratterizzati dai funghi, sia che si mangiano, sia edibili, sia di terra.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
5: Ebbene sì, mi devo ancora abituare a questi stacchetti, jingle, promo e quant'altro, e la nostra favolosa sigla con Mattarella che mette in luce il favoloso territorio italiano, davvero ricco. Mi rendevo conto, preparando questo programma, che non conosciamo, è impossibile conoscere tutte le bellezze del nostro territorio, credo nessuno le possa dire, forse salvo l'intelligenza artificiale, di conoscerle tutte, perché davvero i borghi sono tantissimi e tutti offrono delle curiosità, delle specialità, insomma delle ricchezze incredibili. Quindi questo programma dovrebbe durare almeno 100 anni e voi abbiate tutti lunga vita, mi raccomando. Magari non ci sarò più io, ma qualcun altro al mio posto in questo programma fantastico per conoscere l'Italia. A proposito del magari non ci sarò più io, visto che alle 11:34, quasi 35, questo programma mi ha già fatto venire fame, allora cambiamo argomento. Diciamo che con i funghi si può fare di tutto, in cucina certo, ma non solo. Un'azienda olandese ci ha fatto anche le bare. La bara viene prodotta unendo il micelio, cioè quella rete radicale dei funghi, no, sotto, di cui abbiamo parlato con l'esperto, a delle fibre di canapa ricavate da scarti agricoli. Nel giro di una settimana il composto è pronto per accogliere il caro estinto. Una volta interrata, poi, la struttura impiega solo 45 giorni per fondersi con il terreno e arricchirlo, a differenza delle bare tradizionali in legno che possono richiedere fino a 50 anni per decomporsi. Voi direte, ma i permessi? In Europa non lo so, in Australia c'è già la prima defunta che ha usufruito di questa bara ai funghi, che più naturale non si può. Voi preferite la cremazione? Magari ok, ma sappiate che ogni cremazione rilascia oltre 100 kg di anidride carbonica nell'atmosfera, quindi tanto ecologica non è nemmeno quella. Ma cambiamo tipi di funghi, ci sono anche quelli di terra, non si mangiano, anzi sono formazioni geologiche bellissime da vedere. Ne parliamo tra poco, e parliamo però prima anche dei funghi che si mangiano. Come dicevamo poco fa, ci sono i porcini di Borgotaro, protagonisti di una delle fiere che abbiamo citato, e sono famosi perché hanno appunto la qualifica IGP e sono davvero molto molto buoni. Quindi ne parliamo tra poco, dopo Alex Warren con Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sight.

0: E insomma, si chiama Eternity, manco farlo apposta questo pezzo, dopo il discorso che abbiamo fatto prima ci stava. Alex Warren, tra l'altro questi suoni di questa canzone mi ricordano un po' la sigla di Doc e le musiche di sottofondo della serie, no? Non trovi, Samuele? Non guarda Doc, lui non guarda la televisione, lui solo radio, bravo, bravo, così si fa. Allora, parliamo con Luciano Sabini, consigliere ed ex presidente del Consorzio del Fungo Porcino di Borgotaro IGP. Grazie, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto e complimenti, perché ho visto le foto dei funghi che ha raccolto nei giorni scorsi, mi sembrano da record o comunque notevoli per le loro dimensioni.
1: Sì, purtroppo in questo momento siamo in una fase di stallo tra la prima buttata che c'è stata inizio settembre e si è, diciamo, esaurita per il troppo caldo e non era più piovuto, però giovedì scorso è piovuto di nuovo, per cui siamo in attesa della ripresa di una nuova buttata collegata anche alla Luna, che ne dicano i micologi che non concordano sul fatto dell'influenza della Luna. E comunque diciamo che alla settimana prossima avremo, si spera dal prossimo weekend, sicuramente una buona inizio di nuova raccolta che duri tutto il mese, forse anche troppo.
0: Meraviglioso, c'è la polemica anche tra gli esperti di funghi. Io pensavo solo con gli ospiti politici si poteva fare polemica, invece no, è qui. Italia 10 lode.
1: Esatto.
0: Benissimo, esatto. Perfetto, grazie. No, ci piace ascoltare tutte le voci. E a proposito, magari non dico di polemiche, ma insomma c'è un po' di rivalità tra Borgotaro e Albarese, che pure fanno parte assolutamente della stessa zona e offrono tutte e due informazioni con musei, fiere e ovviamente funghi spettacolari, porcini. Ricordiamo che Fungo Porcino di Borgotaro IGP è l'unica denominazione, è l'unico tipo che ha ottenuto la denominazione IGP, quindi indicazione geografica protetta, l'unico fungo in Europa che ha questo prestigioso riconoscimento.
1: Esatto, è dal 96 che abbiamo questo riconoscimento, quest'anno sono esattamente 30 anni e si chiama di Borgotaro, perché Borgotaro è il comune che faceva il centro vallata, dove si era sviluppato il commercio e soprattutto c'erano i documenti ufficiali contabili che poi si arrivano per avere riconoscimento, perché non è scampato in aria, ma andiamo indietro di parecchi secoli come storia. Ma sicuramente gli ultimi due secoli sono stati quelli che hanno portato alla conoscenza del nostro fungo e l'apprezzamento in tutto il mondo, soprattutto nell'America, ma anche in Inghilterra e negli altri stati, dove i nostri migranti emigrando hanno portato, purtroppo in molti sono emigrati dalle nostre vallate, come in tante altre montagne, e hanno portato questi loro usi, consuetudini e cucina che come sappiamo ha fatto storia in tutto il mondo, e l'affezione al fungo nostro portato al suo tempo secco e in salamoia dentro le botti tipo quelle di vino tramite le navi. Questo ha creato un commercio che poi si è protratto fino agli anni 60, dove poi è finita un po' l'emigrazione estera, è finito anche il commercio, diciamo, a questo livello, ma è iniziato a livello italiano con la frequentazione dei raccoglitori che venivano da fuori, usufruendo delle riserve aperte con convenzioni apposite. La prima riserva è proprio questa dove in questo momento sono di servizio, quella del comunale di Boschetto, che creando questa possibilità e facendo pagare un tesserino giornaliero ha permesso anche a chi non aveva il diritto di andare in questi boschi in certi giorni con certi limiti a raccogliere i funghi della nostra vallata.
0: Molto interessante. Borgo Valditaro, detta Borgotaro, ricordiamolo, in provincia di Parma, quindi un territorio ben noto per le prelibatezze culinarie di vario tipo. La fiera del fungo di Borgotaro IGP si svolge nei prossimi due weekend, quindi abbiamo tempo di promuoverla, diciamo a tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo che il 19 e 20 e il 26 e 27 settembre c'è appunto appunto la 51esima edizione della Fiera del Fungo di Borgo Taro IGP da voi, e il programma è anche qui molto ricco. C'è ovviamente tutto ciò che riguarda i funghi, c'è la possibilità di gustarli nei vari locali della zona in varie forme e pietanze, ma ci sono anche iniziative curiose. Per esempio ci sono i vigili del fuoco in pensione o i volontari che spiegano ai bambini in questa pompieropoli, immagino, come tutelare il territorio che è sempre a rischio di incendi.
1: Esatto, sì, infatti noi abbiamo la fortuna di avere un distaccamento dei vigili del fuoco volontari da parecchi decenni, tutta gente della nostra vallata che si impegnano e si sacrificano e hanno mantenuto con il loro impegno, perché da Parma sarebbe molto distante, saremmo a 70 chilometri, e questo vuol dire che il fuoco nel frattempo fa danni molto più grandi. Abbiamo salvaguardato, oltre che le case, gli incendi minori, soprattutto i boschi, tant'è vero che grazie a Dio e anche alla cultura e ai controlli e alla attenzione dei cittadini che si sono presentati come civili, non ci sono incendi se non qualche caso particolare, e la nostra vallata è verdissima e intatta, e tant'è vero che dove nascono i funghi, se ci fosse un incendio poi non viene escluso dall'IGP, tanto per capirci, come pure da un inquinamento o di altri problemi causati da incuria o da altre cose.
0: Ecco.
1: Per quanto riguarda le fiere, sì, ci sono tantissime attività, invito a vedere sul sito delle fiere di Borgo Taro, fiera di Borgo Taro.
0: Allora, io ho trovato Sagra del Fungo di borgotaro.it, esatto. C'è tutto il programma dettagliato, e poi perfetto. C'è anche ad Albareto agli inizi di ottobre, esatto. Quindi è una specie di staffetta, perché ci sono i prossimi due weekend a Borgo Taro e poi ad Albareto, sempre lì a fianco, diciamo, vicino, il weekend successivo. Quindi non si può mancare nel Parmense, andiamo tutti prima o poi. Questo era il mio invito ai nostri ascoltatori. Allora, vuole segnalarci qualche altra iniziativa in particolare? So che avete anche dei musei, quindi aperti al di là dei momenti in cui ci sono le fiere, no? Immagino,
1: esatto,
0: tutto l'anno.
1: Sono aperti, fanno parte del circuito dei musei del cibo della provincia di Parma, sono attualmente 9 musei, e noi in Vallata, a Borgo Taro e ad Albareto ci sono 2 sedi dei musei del fungo, IGP di Borgo Taro, dove ci sono tutte le esperienze documentate con cose anche storiche, antiche e soprattutto anche molto interessanti per le famiglie, per i bambini, per capire e conoscere. Ma veramente dall'inizio alla fine c'è da sbizzarrirsi per conoscere il fungo in tutti i suoi aspetti, dall'ambiente a come nasce, a come, a cosa serve. Il fungo sappiamo che non è né un vegetale né un animale, ma è un genere a sé.
0: Senta, certo. Visto che lei è un esperto, ovviamente, ci dica anche, prima di chiederle poi qualcos'altro sulle bellezze del territorio, perché ne approfittiamo, ci dica secondo lei con che cosa si abbinano meglio i funghi, no? Perché a tutti viene in mente il risotto, però li vediamo in tutte le possibilità, con la pasta, con la pizza, sulla pizza, io per esempio li prendo spesso. Ecco, come si abbinano meglio secondo lei? Dove si esaltano di più? In particolare i porcini?
1: Ma, allora, c'è da fare la differenza tra il fresco, cioè il fungo, diciamo, cotto, il classico risotto col fungo in bianco, per capirci, poi c'è chi ci mette anche un po' di secco, gli dà un po' più di forte. Invece, ad esempio, il sugo classico rosso con anche appena di pomodoro e il fungo secco e magari anche pochettino di fresco, si fa il sugo per la polenta. Noi da bambino mi ricordo che facevamo la polenta che rimaneva un po' dura, si attagliava col filo, non so se mi spiego, se qualcuno è pratico, e si facevano gli strati con le fette, dove mettevi una fetta di polenta con sopra una bella dose di sugo, poi il parmigiano reggiano grattugiato sopra e poi sopra un'altra fetta, e si faceva la pila nel piatto, poi te li tagliavi a una bontà.
0: Basta ora, pietà, perché ora. Sono le 11:48, devo reggere fino alle 13, sennò qui la fame aumenta. Grazie, scherzo, ovviamente.
1: Il fungo classico,
0: ecco.
1: Sì. chiaramente, sì, sì. Ma poi c'è invece come secondi naturalmente le scalopine ai funghi, i funghi trifolati e anche i funghi, avevo in mente anche le frittatine con i funghi,
0: certo,
1: funghi,
0: perché no?
1: Le porcine, ad esempio i galletti, il cantarello cibario, cioè, sono ottimi per fare le frittatine. E poi ci sono i funghi crudi, ad esempio c'è l'ovulo, che è perfetto, ne ho trovati ieri due o tre che erano spettacolari e li ho regalati, ho visto che chi li ha avuti ha
0: apprezzato. Senta, le chiedo ancora una cosa, nei paraggi cosa consiglia di visitare? Perché ci siamo sentiti nei giorni scorsi quando preparavo, sì, il programma, e lei mi ha parlato del castello di Compiano, è una storia bellissima.
1: Sì. Abbiamo un castello che è ante anno 1000 e dove i Grimaldi, i signori di Monaco, hanno avuto praticamente, adesso non mi ricordo bene perché purtroppo non sono molto erudito nel senso, ma comunque hanno avuto un avo che praticamente da Compiano è emigrato là e ha creato il Regno di Monaco.
0: Ecco, ecco, quindi siete anche nobili anche voi, insomma.
1: Il principe Alberto fa spesso visita a Compiano e anche a Bardi, che è l'altro castello che è fuori dal territorio di Pim, ma sempre nell'alta valle del Ceno. Bellissimo anche quello, dove un maniero eccezionale, e comunque veramente sono da visitare perché oltre all'ambiente vedete il territorio, vedete anche la storia, e è possibile visitare i musei che ci sono all'interno sia del castello di Bardi che di quello di Compiano. Addirittura a Compiano è sepolta anche la Marchesa Gambarotta, l'ultima proprietaria, che poi le donò al castello.
0: Fantastico,
1: al comune di Compiano.
0: Fantastico, grazie mille a Luciano Sabini, consigliere del consorzio Fungo Porcino di Borgotaro IGP. Alla prossima, direi che qui c'è già venuta fame, vabbè. Che ve lo dico a fare, come direbbero a Roma. Nel frattempo ci sono anche dei funghi che non sono quelli, non sono quelli che si mangiano. Ecco, per fortuna adesso parliamo tra poco di funghi che non si mangiano ma si visitano e sono bellissimi, meno male così. Poi, come dicevo, devo portare avanti la diretta fino alle 13. Prima un po' di musica. Ecco Smith, Cool Kids.

0: Cookies, non dice cookies, Eri, basta. Ormai ho tramutato tutto in cibo anche in inglese. Allora, siamo su, anzi siete, ma anch'io siamo su Italia 10 Lode, questo nuovo programma di Giornale Radio con Eri Garuti che state sentendo in onda e con Samuele Campochiaro in regia, che ringrazio. Ringrazio anche voi che ci scrivete al 334 11 11 622 come ha fatto Mary, però non mi chiamo Erika, mi chiamo Eri. Una volta magari spiegherò perché Eri e basta. Grazie comunque per i complimenti. Sì, c'è qualcosa nel Lazio nella seconda ora del programma, quindi dopo le 12 sei accontentata, ecco, parliamo subito del Lazio tra poco, ma prima torniamo in Lombardia, andiamo a Rezzago, provincia di Como, e lo facciamo con Corrado Binda, consigliere comunale con delega alla cultura. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Eri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, grazie, grazie. Allora, voi a Rezzago, intanto a proposito di nomi, ho scoperto che vi chiamate per la maggior parte Binda, quindi non so se siete tutti parenti del noto corridore, non penso, perché non era proprio di quella zona lì, nel triangolo lariano, era più verso Varese immagino, però
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, era più verso Varese, ma l'origine comunque vengono tutti dalle Alpi Retiche, quindi anche lo stesso suffisso Rezzago. Venivano dal nord, dalla zona delle Alpi Retiche, della Svizzera, per
0: ecco.
1: Cui c'è una certa parte che si è insediata a Varese, una parte che si è insediata poi nella zona del triangolo lariano.
0: Perfetto. E poi voi lì avete dei funghi che sono creazioni geologiche naturali e quindi non si mangiano, però sono appunto questi funghi che sembrano uscire dalla terra anche per 10 metri o più, sembrano praticamente, lo spiego agli ascoltatori a modo mio, poi lei mi correggerà, un menhir con un cappello sopra e quindi ricordano i funghi.
1: Sì, ecco, la particolarità è di questi funghi che hanno sulla testa appunto la forma del cappello, proprio del fungo, sono dei massi erratici, quindi pensate proprio a dei massi di grandi dimensioni che possono arrivare anche 5 metri di diametro, e con sotto la formazione formata da terreno sedimentario che nel corso dei millenni è stato eroso per via delle piogge, per cui presentando così una forma tipica di un fungo, però con delle dimensioni che sono assolutamente fuori portata, fuori norma, più volte più di 10 metri, come diceva.
0: Guardi, però io adesso voglio subito scatenare la polemica, perché ormai è partito così questo programma. Guardi che sì. Ci sono a zone, frazione di Cislano nel Bresciano, sì. Dicono che ce li hanno alti fino a 30 metri, quindi non vorrei fare una questione di lunghezza, però andiamo a misurarli e vediamo. E vediamo. Comunque sono molto molto interessanti, e nella vostra zona li chiamano funghi, là addirittura li chiamano piramidi, quindi non conta. Nel programma sui funghi parliamo di voi, che è meglio. Allora, nel triangolo lariano avete questa meraviglia, non so se ci vuole spiegare qualche altra particolarità, no?

0: questa erosione che si è formata nei depositi morenici lasciati dagli antichi ghiacciai. Però come ci si arriva? C'è un percorso pedonale?
1: Sì, c'è un percorso pedonale che è facilmente raggiungibile partendo dal comune di Rezzago, quando ci sono delle indicazioni, dei segnali che portano verso il Castagneto, e è un anello, quindi si può andare o dal Castagneto oppure dal basso salendo da una cappelletta che era la cappelletta della Buona Morte, e da lì si sale verso questo sentiero che porta a vedere i funghi, quali presenti e quali in formazione, perché ci sono alcuni che sono proprio in questo momento, si stanno a poco formandosi con l'erosione del terreno. È un percorso facilmente praticabile, ci sono solamente alcune accortezze perché ci sono dei tratti che sono un po' ripidi, ci sono delle radici degli alberi, però
0: ce la posso fare anch'io, insomma. Voi siete a 650 metri circa di altitudine, ci sono delle altre bellezze a Rezzago, provincia di Como, cioè avete una chiesa romanica del XII secolo, Santi Cosme e Damiano, costruita sulle fondamenta di una chiesa addirittura precedente paleocristiana, quindi un sacco di storia, e poi dentro ci sono degli affreschi realizzati nel Cinquecento da Andrea de Passeris, e poi insomma, oltre a questi funghi e alle chiese, so che avete una rovina di un castello, di un palazzo, credo, e un castagneto.
1: Sì, esatto. Ecco, sulla chiesa romanica, è una chiesa tra le più belle del Triangolo Ariano, una chiesa romanica del XII secolo, su appunto una precedente fondazione paleocristiana. All'interno ci sono questi affreschi di Andrea de Passeris, che è un pittore noto nella zona del Triangolo Lariano e della la Valtellina, perché c'è al Duomo di Como un suo affresco, una sua pala, e a Sondrio la Madonna della Sassella, un bellissimo ciclo di affreschi dedicato alla Madonna della Sassella. E
0: bene,
1: oltre a questo, in Brera c'è una pala d'altare che è conservata appunto alla Pinacoteca.
0: Perfetto, allora comunque chi vuole visitare questi famosi funghi a Rezzago e tutte le altre bellezze di cui ci ha parlato, poi può restare in zona nel Triangolo Lariano, quindi sempre nel Comasco, perché c'è ad esempio una specie di grotta detta Grotta dell'Orso o Buco del Piombo, ci sono davvero delle bellezze scavate dalla natura che vale la pena di considerare. E poi per noi milanesi ci sono le sorgenti, la fonte, diciamo, del Lambro, sempre nella vostra zona.
1: Sì, sì, nella zona nostra vicina, quindi a Magreglio, che è un paese che comunque dista 10 minuti da Rezzago, sempre nel territorio della Vallassina, ci sono le fonti, appunto la Menaresta, che questa sorgente, Menaresta si chiama così perché appunto l'acqua va a colpi, quindi non ha una fonte continua, che comunque da lì parte proprio il Lambro,
0: che meraviglia,
1: poi quella che arriva fino a Milano.
0: Ecco, sappiatelo, spero che abbiate tutti preso nota. Io ringrazio moltissimo Corrado Binda, consigliere comunale con delega alla cultura di Rezzago, e verremo tutti a Rezzago nel Comasco prima o poi a visitare la vostra bellissima zona. Grazie davvero, a presto.
1: Grazie, grazie, a presto.
0: Il notiziario.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
6: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: alta tensione nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono in Arabia Saudita e a Hormuz attacca un mercantile iraniano, un morto. Domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la gestione dello stretto. Guerra in Ucraina, raid incrociati e stallo sui negoziati. Zelensky sfida Putin a incontrarsi. No secco dal Cremlino. Intanto Cina e India si propongono come mediatori. Ex Ilva, tensione altissima alla vigilia del tavolo a Palazzo Chigi. Oggi l'omaggio dei cittadini ad Emma Bonino, camera ardente aperta anche domani in Campidoglio, martedì funerale di Stato. Formula 1 a Madrid, Norris in pole, al suo fianco il leader iridato Kimi Antonelli che ammette sarà difficile sorpassare.
4: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Jenny De Gaetano e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto.
7: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
6: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la camera ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
8: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
6: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
9: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
6: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Ebbene sì, con Eri Garuti e con Samuele Campochiaro in regia siamo alla seconda ora che inizia in questo istante di Italia 10 lode. Devo ancora imparare bene anch'io il titolo e tutto il nuovo programma, è tutto nuovo, è tutto che parte oggi. Allora, i vostri messaggi invece arrivano sempre al 334 11 11 622. Questo l'ho imparato a memoria da mesi e quindi vado spedita e sicura nel ricordarvi il nostro numero WhatsApp, al quale sono arrivati anche i messaggi di Samuele, che dice, ve lo leggo perché vale la pena: complimenti per le puntuali e interessante argomento, vabbè, insomma, vivo a Lecco ma ignoravo dei funghi di 5 metri, anche 10, anche di più. Quindi vedete come nel triangolo lariano ci siano delle meraviglie che non tutti conoscono. E poi ci chiede sempre Samuele a chi rivolgersi in paese Arezzago per informazioni. Io ti direi di dare un'occhiata prima al sito triangololariano.it oppure di cercare appunto informazioni. Poi è chiaro che in comune ti sapranno dire qualcosa se vuoi, però non è necessario rivolgersi a qualcuno per visitare questi funghi di terra, perché il sentiero è liberamente accessibile, puoi farlo quindi in autonomia. Allora, avete capito come abbiamo cominciato bene, facendovi scoprire cose che non sospettavate neanche. Poco fa abbiamo parlato appunto dei funghi di terra di Rezzago, nel Comasco, creati da fenomeni di erosione del terreno. Beh, però nel centro Italia c'è un posto in cui l'erosione, cioè le frane, hanno creato una bellezza straordinaria, ancora più sorprendente: Civita di Bagnoregio, un borgo che risale al tempo degli Etruschi, 2500 anni fa, però ora rimane abbarbicato su un cocuzzolo a cui resta ben poco terreno intorno a causa delle frane. Pensate che alle frane lì a Civita di Bagnoregio hanno dedicato anche un museo. Nella prossima mezz'ora andiamo quindi alla scoperta di questo territorio fantastico e dei territori degli Etruschi in generale. Conosceremo meglio questa civiltà affascinante e ciò che ci ha lasciato. Prima Morgan Wallen, Been By Now. No.

0: Allora parliamo di Civita di Bagnoregio, che pensate, pur essendo piccola, appunto abbarbicata sul Cucuzzolo, offre attrazioni imperdibili. Intanto c'è questo museo geologico e delle frane per comprendere la fragilità naturale del sito, di cui parleremo tra poco, la chiesa di San Donato con affreschi rinascimentali, la grotta di San Bonaventura che è una testimonianza etrusca ed è anche un luogo di antica spiritualità, e poi c'è questo ponte pedonale sospeso che ormai è l'unico accesso al borgo e regala una veduta spettacolare tra i calanchi. La casa di Pinocchio e il museo Antica Civitas, curiosità per adulti e bambini, la cappella della Madonna del Carcere legata alla devozione popolare locale, il belvedere dei calanchi che è il punto panoramico più suggestivo soprattutto al tramonto, e poi vicoli e terrazze naturali. E pensate che pare che di Civita di Bagnoregio si siano innamorati comprando delle case o delle strutture lì, pare, lo psichiatra Paolo Crepè, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e addirittura la pop star Harry Styles, che pare insomma sia passata di lì e ha detto: io voglio una villa con vista sui calanchi, e ogni tanto lo si vede in zona. Non lo so se è una leggenda metropolitana, lo chiediamo a Luca Costantini, che è un geologo del Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio. Intanto benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Lei ha mai visto Harry Styles passeggiare per Civita di Bagnoregio? Non ancora?
1: Sì, no, l'ho visto. Non si nasconde, nel senso, quando viene qua è vero, diciamo.
0: Con 10 guardie del corpo, immagino.
1: No, lui diciamo vive come un ragazzo, ospita gli amici. È vero che ultimamente si è diffusa un po' la voce, allora c'è un po' di agguati di fan, diciamo, e quindi adesso viene un po' più nascosto.
0: Però ma viene sì, d'estate, vero, diamo un po' un'indicazione ai fan. Viene d'estate, viene quando viene?
1: Allora, adesso attualmente è in tour, quindi lui viene quando gli gira,
0: quando
1: diciamo,
0: può, quando può vabbè, quando sì, gli gira, sì, sì, vabbè. Allora, per il momento, se ci sono i fans di Harry Styles all'ascolto, viene quando gli gira, quindi voi tentate, andate a Civita di Bagnoregio, visitatela e poi se lo beccate al bar tanto meglio, se no amen. Vale comunque la pena assolutamente di venire a Civita di Bagnoregio. Allora, intanto parliamo del vostro museo, come è nato, da quanto tempo esiste e cosa ci possiamo aspettare da un museo geologico e delle frane?
1: Allora, il museo apre nel 2012, il primo maggio praticamente, quindi siamo già un bel po' di anni che siamo in attività, sono successe tante cose, in quel periodo non era ancora neanche esploso il turismo di massa che ci abbiamo oggi, era addirittura un periodo pre-biglietto, perché adesso si paga all'entrata del ponte.
0: Ah, ecco,
1: e okay. Noi abbiamo iniziato con altri amici, da giovani geologi. C'era una struttura diciamo impostata e mancavano un po' di contenuti, però insomma ecco, negli anni abbiamo formato poi un'associazione e per conto del comune abbiamo gestito fino
0: questa,
1: al 2019,
0: ecco, questa
1: diciamo,
0: iniziativa nasce dal fatto che l'erosione del tufo è costante, ci sono circa 7 centimetri che vengono persi l'anno, mi pare, e poi insomma la zona ha vissuto anche delle ondate sismiche, lo sappiamo, e quindi il tufo è una roccia fragile, i calanchi intorno continuano a erodere lentamente la base del borgo, però Civita per il momento non è in pericolo immediato, giusto?
1: Esatto. Esatto, tutto quello che hai detto. Infatti il museo nasce proprio per la incredibile quantità diciamo di frane che abbiamo nei secoli, nei millenni, ma anche nei giorni nostri, anche diciamo negli anni. E al momento la città diciamo è sotto osservazione, è parzialmente monitorata, stanno partendo delle campagne per completare questo tipo di attività, perché è proprio un malato che va monitorato fondamentalmente, e capire quali sono i punti più critici e dare delle priorità insomma ai lavori.
0: C'è un programma continuo di monitoraggio, chiaramente anche con la regione, l'Università della Tuscia, e siete impegnati in questo. È molto particolare anche questo ponte pedonale di 300 metri, no? Dal 65 rappresenta l'unica via per arrivare nel paese, un po' impegnativo ma comunque suggestivo, ha una vista fantastica.
1: Sì. E certo, è una parte della città fondamentalmente, abbiamo il 12 settembre inaugurato la mostra dei 60 anni dalla prima inaugurazione, che era il 1965, e la mostra infatti si chiama Il Ponte di Civita, un'icona, perché tutte le immagini poi che diciamo sono passate in TV, nei film, partendo dal famoso film con Alberto Sordi che fa il prete, scende il ponte appena fatto, diciamo, ecco, noi di qui della zona non possiamo immaginarcelo senza ancora. È chiaro che è un ponte che c'ha 60 anni e dovremo e stiamo già cominciando a pensare a un futuro per la via d'accesso alla città.
0: Certo, immagino. E in città ci sono tipo 10 abitanti ufficialmente, a parte Harry Styles, Crepé, chi era? Tornatore addirittura. Tornatore. Ecco, e poi è una decina di gatti, così viene descritto per quanto riguarda i residenti ufficiali. Però ci sono tantissimi turisti, quindi c'è un flusso di persone notevole che attraversa questa frazione, questa località di Bagnoregio, che poi Bagnoregio invece è un po' più grande e si trova sotto, giusto?
1: Sì, noi siamo alla fine un quartiere di Bagnoregio unito da questo ponte, ma inizialmente fino al 1600, fino alla fine del 1600 la vera città è sempre stata qui, era Civita di Bagnoregio, era questa, e Bagnoregio si chiamava addirittura Rota prima del 1650, diciamo così.
0: Ecco.
1: E poi dopo i vari terremoti, frane, smottamenti hanno costretto pian piano la popolazione a spostarsi sulla terraferma, diciamo. Ecco.
0: Io la devo salutare perché oggi abbiamo tantissimi argomenti e comunque invitiamo tutti a visitare, se ancora non l'hanno fatto, Civita di Bagnoregio in provincia di Viterbo, e soprattutto il vostro Museo Geologico e delle Frane. Grazie mille a Luca Costantini, geologo che è stato con noi, e torneremo a parlare di Bagnoregio più tardi, ma soprattutto adesso parliamo di Etruschi col prossimo ospite, perché vogliamo sapere di più di tutta la zona. Prima Zach Wood con Sasha Alex Sloan e Sleepwalking.

0: Sleepwalking, noi continuiamo a parlare di questo territorio favoloso, ma estendiamo un po' da Civita di Bagnoregio alla zona degli Etruschi variamente intesa. Ne parliamo con uno dei grandi esperti di questo popolo affascinante, quindi Valentino Nizzo, etruscologo ed archeologo, è con noi. Grazie, benvenuto.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora, abbiamo parlato prima di Civita di Bagnoregio, ma vogliamo parlare di tutti i territori e ci dica in quali zone si estendeva il territorio degli Etruschi.
1: Beh, voi vi trovate a Civita di Bagnoregio, esattamente al centro del cuore dell'Etruria, che si estendeva per quanto riguarda la cosiddetta Etruria propria fino al Tevere, quindi il Lazio settentrionale, e fino all'Arno e quindi gran parte della Toscana, ma pochi sanno che gli Etruschi erano anche in Emilia Romagna, intorno alla pianura padana, raggiungevano la Lombardia e poi avevano un'importante sede anche in Campania, intorno a Capua e in provincia di Salerno, intorno a Ponte Gagnano. Le fonti antiche dicevano che quasi tutta l'Italia un tempo fu sotto il dominio degli Etruschi.
0: Caspita, ci sta dando delle notizie, giuro che non lo sospettavo che arrivassero fino alla Lombardia e alla Campania. E poi sono stati assorbiti di fatto dai Romani, no? C'è stata questa integrazione progressiva, è così?
1: Forse loro non avrebbero gradito, nel senso che molto degli Etruschi è sopravvissuto nella romanità. I romani hanno spesso saputo assimilare le popolazioni che conquistavano o convincevano a passare dalla loro parte con modalità che non sono sempre una vera e propria conquista militare, per cui molto degli Etruschi è sopravvissuto. Pensi soltanto che la regione etrusca per eccellenza era stata classificata come Etruria da Augusto, che aveva fatto una divisione in regione dell'Italia nel poco prima, insomma, dello zero, e che è rimasta ancora nei nostri cuori. L'Etruria ha una peculiarità, va dal, come le dicevo, dall'Arno fino al Tevere, e quindi questo è un segno di continuità. Gli Etruschi potevano continuare a usare la loro lingua, le loro tradizioni per tutto il tempo che ciò è stato possibile, quindi anche dopo la caduta dell'Impero Romano. Poi pian piano si perde la memoria e le cose cambiano.
0: Ecco, a proposito, per esempio sulla lingua, ho visto che ci sono dei convegni, ci sono esperti internazionali che studiano nel dettaglio, non so, come facevano la negazione, gli Etruschi e così via. Sono delle cose molto tecniche ma appassionanti, anzi io che sono laureata in lingue penso che la prossima lingua che studierò sarà quella. Ma ecco, altre curiosità sul modo di vivere degli Etruschi, magari sul loro cibo, cose particolari che non sono arrivate fino a noi?
1: Beh, allora, sicuramente erano molto invidiati i greci da questo punto di vista, soprattutto dal IV secolo avanti Cristo. Descrivevano gli Etruschi come dei poco di buono, che mangiavano addirittura due volte al giorno con le loro donne accanto, così lascive, così belle da non sapere nemmeno chi fosse il padre dei loro figli. Ma questa è l'invidia che Teopompo ed altri filosofi storici greci avevano da un momento in poi, e che poi permane anche nell'immaginario romano del primo secolo avanti Cristo.
0: Ma era una leggenda o era vero? Poi, cioè, lo dicono i romani, ma era vero?
1: Allora, era vero, era vero fino a un certo punto. Donne etrusche bellissime, ma non così lascive, anzi molto emancipate, al punto da trasmettere il proprio nome e l'eredità ai loro figli, e questo per i greci non era ammissibile. Che mangiassero e mangiassero bene, ce lo dicono gli Etruschi in tutta la loro storia, con immagini e rappresentazioni dei loro banchetti, financo nelle tombe, dove i defunti erano rappresentati nell'atto di continuare a fare ciò che di più bello si poteva fare, bere e mangiare insieme. Poi, da un certo secolo in poi, la volontà di esprimere anche per immagini questo benessere fa sì che i sarcofagi vengano realizzati, quelli famosi di Tarquinia, con delle immagini di uomini esuberanti, con un gran faccione, belli paffuti, e dando poi quell'idea che si è impressa nella poesia di Catullo e di Orazio dell'obeso etrusco, ma è un piacere che ritroviamo anche nella romanità. Se per questo anche i greci non disdegnavano. Il benessere degli etruschi derivava dalle grandi pianure che loro controllavano, quelle due che le accennavo prima, la pianura padana e la pianura campana, diceva Polibio, ancora nel secondo secolo avanti Cristo, erano state la grande fortuna agricola e territoriale degli etruschi. Controllarle significava anche poter interloquire al massimo livello con chi di grano ne aveva sempre bisogno, come gli ateniesi. Per questo motivo abbiamo tanti vasi attici e greci in Etruria, perché cercavano le prelibatezze degli etruschi, tra le quali, ecco una curiosità, forse anche il prosciutto.
0: Eh sì, ho letto che appunto lo conoscevano fin da allora e nessuno ha inventato niente.
1: No.
0: Allora,
1: loro
0: poi
1: forse se lo sono inventato.
0: Può darsi. No, dicevo, oggi nessuno ha inventato niente. Allora, poi quello che ci hanno fatto studiare a scuola, no? Io penso agli etruschi, penso subito agli ospici col fegato degli animali,
1: sì,
0: in particolare delle pecore sacrificate, no? In queste cerimonie, e poi vanno a leggere se c'era qualche macchiolina in qualche zona del fegato, dividevano l'organo in 40 credo parti che attribuivano a una relazione con gli dèi, con le zone del cosmo, insomma una cosa complicatissima, e da lì dicevano cosa sarebbe successo nel futuro. Anche questo è molto,
1: esatto, sì,
0: molto affascinante. Abbiamo purtroppo meno di un minuto e io le chiedo a questo punto, sì, ci siamo un po' dilungati oggi, troppe cose interessanti, ma io la inviterei tutte le settimane, non ogni volta
1: quando
0: che
1: vuole.
0: Si parlerà di etruschi la inviterò.
1: Anche i messapi, io al momento sto scavando i messapi, quindi
0: caspita. Questi poi ne parliamo, poi ci sentiamo in settimana e mi racconta, così prepariamo le prossime
1: quando
0: puntate.
1: Vuole.
0: Allora le chiedo però, per concludere in pochi secondi, quali posti considera proprio irrinunciabili da visitare per conoscere gli Etruschi?
1: Allora, io ho diretto per 7 anni il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, quindi non posso non consigliarvelo, anche se ora sono all'università, e poi Cerveteri, Tarquinia, Vulci, le grandi città dell'Etruria meridionale, e poi un po' più a nord Firenze, il Museo Archeologico Etrusco, poco noto ma stupendo, e le città dell'Etruria settentrionale, Volterra, Populonia, all'interno anche Arezzo, Chiusi, e poi in Umbria, Perugia, Todi, la mia città di origine, insomma.
0: Caspita.
1: Potrei continuare.
0: Bologna, un lungo giro.
1: Bologna,
0: un lungo giro.
1: Bologna, Capua e Ponte Cagnano.
0: Volevo anche chiederle se a Gravisca, l'antico porto di Tarquinia, c'è stato un ritrovamento recente sotto la città romana, sono stati scoperti grandi blocchi di macco appartenenti a un edificio etrusco. È una novità, cioè una cosa di cui si parlerà? Mi dica solo sì o no.
1: È una novità, ma Gravisca è nota dagli anni 70 grazie a Mario Torelli, e sono gli scavi che stanno andando avanti, quindi pieni di sorprese. Hanno,
0: ecco, ci daranno altre sorprese. C'è Samuele,
1: sicuro,
0: che mi fa proprio degli sguardi,
1: sì,
0: mi sta uccidendo, quindi abbiamo sforato.
1: Saluto,
0: grazie,
1: Samuele.
0: Grazie professore.
1: A lei.
0: Alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombalone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 12 e 33 minuti.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Allora, io mi sto appassionando davvero a tutto, vorrei che ogni intervista durasse ore perché c'è davvero tanto da scoprire di questo nostro paese straordinario. Allora, con il professor Nizzo ci risentiremo sicuramente, ma ha detto che sta scavando a Vereto, sui Messapi potremo parlare anche lì per puntate intere, devo dire che io non li conoscevo affatto e invece sto scoprendo che erano una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio corrispondente all'attuale Salento, quindi in Puglia. Andremo a scoprirlo probabilmente nelle prossime settimane, anzi già glielo dico, è prenotato. Invece nella prossima mezz'ora scopriremo un'attività di produzione artigianale della pasta sempre nel Viterbese, cioè ci ricolleghiamo a Bagnoregio e poi ci sposteremo in Veneto per concludere esplorando Murano, che è celebre, celeberrima da secoli per il vetro, ma vedremo anche come si può conoscere con strumenti virtuali. Hai capito, Samuele, che non mi voleva affatto uccidere, tranquillizzo tutti i miei parenti, era solo uno sguardo, un po' come dire, stai facendo tardi, ha ragione. Goo Goo Dolls, Iris.

0: Dopo i Goo Goo Dolls con Iris, che ricordiamo da 25 anni fa, credo, più o meno, sì, forse anche 27, forse al 99, guarda, 98, 99, sì, tu non lo sai perché non eri nato, dopo andremo a verificare. Io stavo già conducendo un programma in radio e la mettevamo. Allora, detto ciò, tornando a Bagnoregio, abbiamo cercato un po' le specialità della zona. Abbiamo visto, per esempio, che ci sono i piciarelli, che sono un tipo di pasta che somiglia poi anche a tipi di pasta che ci sono in altre regioni italiane. In Veneto sono i bigoli, per intenderci, in Toscana sono i pici e in Umbria, nell'Alto Lazio, sono piciarelli o picchiarelli, perché pare che fossero picchiati per allungarli. Sono delle specie di spaghetti, ma sono come dire, un po' più cicciotti e chiaramente fatti in maniera artigianale a mano, sono ancora più buoni, immagino che prendano molto bene il sugo, qualsiasi esso sia. E lì in quella zona c'è in particolare la tradizione di abbinarli al tartufo, ma possono essere abbinati a qualsiasi altro sugo legato al territorio. E quindi avevamo visto che c'era una gastronomia che faceva solo pasta, si chiama Pasta e Basta, dalla Laura a Bagnoregio. Intanto mi piaceva l'idea che non solo al nord, diciamo, dalla Laura, hai capito Samuele, anche nel centro Italia. Poi dicono sempre che a noi usiamo l'articolo prima dei nomi, la Laura, la Titti, la Milli, e invece anche nel Lazio. E poi parlandone appunto fuori onda, perché ho cercato la signora Laura, ci ha spiegato che ha un socio che è anche il suo fornitore, cioè il pastificio artigianale che si trova poco lontano, sempre in zona Monte Fiascone. E allora vogliamo parlare anche con lui, Alberto Proietti, del pastificio Pasta all'Uovo d'Anna a Monte Fiascone e socio appunto di Pasta e Basta dalla Laura. Benvenuto.
1: Grazie a voi, grazie a te Eri.
0: Allora, sì, appunto. Sì, Alberto, quindi che poi tu hai una moglie che fa, ci diamo del tuo a questo punto, hai una moglie che fa questi piciarelli. Ecco, i
1: piciarelli. 38 anni.
0: Come fate?
1: Vogliamo
0: i piciarelli?
1: Cioè,
0: si fanno? Come si fanno? Si fanno a mano? Si fanno, cioè, si impasta
1: allora,
0: prima con una macchina e poi a mano? Come si fanno?
1: È una pasta che trae le sue origini dalla pasta del pane. Prima la pasta che ammazzava del pane veniva con la mano fatta a spaghettoni e usata. Poi chiaramente la pasta del pane non c'è più, l'evoluzione adesso si fa acqua e farina e sale. Tu mi dicevi, sentivo
0: però
1: prima
0: può,
1: un poco avanti.
0: Sì, dimmi.
1: Fatti a mano, fatti a mano resta un po' difficile, anche perché
0: dipende da quante dosi ne devi fare. Se ne devi fare in casa per quattro persone,
1: certo,
0: si può fare. Se devi vendere,
1: però,
0: insomma, è un po' più complicato.
1: Ecco, però diciamo che in una delle fasi di lavorazione si interviene a mano, quindi distantissimo dalle industrie.
0: Quale fase? Dici tutto.
1: Ma in genere allora la fase dell'infarinatura, quella, perché la farina, vedi, sopra al piciarello, diciamo, messa dopo, la farina di grano tenero, gli dà un gusto particolare, una morbidezza, cioè invece magari se quelli lì comprati magari sono lisci, no, senza niente. La farina gli dà, allora quello è un processo importante. E poi spesso, che adesso si fa un po' meno, prima dove lo facevamo gli si dava una rotolata, diciamo, quando uscivano, capito? Adesso se vuoi ti dico anche le fasi della lavorazione.
0: Sì, grazie.
1: Allora, il piciarello innanzitutto viene lavorato a macchina, cioè viene impastato a macchina perché è a mano ormai. Poi, a differenza delle industrie, se lo fanno, non so, che vengono passati nelle trafile quasi sempre in teflon, quindi una lavorazione fredda tra l'altro, però è calda perché scalda tanto la pasta. Noi invece usiamo dei cilindri che un po' rievocano l'antico mattarello, capito? Ecco, e per cui la pasta non viene stressata, ha un peso specifico minore di quello delle industrie, chiaramente, perché si creano all'interno dei micropori. Questi micropori poi nella fase del condimento assorbono il sugo, perché vedi, erroneamente si pensa
0: avevo indovinato allora che prende,
1: sì,
0: meglio il sugo.
1: Il sugo l'assorbe solo la pasta ruvida, invece il sugo viene catturato all'interno da questi vuoti, piccoli vuoti d'aria, che chiaramente nella pasta trafilata che viene spinta a pressione non ci sono, infatti aumenta pure il peso specifico. Poi ti dicevo, ecco, l'intervento, poi va bene, poi vengono tagliati con delle taglierine
0: e vabbè, poi sarà confezionate eccetera. Beh,
1: ma io cerco di venderle più sfusi, però sai che c'è adesso tutte queste normative praticamente ti obbligano un po' a avvicinarti all'industria, anche se è distantissima,
0: certo,
1: da noi.
0: Senti, però mi interessava questa cosa. Scusa, mi interessa questa cosa. Allora, acqua, farina e sale, praticamente questa è anche la ricetta dei pici della Toscana. Non so se ci sia qualche differenza.
1: Sì, sì.
0: Ma in alcuni tipi di picciarelli o picchiarelli si aggiunge anche l'uovo nell'impasto.
1: Ma noi non ce l'abbiamo messo mai, qui da noi non va l'uovo.
0: Poi ma scusa, vi chiamate pasta all'uovo?
1: Quindi ti volevo parlare pure che è una pasta, oltre che buona, racconta la tradizione, eccetera, però viene usata anche contro queste intolleranze che adesso spopolano, no? Quindi c'è l'uovo? No, non c'è, capito? E allora diciamo vendi il picciarello che c'ha pure questa caratteristica.
0: Però poi fate anche la pasta all'uovo per chi vuole, non i picciarelli ma in altri,
1: certo,
0: tipi di pasta.
1: Sì, noi facciamo tutte le paste, fettuccina, la fettuccina classica, quella lì romana, che poi noi sentiamo tanto, no, dalla cucina romanesca, diciamo,
0: certo,
1: perché siamo vicini a Roma, come risentiamo della cucina umbra, quella toscana. Però vogliamo parlare del condimento dell'ombrichello?
0: Sì, perché no? Dici con cosa si abbina?
1: Allora, prima accennavi.
0: Ah, intanto l'hai chiamato come l'hai chiamato?
1: L'ombrichello, sì, perché allora
0: è un altro nome.
1: Si chiama l'ombrichello,
0: ecco.
1: Poi se vai magari in un altro paese lo chiamano in un altro modo.
0: Sì, sì, so che
1: sì,
0: sono diffusi con altri nomi. Sì, sì, va bene. Quindi con che condimenti li fai?
1: Allora, tu accennavi al tartufo, anche sì, qui in zona c'è il tartufo, quello estivo, lo scorzone, però non è alla portata di tutti. L'ombrichello tradizionalmente veniva condito con le spuntature di maiali e le costolette. Un ragù fatto col pomodoro, spuntature, prendete gli scarti del
0: gli
1: maiale
0: scarti
1: e le costolette, era il sugo della domenica un po'. Ecco, poi dopo strada facendo, chi le fa più? Capito?
0: Certo, certo, vabbè, comunque si abbina a tantissimi tipi di sughi, si può fare come si vuole.
1: Carbonara.
0: Perfetto. Io ti volevo chiedere come è cambiato un po' il gusto, cioè i clienti cosa ti chiedono adesso che magari non ti chiedevano 38 anni fa quando hai iniziato? Immagino appunto quello che già ci stavi dicendo, cioè l'attenzione alle intolleranze.
1: Quello si ha variato un po'. Guarda, io devo dire sostanzialmente che forse tradizionalmente il paese è rimasto molto conservatore, però sto dando via le stesse cose. Però è cambiata una cosa fondamentale: le porzioni
0: come mai?
1: Prima erano molto più elevate, adesso si sono dimezzate.
0: Ma perché le famiglie sono più piccole adesso?
1: Sì,
0: perché si risparmia o
1: cioè,
0: si mangiano altre cose, non solo la pasta?
1: Eri due etti di pasta a persona, adesso uno, capito? Ecco, ha cambiato un po' quello, che praticamente è uno svantaggio per noi.
0: Mi sa che io sono rimasta abbastanza tradizionale, allora, purtroppo si vede. Vabbè.
1: Allora,
0: senti, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Allora, a Montefiascone c'è la Rocca dei Papi, dove sulla Torre del Pellegrino c'è un binocolo che permette di vedere ben 4 regioni: Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo. Quindi, e poi lì chi viene a Montefiascone, perché adesso ci siamo spostati, no? Perché abbiamo parlato prima di Bagnoregio,
1: certo,
0: e poi nell'altra tua attività sei a Montefiascone e lì c'è di fianco il lago di Bolsena e quindi si possono fare tantissime belle gite d'estate ancora di più, ma immagino in tutte le stagioni. Quindi voi siete un po' al confine tra queste 4 regioni: Lazio, Toscana, Umbria e anche Abruzzo. Come secondo te si riflette? So che è una domanda difficile, vediamo se come si riflettono i territori delle varie zone anche nelle tradizioni gastronomiche. Cioè, c'è, per esempio, tu dicevi questa ricetta tradizionale è una ricetta povera, perché acqua e farina che ci vogliono. Quindi, come dicevi tu, il tartufo non se lo potevano permettere in molti prima, quindi era una cosa d'élite per le grandi occasioni. Ecco, ci sono altri aspetti di prodotti del territorio, cose che si colgono, magari erbe che si mettono, non lo so, nei condimenti che sono tipici di quelle zone e non del resto d'Italia? Secondo te, se ti viene in mente qualcosa?
1: Beh, senza dubbio il finocchio, perché qui da noi il finocchio è usato da tutte le parti. E poi la salvia, che con la salvia c'è, cioè burro e salvia, cioè altri condimenti.
0: Come lo mettete? Quindi... Come lo mettete il finocchio in tutte le salse? Scusa, perché effettivamente la salvia si mette anche al nord, ma il finocchio non mi pare. Dove lo metti?
1: Fresco, è buonissimo, in tutte le salse. Poi qui c'è tanto finocchio, perché comunque abbiamo quasi una macchia mediterranea, cioè è bellissimo il finocchio nostro. È fresco.
0: Perfetto.
1: In tutte le salse, o se no lo puoi usare secco, il fiore, e allora vabbè, però poi quello c'ha altri usi, poi costa pure quello.
0: Va bene, vedi quante cose che abbiamo.
1: Integrazione delle quattro regioni. Io guarda, escluderei l'Abruzzo, che è più lontano.
0: Un po' più lontano,
1: diciamo,
0: sì.
1: Da qui, sì, ne risentiamo, come, anche se si vede, perché nei giorni sereni vedi tutto il Gran Sasso. Però ecco, la vicina Umbria e la Toscana, per esempio la vicina Umbria, Orvieto, la città di Orvieto, che qui è vicinissima, risente molto sia dell'influenza nostra a livello culinario, sia dell'influenza di Orvieto.
0: Dobbiamo chiudere.
1: I lombrichelli.
0: I lombrichelli.
1: Orvieto li chiamano Umbricelli.
0: Umbricelli, ecco, vedi.
1: Umbricelli a Orvieto, so come i nostri, però capito, alla fine cambia il nome, però
0: Perfetto, grazie, sei stato esaustivo, e anche se non sei avvezzo, mi hai detto, non sei abituato a fare le interviste, però te la sei cavata benissimo. Grazie Alberto Proietti, e allora buona pasta a tutti, ovviamente. Grazie,
1: okay,
0: davvero.
1: Va bene, ringrazio a te, Eric.
0: Figurati. Ci hai fatto scoprire il territorio anche sotto un'altra chiave, attraverso tante sfaccettature della gastronomia locale. Dopo Leon Bridges, che sta arrivando con Talk It Over, parliamo invece dei vetri di Murano.

E allora adesso andiamo a Murano, che conta circa 4.000 abitanti o poco più, e quindi è un borgo anche quello, anche se ovviamente ha turisti che lo visitano a migliaia.

0: dal 12 al 20 settembre, ma poi girerà, se ho capito bene, anche in altre località italiane. Insomma, cosa si può fare? Indossare un visore e ritrovarsi immersi con la realtà virtuale immersiva a bordo di un motoscafo che attraversa il bacino di San Marco, da Venezia va a Murano, entra direttamente in Fornace accanto ai maestri vetrai, e così si può osservare, come se si fosse lì, a 360 gradi, i gesti, le tecniche, le lavorazioni del vetro artistico. Questa esperienza si chiama The Magic of Murano Glass, la magia della lavorazione del vetro di Murano. Ma noi parliamo di questo, ma soprattutto di come si fa realmente a visitare, ovviamente a vedere questi piccoli capolavori. Ne parliamo con il nostro ospite Luciano Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro Murano. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, buongiorno.
0: Allora, purtroppo siamo quasi in chiusura, quindi io so che lei è esperto perché ha anche una fornace, insomma un'attività di creazione di questi vetri spettacolari che tutto il mondo ci invidia, è proprio il caso di dirlo.
1: Assolutamente.
0: E quindi le volevo chiedere, al di là di questa iniziativa immersiva per farli conoscere, come è cambiata la lavorazione del vetro oggi rispetto al passato, se ci sono grosse novità pur mantenendo la tradizione che vi rende famosi?
1: Sì, allora, tanto per fare un veloce, piccolo, velocissimo cappello, noi facciamo vetro in quest'isola dalla fine del 1200. L'attività non si è mai interrotta, è sempre continuata per più di 7 secoli, e quindi diciamo che Murano ha rappresentato e rappresenta tuttora il vetro artistico nelle sue più grandi declinazioni, eccellenze, eccetera, eccetera. Siamo ancora leader al mondo del vetro artistico.
0: Come si sposano però appunto la tradizione e magari le tendenze, perché immagino ci siano anche colori, lavorazioni, forme di moda, tra virgolette, no?
1: Assolutamente. Allora, diciamo che soprattutto dal Novecento in poi, mentre prima i manufatti erano soprattutto legati ai bicchieri, ai lampadari, ai piatti, cioè erano oggetti preziosissimi ma funzionali. Dal Novecento in poi, con l'avvento del design, con l'artista, uno dei primi iniziatori di questo fu Paolo Venini, che è un milanese che si trasferì a Murano con la sua fabbrica, e praticamente il vetro ha guardato moltissimo al mondo dell'arte, al mondo del design, e quindi con grandissimi cambiamenti e innovazione. L'oggetto non ha più, perde un po' più della sua funzionalità, diventa un oggetto di alto artigianato o addirittura artistico.
0: Ma una volta si soffiava, adesso?
1: Ma anche adesso.
0: Anche adesso?
1: Si soffia. Sì, assolutamente sì, cioè il vetro può essere soffiato, può essere massiccio, ha centinaia di tecniche di lavorazioni del vetro stesso, che sono state proprio affinate, che sono state scoperte, che sono state messe a punto a Murano, e poi magari si sono sviluppate anche in altri paesi al mondo.
0: Che
1: però,
0: meraviglia!
1: Comunque, Murano rimane leader in questo.
0: Ecco.
1: E la The Venice Glass Week,
0: Sì, no, le chiedo perché purtroppo dobbiamo saltare la Venice Glass Week, sì. L'abbiamo citata, sì. Ci sono molti oggetti contraffatti, immagino, ormai dappertutto, sì. Sulle bancarelle, sì. Nelle varie città, come si può lottare contro la contraffazione, come si può riconoscere il vero vetro di Murano?
1: Allora, si riconosce solo attraverso la sua marchiatura. Noi abbiamo due marchi, uno ormai da 25 anni, si chiama Vetro Artistico di Murano, ed è un marchio che viene dato dalla Regione Veneto, quindi di proprietà della Regione Veneto, viene dato solo soltanto ai produttori dell'isola di Murano. Chi vede questo marchio, un marchio ben chiaro, ben identificato addirittura con la tracciabilità, chi vede questo marchio ha la garanzia al 100% che l'oggetto è fatto a Murano. Adesso, altro marchio, IGP europeo, noi siamo i primi in Italia ad aver presentato in Europa, da quando è iniziato, la richiesta di identificazione geografica protetta. Quello che è successo nel food 25 anni fa sta succedendo sui prodotti artigiani. Quello ci darà la possibilità, anche qua, di fare riconoscere il nostro prodotto, ma soprattutto nel momento in cui ci troviamo di fronte a problemi legati alla contraffazione e al cosiddetto fake, al vetro fake, di andare legalmente, secondo regolamento,

0: vigente secondo legge di andare contro queste persone che rovinano il buon nome.
1: In meno di un minuto, visto che ha parlato della Venice Glass Week che abbiamo citato, questo viaggio reale virtuale tra passato e futuro con i visori per conoscere Murano e l'attività dei vetrai, e dove andrà dopo? Fino al 20 settembre a Venezia, poi allora, è vero che girerà un po' l'Italia?
0: Sì. Allora, questo è un progetto che abbiamo fatto insieme al Ministero degli Esteri.
1: Sì, ma in 30 secondi, no, mi dica solo dove andiamo, dove la vediamo.
0: È un progetto in tutto il mondo, l'abbiamo fatto appositamente per portare la nostra grande arte, la nostra grande artisticità in tutto il mondo, nelle ambasciate, consolati, in tutte quelle esperienze che parlano di Made in Italy, i visori con il vetro di Murano sanno più.
1: Perfetto, allora seguiamo The Magic of Murano Glass e cercheremo di capire se arriverà anche nelle varie città dove ci troviamo noi, io e gli ascoltatori. Grazie, scusi la fretta, ma siamo in chiusura. Grazie a Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro di Murano, e sicuramente molti di noi andranno a visitare questa mostra e anche ad apprezzare queste meraviglie. Siamo alle 13, mancano 45 secondi, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato a questa prima puntata del nuovo programma Italia 10 Lode, un grazie a Samuele Campochiaro in regia che mi sopporta, devo dire molto bravo anche in questo, grazie, state su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché tra poco c'è Fronte Storico, che è un nuovo programma condotto da Nicola Compagnone, che oggi ci parla dell'11 settembre, a 25 anni dagli attentati, per riflettere su come quella data influenza anche il mondo di oggi e i conflitti attuali. Molto interessante, mi metto anch'io subito all'ascolto, anche perché gli esteri sono tra le mie passioni principali. Da Eri Garuti è tutto, buon pranzo e a domenica prossima.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare, bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
6: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
8: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
6: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
9: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
6: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano.
12: Guerre che sembrano nuove, ma che spesso hanno radici lontane.
11: Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
13: Una buona domenica a tutti voi da Nicola Compagnone, benvenuti, bentornati anche su Giornale Radio, la radio libera di informare. Inizia oggi il viaggio, confronto storico, le guerre di oggi, le lezioni della storia, i nostri approfondimenti, le nostre analisi, i nostri ospiti per capire come gli eventi del passato hanno influenzato e stanno influenzando il mondo che conosciamo oggi. E per dare inizio a questa nuova stagione non potevamo che scegliere un evento che pochi giorni fa, venerdì, ha celebrato il 25esimo anniversario, l'11 settembre, World Trade Center, la caduta delle Torri Gemelle. Mettetevi comodi perché Fronte Storico inizia adesso.

0: un suono, questo, quello delle sirene, che lascia un messaggio inequivocabile: qualcosa nel mondo sta cambiando, qualcosa nel mondo è cambiato. Sono le sirene che ci provengono dall'11 settembre del 2001, quando una serie di attacchi e suicidi terroristici hanno colpito al cuore gli Stati Uniti d'America, attacchi rivendicati da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione Al-Qaeda. Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone, più i 19 attentatori e il ferimento di oltre 6.000 persone. Il World Trade Center, l'America è a fuoco, il crollo delle Torri Gemelle in diretta televisiva, il mondo che sta cambiando per sempre e che cambierà anche il modo di vedere le guerre come le conosciamo oggi. E tutto ciò è stato poi anche annunciato, ovviamente, per quanto riguarda i nostri TG, a reti unificate, con delle edizioni anche improvvise, quelle edizioni che un po' segnano la storia. Noi adesso ne ascoltiamo un estratto.
1: Buonasera dal TG3. È stato il più grande attacco terroristico che il mondo abbia mai conosciuto. Obiettivo: gli Stati Uniti d'America. Due aerei si sono abbattuti sulle Torri Gemelle di New York, poco dopo esplosioni anche al Pentagono di Washington. Per la prima volta nella sua storia l'America ha vissuto ore di guerra, si parla di migliaia di vittime, non solo le tantissime persone che in quel momento si trovavano nei grattacieli che sono crollati, ma anche gli ignari passeggeri del volo di linea dell'American Airlines, che era stato dirottato da Boston e che, guidato probabilmente da un kamikaze, si è schiantato, avete visto prima nelle immagini, su una delle due Torri Gemelle. Tutti guardano al Medio Oriente come alla zona del mondo dove un'offensiva del genere contro gli Stati Uniti possa essere stata architettata, ma cominciamo dall'inizio. Erano le 9 del mattino quando il primo aereo si è abbattuto contro una delle due Torri Gemelle.
0: E tutto il mondo guardava al Medio Oriente, così come tutto il mondo oggi guarda al Medio Oriente, ma ci spostiamo sulle pagine del Corriere della Sera per fare un po' di chiarezza in merito, per continuare il nostro filo conduttore in questa domenica qui di approfondimento su Giornale Radio, la radio libera di informare con fronte storico. L'11 settembre di 25 anni fa è stata la fine di un'era, ma l'America continua a generare rivoluzioni. È l'articolo firmato sul Corriere da Federico Rampini. Prima ci furono orrore, angoscia e sgomento. Era passato poco tempo quando dalle finestre dei miei vicini di casa sventolarono le bandiere a stelle e strisce. L'11 settembre 2001 abitavo già in America, scrive Rampini in questo articolo quasi autobiografico. Allora, sull'altra costa, San Francisco, città ribelle e trasgressiva di estrema sinistra, non sospettavo che tanti suoi abitanti custodissero in casa la bandiera nazionale. Non avevano votato Bush, lo odiavano, ma la reazione immediata fu la solidarietà, l'unità nazionale, un patriottismo profondo. Nel momento del dolore, la nazione colpita a morte, diventata la nazione di tutti, non durò in eterno. Di sicuro quella coesione, scrive Rampini, non superò la prova del 2003, l'invasione dell'Iraq, le bugie sulle armi di Saddam Hussein. Alcune problematiche erano cominciate ancora prima. Il 12 settembre 2001 avrei dovuto essere proprio al World Trade Center di New York, scrive Rampini, per partecipare a un convegno del settimanale The Economist insieme a Carlo De Benedetti, allora editore di Repubblica. Non partirono né il suo volo da Washington né il mio da San Francisco, i cieli erano chiusi, ma De Benedetti mi rivelò un retroscena: era nella capitale federale per la riunione di un fondo di investimento a cui partecipavano anche dei membri della dinastia reale saudita e della famiglia di Osama Bin Laden, capo di Al-Qaeda e regista degli attacchi. Il racconto di Rampini: riuscirono a lasciare rapidamente gli Stati Uniti e la partenza di dignitari sauditi e del clan Bin Laden indisturbati alimentò per anni sospetti. La fine dell'era unipolare, scrive Rampini, rappresentata appunto da quella data lì, l'11 settembre 2001, che segnò una cesura storica, la fine, l'inizio di tante cose. Si chiuse l'era unipolare in cui l'egemonia americana era stata incontrastata fino a dare l'illusione dell'invulnerabilità. Cominciarono lunghe guerre mediorientali e sembra proprio di parlare di quello che succede nei giorni nostri, aggiungo io. L'opposizione a quei conflitti contribuì alle fortune di due leader agli antipodi. Obama vinse le primarie democratiche del 2008, anche perché, a differenza di Hillary Clinton, si era dissociato dalla guerra in Iraq. Eppure Trump deve in parte la sua vittoria in campo repubblicano nel 2016 alle sue vigorose accuse contro i Bush. Né l'uno né l'altro mantennero le promesse di non ripetere gli errori medio orientali. Obama prolungò ben oltre il previsto le guerre del suo predecessore e ci aggiunse la Libia, Trump sta combattendo la sua guerra nel Golfo. Ancora adesso, profezie, eventi che nel corso di 25 anni hanno ridisegnato, ci hanno proiettati in quello che è il mondo che conosciamo oggi, un mondo fatto di tante guerre locali, guerre regionali come quelle in Medio Oriente, che vedono però tanti attori connessi, una terza guerra mondiale fatta a pezzetti, disse qualche anno fa Papa Francesco. Ecco, una guerra mondiale a pezzetti che noi vi raccontiamo giorno dopo giorno qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Guerre a pezzetti, guerre mondiali che ovviamente analizziamo anche qui in Fronte Storico. Adesso ascoltiamo Joy Role Model.

0: L'11 settembre del 2001 ovviamente non può non riportarci con i piedi nel presente, con la guerra in Medio Oriente, con questo filo conduttore che vede sempre protagonisti gli Stati Uniti. E io, per parlare di Stati Uniti, non potevo non chiamare qui su Giornale Radio il professor Daniele Fiorentino, docente di Roma Tre, americanista. Professore, buongiorno. La prima provocazione: il mondo che vediamo oggi quanto è influenzato dagli eventi dell'11 settembre del 2001?
1: Buongiorno a voi e grazie. Direi molto, molto influenzato, perché indiscutibilmente l'11 settembre 2001 ha rappresentato una cesura storica importantissima. Sono cambiate anche le priorità della politica estera americana. Siamo passati da un mondo che sembrava potersi delineare come un mondo multipolare, sebbene già gli accenni che scricchiolava ci fossero, in un mondo multipolare, dove ci sono molti protagonisti diversi, diversi conflitti e confronti che sono stati anche innescati da quel tragedia appunto dell'11 settembre, in cui gli Stati Uniti si sono sentiti attaccati sul loro territorio in un momento in cui appunto sembravano aver definitivamente affermato la propria primazia a livello internazionale. Quindi direi che insieme alla fine della Guerra Fredda, l'11 settembre rappresenta una cesura della contemporaneità, no? In quel momento sì, Siamo calati in un mondo nuovo, interconnesso, globale, che era già ovviamente in prospettiva, si stava già materializzando, ma si concretizza definitivamente con quell'attacco.
0: Ecco, e quell'attacco, professore, quanto ha cambiato anche il modo degli Stati Uniti di condurre la politica estera? Perché a prescindere da quelli che sono stati poi i presidenti che si sono susseguiti alla Casa Bianca, comunque il mondo ha visto tante trasformazioni e tutte quante sono passate comunque, vuoi non vuoi, per mano degli Stati Uniti.
1: Sicuramente, beh, gli Stati Uniti, diciamo, hanno avviato una guerra al terrore che ha cambiato la loro politica estera. Diciamo che quella è stata la svolta, non che non ci fosse già, no, un'attenzione forte verso i pericoli, le minacce che rischiavano di mettere sotto scacco gli Stati Uniti. L'11 settembre diventa proprio non solo simbolico, ma proprio realisticamente un punto di non ritorno, in cui gli Stati Uniti intanto lanciano una serie di guerre che avevano, diciamo, in qualche modo cercato di evitare dopo il disastro del Vietnam, sulla base proprio di quell'esperienza nel pieno della Guerra Fredda. Avevano, per quanto poi è vero che sotto Clinton ci sono anche gli interventi in Africa, nei Balcani e così via, però diciamo un po' più distanti dagli interessi immediati di sicurezza degli Stati Uniti. Invece con l'11 settembre gli Stati Uniti si sentono tirati direttamente in ballo, perché sono minacciati sul proprio territorio. Quindi diciamo non sono le propaggini occidentali della NATO, l'Europa o quello che erano le priorità del Novecento. Le priorità diventano altre, il Medio Oriente assume tutto un altro aspetto, anche se il Medio Oriente era stato al centro anche della Guerra Fredda, del periodo successivo, c'era stato il tentativo, no, di risoluzione del conflitto israelo-palestinese, e invece gli Stati Uniti vanno in Afghanistan, vanno in Iraq. Diciamo c'è anche un overstretching, no? un impegno degli Stati Uniti su più fronti, che mette anche in discussione la primazia degli Stati Uniti, la capacità degli Stati Uniti di controllare, no, a livello internazionale anche i conflitti.
0: Peraltro le cito anche qualche dato che voglio commentare con lei, professore. Secondo la Brown University, in 20 anni le guerre post 11 settembre sono costate agli Stati Uniti oltre 8.000 miliardi di dollari, circa 3 volte il PIL attuale dell'Italia, e le persone che vi hanno perso la vita sono quasi 1 milione, senza contare oltre 3 milioni di morti indirette dovute agli effetti economici. Ecco, quindi oltre che sotto il punto di vista sociale e politico, questo 11 settembre, anche sotto il punto di vista economico, e poi ovviamente tutto ciò si allaccia con quello che vediamo oggi in Medio Oriente, comunque ha lasciato tante finestre aperte.
1: Assolutamente, appunto prima parlavo di overstretching, no? Della presenza esagerata degli Stati Uniti, che già lo avevano fatto nel periodo della Guerra Fredda, lo fanno anche tra fine Novecento e inizio di questo secolo, cioè l'estendere troppo il proprio impegno e il proprio coinvolgimento, che significa anche dei finanziamenti, cioè finanziare una guerra. Gli Stati Uniti sono in guerra, no? Dall'11 settembre, certo. George W. Bush, il presidente allora, lo dichiarò: siamo in una guerra al terrore, e noi dobbiamo mettere a punto tutte le armi possibili, anche le alleanze possibili. Poi, come sappiamo, ben presto quelle alleanze si persero in una serie di interventi, e soprattutto in quella lunghissima e dispendiosissima guerra in Iraq, che agli Stati Uniti è costata molto di più del Vietnam, sia in vite umane che soprattutto da un punto di vista economico. E questo indiscutibilmente si è ripercosso anche sulla politica interna, no? Quel legame inevitabile tra politica estera e politica interna, che a volte si è cercato anche da parte di alcuni presidenti di negare o perlomeno di ignorare, c'è, e la ricaduta è direttamente anche sugli interessi quotidiani dei cittadini americani. Basta guardare quello che sta succedendo oggi con lo stretto di Hormuz, con la guerra all'Iran, no? I costi e le conseguenze per tutti noi in generale, nel specifico per i cittadini americani, che vedono, un po' come negli anni 70, no? Quando schizzarono alle stelle i prezzi del petrolio, vedono aumentare vertiginosamente il costo sia della benzina che della loro spesa, e lì interviene, certo, la crisi, no? Che non è solo percezione, ma è effettivamente una crisi economica, e che rischia tra l'altro, come negli anni 70, la stagflazione, no? E quindi crisi profonda del sistema.
0: Eh sì, perché poi, professore, ovviamente un altro aspetto che mi preme sottolineare in ultimo è come tutti questi conflitti che gli Stati Uniti hanno condotto in 25 anni, con particolare riferimento a quello attuale in Medio Oriente, come stanno influenzando anche quella che è la politica interna, no? Cioè, Trump è chiamato adesso alle elezioni di medio termine tra poco, e insomma tra 2 mesi circa, e tutto ciò che sta succedendo in Medio Oriente ovviamente influenza anche quella che è la sfera sociale, il suo appoggio interno del suo elettorato.
1: Certo, Trump lo ha trasformato in un referendum su di sé, praticamente, perché pensa di poter vincere così. Credo che avremo appunto anche delle sorprese, soprattutto a livello locale in alcuni stati. Indiscutibilmente tutto questo si riflette sulla politica interna degli Stati Uniti e sulle scelte che vengono fatte, perché il paese deve affrontare un futuro molto difficile. Ai primi di novembre lo sapremo, con queste elezioni di midterm, che di solito veramente sono molto relativamente influenzate dalla politica estera, perché si tratta molto spesso di questioni locali, si eleggono i senatori, si eleggono i governatori, quindi personaggi che poi guidano la politica a livello statale e non necessariamente a livello federale, ma mai come credo, come in questo momento, in questo anno, la politica estera entrerà anche nelle elezioni midterm, perché molta gente si ritrova, che aveva anche approvato queste guerre, no? L'intervento in Iran, che aveva seguito il presidente, e comincia a sentire le conseguenze su di sé, sul proprio menage, diciamo, quotidiano, e questo inevitabilmente va a toccare anche le elezioni, la politica del presidente. Trump si potrebbe ritrovare un po', diciamo, isolato, anche pur rimanendo nella sua posizione, perché ha altri 2 anni di presidenza, ma insomma sicuramente in difficoltà.
0: E poi soprattutto vedremo anche come in questi altri 2 anni di presidenza lui continuerà a condurre quella che è la sua politica estera. Daniele Fiorentino, docente di Roma 3, grazie mille, a presto, sempre qui su Giornale Radio, buon lavoro. E dunque, con il professor Fiorentino abbiamo fatto una specie di rimpallo, no? Tra quelli che sono gli eventi del passato, fino ad arrivare a quello che succede oggi, ai problemi economici, la sfera anche sociale e l'appoggio politico interno dello stesso Trump, tutte quante tematiche che ovviamente si susseguono anno dopo anno e ci fanno capire che, nonostante il mondo segua sempre degli schemi ben precisi, comunque non si può mai stare tranquilli per quanto riguarda la politica, l'economia, soprattutto per quanto riguarda questi conflitti, tutti quanti temi che si concatenano tra di loro. Noi torniamo tra pochissimo qui con Fronte Storico, con Nicola Compagnoni.
2: Giornale Radio. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: E continua il nostro filo conduttore tra il passato e il presente qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnone. Fronte storico che non è solamente un'analisi di quello che abbiamo oggi a livello di conflitti e come è cambiato nel corso degli anni, ma è anche attualità e anche analisi poi di ciò che questi conflitti ci restituiscono, e ovviamente ne stiamo parlando e tanto. Questi conflitti attuali, specialmente quello in Medio Oriente, le tensioni in Medio Oriente ci restituiscono dei problemi anche a livello economico e politico veramente veramente importanti. Ovviamente tutto ciò lo ascolteremo dopo il brano musicale, perché torna anche un gradito ospite che tutti voi che ascoltate Giornale Radio, la radio libera di informare, conoscete molto bene.

0: L'11 settembre è stata sì una data storica, un evento tragico per il mondo, specialmente il mondo occidentale e per gli Stati Uniti d'America, ma è stata una data che si ripercuote ancora oggi sull'economia, sul modo di fare politica. Viviamo ancora oggi in quello che era il mondo dell'11 settembre. Dall'11 settembre del 2001 oggi sono nate circa 98 milioni di persone negli Stati Uniti, nel mondo. Le persone nate dopo quella data sono oltre 3 miliardi. Per loro gli attacchi terroristici di Al-Qaeda contro New York e Washington non sono un ricordo ma un evento storico, eppure tutti vivono in un mondo che è ancora eccezionalmente influenzato da quell'attacco terroristico avvenuto 25 anni fa nei sistemi di sicurezza, nella politica, nell'atteggiamento verso l'uso della forza militare e della sorveglianza di massa. Tutti i temi questi della sorveglianza e della forza militare che noi approfondiremo ovviamente anche con le nostre interviste qui su Giornale Radio ogni domenica con Fronte Storico, e tutto ciò, come vi dicevo, si ripercuote anche nell'Italia di oggi con la crisi in Medio Oriente, con le chiusure nello stretto di Hormuz, con i prezzi dei carburanti che salgono e scendono in base a quello che è il prezzo del petrolio e quindi influenzato ovviamente dalle tensioni internazionali. E qual è un po' la notizia della settimana? Il Consiglio dei Ministri ha esteso gli aiuti fino al 17 settembre, gli aiuti sul carburante, il taglio delle accise, approva una norma pro trivelle. Leggo ovviamente questo approfondimento di Giuseppe Colombo sulle colonne di Repubblica. La toppa e il salvagente, scrive Colombo, il decreto tampone per contenere la corsa dei prezzi dal benzinaio, la lettera a Bruxelles per strappare una flessibilità che servirà a tenere in piedi gli aiuti nei prossimi mesi. Quando apre la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni sa di poter giocare su un doppio tavolo, ma il primo è zoppicante, il secondo addirittura da costruire. In ogni caso il cambio di strategia è obbligato. Alla 15ª replica in 6 mesi, il taglio delle accise si appresta a congedarsi con l'etichetta del fallimento. Un'immagine su tutte: nonostante gli sconti, i prezzi alla pompa sono più alti di quelli del 18 marzo, il giorno in cui l'esecutivo intervenne per la prima volta per fronteggiare i contraccolpi della guerra in Iran. Un bicchiere d'acqua su un incendio, ma l'alternativa ancora non c'è. Quindi vediamo anche mediante l'articolo di Colombo come la guerra in Medio Oriente, come questo conflitto influenza il modo di vivere oggi, di fare politica, di studiare e approfondire e attuare anche quelle che sono le dinamiche economiche. Ma l'alternativa ancora non c'è, scrive Colombo. Ecco allora che la Presidente del Consiglio si ritrova a presiedere un Consiglio dei Ministri lampo, peraltro il primo dopo la pausa estiva, un po' come il rientro tra i banchi di scuola, per fare un parallelismo, un Consiglio dei Ministri di appena 9 minuti per riuscire a portare a casa almeno un micro provvedimento che consente di tenere il gasolio sotto la soglia critica dei 2,4 euro al litro, 100 milioni scarsi recuperati tra le pieghe del bilancio per allungare lo sconto di 17,1 centesimi sul diesel di una settimana. Da oggi fino a giovedì prossimo e per estendere il credito d'imposta per gli autotrasportatori fino alla fine di settembre. Ecco la toppa per Meloni, è comunque utile e necessaria. Quindi tutto ciò è quello che vi ho letto, è quello che influenza il mondo attuale, la politica interna, in questo caso italiana, ma anche quella comunitaria europea, con l'Unione Europea che è chiamata a dare risposte importanti, oltre che sotto il profilo della fornitura di armi, no? Che poi l'Unione Europea dà a Kiev per quanto riguarda il conflitto da Russia e Ucraina, ma anche per come deve gestire il conflitto in Medio Oriente e le continue tensioni, un conflitto che vede interessato ovviamente gli Stati Uniti insieme a tutti quanti i partner nell'area dove nel Golfo. Ogni giorno le notizie e gli aggiornamenti si susseguono, e per parlare di tutto ciò, per capire anche come l'11 settembre ha influenzato, sta influenzando questa guerra in Medio Oriente, come negli anni ha influenzato tutte quante le altre guerre che ci sono state, io non potevo non coinvolgere Alberto Fazzolo, la voce che tutti i giorni sentite all'attimo fuggente, la voce che con me lo scorso anno ha condotto la splendida campagna di Fronte Globale, ed è qui con me oggi anche in Fronte Storico con le sue interviste.
1: Parola a Fazzolo.
2: Salve da Alberto Fazzolo. È da poco passato l'11 settembre, che è un duplice anniversario. Il più famoso è quello relativo agli attacchi di Al-Qaeda dell'11 settembre 2001, sono passati 25 anni esattamente, e l'altro anniversario è quello del colpo di Stato in Cile, e di anni ne sono passati 53, perché quest'anno si torna a parlare anche molto dell'anniversario del Cile, perché è la prima volta nella storia democratica del paese in cui il governo non ha ritenuto necessario di dover fare delle celebrazioni ufficiali per ricordare il colpo di Stato. Ma noi però ci vogliamo concentrare sull'altro 11 settembre, quello contro l'attacco contro gli Stati Uniti, e per farlo abbiamo chiamato Emiliano Sbaraglia, redattore della rivista Collettiva. Salve Sbaraglia e benvenuto qui su Giornale Radio.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Parliamo quindi degli attacchi dell'11 settembre. Questi sono stati i primi eventi catastrofici trasmessi non tanto in diretta TV, perché ce n'erano già stati altri, ma in diretta soprattutto sui social network e su internet. E questo ci ha consentito di viverli in maniera nuova. C'è stata una partecipazione concreta da parte delle persone di tutto il mondo, grazie alle possibilità offerte dalla rete, e anche grazie a queste nuove tecnologie. Quindi c'è stato un cambiamento, un'accelerazione nei processi di integrazione a livello globale. Quindi, partendo da quell'esperienza di quel drammatico giorno e con queste nuove tecnologie, come è cambiato il mondo in questi ultimi 25 anni?
3: Beh, sicuramente quanto accaduto l'11 settembre è stato l'ingresso in un nuovo secolo, è stato, diciamo così, il benvenuto, se possiamo definirlo in questo modo, nel XXI secolo, e l'ingresso in un mondo diverso, come si stava dicendo, in un altro mondo rispetto a quello che avevamo vissuto fino a quel momento. A me poi viene sempre in mente che in Italia forse avevamo già avuto un preavviso, no? Perché si parlava anche dell'importanza che in questa tragedia dell'11 settembre hanno avuto comunque le nuove fonti di comunicazione. Beh, qualche mese prima in Italia c'era stato Genova, e anche Genova è ricordata nei suoi 25 anni, anche perché è stato un evento tragico, anche quello, comunicato in maniera diversa. Molte cose che poi nel tempo si sono venute a sapere attraverso Genova, ma che si sono anche subito viste per certi versi, si sono riuscite anche subito a vedere proprio, sono dipese proprio dal fatto che già c'erano telefonini che circolavano un po' dappertutto. Ecco, da questo punto di vista l'11 settembre è stato proprio il biglietto da visita verso questo mondo, che è il mondo che viviamo adesso, e a 25 anni di distanza possiamo dire che, insomma, è passato un quarto di secolo e le cose sono veramente cambiate. Il mondo è cambiato partendo tutto da lì, perché è stato un dramma che ha innescato una serie di conseguenze dalle quali, secondo il mio punto di vista, dobbiamo ancora uscire.
2: Pienamente d'accordo, quello dei media attivisti fu un ruolo determinante per avere una narrazione fedele di quanto avvenne durante il G8 di Genova. Io vorrei continuare a parlare di nuove tecnologie e capire quanto ci possono mettere al riparo da attacchi come quelli che ci sono stati in quel caso. Sappiamo benissimo che queste tecnologie spesso sono invasive per quello che riguarda la privacy e la tutela delle nostre libertà, ma i paesi occidentali sono ancora vulnerabili?
3: Beh, i paesi occidentali, secondo il mio punto di vista, proprio in virtù anche dell'avanzamento tecnologico sempre più pressante, sono più vulnerabili che mai. La situazione che stiamo vivendo ormai da più di qualche anno a questa parte, secondo me, lo rende piuttosto manifesto, piuttosto evidente. Non c'è più la sicurezza che potevamo avere. Leggevo alcune cose proprio sull'11 settembre nei giorni scorsi, no? Avevamo appena vissuto gli anni 90, che ci erano sembrati comunque un momento in cui il dominio, diciamo così, di una cultura occidentale sembrava ormai aver prevalso, senza dimenticare tutto quello che comunque era accaduto con la disgregazione della Jugoslavia, che, insomma, era stato per certi versi anche un campanello d'allarme, seppur proveniente da altre motivazioni. Ecco, però l'Occidente da quel momento in poi si è scredolato per certi versi, almeno così come noi lo avevamo pensato alla fine del XX secolo. Non è stato più quello che pensavamo aver costruito. L'11 settembre poi da lì ha innescato, no, anche un meccanismo di guerra, mi viene da definirlo, diverso da quello che avevamo vissuto nel secolo precedente. Insomma, la conseguente reazione degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq ha cambiato anche il modo di fare la guerra, e questo lo vediamo ancora oggi.
2: Oggi il volto della guerra è cambiato ulteriormente e lo ha fatto soprattutto grazie a degli avanzamenti tecnologici. Le grandi potenze hanno sempre fatto guerre, spesso contro paesi poveri che hanno però tuttavia delle tecnologie avanzate in quest'ultima fase, perché l'Occidente si era adagiato su un primato tecnologico che gli garantiva anche un'egemonia militare e poi successivamente economica. Ma questo gap è stato ampiamente recuperato ormai al giorno d'oggi, e proprio su questo aspetto forse possiamo ritornare a quello che fu il G8 di Genova, dove veniva contestata la globalizzazione, quel processo di delocalizzazione, cioè che poi portava alla deindustrializzazione dei paesi occidentali, e questo a vantaggio di paesi emergenti che hanno acquisito un know-how tecnologico in più o meno tutti i campi e che ora però lo usano anche in campo militare, e questo ci porta a fare i conti un po' con il limiti di questo processo che ci ha portato a far emergere queste grosse contraddizioni che poi le paghiamo sul piano del confronto militare. Sono temi molto caldi, molto spinosi, che vanno affrontati con la debita cura, ma proprio per questo forse è meglio prendere un respiro ascoltando un brano musicale.

0: Ancora qui con Alberto Fazzolo, Emiliano Sbaraglia, redattore della rivista Collettiva, per parlare dell'anniversario dell'11 settembre. Specifichiamo meglio che parliamo del 25ennale degli attacchi alle Torri Gemelle e non solo, e non stiamo parlando dell'anniversario del colpo di Stato in Cile. E a questo punto però voglio fare una riflessione un po' più ampia insieme a Sbaraglia, perché sui giornali in questi giorni si trova ampio risalto lo scandalo relativo al 7 ottobre, perché pare che Netanyahu fosse stato informato per tempo dai servizi segreti sull'imminente attacco e che non abbia fatto nulla. E il trade union qui è con le teorie del complotto, che ce ne sono state molte riguardanti l'11 settembre, e queste teorie spesso vengono utilizzate in maniera strumentale, e fa un po' male perché comunque sono delle tragedie in cui ci sono dei drammi umani dietro. E quindi c'è un'altra similitudine che lega Israele e Stati Uniti in quest'ottica, il fatto che entrambi i paesi siano in campagna elettorale. Quindi quello che le voglio domandare è: la politica ha perso un po' la misura del fin dove può spingersi con le strumentalizzazioni? Ha perso anche, se vogliamo, in qualche misura quello che banalmente potrebbe essere chiamato, se non buon senso, almeno buon gusto?
1: Beh, facendo riferimento alle notizie uscite in questi ultimi giorni, l'inchiesta del quotidiano Ares, il modo in cui ha

0: sono le capacità dei suoi servizi di sicurezza, il Mossad e via dicendo. È facile cadere nella tentazione della dietrologia, dobbiamo sempre stare un po' attenti, però poi vediamo anche come funziona o non funziona il mondo, no? Tornando all'11 settembre, le teorie del complotto a cui si faceva riferimento sono state poi alimentate nel corso del tempo attraverso, diciamo così, non voglio chiamarle notizie, però delle indicazioni, delle supposizioni che oscillavano tra il poter ritenere che effettivamente qualcosa fosse andato in un determinato modo oppure no. Secondo me c'è un dato di fatto comunque, per tornare anche poi alla nostra contemporaneità, al 7 ottobre, riferendosi alla domanda posta. Di certo continuiamo come, diciamo così, mondo che cerca di dominare in un certo modo gli eventi, continuiamo ad alimentarci di guerre, no? Senza l'industria della guerra sarà banale, però molte cose non andrebbero in un certo modo e c'è un potere da parte dell'industria della guerra da un punto di vista internazionale su vasti territori, su vasti campi di carattere politico, economico, finanziario, al quale nessuno può riuscire, diciamo così, a porre freno. Comandano un po' loro e se comanda l'industria della guerra, delle armi, le armi hanno bisogno di guerra. È un meccanismo economico per certi versi piuttosto semplice che continua ad essere alimentato per un motivo o per un altro, una volta perché si decide di tirare giù le Twin Towers, una volta perché si decide che il 7 ottobre devono essere massacrati degli innocenti israeliani. Comunque poi il risultato è sempre quello, che si innesta un meccanismo dal quale poi non si riesce ad uscire per un certo numero di tempo e tutto questo comporta che come dire, l'economia legata ad una strategia di guerra, una vendita di armi a determinati rapporti tra paesi, poi continua ad essere alimentato in questa maniera qui. Questo è il risultato concreto, il risultato purtroppo reale. Parlavamo delle reazioni degli Stati Uniti nel nostro primo blocco di intervento e mi veniva un po' in mente che qualcuno ha anche messo a confronto, non paragonato, però ha messo a confronto il modo in cui gli Stati Uniti, tornando al XX secolo, rimasero impantanati nella guerra in Vietnam, mentre discutevamo, diciamo così, di come altri paesi, paesi diciamo così, più poveri, comunque continuano a difendersi da determinate situazioni di guerra, e come comunque più o meno possiamo dire gli Stati Uniti siano rimasti impantanati nello stretto di Hormuz in queste settimane, che non sono più settimane, in questi mesi che cominciano a non essere più soltanto mesi. Ecco,
1: E
0: alla fine il
1: sicuramente non
0: risultato
1: l'abbiamo
0: sembra
1: vista
0: essere
1: ancora
0: questo.
1: tutta.
0: Non l'abbiamo vista ancora tutta, ci avevano raccontato che in pochi giorni anche questa sarebbe finita, mi sembra che non sia ancora finita,
1: No, le
0: insomma, che il
1: guerre lampo
0: problema
1: non
0: è
1: sono mai
0: ancora lì.
1: esistite, quella è un po' una leggenda nera che circola da una novantina d'anni, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo è esaurito. Grazie Emiliano Sbaraglia per il prezioso contributo e torneremo sicuramente a sentirci su questi e su altri temi. Arrivederci.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Questo il racconto di Emiliano Sbaraglia, redattore di Collettiva ai microfoni di Alberto Fazzolo. I nostri microfoni in questo puzzle che è fronte storico, che ricostruisce gli eventi del passato, che ricostruisce la linea temporale che ci ha portato poi oggi a raccontare un mondo in continuo subbuglio, in continua evoluzione con le tante guerre che compongono, lo ripeto ancora una volta, come diceva Papa Francesco, quella che è una terza guerra mondiale fatta a pezzettini. Ovviamente, fronte storico si compone anche di queste notizie e questi approfondimenti, perché Alberto Fazzolo lo ritroveremo anche tra poco per parlare di temi legati anche alla difesa, perché poi in questi anni, ovviamente, in base anche a quelli che sono stati gli avvenimenti, la difesa ha cambiato e molto il modo, insomma, anche di approntare in quelle che sono le guerre, che non sono più delle guerre guerreggiate fatte dalle armi, sì, armi, ma anche tanta insomma, tanta tecnologia, i droni e tante anche in un certo senso, tanti anche attacchi informatici. Ma noi adesso ascoltiamo le notizie e poi torniamo qui con Fronte Storico con Nicola Compagnone.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.

0: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
6: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
7: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12.30 nello stesso luogo i funerali di Stato in forma laica.
6: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
7: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
6: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio alla MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In serata Sassuolo-Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
9: Seconda ora insieme, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnoni e Fronte Storico, il nostro viaggio all'interno del mondo che cambia, come le guerre di ieri influenzano le guerre di oggi mediante quelle che sono le lezioni della storia, con gli approfondimenti, gli analisti, le nostre interviste, ma soprattutto anche con la nostra musica, perché abbiamo Teddy Swims con Break Up in Reverse.

0: approfondimenti di Fronte Storico continuano sempre con Alberto Fazzolo, con le sue interviste e le sue rubriche, perché ovviamente negli anni è cambiato il modo di condurre le guerre ed è cambiato soprattutto perché a cambiare è stato anche il modo di produrre le armi, di difendersi, e tutto ciò ovviamente è uno dei temi centrali di Fronte Storico, uno dei temi che Alberto Fazzolo affronta con il suo prossimo ospite, Walter Ceccotti, esperto in nuove tecnologie e sicurezza informatica.
1: Parola a Fazzolo.
2: Salve da Alberto Fazzolo, qui Giornale Radio, parliamo di Medio Oriente e Cina con Walter Ceccotti, esperto di nuove tecnologie e sicurezza informatica. E Medio Oriente e Cina, due aree non così vicine ma neanche così lontane, soprattutto per quelle che sono le attività e le proiezioni. In questo momento in cui lo Yemen con l'Arabia Saudita sta combattendo una dura guerra, c'è la presenza della Cina che si riafferma come determinante nella regione, perché proprio poco prima che scoppiasse la guerra ci sono state delle esercitazioni aeree cinesi su tutta l'area del Mar Rosso. È vero che capitavano poco prima anche dell'air show che ci sarebbe stato a El Alamein in Egitto. Comunque è plausibile, Ceccotti, cerchiamo di dare conforto a questo riguardo, che la Cina abbia deciso di avere una propria presenza nell'area del Mar Rosso per continuare, anche in caso di guerra, a garantire i traffici commerciali.
3: Buongiorno a te Alberto e a tutti gli ascoltatori. Sì, assolutamente. Apriamo su questo, che è un po' tra virgolette l'elefante nella stanza. Ora, sicuramente la Cina e l'Egitto, insomma, hanno relazioni diplomatiche dagli anni 50, quindi c'è una collaborazione lunghissima. Però quest'anno la seconda edizione dell'Eagles of Civilization, aquile della civilizzazione, insomma, un termine abbastanza evocativo. Rispetto all'anno scorso è su tutt'altra scala. Diciamo, spostiamo un po' la sequenza. Il 22 agosto è iniziata effettivamente l'esercitazione stessa, con tutto altro tipo di hardware rispetto all'anno scorso, perché oltre a diciamo i J-16 sono stati anche utilizzati i Rafale egiziani, i KJ-500, gli Y-22A, insomma, aerei da guerra elettronica, e di conseguenza è stato alzato molto il livello non solo dell'hardware utilizzato, ma poi tutta la sequenza che ci porta al 2 settembre con la visita di Xi Jinping. Esempio, diciamo che anche i media occidentali e agenzie come la Reuters hanno riportato il discorso di Xi Jinping, che porta a parlare di fatto opporsi alle serve dell'interferenza esterna e ha appunto l'idea di considerare quella che è la sicurezza della regione, quindi diciamo partendo da un punto fermo, un perno forte delle relazioni con l'Egitto, di fatto la Cina sta parlando, e la visita di Xi Jinping in questo caso è effettivamente il massimo livello diplomatico ed è un segnale molto forte che infatti gli occidentali hanno colto e sono, insomma, hanno dimostrato reazioni piuttosto allarmate, proprio perché si rendono conto che non solo lì c'è il confronto con la tecnologia francese, l'influenza francese per quanto riguarda i Rafale, e gli stessi Rafale che hanno dimostrato tutta la loro vulnerabilità durante lo scontro appunto tra Pakistan e India che c'è stato poco tempo addietro, ma da lì l'influenza cinese, che per appunto è un'influenza volta a ristabilire pace, come è avvenuto nello stretto nel Golfo di Aden grazie alla presenza cinese a Djibouti, in quello che viene definito il Somaliland, tutta la costa nord della Somalia, è appunto un tentativo di portare pace rispetto alla destabilizzazione fomentata dagli occidentali.
2: Questo è sicuramente l'obiettivo principale, però Ceccotti converrà con me che qui c'è un elemento inedito, che è la possibilità di avere una presenza anche militare cinese, se non proprio sul Mediterraneo, perché queste esercitazioni sono state sul Mar Rosso, ma comunque alle porte del Mediterraneo. Se si dovesse in qualche misura incrementare la cooperazione militare tra la Cina e l'Egitto, a quel punto ovviamente sarebbero anche nel Mediterraneo. Quanto può incidere sugli equilibri geopolitici questa novità?
3: A conferma di quello che dici, è interessante che gli aerei cinesi in questo caso non hanno lasciato l'Egitto, fino a appunto all'Airshow all'inizio settembre, e quindi quando è arrivato Xi Jinping la presenza cinese militare, perché sai, normalmente arrivano gli aerei, si fa un'esercitazione e poi si ritorna nelle basi logistiche, insomma fondamentalmente non è uno stazionamento permanente quello cinese nella zona, così come è normale in qualsiasi esercitazione militare. Invece in questo caso sono rimasti, anche questo è un elemento in più. Ora, considerando il livello di stabilizzazione che c'è stato in Libia, che c'è stato in Siria, che c'è ovviamente in Palestina, tutte le aree poi che affacciano appunto sulle petromonarchie, sull'Iran, il Mediterraneo ormai di fatto è un, dal punto di vista strategico, un unico mare, no? Gli occidentali parlano di Indo-Pacifico, quando in realtà le due aree sono molto differenti, insomma un conto è l'Oceano Indiano, un conto è il Pacifico, in realtà in questo caso potremmo parlare di Mediterraneo integrato col Mar Rosso o appunto col Mar d'Arabia, che sono di fatto un unico sistema sia per la logistica dei rifornimenti energetici, sia per i commerci. Quindi l'Egitto effettivamente è una cerniera, e quanto questo inciderà poi sulla capacità di proiezione cinese anche nel Medio Oriente dipende appunto dalla reazione degli occidentali, da quello che si apre in termini di opportunità, penso appunto soprattutto alla confinante Libia, dalla quale tra l'altro ricordo che i cinesi fecero una gigantesca operazione di evacuazione quando venne attaccata dagli occidentali per trasferire in Grecia gran parte del proprio personale. Quella fu una prova di forza logistica non indifferente, e con eventuale presenza russa in Cirenaica, mantenimento della base Tartus in Siria a livello civile, chissà che non si possa creare un ecosistema che parte appunto da quelle zone, converge in Egitto e passando per Gibuti crea effettivamente un nuovo controasse nel Mar Rosso tradizionalmente dominato dagli occidentali.
2: Beh, questo scenario è davvero molto molto interessante e avvincente, e va a disegnare delle prospettive future che sono sicuramente destabilizzanti per i progetti che ha qualcuno. Però io non voglio andare nel futuro in questo momento, voglio andare un po' nel passato, in particolare voglio tornare al 2011, quando l'Iran riuscì a catturare un drone americano, un RQ-170, e lo fecero prendere a atterrare con sistemi di guerra elettronica senza abbatterlo, quindi lo catturarono integro e riuscirono a fare un processo di reverse engineering su questo velivolo, e sostanzialmente questa è stata la base industriale su cui poi l'Iran ha costruito la propria fortuna nel campo dei droni, cioè è riuscita a recuperare sulla base delle informazioni catturate da questo drone tutte delle competenze tecnologiche, è riuscita a recuperare il gap tecnologico con gli Stati Uniti, che appunto l'Iran una sua industrializzazione ce l'aveva già, ma su questo campo erano sostanzialmente digiuni, e da lì a breve invece sono diventati tra i leader mondiali nella produzione di droni. E questo è stato un grande smacco, sia la cattura di questo drone da parte degli iraniani, ma anche la capacità poi di tradurlo in applicazioni industriali. Quindi un qualcosa che ha davvero spiazzato gli statunitensi e che gli faceva sperare probabilmente di non ripetere mai più un errore del genere. Eppure le cronache di questi giorni ci portano in una direzione diametralmente opposta, cioè il fatto che c'è stato un drone sottomarino statunitense che è stato catturato a Hormuz, è stato catturato integro, probabilmente in questo caso non per sistemi di guerra elettronica ma per una avaria di funzionamento, e quindi l'Iran avrà ancora una volta l'opportunità di poter fare un processo di reverse engineering su un drone, in questo caso marino. E la cosa interessante è che se in questi anni l'Iran è diventato tra i leader della produzione di velivoli, di droni velivoli, sui droni marini era sostanzialmente fermo al palo, non ha mai dimostrato di avere grandi competenze e capacità tecniche. Quindi quello che le chiedo di rispondere dopo il break è che opportunità si presentano all'Iran in questo momento con questo drone che sono riusciti a catturare. Potranno avere di nuovo delle competenze, potranno acquisire delle competenze in grado di avere poi delle applicazioni industriali dirette, soprattutto negli scenari di guerra che si presentano in questo momento. Quindi appunto noi facciamo un brevissimo break e subito dopo torniamo con Walter Ciocchetti che ci risponde a questo interrogativo.

0: Sempre Alberto Fazzolo per Giornale Radio con Walter Ceccotti. Parliamo di Medio Oriente e Cina, soprattutto con la cattura del drone che c'è stato, del drone marino che è avvenuta in Iran in questi giorni. E quindi abbiamo chiesto a Walter Ceccotti quali sono le prospettive che si aprono dopo questo episodio.
1: Allora, diciamo, l'Iran ha dei droni di superficie, parliamo di droni navali, già sviluppati, utilizzati anche in questo stesso conflitto, cioè quindi dei droni, delle piccole imbarcazioni senza pilota con degli esplosivi a bordo che una volta che appunto individuano un natante vanno all'esplosione. Però per quanto riguarda i droni sottomarini è un discorso molto diverso. In questo caso parliamo del Dive LD, quindi di un modello americano di drone per la sorveglianza che è di fatto a guida autonoma, quindi non abbiamo, appunto, non esistono fibre ottiche come per quanto riguarda i droni ad esempio utilizzati nel conflitto russo ucraino.
0: Per guida autonoma intendiamo quindi con intelligenza artificiale?
1: No, non sempre intelligenza artificiale, pensiamo a dei robot anche con funzioni semplici, da quelli domestici a quelli che hanno appunto una loro programmazione, quindi hanno un algoritmo che gira e che rispondono ai sensori e quindi hanno di fatto un programma di navigazione.
0: Ora, la tecnologia è estremamente economica?
1: Normalmente sì, ovviamente nell'epoca moderna qualche elemento di IA c'è sicuramente a livello di imprecisimento di queste funzioni, perché appunto non parliamo più dei software degli anni passati. Il discorso è capire cosa può recuperare l'Iran, perché forse la parte più interessante non è appunto quella dinamica, perché appunto questo qui è un drone che fa sorveglianza e che in caso di cattura diciamo è messa in conto, non è un drone che appunto va lì ed esplode, non è un drone d'attacco, e ha tutto un sistema di sonar e di gestione dell'energia che gli consentono di rimanere, non so, ad esempio alcuni dicono fino a le specifiche, quelle disclosed, fino a non so, 6.000 metri per un quantitativo di tempo, quindi di poi inviare i dati una volta tornati nel punto di partenza. Quindi c'è un certo livello di intelligenza, però non è vero neanche che sia un drone vecchio, perché è stato consegnato nel 2025. Ora, considerando che l'RQ-170 ha dato vita a tutta una generazione di droni, non tanto lo Shahed 136, che è quello più noto, che è quello utilizzato in maniera massiva, prodotto anche dai russi, ma copiato anche dagli stessi americani. Però c'è una famiglia di Shahed, che è ad esempio il 171 Simorgh o il 191 Sahek, che sono derivati, uno anche un po' più piccolo, esattamente simili anche nelle foto che sono state mostrate all'RQ-170 catturato. Quindi il reverse engineering funziona sempre, funziona dai tempi dell'F-117 abbattuto a Belgrado, passato ai russi e ai cinesi, ha funzionato sull'RQ-170 e in questo caso può sicuramente aiutare l'Iran a costruire una generazione che magari poi verrà migliorata o in cui il design sarà stato abbandonato, come è accaduto per esempio nel caso dell'RQ-170, perché appunto lo Shahed è completamente diverso, il 136 motore reazione con una fusoliera diversa. Però può essere un grande salto in avanti, proprio perché parliamo di droni, un ruolo molto interessante, quindi controllo dello stretto di Hormuz. Se l'Iran vuole rafforzare controllo sullo stretto, gli deve avere dei droni autonomi che controllano cosa c'è sul fondo, magari effettivamente navigli più grandi o squadre, guastatori che vorressero eliminare eventualmente campi minati, come è stato detto secondo alcuni dall'agenzia che gli occidentali stessi hanno fatto. Quindi effettivamente potrebbe costituire una generazione entro, le stime parlano di 3-4 anni, se consideriamo i tempi della conversione dell'RQ-170 in l'equivalente iraniano in grado di volare, di essere prodotto di massa, parliamo del 2014, quindi 2011-2014, 3 anni, quindi teoricamente non nell'immediato, ma in un orizzonte di tempo che va dal 2028-2030, l'Iran potrebbe avere effettivamente completato il reverse engineering e produrre una generazione di droni che sarebbero i droni effettivamente che controllano non solo quello che avviene solo appunto sulla superficie di cui l'Iran con la sua marina diciamo leggera di mosche zanzare, di piccole imbarcazioni veloci, rapide, è già dotata, ma anche per quanto riguarda ciò che c'è sotto. Consideriamo l'importanza dei cavi sottomarini, ad esempio, per quanto riguarda internet e le comunicazioni.
0: Che mi interessa molto, perché noi abbiamo visto durante il conflitto tra Russia e Ucraina che una delle prime vittime è stato il gasdotto Nord Stream sotto il Mar Baltico, e un qualcosa del genere è stato minacciato anche durante la guerra, quest'ultima guerra nel Golfo, cioè l'Iran ha minacciato di tranciare i cavi internet che escono dal Golfo Persico e che collegano buona parte dei dati mondiali, ma quasi tutti i dati della regione. Ecco, una eventuale interruzione di questi cavi, che tecnicamente è facile tanto quanto l'interruzione del Nord Stream, se non addirittura di più, quindi un obiettivo sicuramente facilmente a portata. Ecco, un'azione del genere, quali ricadute potrebbe avere sia per la regione che per gli altri paesi del mondo?
1: Ma allora consideriamo che diciamo l'infrastruttura internet mondiale per quanto riguarda il 95% viaggia su cavi sottomarini, intendiamo proprio le rotte, le dorsali principali. Ovviamente questo però non significa che non ci siano canali di routing, cioè l'instradamento dei dati alternativi in Europa, come anche nel Golfo Persico. È un sistema basato sulla ridondanza, ovvero se va giù un elemento, un canale, c'è un'altra via. Se tu inizi a tagliare quella via, vuol dire che poi di fatto sei legato al sistema che effettivamente esiste, che collega il Bahrain e tutte le petromonarchie all'internet continentale tramite l'Arabia Saudita. Però in quel caso dipenderesti da un collo di bottiglia unico, quindi in teoria l'Arabia Saudita potrebbe a quel punto decidere eventualmente di chiudere, no? Pensiamo a quello che sta accadendo, i riposizionamenti, quindi sono le petromonarchie che in quel caso non avrebbero la ridondanza rispetto ai cavi sottomarini. Ovviamente un conto sono quei grandi cavi che portano una quantità incredibile di dati, in cui il sistema continentale è più che altro un backup. Un conto è appunto dire ok, facciamo passare, se vengono giù i cavi sottomarini non è che non si possono più fare i pagamenti, però quel sistema diventa più vulnerabile, può essere rallentato e dipende dai vari operatori continentali, perché in conto è il cavo sottomarino gestito.
0: Un rallentamento in uno scenario così competitivo, soprattutto con le operazioni finanziarie, rappresenta un problema davvero grave. Io purtroppo, Cecotti, la devo interrompere, è stato interessantissimo, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto, e anzi colgo l'occasione per invitarla nuovamente a approfondire questi ed altri temi qui con noi. Grazie davvero e arrivederci, a presto.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Gli approfondimenti della domenica di Giornale Radio continuano sempre con Fronte Storico, con voi Nicola Compagnoni, ancora insieme, saremo insieme fino alle 15 per parlare sì di quello che è l'11 settembre, ma anche per fare una piccola parentesi su quelle che sono poi su quelli che sono gli eventi del presente, con Netanyahu che in Medio Oriente insomma non se la passa proprio bene. Ne parleremo tra pochissimo con un graditissimo ospite. Adesso ascoltiamo un brano musicale.

0: Giuseppe Dentice, analista Osmed, Osservatorio sul Mediterraneo. Buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio Fronte Storico. Una domanda subito secca, bruciapelo, visto che oggi era una puntata speciale dedicata all'11 settembre, il 7 ottobre in Medio Oriente può avere qualche similitudine a livello storico con l'attacco alle Torri Gemelle per come è cambiata poi la storia dei conflitti?
1: No, sono due situazioni completamente diverse dal punto di vista sia strutturale sia fenomenologica in sé. Possiamo trovare, diciamo così, una sorta di similitudine, nel senso che l'effetto degli attacchi hanno funto in un certo senso da spartiacque nella storia, nella comprensione di determinati fenomeni, ma sono comunque, ripeto, similitudini molto parziali che solo parzialmente possono essere ricondotte, ecco.
0: Ovviamente in Medio Oriente è difficile, no, fare un riassunto delle tante cose che accadono ogni giorno, però quello che forse adesso balza un po' alle cronache anche internazionali è Netanyahu, che sarebbe stato avvisato dalle minacce di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre. Ecco, cosa c'è di vero e soprattutto tutto ciò non rischia un po' di minare l'influenza di Netanyahu nelle prossime elezioni o comunque il supporto interno che già un po' è fragile?
1: Beh, sicuramente l'evento in sé, mina l'autorevolezza del premier israeliano, però ci pone anche dinanzi all'evidenza che ci sono, diciamo così, diversi sentiment, se vogliamo chiamarli così, da parte araba e internazionale nel lanciare messaggi chiari anche allo stesso Netanyahu, che questo tipo di situazioni sono molto pericolosi per la sua credibilità. Nel merito è chiaro che è tutto da capire quanto effettivamente ci sia di vero in questa storia, nel senso che poi non è così automatico che una informativa di intelligence sia normalmente recepita o possa essere sottovalutata, nel senso anche lo stesso 11 settembre nasce, no, su un errore dell'intelligence. Però è evidente che da questo punto di vista questa situazione ha creato degli imbarazzi e può avere delle influenze sulle elezioni stesse di ottobre.
0: Può avere anche delle influenze tutto quello che succede in Medio Oriente, invece, lato americano, sulle elezioni di metà mandato, sulla fiducia che cerca disperatamente Donald Trump?
1: Questo solo in parte, nel senso che queste situazioni però vengono lette dall'opinione pubblica americana, però ricordiamoci che non è l'elezione che si decide, o comunque questo turno elettorale che si decide sulla politica estera. Sicuramente però la guerra in Iran ha il suo peso e ha avuto le sue, come dire, ripercussioni anche interne all'America, e dal punto di vista economico si vedono le conseguenze, perché il prezzo della benzina è decisamente alto negli Stati Uniti, il prezzo delle uova, che è un indicatore anche, certo, del benessere americano, è molto alto, e quindi da questo punto di vista anche la credibilità di Trump è stata intaccata, tant'è che ha uno dei minimi storici bassissimi, il 33% lo sta attuale. Ecco perché da questo punto di vista sono situazioni che possono avere effetti.
0: Però un Trump che comunque, nonostante ciò, continua a rilanciare una delle sue ultime dichiarazioni della settimana, no? Può essere un po' eletta la dichiarazione di Trump della settimana, cioè lo stretto di Hormuz, che adesso è diventato lo stretto di Trump. Leggo proprio il virgolettato: l'Iran sta cedendo su tutti i fronti, controlliamo lo stretto di Trump. Ecco, lato invece iraniano, da Teheran, come vengono prese queste anche frecciatine di Trump, che torna sempre a parlare di Hormuz? Si paventava anche una soluzione che il Teheran aveva trovato per girare il blocco e per far passare comunque le navi che portano il petrolio, perché poi secondo me lui subisce anche una forte pressione dal blocco europeo per quanto riguarda la crisi del carburante, i prezzi che salgono e vanno alle stelle.
1: Beh, sicuramente dal lato iraniano vengono viste queste posizioni di Trump come delle butade, delle provocazioni per lo più, però è chiaro che è difficile prenderle sul serio quando poi sul campo si vede appunto una situazione che è totalmente fuori controllo e di sicuro non giova anche agli stessi Stati Uniti, che non sono allo stato attuale in grado di poter gestire la situazione.
0: Chiaro. Giuseppe Dentice, analista Osmed, Osservatorio sul Mediterraneo, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: E dunque continua questo nostro filo diretto per quanto riguarda gli approfondimenti di giornale radio, questo botta e risposta, questo rimpallo tra i temi del passato qui con Fronte Storico alla prima puntata di questa nuova stagione, come gli eventi del passato influenzano anche le politiche attuali.

0: Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Buongiorno, bentornato su Giornale Radio, perché ovviamente tu qui sulle nostre frequenze sei di casa. Io inizierei continuando quello che è un po' il leitmotiv di questa nostra puntata, perché è dedicato ovviamente all'11 settembre, a come questo evento, come l'11 settembre ha cambiato anche il modo di condurre la politica estera degli Stati Uniti, come l'11 settembre ha influenzato anche il mondo che viviamo oggi. Abbiamo affrontato a lungo il Medio Oriente, c'è però anche un altro attore da tenere in considerazione, cioè la Russia, la Cina. Come è cambiato quel blocco lì dopo l'11 settembre in relazione alle guerre attuali?
1: Innanzitutto grazie per l'invito, buongiorno a te, un caro saluto ai radioascoltatori. Beh, il mondo dall'11 settembre del 2001 ad oggi è cambiato tantissimo, non sembrano passati 25 anni, sembrano passati 100 anni, se non di più, a testimonianza di come lo sviluppo tecnologico, il cambio dell'economia, il cambio nella comunicazione internazionali abbia inciso profondamente sulla politica internazionale, sulla percezione delle minacce. Nel 2001 la Russia era sostanzialmente ancora alle prese con una difficile fase di riorganizzazione interna. Putin si affacciava sulla scena politica nazionale e non era ancora diventato lo zar. La sua priorità in quel momento era mettere il guinzaglio agli oligarchi, ai dissidenti, a chi minacciava il potere centrale di Mosca, e combattere contro i terroristi e i separatisti ceceni. La Cina cominciava a sognare quello che era il suo modello di sviluppo economico, il suo boom. Le radici erano state messe circa 25 anni prima, ma il paese doveva ancora capire quale strategia industriale darsi e in che direzione muoversi per diventare il paese che conosciamo oggi. Oggi la Russia la vediamo come una matura potenza revanchista che vuole sostanzialmente ripristinare quello che era il suo antico status di superpotenza ereditata dai tempi sovietici, ed è un sogno un po' a metà, perché il mondo non è più quello della guerra fredda e la Russia non ha i mezzi per poter ambire ad avere il ruolo che aveva l'Unione Sovietica, e quindi la proiezione di politica estera si rivolge sostanzialmente all'estero vicino, ai territori ritenuti dalla leadership di Mosca come il giardino di casa, e provare qua e là nel mondo a fissare una bandierina, più per fare interdizione agli avversari che per costruire una testa di ponte, un avamposto stabile. La Cina invece è a tutti gli effetti uno dei maggiori player internazionali, tecnologicamente all'avanguardia, è un paese che produce innovazione, è una superpotenza industriale, ma non è un paese esente da vulnerabilità. Un'età media molto alta, quindi un problema in prospettiva sulla bilancia demografica, un paese che vede il benessere molto diviso tra le classi abbienti e quelle povere, tra le zone industrializzate e quelle rurali, e soprattutto un paese che deve ancora compiere il salto di qualità a livello di impegno internazionale. Oggi la presenza cinese è molto forte quando si parla di economia, quando si parla di multilateralismo diplomatico, ma è meno presente quando invece bisogna impegnarsi nel comparto securitario, cioè quando bisogna dare delle garanzie anche militari ai partner. Certo. La vera sfida di Pechino è proprio questa. Chi vuole essere impero deve essere pronto a mettere le truppe anche all'estero e a dare garanzia agli alleati anche all'estero.
0: Ovviamente quanto successo l'11 settembre, un po' per proiettarci anche in quello che è il mondo attuale che conosciamo, nel quale insomma c'è un po' una guerra globale, una guerra mondiale, però fatta a livello regionale, tanti piccoli conflitti che comunque poi compongono un puzzle un po' più ampio. Da quella data lì è cambiato anche il modo di difendersi, di fare politica estera, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, e siamo passati ad oggi dove i sistemi di difesa e di intercettazione anche degli aerei sono radicalmente cambiati.
1: Poi diciamo che dopo il 2001 la priorità nella minaccia e quindi nelle azioni da compiere nella sfera internazionale era ovviamente il terrorismo di matrice jihadista. Era un terrorismo che non disponeva di mezzi tecnologici all'avanguardia, quindi si affidava sostanzialmente ancora a esplosivi improvvisati, a veicoli trasformati in bombe, a razzi di fabbricazione sovietica, i Kalashnikov, piuttosto insomma che alle armi tradizionali, chiamiamole così, della guerriglia. Da allora la grande rivoluzione che è avvenuta per quanto riguarda il terrorismo jihadista è stata la capacità di questi movimenti di uscire dalle cantine buie dei palazzi nelle capitali dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, e cercare di costruire degli stati. La consapevolezza di voler creare delle organizzazioni statali parallele, quindi di controllare il territorio, è stata la vera rivoluzione, perché con il territorio, col controllo del territorio, si sono diversificate per esempio le fonti di finanziamento, si è diversificata la struttura dell'organizzazione e si è posta una minaccia che non era soltanto cinetica ma era anche sociale. Il terrorismo è diventata, l'ideologia jihadista è diventato un modo di pensare, una costruzione politica che in molti posti del mondo è stata accettata. Poi oggi rispetto al 2001 abbiamo qualcosa di assolutamente nuovo, che è l'intelligenza artificiale e la democratizzazione sì. della tecnologia a basso costo. La parola drone nel 2001 non esisteva, era qualcosa a livello di prototipo, ancora si discuteva di applicazioni più che altro estremamente limitate per pochissimi segmenti dei servizi di intelligence, di sicurezza e delle forze armate. I droni di allora erano sostanzialmente degli aerei giganteschi, i Reaper, certo. mi vengono in mente, che venivano utilizzati per la sorveglianza o per gli attacchi, erano pilotati in una, diciamo, in stanze che si trovavano a migliaia di chilometri, ma erano oggetti giganteschi e costosissimi. Oggi il drone è un oggetto che può essere sì. costruito con una stampante 3D, può essere armato con un esplosivo fatto anche in casa, con quello che si trova nei supermercati, e quindi questi stormi giganteschi pongono una minaccia diversa, perché hanno trasformato il modo di fare la guerra, rendendo il campo di battaglia trasparente e consentendo anche a paesi che non dispongono di risorse finanziarie illimitate di avere il proprio arsenale offensivo e difensivo.
0: Eh sì, senza considerare poi tutti i miliardi di dollari, no, che gli Stati Uniti hanno speso per quanto riguarda la difesa e questi sistemi appena citati. In ultimo, che secondo me poi è anche una delle parti più interessanti e importanti di tutto quanto il discorso che abbiamo fatto in queste due ore insieme, è cosa resta di Al Qaeda 25 anni dopo? C'è ancora qualcosa da fare per quanto riguarda l'organizzazione terroristica?
1: Ma c'è tantissimo da fare. Io credo che, e questo è una cosa molto dura da ammettere e da dire, che Bin Laden con l'11 settembre abbia raggiunto l'obiettivo che si era posto. E l'obiettivo sì. non era quello di infliggere un colpo duro agli Stati Uniti, perché poi gli Stati Uniti si sono ripresi e sono restati quello che sono. Il vero obiettivo di Bin Laden era di far capire che non esiste una superpotenza invulnerabile e che il messaggio jihadista non è soltanto la riflessione folle di un gruppo limitato di persone. L'ideologia jihadista da allora si è diffusa tantissimo, quindi di Al Qaeda come dello Stato Islamico, che sostanzialmente è nato anche dall'esperienza di Al-Qaeda, non restano soltanto delle immagini o la cronaca degli attentati. Purtroppo resta un messaggio che prende piede in tutto il mondo, lo prende nelle parti più povere dell'Asia, dell'Africa, in alcuni casi addirittura anche del Caucaso, quindi del nostro vicinissimo anche Medio Oriente, e addirittura un messaggio che penetra nelle nostre società multiculturali europee, assumendo delle forme diverse, parlando e utilizzando un linguaggio diverso, ma spingendo individui che hanno problematiche sociali, lavorative o psichiche a compiere questi gesti terrificanti. Quindi dalla guerra contro il terrore è ancora aperta, abbiamo fatto tanto, ma la strada è ancora lunga, perché un fatto è combattere questi gruppi quando si organizzano come parastato in Africa e in Asia, un altro fatto invece è agire per esempio sulle nostre società per eliminare quegli elementi poi di segregazione, di difficoltà di integrazione che rappresentano il terreno fertile in cui quel messaggio attecchisce.
0: E ovviamente tutte quante tematiche queste che evolvono anche molto in fretta e che noi continueremo a seguire sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io per il momento ringrazio Marco Di Lido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. A presto, buon lavoro.

0: Io abbracciamo tutti quanti i temi, tutti quanti i fronti presenti nel mondo, quindi ancora una volta una buona domenica a tutti voi. Fronte Storico per oggi termina qui, ma l'appuntamento con me, con Nicola Compagnone, torna già la prossima settimana con una nuova puntata di Fronte Storico.
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 15.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
6: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
7: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
6: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
7: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
6: Siamo allo sport, il calcio, la Serie A oggi prosegue la quarta giornata, ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: find me.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Ci ritroviamo di nuovo insieme, Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini in Soul Kitchen, puntata di questa settimana dedicata ad un tema molto vasto che, se vogliamo, non è neanche un genere quello che andiamo ad affrontare, perché abbiamo setacciato tutti i film o la maggior parte dei film dedicati alle crisi geopolitiche, laddove le stiamo vivendo una in questa settimana colossale, naturalmente, perché stiamo vivendo in uno scenario che francamente è difficile anche poter era difficile anche solo da poter immaginare, ma non tanto per lo scacchiere internazionale composito e pieno di interessi che appartengono agli stati, ma quanto piuttosto per il fatto che diciamo che chi governa non è persona o personaggio facilmente come dire indicabile, non è persona, come dire, circoscrivibile in comportamenti che possono essere prevedibili, e l'imprevedibilità di questi personaggi che governano il mondo, uno su tutti naturalmente, non ho bisogno nemmeno di fare il nome di Trump, ma anche di tanti altri, inevitabilmente spinge l'opinione pubblica, i mercati e anche le nostre coscienze a fare i conti con questo. E non credo che sia lo stesso di lezione, perché la storia insegna che la storia purtroppo non ha insegnato quasi nulla, se non per pochi anni. Quindi viviamo in questa situazione che somiglia molto, moltissimo, per come, anche per il tipo di comunicati che vengono fatti da Donald Trump e che poi corrispondono ai cosiddetti Liberation Day, che poi liberano i mercati ma poi li richiudono, quindi viviamo di minacce e poi di tregue e poi di cose di questo genere. Non sappiamo ancora quanto andremo avanti così, ma intanto è interessante sapere che un film del 1964, Il Dottor Stranamore, aveva già individuato questo scenario, che noi però avevamo sottovalutato, nel senso che già il film è un capolavoro, ma si pensava che il tipo di linguaggio che veniva utilizzato all'epoca in questo film fosse un film appartenesse al genere grottesco. E invece la realtà è molto più grottesca di quanto non sia il film, e lo dimostra il fatto che questo film, che racconta di un generale dell'aeronautica americana convinto di un complotto comunista per, così dire, fluororare le acque, e allora cosa fa? Ordina un attacco nucleare non autorizzato all'Unione Sovietica. Il presidente degli Stati Uniti convoca una frenetica riunione nella War Room per scongiurare la catastrofe, mentre i bombardieri sono già in volo, e la commedia nera più feroce mai realizzata sulla follia della deterrenza nucleare. E Stanley Kubrick, che poi è regista naturalmente, rinunciò anche a una torta in faccia finale perché sembrava troppo comica per un film sull'olocausto nucleare. E Peter Sellers interpreta tre personaggi diversi: il presidente, un ufficiale britannico e il dottor Stranamore. Stanley Kubrick era convinto che una guerra nucleare fosse imminente e stava valutando di trasferirsi in Australia. La War Room in realtà non esiste nella realtà di tutti i giorni. Quando Reagan divenne presidente, chiese ai suoi consiglieri dove si trovasse. Potere della suggestione, d'altro canto anche lui veniva dal cinema, Ronald Reagan, che è stato un attore naturalmente. E allora andiamo a sentire questa delirante situazione, che però non è tanto lontana da quello che viviamo anche noi da qualche tempo in qua. Sentiamo.
4: Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
5: Dica, generale.
4: Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Quattro, se prima di allora noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
5: Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
4: Beh, a quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
5: Ma non si tratta di un atto della nazione, in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
4: Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
5: Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
4: Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
5: Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
4: Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
5: Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
3: Dunque, la sequenza memorabile del dottor Stranamore che prepara anche l'evento finale. Veniamo adesso invece dal capolavoro a un film importante, un film di 3 anni fa che si chiama Green Border ed è un film di Agnieszka Holland. Che è un film che racconta come dopo essere stato sconfitto democraticamente da Svetlana, io cerco di dirlo nel modo migliore, Tsikhanouskaya nel 2021, Alexander Lukashenko abbia permesso ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l'Europa. Il suo però non è, non è un gesto magnanimo, anzi un modo per sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, portando a una vera e propria crisi umanitaria. Stiamo parlando di una storia realmente accaduta e di una vicenda che ha fatto parlare tutti i giornali, di cui forse molti di voi ricordano, anche perché non è accaduto molto tempo fa. E in risposta a questo tipo di situazione la Polonia costruisce un muro d'acciaio e di filo spinato per fronteggiare i massicci ingressi. Per costruire il muro però ci vuole tanto tempo, così quando i rifugiati arrivano a Minsk vengono trasportati nella zona di confine nota come la zona rossa, che è di fatto situata tra i boschi. Una volta giunta la notte alcuni migranti cercano di attraversare il confine clandestinamente sperando di non essere catturati dalle guardie polacche e riportati con la forza in Bielorussia. Tra loro ci sono una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese dell'Afghanistan. E la domanda del film è: riusciranno a superare il confine o saranno fermati dalle milizie dello Stato? E il film segue le vicende di questa famiglia, di questi rifugiati, e allora andiamo a sentire proprio il trailer di Green Border.
0: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
6: Cara, che si dice? Vashka, guarda, non avevo mai visto un alce dal vivo.
7: Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi.
8: Via, via, voi via. Scendete, muoverci, forza!
9: Anche voi avete dei figli. Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
10: Ciao, piccolo. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
11: Fermi, guardia di frontiera!
12: No!
11: State indietro!
13: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pacomat.
14: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
15: Puoi prestarmi il tuo SUV? Ho la macchina in panne.
16: E se ti prendono e ti collegano a me?
17: Signore, sono un dottore. Se non venite a prenderla, lei morirà.
18: Mio marito è una guardia di frontiera e non lancia persone oltre il filo spinato. Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
19: Silenzio!
20: Cosa volete farne di loro?
21: Non puoi promettergli cose del genere.
22: Ma sono solo pochi chilometri.
23: Mani dietro la schiena, ferma!
21: Si spogli, forza. Non abbandonerò più nessuno nella foresta.
23: Alza le mani!
24: Stop!
23: Indietro, no! State indietro!
24: Siamo nell'Unione Europea! Ce l'abbiamo fatta!
3: Questo dunque è il film di Agnieszka Holland che di fatto ha avuto un successo straordinario, specialmente negli anni 90 con Europa, o con il giardino segreto o Poeti dall'inferno. E poi è tornata, lei che è una regista polacca, molto impegnata, con film anch'esso politici come L'ombra di Stalin oppure Charlatan, Il potere dell'erborista e appunto Green Border, che è il suo penultimo film, perché Franz, che è uscito un anno fa, ma non in Italia, per motivi che non conosco. Veniamo adesso invece a un altro film, in questo caso è un film importante americano che racconta di una vicenda che poteva veramente portare a conseguenze catastrofiche, cioè all'estinzione del pianeta praticamente. Sto parlando di 13 giorni, 13 days, il film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Bruce Greenwood e Steve Culp. Il film, che è stato candidato al Golden Globe per la migliore colonna sonora, è un film di 26 anni fa e che racconta di una crisi del 1962, in modo particolare ad ottobre, quando l'aviazione americana fotografa delle rampe missilistiche sovietiche a Cuba e John Kennedy e i suoi consiglieri hanno 13 giorni, per l'appunto, per trovare una soluzione che eviti la guerra nucleare ma senza cedere al ricatto. E il film ricostruisce ora per ora le riunioni segrete del ExCom, il comitato d'emergenza della Casa Bianca, tra l'altro, e mostra anche come ogni singola decisione poteva significare la fine del mondo. E il film si basa sulle trascrizioni delle registrazioni segrete che Kennedy aveva fatto installare nello studio ovale. La crisi reale fu risolta da un accordo segreto. Gli Stati Uniti si impegnarono a ritirare i propri missili dalla Turchia in cambio del ritiro sovietico da Cuba. Questo dettaglio non venne reso pubblico per 30 anni. Robert Kennedy aveva scritto un memoriale sulla crisi, pubblicato poi postumo nel 1969, che fu la principale fonte della sceneggiatura. E quindi quello che stiamo per andare ad ascoltare non solo è accaduto davvero, ma anche le parole che vengono enunciate nella sequenza che stiamo ascoltando, che fanno veramente rabbrividire. Sentiamo.
1: Generale Lemay, è convinto che questa sia la linea migliore?
2: Signor Presidente, io credo che sia l'unica linea da seguire. L'America è in serio pericolo. Quei missili rappresentano una minaccia per le nostre basi e per il nostro deterrente nucleare, senza il quale non c'è niente che possa impedire al nemico di scatenare la guerra nucleare totale. È nostro dovere, signore. È nostra responsabilità nei confronti del popolo americano eliminare quei missili e restituire stabilità alla situazione strategica. Quei cani rossi scavano buche nel nostro giardino e noi siamo giustificati a sparargli.
1: Signore, vorrei che fosse ben chiaro che abbiamo l'opportunità irripetibile di impedire una volta per tutte che quei missili divengano operativi. Le altre soluzioni non assicurano affatto quel risultato finale che noi siamo in grado di garantire. Tuttavia, signore, più il tempo passa e meno la soluzione che le abbiamo prospettato diventa affidabile.
2: Signor Presidente, c'è un motto scritto sui miei aerei: la pace è la nostra professione. Io non voglio che si scateni un conflitto nucleare, ma se da Cuba vengono lanciati quei missili saranno uccisi milioni di americani. È la presenza di quei missili a mettere i sovietici in condizione di poter attaccare. Sono proprio quei missili a rendere probabile uno scontro nucleare. Ed è per questo che insisto tanto perché vengano distrutti, e vengano distrutti immediatamente. Diavolo, anche me che è d'accordo. E, signore, date le sue recenti dichiarazioni su Cuba, credo che un blocco dell'isola o troppi colloqui politici verrebbero considerati dai nostri alleati e dai paesi neutrali una risposta debole. Infine, ho il lieve sospetto che molti cittadini americani la pensino allo stesso modo. Si trova in un gran brutto guaio, signor Presidente.
1: Come ha detto?
2: Si trova in un gran brutto guaio.
1: Forse non l'ha notato, ma c'è dentro anche lei.
3: E poi va avanti. Questo generale, di fatto, questo militarista che ovviamente non vedeva l'ora di sferrare attacchi, di colpire, di uccidere, naturalmente dimenticando la diplomazia e esponendo l'America davvero, e non solo l'America ma il mondo intero, a conseguenze irreparabili. Tutte cose realmente accadute. Dicevamo prima, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone di uno dei cantanti più impegnati che abbiamo già ascoltato anche in precedenza, che è Bob Dylan, e quella che stiamo ascoltando non è la colonna sonora di un film specifico, ma viene usata in Watchmen, che è un film di Zack Snyder del 2009, ed è diventato l'inno di ogni crisi politica epocale. La canzone di Bob Dylan, The Times They Are Changing.

0: Siete di nuovo qui con me, con l'Apo De Carlo e Elisa Cabrini a Soul Kitchen, speciale crisi internazionali. Ovviamente quando si parla di crisi politiche ed è naturalmente coinvolta la guerra, o quantomeno l'ipotesi di una guerra, andiamo ad esplorare film che se ne sono occupati. Ci sono anche dei documentari come Dr. Kissinger, Voglio amarvi, di cui non c'è traccia almeno di una... non c'è stata traccia almeno al cinema, ma è stato visto anche in televisione. E questo film con la regia di Errol Morris, che in realtà è un documentario, e vede appunto Robert McNamara, storico segretario della difesa di John Kennedy e Johnson, e che ripercorre le più grandi crisi geopolitiche del XX secolo, quindi Cuba, il Vietnam, la Seconda Guerra Mondiale, e rivelando gli errori di calcolo, le decisioni prese con informazioni sbagliate e i meccanismi che portano i governi a fare guerra quando potrebbero evitarla. È una confessione pubblica senza precedenti da parte di uno degli uomini più potenti della storia americana. McNamara aveva all'epoca 85 anni quando girò il documentario e morì 6 anni dopo, e la sua formula delle 11 lezioni include empatizzare con il nemico, la proporzionalità che è fondamentale, la razionalità che non garantisce la sopravvivenza. E il titolo originale era The Fog of War, la nebbia della guerra, e si riferisce all'espressione del generale Clausewitz per descrivere l'incertezza che domina le decisioni militari. E Morris usava un dispositivo speciale chiamato Interrotron per fare in modo che McNamara guardasse direttamente in macchina invece di guardare l'intervistatore durante questo film. Allora non facciamo in tempo adesso ad ascoltare un breve estratto, ma vi raccomando di farlo. Mentre adesso passiamo direttamente a un altro film, che è un film vero e non è un documentario, ed è Failsafe, punto di non ritorno, che è con Harry Fonda, Walter Matthau, la regia di Sidney Lumet, che racconta la storia di un'altra colossale sciagura, perché il film è uscito esattamente in contemporanea con Il Dottor Stranamore. La vicenda è quella di legato ad un errore tecnico, che per un errore, cioè questo, per colpa di questo errore, un gruppo di bombardieri americani riceve l'ordine di sganciare bombe nucleari su Mosca. Il presidente degli Stati Uniti tenta disperatamente di fermarli, ma i piloti, addestrati a non obbedire a ordini di richiamo, perché potrebbero essere una trappola nemica, continuano la missione. E il film è costruito come un incubo logico. Ogni soluzione ragionevole porta a una conseguenza ancora più terribile. Sentiamo un estratto.
1: Ho fatto alzare in volo un bombardiere dal campo di Washington. Fra pochi minuti il bombardiere sarà nel cielo di New York. Porta anche quello 2 bombe da 20 megatoni. Appena io saprò che Mosca è stata colpita, ordinerò all'aereo di lanciare le bombe. Useranno l'Empire State Building come bersaglio. Quando sentiremo il sibilo del telefono del signor Lentoff che si fonde, darò ordine di lanciare e New York scomparirà.
2: Signore, aiutaci.
3: No. Ma non può far questo. E che altro può fare?
0: Il film Failsafe, punto di non ritorno, uscì lo stesso anno, dicevo prima, del Dottor Stranamore, e praticamente aveva lo stesso soggetto. La Columbia Pictures, distributore di Kubrick, acquistò i diritti del romanzo su cui era basato e ritardò l'uscita di Failsafe per assicurarsi che il Dottor Stranamore arrivasse prima nelle sale. Harry Fonda disse che fu il ruolo più difficile della sua carriera, interpretare un presidente costretto a ordinare il bombardamento di New York per compensare il bombardamento di Mosca. Una follia assoluta, naturalmente. E allora andiamo adesso a separarci per un pochi istanti, poi torniamo con voi tra poco con la seconda parte di Soul Kitchen.
4: Giornale radio.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next.
4: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 15 e 29 minuti.
13: Giornale Radio.
14: Meteo.
15: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Ci siamo dunque, seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi fino al termine, naturalmente due ore dedicate al cinema e alle crisi internazionali. E tra i film o comunque vicende che magari non tutti ricordano, conoscono, che il cinema ha affrontato spesso con coraggio, è il caso di Zeta, il film di Costa Gavras con Yves Montand, Irene Papas e Jean-Louis Trintignant, e che è stato, ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, miglior montaggio, ha avuto la Palma d'Oro a Cannes. Zeta, l'orgia del potere, è un film di colossale e di capitale importanza, è un film importante che riguarda la Grecia degli anni 60, dove un deputato progressista viene assassinato durante un comizio, un giudice istruttore. Quindi cosa fa? Indaga e scopre che dietro l'omicidio c'è l'apparato militare e di polizia dello Stato. E il film è ispirato all'assassinio del politico greco Grigoris Lambrakis nel 1963, preludio al colpo di Stato dei colonnelli del 1967, una delle più potenti requisitorie contro i regimi militari mai realizzate. E il titolo Zeta in greco significa Zei, cioè vive, ed era lo slogan dei sostenitori di Lambrakis dopo la sua morte. Costa Gavras era regista greco esiliato in Francia e quindi non poté girare il film in Grecia a causa della dittatura. Lo girò in Algeria e la partitura di Mikis Theodorakis fu composta illegalmente. Theodorakis era tra l'altro agli arresti domiciliari in Grecia e le sue musiche erano bandite dalla dittatura. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Zeta di Costa Gavras. Sentiamo.
17: Dila. L'avevamo avvertita, signor procuratore, ma no, si trattava di un brutto scherzo oppure di un mitomane.
18: Non è il momento, la prego.
17: No, non è il momento, ma voi l'avete tutto sulla coscienza, questo assassino.
18: Lei esagera, amico mio. La polizia ha già le prove che è stato un incidente.
17: No, io...
18: Abbiamo bisogno del loro aiuto. Ci metti in una posizione impossibile. Lanci accuse tanto gravi senza alcuna prova.
17: Sono tutti ciechi, o peggio, complici. Sono loro a parlare di incidente senza avere le prove.
19: Crede che abbiano voluto assassinarlo?
18: Chi è lei?
19: Ero alla manifestazione, ho visto tutto. Ho anche preso delle foto.
17: Lei ha una foto del furgoncino?
19: No, non l'ho presa. Cioè, la polizia ci ha cacciato prima della fine.
18: Che cinismo. Vedrà che sfrutteranno questo triste incidente sul piano politico.
19: Ah, è prevedibile.
18: È odioso. Hanno la specialità di inventare i martiri. Veri necrofili.
19: Speriamo che stavolta non ci sia il morto, signor procuratore.
18: Sarebbero felici di averlo.
0: Veniamo adesso ad un altro film che negli anni 80, io me lo ricordo molto bene, mi aveva colpito ed era un film che aveva un protagonista che io conoscevo soprattutto per la commedia, cioè Jack Lemmon, e che qui invece fa un ruolo drammatico. Il film si chiama Missing, scomparso, anche qui di Costa Gavras. Ed è un film che oltre a Jack Lemmon vede Sissy Spacek, sua compagna, nel film. Si svolge nel Cile del 1973, pochi giorni dopo il golpe di Pinochet. E Charles Horman è un giornalista anche piuttosto giovane, americano, e lui lo vediamo all'inizio del film essere proprio nel Cile a documentare quello che accade in quel paese, ma improvvisamente scompare. E suo padre Ed, conservatore, anticomunista, arriva a Santiago per cercarlo insieme alla nuora. L'indagine li porta a scoprire che l'ambasciata americana era a conoscenza delle attività di Horman e che il governo statunitense aveva supportato il golpe. Ed è un film che accusa il proprio governo, quando ancora gli americani facevano una feroce autocritica verso dunque se stessi. E tra l'altro, non a caso, il governo americano nella realtà delle cose si è opposto all'uscita del film e l'ambasciatore in Cile querelò Costa Gavras e i produttori per diffamazione. La causa fu abbandonata anni dopo. Charles Horman era davvero scomparso e il suo corpo non fu mai ritrovato. Documenti declassificati negli anni 90 confermano che la CIA sapeva dell'arresto di Horman e Jack Lemmon disse che fu il film che cambiò la sua visione del mondo. D'altro canto, se vedete Missing, che insomma è un film di ormai 45 anni fa, è un film importante, ma ormai credo che sull'America siamo quasi tutti disillusi, credo, no? Se non tutti. E quindi di quelle delle porcherie che sono state commesse, comprese quelle che appunto racconta questo film, non siamo più neanche stupiti. E allora, mentre all'epoca c'era una visione un po' diversa degli americani, o di quello che si voleva avere degli americani. Allora andiamo a sentire proprio un estratto del film dove Jack Lemmon e Sissy Spacek si rivolgono, quindi la famiglia Horman, ad uno stadio, sono in uno stadio all'aperto e hanno la possibilità di parlare alle persone del pubblico chiedendo notizie del figlio di Jack Lemmon e quindi del marito di Sissy Spacek. Sentiamo.
13: Attenzione, sua attenzione, se les ha permitido a estos americanos que están buscando a su hijo hablar aquí. Guarda il silenzio e presten attenzione.
20: Parli pure, Mr. Horman.
21: Io credo che... Parla tu intanto, per favore.
22: Charlie, sono Beth. Sono qui con tuo padre, Charlie. E con il console americano. Perciò se tu mi senti, fatti vedere e ti portiamo a casa.
21: Charles Holman, sono tuo padre, Edmond. Sono qui nella speranza che tu possa sentirmi. Charles. Sono molti giorni che ti cerco e non ho perso la speranza di ritrovarti e di riportarti a casa. Ci sei, Charlie?
0: Questa dunque la sequenza che riguarda Missing, scomparso, e che è un film davvero importante e coraggioso, quello di Costa Gavras. Ora invece veniamo ad un altro film, The Interview, film di Evan Goldberg e Seth Rogen con James Franco. Qui cambiamo completamente registro, anche se ha avuto delle implicazioni nella realtà. Stiamo parlando di una commedia che è un po' delirante e nonostante questo la commedia, e capirete il motivo, ha avuto delle ripercussioni anche nella vita reale. Il film del 2014 riguarda un presidente che è tuttora in carica e che sarà in carica, ai noi, ancora a lungo, e cioè Kim Jong-un. E dunque succede che quando il presidente della Corea del Nord, allora qui in questo caso nel film viene chiamato Jong-un Kim, ma comunque è Kim Jong-un fondamentalmente, dichiara di essere un grande fan di un presentatore piuttosto irriverente, cioè Dave Skylark, che nel film James Franco. L'agente e producer Aaron Rappaport, cioè Seth Rogen come attore, convince il conduttore a organizzare un'intervista al dittatore. Contro ogni previsione, il governo nordcoreano accetta di ospitare due americani e Dave è entusiasta all'idea anche che la sua carriera possa fare un salto di qualità. Solo che i buoni propositi dei due soci in affari sono minacciati dall'intervento dell'agente della CIA, Lacey, che nel film, tra poco sentiremo, è Lizzie Kaplan, la quale li ingaggia per uccidere Kim. Ora, Dave ed Aaron, che sono armati di un cerotto alla ricina, devono arrivare a Pyongyang e rimanere esterrefatti davanti alla realtà della città, che invece è totalmente differente dal dipinto offerto dalla propaganda degli Stati Uniti. Dopo una serie di tragicomici eventi, Dave approfondisce la conoscenza del dittatore e ne rimane affascinato al punto da voler abbandonare la missione. E qui c'è la clip nella quale la CIA chiede ai due squinternati, perché lo vedrete, tra poco li sentirete, di uccidere Kim Jong-un. È una commedia, lo dicevo prima. E vi posso dire, dopo che avete sentito, lo capirete, che la commedia ha causato una reale crisi diplomatica tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ma grave, infatti è stato a lungo un tema questo film, che si chiama per l'appunto The Interview. Sentite questa sequenza.
22: Possiamo entrare?
1: Gradite qualcosa da bere o un po' della cocaina di Aaron?
2: Questa non è nostra, questa.
22: No, sono sicura di no.
1: Allora, come possiamo, potete esserci d'aiuto?
20: Sì, a che dobbiamo l'onore di questa visita?
22: Beh, già. Aaron, Dave, sono certa che avete saputo che Kim Jong-un è ora in grado di bombardare tutta la costa ovest con testate nucleari. Il punto è che stiamo parlando di due nazioni in guerra dotate di armi nucleari.
1: Nucleari?
22: In più lui ha un vantaggio tattico rispetto all'Occidente. Per lui non ha importanza che milioni di cittadini del suo paese possano morire.
1: Babam, bombe bombastiche, esplose in faccia.
2: Abbiamo passato una notte lunga e tempestosa, perché ci sta dando tutte queste informazioni?
22: Ecco, vi sto dicendo queste cose perché voi due, fortunelli, sarete chiusi in una stanza da soli con lui. Congratulazioni a proposito.
1: Grazie mille.
22: Ed ecco perché siamo venuti qui. Alla CIA piacerebbe che voi due poteste farlo fuori. Farlo fuori.
1: Farlo fuori?
2: L'intervista?
22: No, no, no. Farlo fuori.
1: Intende l'incontro?
2: All'aria aperta.
22: Farlo fuori.
2: Portarlo fuori.
1: A ballare?
22: No, farlo fuori.
2: Voi volete che assassiniamo il leader della Corea del Nord?
22: Sì.
1: Che?
2: Ma se lo uccidiamo, non troveranno un nuovo tipo cicciotto con i capelli da scemo con il quale rimpiazzarlo?
1: Esattamente.
2: E poi non succederà di nuovo la stessa cosa?
22: A dire il vero, c'è una piccola fazione nell'attuale governo che già vuole liberarsene. Vogliono cambiare, ma hanno paura di farlo da soli. Hanno bisogno che voi due andiate lì, eliminiate Kim, li incoraggiate a scatenare una rivolta e prenderanno il controllo.
1: E lei? Agente Lacey, anche lei sarà coinvolta?
22: Sarò costantemente dentro le vostre orecchie, sempre al vostro fianco in ogni fase dell'operazione.
0: Insomma, questo film l'avete intuito, insomma, per tutta una serie di motivi si portò appresso una serie di vicende e il film doveva essere distribuito a partire dal Natale del 2014. Poi, a causa di questa trama controversa, nel giugno dello stesso anno la Corea del Nord minacciò ritorsioni senza pietà, venne detto, verso gli Stati Uniti se non avessero impedito la distribuzione del film, etichettandolo come un atto di guerra o uno sfrenato atto di terrore e definendo lo stesso regista un gangster. Tuttavia la distribuzione del film non venne cancellata e la Sony Pictures Entertainment, che era la detentrice dei diritti distributivi della pellicola, rimase vittima di un grave attacco informatico da parte di un gruppo di hacker coreani, e i guardiani della pace, così venivano chiamati, i quali avrebbero sottratto e parzialmente pubblicato la documentazione privata di migliaia di dipendenti della casa distributrice con stelle di Hollywood e film ancora inediti negli Stati Uniti detenuti dalla Sony. Da subito, diciamo, ritenuta una specie di azione intimidatoria volta ad impedire la pubblicazione del film, la stessa intelligence americana sospettò della Corea del Nord quale mandante dell'attacco, le cui autorità negarono poi ogni coinvolgimento, come un vero classico. Il film venne infine proiettato in anteprima a Los Angeles l'11 dicembre, l'11 gennaio del 2015, e a seguito di minacce terroristiche in stile 11 settembre rivolte al cinema che avessero proiettato il film, sempre perpetrate dal GOP, cioè appunto i guardiani della pace, il diciamo Roger e Franco, James Franco, hanno cancellato tutte le loro apparizioni pubbliche previste per la promozione del film, e successivamente molte delle maggiori catene di multiplex americane hanno rifiutato di proiettare The Interview. E insomma, è una vicenda abbastanza clamorosa questa del film. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone di un grandissimo autore francese, Gilbert Bécaud, che è tratto da Z, il film punto di Costa Gavras che abbiamo appena ascoltato. La canzone pop e spensierata suona sul finale mentre scorrono i titoli delle case proibite della dittatura dei colonnelli greci. Il film è un film che abbiamo ascoltato prima, ma qui ascoltiamo la canzone che è L'importance et la rose.

0: Siamo di nuovo insieme allora qui a Soul Kitchen dopo questa canzone bellissima di Gilbert Bécaud. E adesso invece ascoltiamo un film che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, ma torna ancora perfetto. Questo è adatto allo stile, soprattutto al genere che abbiamo scelto oggi, cioè i film sulle crisi internazionali. E andiamo ad ascoltare ancora Argo, film diretto e interpretato da Ben Affleck, con una vicenda basata su fatti realmente accaduti durante la rivoluzione islamica in Iran, quando il 4 novembre del 1979 gli islamisti iraniani assaltarono l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro Jimmy Carter, il presidente degli Stati Uniti, che diede asilo allo Shah Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigevano che lo Shah venisse estradato e ricondotto in Iran per essere processato secondo il volere dell'Ayatollah Khomeini. Che all'epoca, io sono nato e cresciuto con l'Ayatollah Khomeini, nel senso che all'epoca si parlava solo di lui, l'Iran era Khomeini, con l'accento sulla I. E il film racconta di come una volta violati i cancelli, i militari e i militanti assaltarono l'ambasciata, presero in ostaggio 52 diplomatici e 6 funzionari, trovandosi nell'unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riuscirono a scappare. Dopo essere stati rifiutati dall'ambasciata inglese, i 6 vennero accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor, e a 69 giorni dall'inizio della crisi i canadesi erano sempre più a disagio nel tenere i 6 americani nella loro ambasciata, sapendo che era solo questione di tempo prima che i 6 venissero scoperti e probabilmente uccisi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti cosa fece? Consultò Tony Mendez, che nel film è appunto Ben Affleck, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione. E qui inizia, se vogliamo, il centro del film. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto della prima sequenza.
1: Chi hai messo il tuo passaporto?
2: Vancouver.
1: Dove sei nato?
2: Toronto.
1: Torono. I canadesi non pronunciano la T.
3: Come fa a saperlo una qualunque guardia del comité?
1: Se vi fermano e vi interrogano, si procureranno qualcuno che lo sa. Ecco com'è. Mary, gli ultimi 3 primi ministri del Canada.
4: Trudeau, Pearson e Diefenbaker.
1: Tuo padre è?
4: Howard.
1: Che lavoro svolge?
4: Pescatore.
1: Dove sei nata?
4: Halifax, Nuova Scozia.
1: Data di nascita?
4: Febbraio 21, 1952.
1: Bene, tu che ruolo hai nel film?
2: Produttore.
1: Produttore associato, l'ultimo film che hai prodotto.
2: Strani amori.
1: E chi ha pagato?
2: La CFDC.
1: Il tuo secondo nome? Secondo nome? Il tuo secondo nome?
2: Leon.
1: Sparategli, è una spia americana. Sentite, cercheranno di farvi crollare, ok? Vogliono che vi agitiate. Dovete sapere il curriculum a memoria.
2: Davvero tu pensi che la tua storiella farà qualche differenza con un'arma alla testa?
1: La mia storiella è l'unica cosa tra voi e un'arma alla testa.
0: E non c'è solo questo, il film è onestamente forse una delle cose migliori che ha fatto Ben Affleck nella sua vita professionale, perché è un film girato in modo magistrale ed è veramente un film ben recitato e che rispecchia anche molto di quello che è accaduto. Anche lì si trattò di una vicenda surreale. Andiamo ad ascoltare un'altra sequenza di Argo, sempre dove c'è un dialogo tra Ben Affleck e un amico che deve fare il produttore nel film, ma capirete adesso dal dialogo che cosa succede. Sentiamo.
5: Questa è una formazione umanistica indicata come sceneggiatrice. A volte partecipano ai sopralluoghi, così scroccano qualche pasto. Questo è il regista.
6: Si impara a fare il regista in un giorno?
5: Perfino una scimmia impara a fare il regista in un giorno. Senti, se decidi di farlo, lo devi fare. I comaniaci sono folli, ma i loro cugini vendono tappeti da preghiera e stereo 8 sulla labrea. La copertura non tiene se si basa su un film che in realtà non esiste. Ti serve un copione, ti serve un produttore.
6: Lo faccio io il produttore?
5: No, tu sei un produttore associato al massimo. Se vuoi fare una brutta copia milionaria di Star Wars, l'ideale è qualcuno che sia qualcuno, che ci metta il nome. Qualcuno rispettabile, con dei titoli di cui fidarsi per le informazioni sensibili, che produca un falso film e gratis.
0: Questa è la sequenza in cui Tony Mendez, cioè Ben Affleck, contatta appunto John Chambers, che nel film è John Goodman, e il quale insomma è un truccatore di Hollywood che aveva già collaborato in precedenza con la CIA per dei travestimenti, e Chambers li mette in contatto con un produttore cinematografico, Lester Siegel, con il quale ha costruito un falso studio cinematografico pubblicizzando la loro missione. Insomma, il film ha diversi momenti incredibili che sono appunto realmente accaduti. Veniamo adesso invece ad un altro film, che è un film di Pablo Larraín che non conoscono tutti, si chiama No. finché ha Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, ed è un film che è stato anche candidato all'Oscar 14 anni fa come miglior film straniero. Si svolge nel Cile nel 1988, e dove il dittatore Pinochet, ancora in carica, indice un referendum per legittimare il suo governo. I leader dell'opposizione ingaggiano un giovane pubblicitario, René Saavedra, per guidare la campagna dei no, e Saavedra deve convincere i cileni che possono sfidare un regime con spot televisivi allegri e colorati invece che con la denuncia della violenza. Un film sulla politica come marketing e sul coraggio di credere che le elezioni possono cambiare davvero qualcosa. In effetti, se la gente sapesse quanto chi è incerto o chi la pensa diversamente viene sedotto non tanto dalla denuncia, ma quanto da una visione alternativa, anche, come dire, più allegra, sarebbe sorpreso davvero dal sapere i risultati che si possono ottenere. Ad ogni modo, il film di Pablo Larraín viene girato in formato U-matic, che è la stessa videocassetta usata dalla televisione cilena degli anni Ottanta. Questo per far sembrare le scene reali materiale d'archivio. E Gael García Bernal impiegò mesi per studiare l'accento cileno. La campagna del no reale fu guidata da Eugenio García, che appare brevemente nel film come consulente, e tra l'altro il referendum vide la vittoria del no con il 55,99% dei voti, quindi il 56% dei voti. Ecco perché il film si chiama per l'appunto No. E noi andiamo a sentire proprio una sequenza di questo film che racconta della sconfitta di Pinochet.

0: È tutto? Questo non vende.
1: Ti hanno offerto la campagna per il no?
2: È l'occasione che abbiamo di rovesciare la dittatura.
1: Non si preoccupi, questo referendum è completamente sotto controllo.
3: Ci sbarazzeremo di Pinochet.

0: La loro campagna è molto scherzosa.
1: Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate.
2: Pronto.
1: Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato.
2: Ieri sera ci hanno minacciato tutti.
0: Sta attento a tuo figlio. Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera, ora dipende solo da voi.

0: Dunque, questo era No, il film di Pablo Larraín. Ho fatto una crasi tra il nome dell'attore, del regista e del film stesso. Allora, chiudiamo così questo blocco dedicato ai film sulle crisi internazionali o su vicende politiche importanti, e tra poco riprendiamo con altri film che hanno raccontato la storia con un punto di vista anche molto coraggioso. Poi rimanete sempre qui con noi con Giornale Radio insieme a Soul Kitchen.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 15 e 56 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
5: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
6: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
5: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
6: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
5: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen, speciale film su crisi internazionali o su vicende politiche importanti.

0: Sì, complice anche gli avvenimenti del mondo che ci spingono ad affrontare questo tema, cercando e setacciando anche i film che si sono occupati direttamente di casi di questo genere. Un film che racconta postumo, se vogliamo, una vicenda terribile che ha attanagliato una parte della Germania per anni, in particolare appunto la Germania Est, è un capolavoro come Le vite degli altri. Film di 20 anni fa, del 2006, con la regia di Florian Henkel von Donnersmarck, questo è il nome del regista, e che aveva come protagonisti Ulrich Mühe, e Martina Gedech e Sebastian Koch, che ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, che racconta come nella Berlino Est del 1984 l'agente della Stasi Gerd Wiesler viene incaricato di sorvegliare un drammaturgo e la sua compagna, sospettati di attività antiregime. Mentre ascolta le loro conversazioni attraverso le cimici installate nell'appartamento, Wiesler comincia a trasformarsi, perché quello che sente è molto più reale, molto più umano di quello che conosce. È un film sulla sorveglianza di Stato, ma anche sul prezzo umano delle dittature burocratiche. Ora, dovete sapere che il regista, che è appunto Florian Henkel von Donnersmarck, aveva 23 anni quando scrisse la sceneggiatura, e mentre Ulrich Mühe, che interpreta Wiesler, aveva davvero vissuto nella DDR e scoprì dopo la caduta del muro che sua moglie lo aveva denunciato alla Stasi. Il film ha contribuito a riaprire il dibattito in Germania sull'apertura dei fascicoli della Stasi. Mentre il regista, appunto von Donnersmarck, impiegò 4 anni a fare ricerche incontrando ex agenti della Stasi per capire come lavorassero. Qui ascoltiamo proprio un estratto del film, sentiamo.
1: La prego, solo un'ora.
2: Ma mi lasci dormire, un'ora soltanto.
3: Mi dica di nuovo che cosa ha fatto il giorno 28 settembre.
1: Perché tenerlo sveglio così a lungo? Insomma, non è disumano.
3: Un innocente diventa tanto più furioso quanto più a lungo prolunghiamo il suo fermo, per l'ingiustizia a cui viene sottoposto. Perciò grida e minaccia. Col passare delle ore, il colpevole diventa più tranquillo, non parla o piange. Sa che l'arresto è giustificato. Quando si vuole capire se qualcuno è innocente o colpevole, il modo migliore è continuare a interrogarlo finché non ne può più.
2: Compagno di scuola, Max Kirchner.
4: Siamo andati tutti insieme a casa sua. E abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo. Le confermerà tutto.
3: Notate qualcosa nella sua deposizione?
1: Che ripete le stesse cose.
3: Esatto, che ripete le stesse cose, parola per parola. Gli dice la verità, a volte sbaglia parole. È naturale. Un bugiardo ha studiato prima cosa deve dire e anche quando è sfinito dice sempre le stesse parole. 227 mente. Abbiamo 2 importanti indizi e possiamo aumentare le pressioni.
5: Se non ci dai i nomi di chi ha collaborato alla fuga, stasera dovrò far arrestare sua moglie.
3: I bambini andranno in un riformatorio di Stato. È questo che vuole? Chi ha collaborato alla fuga? Chi è stato?
4: Gleske.
3: Ripeta, in modo chiaro.
4: Gleske. Werner Gleske.
3: Werner
5: Gleske.
0: Questa è la sequenza delle vite degli altri, dove alla fine l'agente Wiesler, proprio alla fine del film, no, compra il libro del drammaturgo che ha sorvegliato e il libraio gli chiede se questo sia un regalo. Lui dice no, è per me. È la prima cosa che acquista per sé in tutto il film, e quindi il costo di una dittatura, diciamo che non si misura soltanto nei morti. Veniamo adesso invece ad un altro film, un gioiello di Steven Spielberg, che nel 2015 diresse Il ponte delle spie. E il film è ispirato al protagonista della vicenda, che è un avvocato newyorkese, James Donovan, che nel mezzo della guerra fredda si trova a dover difendere in tribunale la spia sovietica Rudolf Ivanovich Abel, che nel film è Mark Rylance. Ora, nonostante Donovan sia obbligato ad assicurare al suo assistito un processo imparziale e una difesa adeguata, lo studio legale gli aggiunge anche, o quantomeno gli dà una specie di condizione al legale. Fondamentalmente cerca di dire: tu seguilo, però non stare troppo dietro a questa vicenda, non dare troppo peso, dagli l'assistenza legale ma senza dannarti troppo. E quindi gli impone di raggiungere un verdetto a sfavore dell'agente segreto russo. Ecco, pur sotto pressione e a causa anche dell'impatto ideologico del processo, Donovan stringe anche un bel rapporto con l'accusato e tra l'altro grazie alla sua arte oratoria riesce ad evitargli la pena di morte. Quando Abel viene condannato a 30 anni di reclusione, Donovan protesta contro la corte, sostenendo che l'uomo possa essere una fonte di vitali informazioni per il governo americano. L'appello al ricorso ha esito negativo e Donovan si attira il malcontento dell'intero paese. Qualche anno dopo, tuttavia, una lettera della Germania dell'Est, ed ecco che le due cose si incontrano, la Germania Est che abbiamo appena ascoltato e quella che in questo film viene evocata, ebbene, una lettera della Germania Est indirizzata ad Abel potrebbe ribaltare le sorti del condannato. I sovietici, infatti, hanno catturato il pilota Francis Gary Powell, che nel film è Austin Stowell, e sono disposti ad effettuare uno scambio. Incurante dell'opinione pubblica e nonostante le forti lamentele di sua moglie, Donovan parte alla volta di Berlino per effettuare lo scambio sul ponte di Glinike. In Germania, tuttavia, l'avvocato viene a conoscenza dell'arresto anche ingiusto dello studente americano Friedrich Prior che i sovietici hanno intenzione di strumentalizzare. Quindi Donovan si trova a dover giocare la partita più importante della sua vita senza stravolgere gli equilibri internazionali che già di per sé sono delicati. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Ponte delle Spie.
6: Allora, andiamo al sodo. La spia sovietica catturata, vogliamo che la difenda tu. I capi d'accusa.
7: Ebbene, non so neanche se voglio prenderla.
8: L'accusato non conosce avvocati. La Corte federale l'ha affibbiato al nostro studio. La commissione dell'ordine ha votato. Sei stato scelto all'unanimità.
6: È importante per noi, per il nostro paese, Jim, che si veda che quell'uomo viene ben difeso. La giustizia americana sarà sotto processo.
7: Beh, certo, se la metti così è un onore che me lo abbiate chiesto, però, Lynn, io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni.
6: È come andare in bicicletta, no? Ti sei distinto a Norimberga.
7: Ero nel collegio dell'accusa.
6: Non è questo il punto. Conosci comunque il codice penale. Jim, considera la situazione. Quell'uomo è pubblicamente vilipeso.
7: E lo sarò anch'io.
6: Sì, negli ambienti più ignoranti. Ma è esattamente questo che va fatto. E va fatto come si deve. Non dobbiamo far pensare che il nostro sistema giudiziario tratti la gente come immondizia.
0: Questa è dunque la sequenza del Ponte delle Spie, cara Elisa. E allora, veniamo adesso invece ad un altro film che in questo caso è Siriana ed è un film del 2005 con la regia di Stephen Gunn, con Josh Clooney, Matt Damon, Chris Cooper e Jeffrey Wright e che si svolge nel Medio Oriente all'inizio del XXI secolo. Ci sono quattro storie parallele che poi si intrecciano intorno al controllo del petrolio. Un agente CIA che scopre di essere sacrificabile, un analista finanziario coinvolto in una fusione petrolifera, un principe riformista che minaccia gli equilibri, un giovane immigrato che viene radicalizzato. Insomma, il film è un mosaico della politica internazionale contemporanea e estremamente onesto sulla dipendenza occidentale dal petrolio, cosa che credo ci siamo accorti tutti recentemente di quanto lo siamo. E Clooney, tra l'altro, per fare questa parte ingrassò 12 kg, si fece crescere la barba, si fece anche ferire seriamente la schiena durante le riprese di una scena di tortura, una cosa incredibile. E l'infortunio, tra l'altro, gli causerà problemi per anni. Il titolo si riferisce al nome in codice di un'operazione della CIA degli anni 70 per destabilizzare i governi del Medio Oriente. Gagan trascorse 2 anni a intervistare funzionari della CIA, lobbisti petroliferi e funzionari sauditi prima di scrivere la sceneggiatura. Allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Siriana.
9: Accuse di corruzione. Corruzione! Corruzione è l'interferenza del governo nell'efficienza del mercato sotto forma di regole. Lo dice Milton Friedman, al quale hanno dato il premio Nobel. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. La corruzione è il nostro posto al sole. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. La corruzione è ciò che ci fa vincere.
0: Questa è la brevissima sequenza di Siriana che abbiamo voluto ascoltare. Siamo in ritardo, allora va benissimo, andiamo avanti e lo facciamo andando ad ascoltare una canzone dei Doors e che è tratta da un album del 1967, tra l'altro usata in tanti film ma anche documentari sulla Guerra Fredda come simbolo dell'ambiguità dell'intelligence, e non a caso la canzone dei Doors si chiama The Spy.

0: giornale radio Console Kitchen dopo il pezzo dei Doors, The Spy. È arrivato il momento di andare ad occuparci di un altro film, anche qui di Steven Spielberg, di cui ci siamo occupati in precedenza, che torna attuale anche oggi, film del 2005, e che racconta una vicenda che credo quasi tutti conoscano, cioè Munich, la vicenda di Monaco, delle Olimpiadi del 1972, quando un comando palestinese di Settembre Nero sequestrò e uccise 11 atleti israeliani. Il Mossad organizzò un'operazione segreta per eliminare i responsabili uno per uno in giro per l'Europa. E Einar, l'agente incaricato, portò a termine le missioni, ma cominciò anche a dubitare del senso di quello che faceva. La vendetta risolve qualcosa o genera solo altra violenza? Ora, Spielberg si rifiutò, io adesso tanto chiedo a Elisa in corsa, non so se è possibile, se possiamo ascoltare il trailer di Munich, perché è un film che tra l'altro aveva Eric Bana nel ruolo principale, c'era Daniel Craig, Matthew Kasovitz, Ciara Nines, quindi era un cast notevolissimo. E Spielberg, dicevo, si rifiutò di realizzare il film per anni perché temeva che qualunque cosa avesse detto avrebbe offeso qualcuno. La sceneggiatura è basata sul libro Vendetta di George Jonas, che il Mossad ha sempre, sempre smentito. C'è questa scena finale che è piuttosto controversa, che poi sovrappone le immagini dell'attentato a una scena di sesso. Spielberg disse che fu la scelta più difficile della sua carriera. Il vero Avner non ha mai confermato, ma nemmeno smentito, la propria identità. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Munich.
1: Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
2: Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
3: Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
4: È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
5: Un massiccio spiegamento di forze.
6: Qualcosa si propone tra gli arabi.
1: Sono morti tutti.
7: Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori.
8: Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia.
9: Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe.
10: Non vivrei più se rifiutassi.
11: Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai, ad uno. Depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti.
12: Sono 200.000 a nome.
13: Sarò solo?
11: Con altri 4. Fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi.
12: Si mette a letto. Il suo peso innesca il congegno e...
13: Darò il segnale spegnendo la luce.
0: Questo dunque era Munich, il trailer. Veniamo adesso invece a un altro film, rimaniamo sul tema di Israele, perché c'era un film che è uscito, tanto che ovviamente con quello che sta succedendo, diciamo che Israele ha cambiato faccia, ha cambiato volto nel corso di questi ultimi 70 anni, nel male, nel bene, nel bene all'epoca, nel male certamente adesso, con tutto quello che sta accadendo. E c'è un film però che racconta di una persona, un personaggio, una figura importantissima per la storia di Israele, cioè Golda Meir. E il film che, se non sbaglio, è stato trasmesso da qualche canale, tipo adesso non ricordo se era Netflix o qualcosa del genere, ma ad ogni modo Golda racconta, il film di Gav Nativ racconta la sua figura, la prima premier donna di Israele, nota come la Lady di Ferro. Vi ricorda qualcuno? Margaret Thatcher, evidentemente. La donna che, insomma, ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato, durato tra il 1969 e il 1974, diverse situazioni complicate. Ma la più importante è la guerra del Kippur, nota anche come guerra israelo-araba del 1973, e che durò dal 6 al 25 ottobre di quell'anno, quando gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare. E allora la premier israeliana si trovò a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate. La frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida durissima. Il suo obiettivo principale, e oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane, racconta il film. E allora andiamo a sentire il trailer di Golda.
14: Quattro, tre, due, uno.
15: Quest'oggi gli eserciti egiziano e siriano hanno lanciato un'offensiva contro Israele. Il nemico sperava di sorprendere i cittadini di Israele durante lo Yom Kippur.
16: I loro soldati sono 7 volte i nostri.
15: Se gli arabi arrivano a Tel Aviv, Israele verrà cancellata dalle carte geografiche. Ai miei tempi ci si alzava per il primo ministro.
17: Il segretario Kissinger in linea.
18: Si ricordi che sono prima di tutto un americano, secondo un segretario di Stato e terzo un ebreo.
15: Dimentichi che qui in Israele noi leggiamo da destra a sinistra.
18: Il popolo americano pagherà a caro prezzo il suo sostegno a Israele.
15: Se siamo obbligati, combatteremo da soli.
16: I nostri soldati al canale sono circondati.
15: Tu quei ragazzi li recuperi.
16: Può essere una catastrofe.
15: Se gli americani ci danno in pasto ai cani, non mi farò mai prendere viva.
16: Gli egiziani hanno lanciato un missile Kelt su Tel Aviv.
15: Bene, io non mi nasconderò sotto al tavolo, ma voi accomodatevi pure. Se gli egiziani ci sconfiggono con armi sovietiche, che messaggio verrà mandato al mondo libero?
18: I russi stanno preparando 11 divisioni aeree.
15: Quando ero piccola in Ucraina, per strada ci massacravano di botte per divertirsi. Io non sono quella bambina che si nasconde in cantina.
18: Sa quante persone sono morte?
15: Tutti quei ragazzi. Mi porterò quella pena fin dentro la tomba. Continueremo a combattere per una garanzia di vita e di pace.
0: Questo dunque è il film dedicato a Golda Meir, e adesso invece arriviamo ad un altro film che racconta anche impietosamente una figura nell'ombra. Non a caso il film è Vice, l'uomo nell'ombra, film di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, e dal suo esordio come giovane stegista a Washington fino alla vicepresidenza con George W. Bush, durante la quale divenne l'uomo più potente d'America. McKay, il regista, mostra come Dick Cheney abbia trasformato l'ufficio del vicepresidente in un centro di potere occulto, influenzando la guerra in Iraq, costruendo insieme un sistema di sorveglianza di massa. È una biografia politica raccontata come un thriller con sprazzi di commedia nera e momenti quindi chiaramente abbastanza inquietanti. E anche qui, un po' come è accaduto a George Clooney per Siriana, Christian Bale prese 18 kg e si sottopose a 4 ore di trucco ogni giorno. Tra l'altro è curioso perché Christian Bale aveva già fatto un'esperienza del genere, questa volta con L'uomo senza sonno, solo che lì aveva perso chili. E tanti chili, sembrava praticamente trasparente, davvero faceva impressione. Qui il contrario. E in una scena lui rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al pubblico. McKay ha dichiarato che il film fu difficilissimo da finanziare, molti studi avevano paura delle reazioni politiche. Amy Adams, che interpreta la moglie Lynn Cheney, disse che fu il personaggio più complesso e ambiguo che avesse mai interpretato. E Dick Cheney disse una volta: il lavoro del vicepresidente consiste nell'essere pronti. Non disse pronto a cosa, ma insomma, bisogna essere pronti in generale. Andiamo a sentire un estratto di Vice, l'uomo nell'ombra.
19: Io voglio te come vice. Tu mi risolvi il problema?
20: No. Sono a capo di una grande azienda. Ho già fatto il segretario della difesa. Ho fatto il capo di gabinetto. La vicepresidenza è più che altro un posto simbolico.
19: Certo, certo. Capisco che non è una cosa attraente per te.
20: Tuttavia, La vicepresidenza è anche definita dal presidente. E se arrivassimo a un accordo diverso?
2: Ah, continua. Ti ascolto.
20: Io sento che tu sei un leader cinetico. Tu prendi decisioni basate sull'istinto.
2: È vero. Me lo dicono sempre.
20: Sì, sì, molto diverso. Molto diverso da tuo padre.
21: In quel senso.
20: Allora, forse io posso gestire le questioni un po' più banali, vigilare sulla burocrazia, sul settore militare, energia, politica estera.
2: Mi piace molto.
0: Questa è dunque la sequenza di Vice, l'uomo nell'ombra, con la quale noi chiudiamo il blocco e torniamo tra voi, con voi tra pochissimo, per andare ad ascoltare altri film, dove andremo poi nelle crisi del XXI secolo, in un mondo che ancora non sappiamo leggere, dal conflitto in Medio Oriente, le primavere arabe, dall'Europa che non sa decidere i confini poi che si disegnano con il sangue. E quindi tanti film anche per capire le crisi politiche che stiamo ancora vivendo. Tra pochissimo con Soul Kitchen su Giornale Radio.
22: Giornale Radio.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
25: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
28: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
29: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
30: Sono le 16:25.
28: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
31: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Allora, di nuovo insieme a Giornale Radio con Soul Kitchen. Ultima parte del cinema dedicato alle crisi internazionali. Questo film che sto per farvi ascoltare non è esattamente un film su una crisi, ma che spiega, va all'interno con coraggio, con dei bei dialoghi, con una bella sceneggiatura, perché è un film coraggioso, se vogliamo dirlo, è un film anche interessante, quello di Robert Redford, di e con Robert Redford. Sto parlando di Leoni per Agnelli, con un super cast che vede appunto Robert Redford stesso, Meryl Streep, Tom Cruise ed Andrew Garfield. È un film, e c'è anche Michael Peña tra i protagonisti. Quindi è un film importante perché affronta i temi, lo fa in modo asciutto e lo fa parlando anche di generazioni. Phil racconta di come, insomma, in un giorno qualunque il professor Stephen Malley, che appunto è Robert Redford, e la giornalista Janine Roth, cioè Meryl Streep, nonché il senatore Jasper Irving, cioè Tom Cruise, diventano il simbolo della contraddizione americana, della smania patriottica che pervade il senso della morale americana. E la morale che finisce inevitabilmente con il perdersi in quello che poi è sterile esistenzialismo. E Stephen Malley è un docente universitario ed è anche un bravissimo oratore, e lui riesce a conquistare lo spirito rivoluzionario dei suoi studenti, ma è ignaro che le sue parole li possono spingere anche a prendere decisioni drastiche in nome degli Stati Uniti, lo stesso paese che nel frattempo è guidato da una classe politica calcolatrice, corrotta, impersonata anche dal senatore Irving. E quest'ultimo è intervistato da Janine, e che finirà col rivelare ai cittadini americani l'inconciliabilità tra il loro desiderio di servire la patria e la partecipazione a una guerra, quella in Afghanistan, stiamo parlando di 20 anni fa, che è pura strategia politica a favore delle sfere più alte della nazione. E c'è questo faccia a faccia che stiamo per andare ad ascoltare tra Irving e Janine, quello tra il professore e il giovane studente Todd, che è appunto Andrew Garfield. Questo dialogo tra i due, due generazioni diverse, molto intelligente, molto interessante, e che naturalmente c'è anche da abbracciare in modo generalista le diverse visioni, ti dà proprio un'apertura verso il mondo esterno. Andiamo a sentire proprio un estratto di Leoni per Agnelli.
1: Sai, la verità, Todd, è che una volta colloqui come questo erano il mio asso nella manica.
3: Cosa è cambiato?
1: Voi, gli studenti che stanno di fronte a me.
3: Perché siamo più scaltri, perché vediamo come vanno le cose, perché non vogliamo morire per questi pezzi di merda.
1: Perché mettete fra voi e il mondo reale più distanza possibile. E questi pezzi di merda, a proposito, quante volte lo dirai ancora? Si basano sulla vostra apatia, si basano sulla vostra voluta ignoranza. Preparano strategie su di essa. Calcolano fino a che punto la faranno franca grazie ad essa.
3: Allora mi colpi di tutto. È colpa mia perché vorrei solo fare la bella vita. Perché posso, perché sono così furbo da farlo. Vuole biasimarmi? Perché non voglio lavorare gomito a gomito con lei in un'inutile cooperativa di campagna. Lei parla esattamente come i miei genitori, prof. Mm. Che non fanno che ripetermi che mi hanno dato una vita migliore della loro e poi si incazzano con me perché io so godermela.
1: Todd,
3: la vita.
1: A che serve una Mercedes da $90,000? Se non solo manca la benzina, ma se le strade, le autostrade sono disastrate come quelle del terzo mondo. Se la tua storia sul congresso e i politici è vera, Todd. Se le cose vanno male, come dici che vanno, con migliaia di soldati americani morti, altri ancora che muoiono anche mentre noi parliamo, dimmi, tu come fai a goderti la vita, eh? Roma brucia, ragazzo. E il problema non è chi ci ha portati a questo, loro sono irrecuperabili. Il problema siamo noi, tutti noi, che non facciamo niente, che ci trastulliamo, che manovriamo per stare ai margini delle fiamme. E ti dirò, ci sono persone là fuori che ogni giorno nel mondo lottano perché le cose migliorino.
3: Secondo lei è meglio provare a non riuscire che non riuscire a provare, giusto?
1: Sì.
3: Ma qual è la differenza se il risultato non cambia, prof?
1: Hai fatto qualcosa almeno.
0: Questa dunque è la sequenza con Robert Redford ed Andrew Garfield. Veniamo adesso in altro film che insomma è basato su un'altra storia realmente accaduta, Black Hawk Down, film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor e Tom Sizemore, e oltre a Eric Bana, che abbiamo già sentito in Munich. E la vicenda è quella di Mogadiscio, Somalia. Siamo nell'ottobre del 1993, quando un'operazione americana per catturare il luogotenente del signore della guerra mondiale Farah Aidid finisce letteralmente in un incubo, perché due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti e 100 soldati americani si trovano intrappolati in città per 18 ore. Il film è una cronaca minuto per minuto, come una missione di peacekeeping, appunto, di mantenimento della pace, si fa per dire, si trasformi in una battaglia urbana. Nessuna retorica, solo guerra. E Ridley Scott e il produttore Jerry Bruckheimer, forse uno dei tre più importanti di sempre, ebbero accesso senza precedenti all'esercito americano, inclusi Delta Force che avevano partecipato alla vera battaglia. L'operazione reale causò la morte di 18 soldati americani e circa 1000 somali. E questi dati non vengono menzionati nel film, mentre molti soldati somali furono interpretati da rifugiati somali che vivevano in Marocco, dove poi venne girato il film. Allora andiamo a sentire un estratto di Black Hawk Down.
4: Vai di nuovo laggiù. Ci sono ancora dei nostri là.
5: Maledizione. Quando torno a casa, gli amici mi chiedono: beh, Yud, ma chi te lo fa fare? Perché? Non è che per te la guerra è una droga? Io non rispondo mai una parola, cazzo. Perché? Tanto non capirebbero. Non lo capiscono perché lo facciamo. Non possono capire che si tratta dei compagni. È tutto qui. È tutto quanto qui. Ehi, non ci pensare nemmeno, chiaro? Io vado meglio da solo. Ehi, è cominciata una settimana nuova di zecca, oggi è lunedì.
0: Questa è dunque la sequenza di Black Hawk Down. Veniamo adesso invece a un film basato su... Allora, personalmente questa è una delle storie che mi ha più sconvolto in assoluto in vita mia, in assoluto. Forse la storia che mi ha più sconvolto. E mi riferisco alla vicenda del Ruanda. Quando gli Hutu massacrarono, fecero un vero e proprio genocidio dei Tutsi. Un genocidio. Un gesto che rivelò proprio l'assoluta violenza, l'assoluta ferocia dell'animo umano. Quando, guardate, una delle cose che mi ha sconvolto di più nella mia vita è stato leggere, mi ricordo che fosse il Corriere della Sera che aveva pubblicato alcuni stralci, c'erano delle pagine dei giornali, mi ricordo che era in estate e avevo letto su un articolo come venivano uccisi i bambini. Io non ci potevo credere che venissero uccisi così, ma era così che venivano uccisi. Alcuni, molti. Fu una cosa che ancora adesso parlarne mi turba. Non dico come l'avessi vissuta evidentemente, ma il fatto di essermi immaginato quella scena raccapricciante mi ha veramente turbato e mi ha dato una visione diversa all'epoca, insomma nel 94 io insomma avevo un'età nella quale ancora era un po' diciamo l'animo umano o l'essere umano in qualche modo non mi spaventava poi così tanto. Dopodiché quello che ho visto, quello che ho sentito e anche le immagini che hanno mostrato anni dopo sono state qualcosa di sconvolgente. E in Hotel Ruanda vengono non proprio mostrate, ma si mostra invece l'impalcatura e si mostra anche l'intelaiatura di quella vicenda che si svolge nell'aprile del 1994. E quando in 100 giorni, lo ripeto, 100 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, vennero massacrati, diciamo tra il 500.000 e il 1.000.000 di Tutsi. La vicenda è quella di Paul Rusebagina, direttore di un hotel, l'hotel de Mille Collines, de Kigali, e che riesce a salvare da solo 1.200 persone, usando i suoi contatti con le autorità Hutu e la sua abilità diplomatica. E il film è la storia di quest'uomo, che è un uomo comune, di fronte all'indifferenza totale, perché questa è una cosa che ricordo molto bene, della comunità internazionale che non intervenne. Io non vidi manifestazioni, non vidi all'epoca sollevazioni popolari per quello che stava accadendo in Ruanda, per esempio. E la vicenda riguarda anche insomma protagonisti del film che si sono poi detti sconvolti anche loro da quello che è accaduto. Il film vedeva Don Cheadle come protagonista assoluto, Nick Nolte, Joaquin Phoenix. E Nick Nolte fa la parte del colonnello canadese dell'ONU e disse che fu il ruolo che lo devastò di più. Il personaggio è basato sul generale Dallaire, che subirà tra l'altro un esaurimento nervoso dopo il Ruanda. Il vero Rusebagina in seguito suscitò controversie, perché nel 2021 fu condannato in Ruanda per terrorismo, fatto che complicò notevolmente la narrazione eroica del film. La comunità internazionale non intervenne anche perché nessuno voleva usare la parola genocidio, il che avrebbe obbligato l'azione, ma fu proprio un genocidio. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film di Hotel Ruanda, dove si vede proprio il protagonista Don Cheadle, quindi Rusebagina, che parla al suo interlocutore, cioè Nick Nolte.
6: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
7: Io non ci voglio andare a Gitarama generale.
6: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
7: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
6: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
7: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
6: E quale mano posso avere da te, Paul?
7: Lei ha il marchio addosso, signore.
6: E cioè?
8: È sulla lista! Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra!
6: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne!
8: Non sia stupido, generale! Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
6: Non ho commesso crimini di guerra.
8: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
6: Io non ho ordinato alcun massacro.
8: E loro le crederanno, è convinto di questo?
6: Tu gli dirai la verità.
8: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa ha intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari, sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
6: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
8: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, anche questa è legata a vicende di pace, o meglio, alla richiesta di pace. Lo ha fatto in più di un'occasione, lo ha fatto con canzoni bellissime, lo facciamo, lo ha fatto anche perché, se non è il più grande di tutti, è uno dei tre più grandi di tutti. Sto parlando di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, che con Pipes of Peace dedicò esplicitamente la canzone al tema della pace del mondo. La canzone è del 1983, tra l'altro il brano raggiunse il primo posto in classifica nello stesso anno in Inghilterra, ed è un inno alla fratellanza e con un video musicale che racconta la celebre tregua di Natale del 1914 durante la Prima Guerra Mondiale, quella dove dove inglesi, se non sbaglio, e tedeschi si misero a giocare a calcio. Ed è una vicenda che appunto è stata raccontata mille volte, anche se poi qualche volta edulcorata, altre volte invece al contrario ridimensionata, ma insomma è una vicenda che ha fatto davvero epoca. Allora andiamo ad ascoltare questo capolavoro che è Pipes of Peace di Paul McCartney.

0: E allora, dopo questa canzone bellissima di Paul McCartney, è arrivato il momento di andare ad ascoltare gli ultimi film della giornata di oggi. Abbiamo ancora una decina di minuti per poter ascoltare un film come Nessuna Verità, il film anche qui di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong. Film candidato al Globe per la migliore colonna sonora, che racconta di un agente della CIA che opera in Medio Oriente per smantellare una cellula terroristica. E ci sono manipolazioni, doppi giochi, alleanze instabili con i servizi segreti giordani. Il film racconta l'impossibilità di combattere il terrorismo con strumenti della guerra tradizionale in un teatro geopolitico in cui nessuno dice la verità a nessuno, da qui il titolo del film, Nessuna Verità. Un film che, diciamo, è basato un po' sulla strutturale menzogna dell'intelligence contemporanea. E diciamo che, allora, il film racconta questo, ma ci sono attori importanti, tra questi appunto Leonardo DiCaprio, il quale trascorse mesi a imparare l'arabo e si preparò con agenti della CIA. Ridley Scott girò il film in Marocco e a Dubai ed è uno dei pochi film americani prodotti con la collaborazione attiva di governi arabi. Il romanzo originale di David Ignatius era considerato il ritratto più accurato del funzionamento dell'intelligence americana in Medio Oriente e molti agenti reali della CIA dissero in privato che il film era troppo vero per essere mostrato, giuro. E allora andiamo a vedere, in questo caso, anzi a sentire più che vedere, l'estratto di Nessuna Verità.
1: Quello che dobbiamo fare, con o senza la collaborazione di Hani, è piazzare un nostro uomo dentro la tenda di Al-Salim. Potremmo infiltrarci in ogni fottuta moschea sala fida del mondo e non avvicinarci mai a lui.
2: Già. Ma Al-Salim questo non lo sa, giusto?
1: Cioè?
2: Lui questo non lo sa, insomma. Lui non sa che non possiamo, non sa se siamo vicini o molto lontani, non sa che cosa è vero e che cosa non lo è, insomma. Senti, Osama ha dato Zarqawi in pasto ai cani perché diventava troppo potente, giusto?
1: Giusto.
2: Che accadrebbe se invece di dare la caccia ad Al-Salim in tutto il mondo, come facciamo, senza alcun risultato, gli facessimo credere che esiste un'altra organizzazione terroristica efficace almeno quanto la sua? Voglio dire, come reagirebbe Al-Salim di fronte a una sfida alla sua supremazia? Che farebbe?
1: Andrebbe in paranoia. Magari esulterebbe o entrambe le cose.
2: Esatto. Ma comunque si metterebbe in contatto con loro, non ti sembra?
1: Sì.
2: E troverà noi.
1: Troverà noi. Che figlio di puttana.
0: Questa dunque è la sequenza del film Nessuna Verità. Veniamo adesso invece a Darkest Hour, l'ora più buia, e qui si racconta una pagina nerissima della nostra storia, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella dove a un certo punto sembrava che tutto fosse compromesso. Siamo nel maggio del 1940 e il film di Joe Wright, che vede Gary Oldman, Christine Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn tra i protagonisti, che ha avuto anche due premi Oscar al miglior attore, cioè appunto Gary Oldman, e al miglior trucco, e tra l'altro è proprio su Gary Oldman, perché Gary Oldman è trasfigurato in questo film per fare Winston Churchill. Ebbene, in quel periodo storico, nel maggio del 40, Winston Churchill diventa primo ministro britannico nel momento peggiore. Le truppe sono intrappolate a Dunkirk, tra l'altro c'è un film meraviglioso che abbiamo anche sentito recentemente sui film di guerra, che era appunto Dunkirk, e che racconta del salvataggio dei soldati inglesi che sono imprigionati in Francia con i tedeschi che stanno arrivando in massa, e ci sono almeno 250.000 soldati inglesi che sono intrappolati e che verranno salvati dalle imbarcazioni inglesi che verranno appunto a prelevarli. Ma questo film racconta di come l'Europa sia quasi completamente sotto il controllo nazista e di come il gabinetto di guerra preme per negoziare con Hitler. Churchill deve prendere la decisione più difficile della storia moderna, cioè trattare con il nemico o resistere senza certezza di vincere. E da qui il titolo Darkest Hour, l'ora più buia. Gary Oldman trascorse 4 ore al giorno in sala trucco per mesi. Ha dichiarato che per interpretare Churchill questo, insomma, fu un sacrificio enorme, fu la cosa più difficile in assoluto che fece. Churchill è ovunque, ogni sua parola è stata analizzata, ogni suo gesto fotografato. La scena nel metro con Churchill che chiese ai passeggeri di comuni, insomma, se resistere o meno, non è storicamente documentata, ma il regista la difende come vera in senso emotivo. Il film uscì nello stesso periodo di Dunkirk di Christopher Nolan e i due film direi che si completano perfettamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Darkest Hour, l'ora più buia.
3: Non c'è eroismo nel morire combattendo se può essere evitato. Non c'è niente di lontanamente patriottico nella morte o la gloria quando la bilancia pende tutta per la morte. Niente di disonorevole nel cercare di abbreviare una guerra che stiamo chiaramente perdendo.
4: Perdendo? L'Europa è ancora...
3: L'Europa è persa. E prima che le nostre truppe vengano del tutto spazzate via, è arrivato il momento di negoziare per ottenere le migliori condizioni possibili. Hitler non vorrà imporre condizioni umilianti. Riconoscerà le sue debolezze.
4: Non è
3: sarà ragionevole.
4: Quando impareremo la lezione? Quando impareremo la lezione? Quanti altri dittatori dovranno essere vezzeggiati, raboniti? E di quanti privilegi dovranno godere prima che avremo imparato? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca!
0: Questa era la frase celebre di Winston Churchill, interpretato magistralmente da Gary Oldman. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che racconta qualcosa che ha cambiato in peggio la storia dell'umanità e che porta il nome ai lui di Robert J. Robert Oppenheimer. Perché il film di Christopher Nolan, appunto Oppenheimer, con Cillian Murphy che ne interpreta, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., ebbene racconta di come la storia del fisico che guidò il progetto Manhattan, che inventò la bomba atomica. Sia chiaro, se non l'avesse inventata Robert Oppenheimer, qualche anno più tardi l'avrebbe inventata forse qualcun altro. Però il film racconta, diciamo che alterna la creazione dell'arma più distruttiva della storia con il processo politico del 1954, in cui Robert Oppenheimer fu distrutto dell'establishment americano per le sue posizioni. E questo film è un po' una meditazione sul genio e anche su quello che poi... Su quello che accade quando il genio crea qualcosa di cui poi perde il controllo. Se vogliamo è un po' come dire Frankenstein. Ed è un film anche sulla politica che usa la scienza ma senza capirla. Ed è basato chiaramente su fatti realmente accaduti, quindi ovviamente il film aumenta e chiaramente esprime valori che altri film non possono avere. Christopher Nolan non ha usato la CGI per le scene dell'esplosione della Trinity, ha usato esplosivi reali, quindi niente intelligenza artificiale, niente effetti, solo esplosivi reali, carburante per aerei e alluminio in polvere. Cillian Murphy si è preparato alla parte leggendo ogni biografia esistente di Oppenheimer e imparando le basi della fisica quantistica, peraltro. Robert Downey Jr. ha detto che fu il ruolo anche lui più difficile, lo dicono spesso gli attori, no? È stato il ruolo più difficile, l'avete sentito anche prima, per esempio, però immagino che sia vero. E perché interpretare Lewis Strauss come uomo convinto di fare la cosa giusta mentre invece distruggeva un'altra vita è qualcosa di lacerante. Il film dura 3 ore esatte, come la detonazione della bomba cambiò per sempre i tempi della storia. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'ultimo estratto della giornata, Oppenheimer.
5: Ora cerco un direttore del progetto.
6: Ed è me che vorrebbe?
5: No, però... Visto che ha portato la fisica quantistica in America, mi ha reso curioso.
6: E cosa ha scoperto?
5: Che lei è un dilettante, un donaiolo, un sospetto comunista.
6: Sono un democratico del New Deal.
5: Ho detto sospetto. Instabile, istrionico, egocentrico, nevrotico.
6: Niente di buono, no? Neanche intelligente, ma...
5: Beh, l'intelligenza è scontata nel suo ambiente, quindi no. L'unico che ha detto qualcosa di buono è Richard Tolman. La ritiene una persona integra, ma... Mi dà l'idea di un uomo che ne capisce più di scienza che di persone.
6: Eppure è qui. Lei non si fida di nessuno.
5: Io mi fido solo di me stesso. Perché non ho un premio Nobel?
6: Perché non è generale?
5: Mi promuoveranno per questo.
6: Forse avrò la stessa fortuna.
5: Un Nobel per aver fatto una bomba?
6: Alfred Nobel ha inventato la dinamite.
5: Come procederebbe?
6: Sta parlando di trasformare una teoria in una pratica fabbricazione di armi più in fretta dei nazisti.
5: Hanno 12 mesi di vantaggio.
6: 18.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Oppenheimer, tra l'altro, citò la Bhagavad Gita, spero di averlo pronunciato bene. La Bhagavad Gita vorrebbe dire il canto del beato, il canto del divino, ed è uno dei testi sacri più importanti dell'induismo, composto da 700 versi in sanscrito all'interno del poema epico Mahabharata. ed è un dialogo filosofico tra il guerriero Aryuna e Krishna e il suo auriga divino che insegna i percorsi dello yoga e della devozione. Bene, Oppenheimer lo citò e, dicendo: ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. Non disse ovviamente quella frase con orgoglio, la disse con terrore, la disse perché capiva la differenza tra chi fa la politica internazionale e chi ne paga le conseguenze. Insomma, alla fine è sempre quella: il terrore da una parte e l'inconsapevolezza dall'altra. E questo è stato un po' anche il racconto che abbiamo fatto anche noi oggi a Soul Kitchen, e per questo motivo ringrazio Lisa Cabrini. Dalla Po De Carlo un saluto, l'appuntamento con noi qui su Giornale Radio è per la prossima settimana, e allora buon cinema a tutti, a prestissimo.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 17 e due minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
12: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
13: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
12: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
13: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
12: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
13: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
14: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
16: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'appuntamento con Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta nel fine settimana di Giornale Radio, storie, racconti, culture, scoperte, ovviamente con la compagnia di tanta buona musica e dei nostri ospiti. Allora io saluto Giorgio Berselli in regia e vi vado a svelare il tema della puntata di oggi, che non può che essere dedicato alla città che non dorme mai, the city that never sleeps, New York, che però il mattino dell'11 settembre 2001 per qualche ora ha trattenuto il respiro e con lei il mondo intero. Sono passati 25 anni dall'attentato al World Trade Center che ha cambiato la storia dell'America e del mondo intero. Oggi andiamo in quella parte di mondo lì, in quella città che ha vissuto è una ferita che si riapre parzialmente ogni 11 settembre, ma che ha continuato ad andare, a buttarsi nel futuro con quel ritmo che solo New York riesce ad avere. Allora il racconto comincia tra pochissimo, intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare Hozier sulle frequenze di Giornale Radio con Nobody's Soldier.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 m3 in versione diesel e e-tech electric.

0: Allora eccoci ancora insieme con Mappamondo, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora la nostra puntata è dedicata oggi a New York City, un quarto di secolo dopo l'11 settembre 2001, insomma abbastanza tempo perché sia nata, cresciuta e diventata adulta un'intera generazione che quel giorno non l'ha vissuto e che oggi dunque lo studia sui libri, lo sente raccontare dai genitori, lo osserva scolpito nel bronzo e nell'acqua a Ground Zero, e dunque occorre più che mai riavvolgere il nastro e ritornare insomma su quella giornata infausta per New York e per le troppe vittime dell'attentato. Lo ascoltiamo dalla voce della prima copertina del giorno di Roberto Frangipane.
1: L'11 settembre a New York non è mai stato solo un anniversario sul calendario, è un giorno che la città porta cucito addosso anno dopo anno. Quella mattina del 2001, il cielo azzurro e limpido su Manhattan cambiò di colpo quando i due aerei colpirono le Torri Gemelle. In poche ore la città vide crollare non solo due edifici, ma un pezzo del proprio skyline e della propria sicurezza. Migliaia di persone morirono e molte altre migliaia vissero quelle ore chiuse fuori dagli uffici, coperte di polvere, camminando verso casa attraverso i ponti perché la metropolitana non funzionava più. Quello che rese quel giorno ancora più straziante furono le comunicazioni dell'ultimo minuto, le telefonate dai piani alti delle torri e dagli aerei dirottati, i messaggi lasciati sulle segreterie telefoniche, le parole scambiate tra chi era intrappolato e chi a casa non poteva far altro che ascoltare. Molti di quei messaggi, spesso semplici «ti amo» o «sto bene, non preoccuparti», sono diventati parte della memoria collettiva della tragedia, conservati e in alcuni casi resi pubblici proprio per non perdere quella voce. Oggi, dove sorgevano le torri, si trova il National September 11 Memorial and Museum, due grandi vasche d'acqua incassate nelle fondamenta originali degli edifici, con i nomi di tutte le vittime incisi sul bordo di bronzo. È un luogo pensato per il silenzio, più che per le parole, visitato ogni giorno da newyorkesi e turisti. Ogni 11 settembre, alla stessa ora degli impatti, la città si ferma per la lettura dei nomi. New York ha ricostruito con il One World Trade Center, che oggi domina di nuovo lo skyline, ma la ferita resta parte dell'identità della città, visibile nel memoriale, nei racconti tramandati e in quel modo un po' diverso di guardare il cielo di settembre.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti, il nostro racconto prosegue anche tra pochissimo per continuare a raccontare questa ferita enorme, una ferita pubblica condivisa da milioni di persone, quelle che chiaramente hanno perso la vita, quelle che hanno dovuto assistere impotenti a familiari, amici che l'hanno persa quel giorno, quelli che l'hanno raccontata e quelli che l'hanno guardata attoniti dalle televisioni del mondo intero. Tra pochissimo ancora il racconto, noi nel frattempo ripartiamo dalla musica nel nostro fine settimana anche qui su Mappamondo. Ci andiamo ad ascoltare Morgan Wallen, questa è Be.

0: allora eccoci all'interno di questa puntata di Mappamondo, che qui su Giornale Radio abbiamo dedicato a New York, una città insomma per cui servirebbe ben più di una puntata per conoscere al meglio, ma si parte ovviamente dalla data simbolo di questo fine settimana, l'11 settembre, e 25 anni insomma dalla data che cambiò la storia di New York e la storia del mondo intero. Intanto insomma, partendo quasi da un paradosso che ci fa capire come il tempo scorra tra pochi anni, insomma New York avrà perso le Torri Gemelle per tanto tempo quanto le conobbe, in qualche modo, visto che furono inaugurate il World Trade Center nel 1973. In collegamento con noi abbiamo davvero l'occasione di avere un ospite speciale, Mario Calvo Platero, giornalista che insomma da tanti anni vive e lavora a New York e negli Stati Uniti, e parla di Stati Uniti, di politica e storia americana anche sulle pagine del Corriere come editorialista. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, eccomi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che è un anniversario che inizia a essere in là nel tempo, non credo cancelli quello che però è rimasto per generazioni intere, non solo di americani e di newyorkesi, un momento quasi spartiacque della nostra vita. Partirei però da un momento anche ovviamente di ricordo personale, anche nella carriera di un giornalista, di chi racconta l'America ogni giorno. Quel giorno fu chiaramente diverso e rese un po' diversi, credo, poi tutti quelli successivi.
1: Beh, lo rese assolutamente diverso sul piano dell'esperienza umana, ma anche su quello dell'esperienza professionale e della prospettiva storica. Sul piano dell'esperienza umana, io mi sono trovato quella mattina sotto le due Torri Gemelle, andavo in ufficio, ricevo una telefonata dall'ufficio, mi avvertono che c'è stato un aereo da turismo che ha colpito per errore, perché all'inizio non si capiva cosa fosse successo, la Torre Nord. Io sono sull'ottava Avenue tra la 31 e la 33, immagino Inferno di Cristallo, che fu un film che raccontava di un aereo che si scontrava con un grattacielo, eccetera, e decido, siccome andavo in macchina in ufficio, decido di girare a sinistra sulla 33, visto che non ero molto lontano, e di avviarmi sulla West Side Highway verso le due torri. E sono arrivato alle due torri con i pompieri, con le ambulanze, con la polizia. Era un corteo enorme che si muoveva verso il sud, perché l'incidente era appena avvenuto. Io ho avuto la chiamata 3 o 4 minuti dopo l'incidente, e sono arrivato pochi minuti prima che ci fosse l'impatto con il secondo aereo, con l'aereo che di nuovo arrivava da Logan. Io ho parcheggiato la mia macchina era un Land Cruiser, avevo anche il mio cane con me, che si chiamava, poverina, Juno, e parcheggio in seconda fila all'angolo della West Side Highway e di Vesey Street, e là, per intenderci, è la strada che poi fa angolo con le due torri. Lì mi accorgo di essere troppo sotto le due torri, perché sono altissime, quindi mi sposto indietro di un isolato, quindi di una trentina di metri, e in quel momento scendo dalla macchina e vedo sullo sfondo, sulla destra dalla mia posizione, un aereo abbastanza basso sull'orizzonte che sta girando sopra la Statua della Libertà e che si sta avviando per fare una virata, no, verso di noi. Certo. Dopodiché sparisce dalla mia visuale, perché io sono coperto dalle due torri, e essendo noi come esseri umani, credo, fondamentalmente ottimisti, io ero sicuro che quell'aereo fosse un aereo che avrebbe contribuito a spegnere l'incendio
0: di soccorso,
1: della,
0: diciamo,
1: della Torre Nord, perché si vedeva questo fumo che usciva, si vedeva del fuoco. Devo dire, era abbastanza spaventoso, perché si vedevano anche le persone che cominciavano a buttarsi nel vuoto pur di evitare queste fiamme. Dunque io immaginavo che questo aereo venisse in aiuto, e senza preavviso, perché non l'ho visto arrivare, esplosa davanti ai miei occhi una palla di fuoco enorme con un rumore assordante sulla Torre Sud. C'erano altre persone, ovviamente, di fianco a me c'era polizia, c'erano i servienti delle ambulanze, c'era una grande confusione, caos, agitazione per cercare di organizzare gli aiuti, e in quel momento dell'esplosione tutti siamo stati quasi proiettati all'indietro e una persona mi dice, quello era l'altro aereo, io l'ho visto dall'altra visuale e chiaramente era l'altro aereo che si è scontrato. Questo mi ha insegnato una lezione che avevo già imparato in qualche modo durante la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, cioè che più sei vicino all'azione meno sai, perché non hai altre fonti di informazioni se non quelle che vedi. L'aereo per me era coperto e quindi non avevo potuto vederlo come lo vedevano gli altri in televisione. A quel punto è esploso il caos ancora maggiore, perché in quel momento già, devo dire, erano stati bravissimi tutti, avevano evacuato la Torre Sud, buona parte della Torre Sud, avevano evacuato i palazzi circostanti, Mary Lynch, American Express, era il quartiere generale del cosiddetto World Financial Center, che è esattamente dall'altra parte del World Trade Center, e purtroppo sia nella Torre Nord che nella Torre Sud furono intrappolate migliaia di persone tra l'una e l'altra, ma una buona parte uscirono dagli altri palazzi, e la mia sensazione in questa confusione era di vedere questo esodo biblico di centinaia e centinaia di persone che si muovevano verso nord lentamente lungo i grandi marciapiedi che costeggiano il fiume Hudson. Ecco, in quel momento c'è stata questa esplosione. E io vedevo i pompieri che erano arrivati in massa, che entravano dentro la Torre Nord e poi dentro la Torre Sud. Il mio istinto fu quello, l'istinto giornalistico è sempre quello di andare, di capire, di vedere, fu quello di seguirli, di entrare dentro. E in questa confusione generale avevo il NYP Press Plus, che sta per New York Press, che ti consente di varcare le barriere della polizia. Io ero arrivato prima ancora che potessero chiuderle queste barriere, perché, come dicevo, ero arrivato con la polizia, con le ambulanze, con i pompieri. E come succede spesso, ci sono dei ragionamenti più elementari, più pratici che facciamo, e mi resi conto che se fossi entrato dentro comunque ci sarei stato 20 minuti, una mezz'ora, andavo a vedere, osservavo, perché avrei voluto raccontare che cosa significava arrampicarsi su queste scale, e ho pensato che con la macchina parcheggiata in seconda fila, con questa situazione di emergenza crescente, con il mio cane dentro la macchina, non era un'idea molto buona quella di lasciare tutto e sparire. E quindi sono stato trattenuto, e quindi in qualche modo credo di dover forse la vita addirittura alla mia cagnetta.
0: Questa è una storia, nella storia, come ce ne sono state probabilmente migliaia in quella giornata. Per concludere, insomma, le chiederei, aveva già la sensazione che la storia era cambiata nel giro di un'ora, sostanzialmente, ancora, o fu ancora qualcosa che arrivò qualche giorno dopo?
1: Non ancora, perché tutto è avvenuto in tempi molto rapidi. Direi che un quarto d'ora dopo, un 20 minuti dopo l'attacco alla Torre Sud, io sento un poliziotto che dice hanno attaccato il Pentagono, e poi dopo poco un altro che dice hanno attaccato la Pennsylvania. Allora ho capito che questo era un attacco all'America. Non immaginavo mai che le due torri sarebbero crollate. Immaginavo che a quel punto la situazione delle due torri fosse una situazione da gestire da un punto di vista di pompieri, di aiuti, di infermieri, ma che per capire meglio quello che sarebbe successo, noi non sapevamo se avremmo avuto un Los Angeles, se avremmo avuto San Francisco, Dallas, Houston, e quindi decisi di rientrare subito in ufficio. Quindi saltai in macchina, feci un'inversione a U e arrivai in ufficio un quarto d'ora dopo. E nel momento in cui entro in ufficio vedo le immagini delle due torri che crollano, e devo dire, per me è stato un momento di emozione fortissimo, perché non solo perché ero lì e avrei rischiato comunque di restare in questa nuvola di fumo che poi ha avuto per quelli che sono rimasti dei problemi di cancro, anche se sono sopravvissuti. Ma perché immaginavo questi pompieri a centinaia che erano entrati dentro in quello che è il massimo gesto di altruismo, quindi per aiutare altre persone, e che sono rimasti sotto queste macerie. Ne sono morti 347 pompieri che cercavano di salvare delle vite umane. Ecco, questo per me è stato un momento di grande emozione. Feci poi un collegamento con Radio 24, allora lavoravo con Radio 24 Ore, e ci fu qualcuno che intervenne dicendo: ah sì, in fondo gli Stati Uniti se la sono cercata. Ecco, allora ho avuto davvero un'esplosione di rabbia e lacrime, urlando contro questa persona che si permetteva di fare queste osservazioni banali, stupide, molto personalizzate ovviamente, magari motivate politicamente da lontano, mentre io ero stato appena là sotto, avevo vissuto questo dramma che si sarebbe poi trasformato in una sfida storica per gli Stati Uniti, perché poi è da lì che è cominciato un pochino il declino americano, con le guerre in Iraq,
0: assolutamente,
1: con la guerra in
0: la costruzione
1: così via,
0: di un mondo molto diverso da quello che c'era stato fino a quel momento. E insomma, davvero starla a sentire ci ha riportato in qualche modo, credo, tutti quanti indietro nel tempo. Grazie davvero, davvero a Mario Platero per essere stato con noi. Insomma, grazie per essere stato con noi questa giornata. A presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, il racconto prosegue tra poco qui su Mappamondo. Cerchiamo anche di capire come New York, insomma, abbia voltato pagina rispetto a una data che però annualmente, insomma, torna ad aprire una ferita. Torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Romagnola per lavori dal chilometro 220 e 600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223-800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Mappamondo, l'appuntamento internazionale ogni weekend su Giornale Radio.
6: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon fine settimana su Giornale Radio. La regia di Giorgio Berselli, questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta e oggi vi sta portando a New York, la città che il mondo intero guarda in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, di cui abbiamo insomma ampiamente parlato nella giornata di ieri. Peraltro vi ricordo insomma che se vi siete persi la prima parte della trasmissione potete recuperare tutte le puntate di Mappamondo andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma la versione podcast di questa trasmissione la potete trovare appunto sulle principali piattaforme. Trovateci su Spotify o su YouTube per riascoltare tutte le nostre puntate. E allora insomma torniamo ancora una volta indietro, lo avete sentito poco fa, intanto la più grande perdita di vite in servizio nella storia dei vigili del fuoco, quella giornata 343 uomini sacrificati sull'altare del disperato soccorso per salvare più vite possibili, perché in molti quando le torri crollarono non stavano scappando dagli edifici ma ci stavano correndo incontro per cercare appunto di estrarre chi vi era ancora intrappolato, ma furono migliaia davvero i newyorkesi comuni che si trasformarono in soccorritori per quel giorno, i traghettatori che usarono le loro barche per evacuare centinaia di migliaia di persone da Manhattan attraverso il mare che circonda l'isola in quella che sarebbe poi stata definita una delle più grandi evacuazioni marittime della storia, e persone comuni che aprirono le porte di casa a sconosciuti completamente coperti di polvere. Insomma anche una grande risposta di solidarietà in questa giornata cominciata nel segno dell'odio. Oggi lo avete sentito anche dalla voce di Roberto Frangipane poco fa, al posto delle Torri Gemelle sorgono due enormi vasche quadrate incassate nel suolo esattamente dove un tempo si ergevano gli edifici, il National September 11th Memorial. L'acqua scorre continuamente lì verso il basso in un vuoto che non si riempie mai fino in fondo. È insomma un memoriale davvero pensato non per offrire una risposta ma per custodire un'assenza in qualche modo. E poi accanto c'è il simbolo della New York che riparte, il nuovo One World Trade Center che si erge altissimo sullo skyline che aveva perso le torri, un simbolo appunto di ricostruzione che ha generato anche parecchia discussione. E poi il quartiere, un tempo cuore finanziario ferito, oggi anche zona residenziale, qualcosa che 20 anni fa appunto sarebbe stato difficile anche solo immaginare. La trasformazione più profonda forse però non si vede negli edifici, ma nei protocolli di sicurezza aeroportuale che milioni di persone attraversano ogni giorno senza pensarci, nel modo in cui un'intera generazione di newyorkesi ha imparato a convivere con un evento che ha segnato per sempre la propria identità cittadina. Di questo parliamo tra pochissimo. Abbiamo registrato qualche giorno fa una bella intervista con Gianpaolo Pioli, che appunto giornalista che vive e lavora a New York, ci ha anche descritto questo anniversario con le polemiche che si è portate dietro, che hanno anche come protagonista l'immancabile Donald Trump. Ora la musica, Maroon 5, questa è All Night.

0: E allora il viaggio prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. Abbiamo deciso, insomma, di dedicare questa puntata non solo all'11 settembre, a 25 anni dagli attentati al World Trade Center e non solo, ma proprio alla città di New York. Mappamondo è un programma che vi porta in giro per il pianeta e anche l'occasione per scoprire la New York, quella città che forse più di tutte al mondo è stata personificata, ecco, nel corso dei decenni, la città che non dorme mai, e quindi la ferita non è stata quella solo delle vittime o dei familiari delle vittime, ma una ferita al cuore della città stessa. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giampaolo Pioli, corrispondente a New York per il Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Prego, buona giornata.
0: Ecco, non sono giornate come tutte le altre, quelle che New York sta vivendo in questa settimana. Poi, insomma, 25 anni sono un quarto di secolo, un periodo evidentemente abbastanza lungo da far sì che esista almeno una, se non un paio di generazioni di newyorkesi che questa data non l'hanno vissuta in prima persona, eppure non abbastanza lunga per relegarla del tutto al passato. Direi di partire forse da qui. Con che animo New York celebra, insomma, una data che è anche sempre l'occasione per riaprire però doverosamente una ferita?
1: Beh, come voi avete detto, la soluzione principale è che chi c'era in quei giorni ha dentro il ricordo che non si cancella, ha una scena penosa che non si libera dalla mente, e ogni volta che passa da quelle parti si meraviglia. Adesso ci sono delle grandi lastre con i nomi delle vittime, eccetera, ma ci sono anche centinaia di vittime polverizzate che non sono mai state trovate, forse non si troveranno mai, anche se i laboratori continuano a cercarli e a vedere pezzi, scampoli di ossa, di DNA, eccetera, qualsiasi traccia possibile per dare alle famiglie almeno una traccia su cui piangere. Sappiate che ogni anno le vittime che non sono ancora state trovate ricevono dal comune, le familiari delle vittime ricevono una rosa bianca, e io ho un'amica che fa questo mestiere come noi e ha 25 rose bianche quest'anno a casa, perché il fratello era al 90° piano, ha chiamato dicendo scusate, qui sta crollando tutto, ha salutato la madre, è riuscita a farlo perché il telefono funzionava, e non sanno più nulla da quella maledetta mattina con un bellissimo sole, insomma. Da quella data New York si è ripresa, è rinata, si è ritrasformata, ci sono aree che non esistevano che sono cresciute, ma soprattutto ci sono delle fette di città che sono diventate altrettante città nella città, no? Se prima l'11 settembre sotto le Torri Gemelle c'era questo raggruppamento di edifici modernissimi che guardano sulla baia, che si chiamavano questa Little Tokyo, adesso sono rimasti. E la gente però da ieri è preoccupata, perché il sindaco Mandani ha detto che ci sono stati 80 scatoloni pieni di documenti sulla salute ambientale, sull'analisi delle polveri, eccetera, che sono rimasti sempre chiusi. E la domanda è: ma che cosa contengono queste casse? Chi non ha voluto dire cosa c'era dentro? Chi non ha voluto dire qual era il livello di tossicità dell'aria, eccetera? Perché il dato importante è uno: sono morte 3.000 persone nelle Torri Gemelli, ma ne sono morte 10.070 in 25 anni per le conseguenze,
0: certo,
1: delle Torri Gemelli. E quindi voi capite bene che è un numero impressionante, e dietro queste scene fumanti che adesso ricorrono con le immagini del tempo, eccetera, è chiaro che la gente si interroga, dice: ma mio padre che faceva il pompiere non è morto subito, ma è morto 8 anni dopo, 10 anni dopo, l'anno scorso, è stato colpa di questo? E in molti casi probabilmente lo è stato. Quindi questo grosso dubbio che ricade adesso su una, diciamo una, magari una scelta politica del sindaco Giuliani, del sindaco Bloomberg, che si sono diciamo susseguiti a questa cosa qua, rischia di riaprire di nuovo un interrogativo sulla città, non sulle responsabilità che sono state accertate, e non c'entra certamente il comune di New York o chi guidava il comune di New York o gli Stati Uniti in quel momento, ma certo dire se per evitare il panico, per evitare che metà della città si spopolasse o si distruggesse, qualcuno ha taciuto sulla pericolosità del posto dove la gente doveva continuare a vivere o poteva tornare a continuare a vivere, questo è un interrogativo grave che capita proprio nel 25esimo anniversario di questa ricorrenza tragica che ha cambiato la città, forse il resto del mondo anche.
0: Assolutamente così, e del resto insomma la ricerca della verità è passata ovviamente sui responsabili, e sappiamo ormai bene insomma la storia, ma giustamente prosegue anche a distanza di 25 anni. Tornando insomma a quella data, c'è un aspetto che è stato ampiamente narrato ma che emerge a ogni anniversario. New York è una città appunto che non solo viaggia velocissima, ma che rappresenta anche nella figura del nuovo sindaco, se vogliamo, la città più multiculturale, più di melting pot degli Stati Uniti. E paradossalmente uno degli aspetti che ha fatto sentire newyorkesi tantissime persone, credo in qualche modo te compreso, sia proprio il fatto di questa ferita che ha colpito le famiglie e le vittime, ma ha colpito soprattutto la città. Non è una cosa che si augura a nessuno, però è stato qualcosa che tu credi abbia rinforzato un sentimento quasi patriottico, se vogliamo, dei newyorkesi rispetto alla propria città colpita?
1: E all'inizio quando tutti dicevano siamo tutti americani, e George Bush è salito sulle rovine assieme al pompiere capo di allora con questo grande elmetto che aveva in testa, che poi è morto in conseguenza delle polveri da qualche anno, ecco lì c'è stato un momento in cui l'America e il resto del mondo è diventato improvvisamente solidale con un paese che era la prima potenza mondiale dal punto di vista economica, militare, eccetera, ferita mortalmente da questo attentato dei terroristi arabi, insomma, no? Questo però, il 25esimo anniversario, così come si scoprono le scatole che non erano mai state aperte, addirittura il sindaco Giuliani ha accusato l'attuale sindaco Mandami di dire se non si presenti perché lui è inadeguato per questa cerimonia. Mandami vuol dire che cittadino americano che ha sempre abitato a New York, eccetera, lui sarà l'unico a parlare l'11 settembre invitando alla tolleranza e all'abbraccio comune, cioè a tornare quel patriottismo che si è perso e sgretolato, che sta dividendo l'America pesantemente in due o in tre, non è chiaro, ma che comunque è alla verifica delle elezioni di medio mandato i primi di novembre. Donald Trump non ci sarà perché sarà al Pentagono per dare questa dimensione, anche se il numero delle vittime era decisamente inferiore, ma la gravità simbolica era altrettanto forte, colpire il centro militare del mondo in qualche modo, no? Ecco che ci sarà, non è venuta a New York, dice lui che si sente un newyorkese perché di fatto non lo facevano parlare. Ma questa non è una celebrazione a New York, non è una celebrazione nazionale, è la celebrazione di New York. Al Pentagono celebra il Pentagono, a Filadelfia celebrano l'aereo caduto a Filadelfia, dove sì, ci sono stati patrioti che hanno attaccato i piloti suicidi,
0: scongiurato,
1: e li hanno fatti precipitare
0: peggiore,
1: prima, certo, che si buttasse, diciamo, addirittura sulla Casa Bianca. Quell'aereo sembrava diretto verso la Casa Bianca. Questo è il caso. I giovani non lo sanno, guardano i filmati, c'è un ritorno di immagini, e i figli di quei eroi, di quegli eroi che sono morti sia sul campo che fuori dal campo o scomparsi nella caduta delle torri, imparano questa nuova pagina americana. Devo dire che ci sono stati anni dove la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre è andato un po' sottotono. Quest'anno, con un paese così spaccato, eccetera, paradossalmente c'è di nuovo un ricompattamento. Non è un caso che tutti i presidenti viventi da Bill Clinton a Bush a Obama saranno qui a New York, non c'è Trump che si vuole distinguere, ma soprattutto preferisce parlare al Pentagono appunto per dare questo connotato militaristico alla sua figura. In aggiunta c'è che proprio questa notte in un tweet Trump ha detto che lui l'11 settembre è andato là a lavorare e ad aiutare e a prestare soccorso, e su questo non ci sono tracce. L'unica traccia era che Trump è andato a visitare le macerie delle Torri Gemelle cadute, ma il 13 settembre. Quindi il fatto che si inventi addirittura una medaglia d'eroismo, di coraggio e anche di fortuna sta sconcertando un po' tutti, ma questo è un presidente che sfrutta anche questo anniversario per evidentemente far parlare di sé, insomma, ecco.
0: Ed è insomma una pagina che ci saremmo forse risparmiati all'interno di queste giornate di doveroso ricordo, che è un ricordo anche silenzioso, come ci stavi dicendo, non una passerella americana, ma un momento di ricordo, di trasmissione, credo anche di questo ricordo alle nuove generazioni a New York. Ringrazio molto Giampaolo Pioli per essere stato con noi, insomma, in una giornata che immagino non lasci indifferente soprattutto chi vive e lavora nella City. Grazie ancora, a presto.
1: A presto a voi.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi chiudiamo con qualche ulteriore omaggio a New York in questa puntata speciale. Ascoltiamo allora, a tal proposito, Bruce Springsteen. Questa è Waiting on a Sunny Day.

0: Che è una puntata che vi ha portato in giro per il pianeta, vi ha portato a New York, ma con un'analisi non particolarmente turistica di una città che continua ad attrarre tuttavia milioni di visitatori che la attraversano, insomma, ogni giorno con gli occhi rigorosamente puntati verso l'alto, la città verticale dei delle migliaia di grattacieli. E allora in qualche modo noi vogliamo chiudere anche con un omaggio però alla New York che esisteva prima dell'11 settembre, che continua a esistere anche dopo, soprattutto la New York cinematografica, la città più cinematografica che esista. Anzi, un bel modo per essere turisti a New York è quello di andare a rivedere tutti gli scorci che sono stati resi immortali da Hollywood e dal cinema americano, dai gangster movie a film romantici, insomma New York sempre protagonista. Questo è il tema della copertina che ha curato per noi Roberto Frangipane.
1: È una città divenuta icona, la protagonista di questa puntata di Mappamondo. Molto del fascino di New York, la vetrina più iconica dell'America, con il suo way of life e le sue contraddizioni, si deve anche alla grande esposizione cinematografica di alcuni quartieri e locali universalmente noti. Dalle tante scene girate a Central Park, il polmone verde della Grande Mela, fino all'imprescindibile boutique Tiffany sulla Quinta Strada, dove una mitologica Audrey Hepburn recitava le scene più famose di colazione da Tiffany. Nel caffè al quinto piano, ristrutturato nel 2023, tutto, persino le torte, portano i colori turchese dell'iconico brand. Non tutti ricorderanno, per cambiare quartiere, Eddie Murphy nei panni di un principe ereditario di uno stravagante regno africano catapultato a New York per vivere attimi di vita dissoluta, scegliere il Queens, dove sarebbe di lì a poco sbocciato l'amore fra lui e la figlia del proprietario di un noto fast food locale, contro il matrimonio comandato di imposizione dinastica. E sempre a proposito di fast food, suonerà familiare ai cinefili il nome di Katz Delicatessen, il tempio del pastrami sandwich, dove sarete calati direttamente sul set di Harry ti presento Sally. Ai tavoli del locale si svolge non casualmente la scena cult del finto orgasmo inscenato da Meg Ryan di fronte a Billy Crystal, dopo aver ordinato una torta di mele con inverosimili pretese. Per avere invece un assaggio della New York cupa e notturna, è imprescindibile vedere Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro. Per non parlare di quelle pellicole che hanno lasciato il segno perché legate a un singolo luogo della city americana. È il caso di Una notte al museo e i suoi sequel, con Ben Stiller nei panni di un bizzarro custode dell'American Museum of Natural History. Ma da Ghostbusters a Sex and the City, gli esempi che potremmo citare sono ancora molti. Non resta che mettersi comodi davanti allo schermo per assaporare miti e verità di questa straordinaria città.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane come sempre per i suoi spunti. Siamo in fondo anche a questa puntata di Mappamondo. Resta ovviamente il tempo di ringraziare la regia di Giorgio Berselli, il preziosissimo lavoro di redazione di Michele Ceci. Mappamondo torna fra 7 giorni con un nuovo racconto, nuove storie da andare a riscoprire insieme, e ovviamente il ringraziamento in tal senso va soprattutto a voi che scegliete Giornale Radio anche nel nostro palinsesto del fine settimana, che ci fate compagnia. E allora, insomma, chissà dove vi porteremo tra una settimana. Oggi una puntata doverosamente newyorkese, ma le storie in giro per il mondo sono tantissime. E allora, da Francesco Massardo per oggi è tutto. Vi ricordo, prima di salutarvi, che c'è un palinsesto straordinario. Noi ci risentiamo anche per un paio di appuntamenti. C'è un nuovo programma che comincia quest'oggi su Giornale Radio, che si chiama God Save Europe. Avrò il piacere di essere in compagnia di Antonella Zangaro per parlarvi anche un po' di Regno Unito, e poi ci sentiamo con Cosmo 2050 per tutti gli approfondimenti scientifici. Insomma, un fine settimana in vostra compagnia. Grazie come sempre per l'ascolto e per l'attenzione.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola.

0: scuola e in digitale con l'applicazione.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris, partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli, che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio.
10: Gli esteri. La guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin, danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico, Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
11: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
10: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
11: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
10: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Pillole. Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
14: E rieccoci insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora questo weekend di best of, nel senso il meglio dei racconti di vinili che hanno fatto la storia, che abbiamo proposto nei mesi precedenti, perché poi da settimana prossima si ricomincia l'appuntamento, quello classico, perché apriranno le stagioni teatrali, ci saranno un sacco di ospiti come sempre, si parlerà di teatro, televisione, ma continueremo anche a raccontare storie musicali. Ma intanto in queste due ore insieme oggi racconteremo quattro storie veramente fantastiche. Parleremo dei Beatles, di De André la PFM, di Eric Clapton, di Joni Mitchell, quindi tanta carne al fuoco. Ma cominciamo con la prima storia e il primo disco. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be dei

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il Palazzo della EMI, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle sessioni.

torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il missaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long and Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 e viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi su Let It Be, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitati su

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambolismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: e la prima parte di Pillole dedicata ai racconti musicali, in questo caso un album mitico, Let It Be dei Beatles, torneremo fra poco raccontando un altro album altrettanto mitico, italiano, dal vivo, perché ascolteremo De André e PFM. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
3: Siamo alla seconda parte di questo ultimo best di quest'estate 2026 di Pillole, best dei racconti musicali che abbiamo fatto durante tutte le nostre puntate e che continueremo a fare anche nella nuova stagione. Ma ora è il momento di tirar fuori dagli scaffali un disco veramente eccezionale, un album veramente storico, italiano. Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM, questo è il titolo. Un album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato nel 1979. Il disco è stato registrato durante alcuni concerti tenuti nel gennaio del 1979, appunto, insieme alla rock band milanese PFM che riarrangiò le canzoni dal cantautore genovese. Queste le parole di De André in un'intervista riguardo questo album e questo incontro.
4: L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino. Forse in una vita precedente ero un pirata e così una parte di me mi diceva di accettare. In più ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, sul mio lavoro, sull'assenza di nuove motivazioni. E la PFM mi risolse il problema, dandomi una formidabile spinta verso il futuro. La tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato, con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco. Un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio.
5: Questa di Marinella è la storia vera.

0: Il progetto di arrangiare le canzoni musicalmente minimaliste di Fabrizio De André in chiave rock colpì molto la critica e il pubblico che si stette nel 79 ai concerti tenuti dal cantautore, appunto con il gruppo progressive italiano Premiata Forneria Marconi, conosciuto semplicemente con l'acronimo PFM. Dai concerti fu tratto appunto questo fortunatissimo e bellissimo album, trascinato dal successo di una scatenata versione di Il Pescatore, a cui seguì l'anno dopo la pubblicazione dell'altrettanto fortunato volume 2. Il sodalizio tra De André e la band peraltro risaliva agli anni 60, quando Mussida, Di Cioccio e soci, che si facevano chiamare ancora Quelli, avevano suonato nell'album La Buona Novella. Tra l'altro non si esauriranno qui i rapporti tra il cantautore e i vari membri della band milanese. Basti pensare che il violinista e polistrumentista Mauro Pagani, tra i componenti originari della PFM, diventerà anni dopo uno dei collaboratori più stretti di Fabrizio De André, a partire dalla realizzazione del celebre Croza de Ma del 1984. E gli stessi Mussida e Premoli prenderanno parte in occasioni diverse ai successivi lavori in studio del cantautore. Alcuni dei cosiddetti puristi storsero il naso all'uscita dell'album con la PFM. L'accusa a De André di aver ceduto a compromessi commerciali suonando con un gruppo rock arrivò con oltre un decennio di ritardo rispetto a un altro celebre tradimento, quello del folk singer Bob Dylan, che a metà degli anni 60 iniziò a utilizzare strumenti elettrici. Altri apprezzarono invece la svolta musicale del cantautore genovese. Fino ad allora in Italia i cantautori erano, almeno secondo alcuni cliché, più interessati ai testi che non alla musica. Il minimalismo degli arrangiamenti era considerato sintomo di qualità. Secondo i detrattori del genere, questo minimalismo era semplice trascuratezza, era suonar male. Con l'incontro De André PFM, finalmente anche le splendide canzoni del cantautore poterono essere valorizzate musicalmente. In ogni caso, dopo il live con la PFM, il tabù fu rotto. Anche altri cantautori iniziarono a realizzare dischi riccamente arrangiati e suonati da musicisti di primo ordine. Lo stesso Francesco Guccini, che già da anni si contornava di ottimi musicisti, vedi Vince Tempera, Ares Tavolazzi e tanti altri, realizzò sempre nel 1979 un disco dal vivo con i Nomadi, album concerto, di sapore più rock rispetto ai suoi lavori in studio della seconda metà degli anni 70.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, con una specie di sorriso.

0: Erano due mondi diversi che mai avrebbero pensato di incontrarsi. Da un lato c'era il rock progressive, come si chiamava al tempo, che negli anni 70 aveva proiettato la musica italiana fra le più alte vette della sperimentazione e dell'eccellenza, con gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso, i Goblin, i New Trolls, Osanna, Balletto di Bronzo, Pierrot Lunaire, Area, Le Orme e soprattutto la premiata Forneria Marconi, per tutti appunto la PFM. Dall'altro c'era la canzone d'autore più impegnata e introspettiva, due mondi forse troppo lontani, che per molti sembrava un dialogo impossibile, per alcuni addirittura un insulto, un tradimento dall'una o dall'altra parte. Le contestazioni che subirono i musicisti durante la tappa di Napoli in quel tour, che sono state raccontate in un film, sono un po' un esempio di quanto fu difficile poter rendere credibile quell'esperimento. Eppure oggi noi ne parliamo ancora, perché quella tournée è diventata la tournée, un'alchimia magica che fu ripetuta poche volte successivamente, forse solamente Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma erano mondi molto più affini. Fabrizio De André e PFM oggi è leggenda. E pensare che Fabrizio De André non era molto avvezzo ai concerti, indipendentemente dalla PFM. Sentite questo stralcio di intervista fatta da Fabrizio alla Rai molto molto tempo prima.
1: Penso che sia più importante essere un autore che non un cantante, almeno per quanto mi riguarda. Penso che anche quello che può essere considerato il mio pubblico si aspetti qualcosa di più da me come autore che non come cantante. Non canto mai in pubblico perché non sono un uomo da spettacolo. Io penso che quando una persona si presenta in pubblico, sia che reciti, che balli, che canti, deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo.

0: Intanto è arrivato tempo fa un regalo per tutti gli amanti della musica di Faber e di quella esperienza mistica che pochi fortunati possono ancora raccontare. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM è stato recentemente ritrovato qualche anno fa e integralmente restaurato ed è stato pubblicato in un cofanetto in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile. La qualità della registrazione è frutto di un lungo e importante lavoro di restauro e masterizzazione curato da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo. Il concerto era stato registrato con tecnica multipista. L'audio era quasi totalmente monofonico e in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all'interno di un hangar e riproducendo il concerto generando un fronte sonoro simile all'originale e registrandolo con microfoni ambientali. Un grande lavoro per rendere al meglio l'ascolto di questa perla di grandezza e rendere maggiormente fruibile la profondità della voce di Fabrizio De André e soprattutto l'eccellenza delle esecuzioni tecniche di musicisti del calibro di Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche, 6 e 12 corde e voce, Patrick Divas, basso, Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce e fisarmonica, Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce e percussioni, Lucio Violino Fabbri, violino e percussioni, e Franz Di Cioccio, batteria e percussioni. Insomma, il meglio che si poteva avere a livello di musicisti all'epoca e forse ancora oggi.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente.

sbrigliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Nel booklet del cofanetto di cui stavamo parlando sono presenti le parole di Lorenzo Cazzaniga, l'ingegnere del suono che si è occupato dell'impegnativo lavoro di rimasterizzazione del disco insieme a Paolo Piccardo. Queste le sue parole che troviamo nel booklet.
1: Quando ho ascoltato il file audio del concerto estratto dalla videocassetta ritrovata, mi sono chiesto se e come fosse possibile arrivare ad un risultato che desse giustizia alla pubblicazione di questo prodotto, conservandone minuziosamente ogni aspetto di originalità storica della performance musicale, della tecnica, del luogo e del pubblico del concerto del 1979, ma rendendolo compatibile con l'opera musicale già esistente. Io mi ritrovavo con un file audio quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto, senza nessuna ripresa ambientale, fatto salvo il minimo rientro del pubblico dal microfono di Fabrizio. Poi mi sono ricordato di quello che mi disse Fabrizio quando molto giovane avevo avuto la fortuna di incontrarlo e stare in studio con lui. Per fare il mestiere che mi ero scelto sarebbe servita umiltà, dedizione e un po' di sana incoscienza. Così mi sono scelto un compagno di avventura, Paolo Piccardo, col quale avevo già condiviso diversi progetti musicali cinematografici per radunare tutte le esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare una sfida di questo genere. Un genovese, perché la terra conta. Così abbiamo deciso di ricreare le condizioni di quella volta. Montato un impianto all'interno di un hangar, abbiamo

0: sicuramente le canzoni di Fabrizio De André non hanno bisogno né di presentazione né di spiegazione, ma sicuramente l'emozione è forte, riascoltando alcune delle tracce presenti su questo album storico, appunto pubblicato nel 1979, Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere su varie piattaforme presente questo docufilm dal titolo Il concerto ritrovato, dove vedrete non solo le immagini del concerto, ma anche varie interviste a vari personaggi appunto presenti al tempo e non solo. Quindi un qualcosina in più per conoscere ed entrare ancora meglio nel mood di quel lontano 1979. Il best dei vinili che hanno fatto la storia non finisce qui, perché fra poco andremo ad ascoltare e a raccontare un altro grande personaggio. Risponde al nome di Eric Clapton. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b.

0: Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
9: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
9: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
10: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
9: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
13: Terza parte di questo speciale di pillole di quest'estate 2026, dove stiamo riascoltando le storie più belle, le storie musicali più belle che abbiamo raccontato all'interno del mio appuntamento e che, come dicevo prima, continueremo a raccontare anche per tutta la nuova stagione, quindi aspettatevi altri racconti favolosi. In questo caso invece parliamo di un artista incredibile, un artista che ci ha regalato tante emozioni. Eric Slohand Clapton, nato il 30 marzo 1945 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla sedicenne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito, Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
14: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: cocaine.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clapp, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way, dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayle e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. La celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stessi in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti sempre alla Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McEnery dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laborista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: chiudiamo qui la terza parte di questo speciale di Pillole Estate 2026. L'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato in questo caso a Eric Clapton, ma non finisce qui, abbiamo ancora un'altra storia da raccontare, sarà quella di Joni Mitchell, e lo faremo fra poco sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
10: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
9: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
10: Attenzione, la truffa nella truffa.
9: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
10: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 19 e 34 minuti.
9: Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
13: Guidare informati.
14: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole con questo speciale estate 2026, sempre con me Roberto Frangipane. Abbiamo ancora, come dicevo prima, un'altra storia da raccontare, storie che ho già raccontato, che avete già ascoltato mesi e mesi fa, ma ovviamente, come ho già detto più volte anche nella puntata di oggi, ci saranno nuove storie da raccontare anche nella nuova stagione. Ma adesso andiamo indietro nel tempo. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè, sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Joni e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Joni si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Joni e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Joni partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Joni e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, Joni incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Joni possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Joni Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Joni Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Joni, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Joni si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70. Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 ci dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi a cordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi dall'alto al basso. Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza una cordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente

0: aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.
1: Sitting in a

qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell. E chiudiamo qui anche l'appuntamento con questo speciale pillole estate 2026, l'ultima puntata, perché dalla prossima puntata, dal prossimo weekend, si riprenderà l'iter classico, quindi vedremo se avremo già qualche ospite per qualche spettacolo teatrale, ma si parlerà appunto di teatro, di arte, di televisione, di serie TV e ovviamente ancora storie di musica.

0: Grazie per avermi seguito anche oggi. Vi lascio con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
2: E allora bentrovati all'appuntamento con Domenica Specialmente. Lapo De Carlo con voi, con me torna, e questo è un piacere enorme, ce l'abbiamo fatta, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
3: Ehi Lapo, ciao a te, ciao a tutti i nostri ascoltatori,
2: ciao,
3: bentrovati tutti.
2: Allora Maurizio, una giornata, una domenica, questa del 13 settembre, dove andremo a raccontare, come da tradizione, in una puntata che si allarga perché diventa Maurizio Extra Large Mannoni, non riferita alla taglia, ma in questo caso, ecco, non
3: però
2: si sa mai.
3: Adesso che sono a dieta, mi metto.
2: Ti sei messo a dieta? Davvero?
3: Un pochino, dai.
2: Hai fatto questa specie di... E allora, siccome noi abbiamo molti ascoltatori che erano abituati ad ascoltarci alle 10, adesso abbiamo anticipato, avremo anche però due ore insieme, non più una, nella quale ci sarà un in modo uniforme un po' l'informazione, stenderemo la nostra prima pagina, Maurizio, e quindi avremo il modo di andare a raccontare agli ascoltatori quelle che sono le notizie più importanti, e le commenteremo insieme a voi con la prima pagina virtuale che racconteremo io e te, Maurizio.
3: Come sempre faremo una prima pagina virtuale, ma naturalmente vi daremo conto delle prime pagine reali, e poi così ci soffermeremo sui fatti del mondo che ci incuriosiscono, ci intimoriscono, ci angosciano. Devo dire che, caro Lapo, ci eravamo lasciati con un mondo sull'orlo di un disastro totale ovunque si guardasse. Non è che le cose in quest'estate siano migliorate,
2: no.
3: Purtroppo no. Ci manca, ecco, l'unica, un allarme che per carità c'era già, latente, insomma, soltanto che se ne parlava poco. Adesso sì, c'è anche questo nuovo allarme sull'intelligenza artificiale, della quale tu sei grande esperto, io ne so pochissimo, ma mi sto sforzando nell'informarmi, e quindi. Però sai, direi di cominciare proprio così, se sei d'accordo.
2: Sì, dimmi.
3: Almeno un fatto che ci allarma e un fatto che ci consola, che ci dà speranze in questa domenica.
2: Sì,
3: cioè, vuoi cominciare tu? Cosa ti allarma?
2: Beh, allora, io l'hai detto bene prima, io non è che sono un esperto, lo sto piano piano cingendo l'intelligenza artificiale intorno, perché dire di essere esperti di intelligenza artificiale è come dire di essere esperti di vita, perché è talmente immanente, talmente presente in ogni angolo remoto anche della nostra esistenza, perché si occupa di tutto. Diciamo che io mi sto occupando di questo, e quello che mi allarma è non l'intelligenza artificiale in quanto tale, ma mi allarma molto alla pari di Amodei, di Anthropic, alla pari di tutti quelli che sono i grandi creatori, persino di Elon Musk, che prima metteva, quantomeno parlava di terrorismo quando si parlava male di intelligenza artificiale, e che adesso ha dovuto ravvedersi perché anche lui fa parte del gruppo di esperti e di creatori stessi dell'intelligenza artificiale, e comincia a preoccuparsi anche lui. Ecco, diciamo che io sono molto preoccupato di quanto gli esseri umani, e quindi i governi del mondo, utilizzano per fini che sono tutt'altro che etici questo mezzo, quindi l'intelligenza artificiale. Non dell'intelligenza artificiale in quanto tale, punto, ma del modo totalmente dissoluto e soprattutto poco etico che può portare oggettivamente nell'arco di un decennio a qualcosa che non immaginiamo neanche. Tipo Terminator, sei presente il film?
3: Sì, è così. Ma guarda, io mi allaccio a questo e colgo il fatto che però mi consola, e cioè che i capi delle grandi aziende no? I big dell'intelligenza artificiale sono concordi nel lanciare questo allarme, nel fare ammenda, nel rendersi conto di dove può sfociare questo mezzo straordinario, enorme, gigantesco, no? Addirittura timori per l'uso nelle guerre, no? No?
2: Sì.
3: Allarmi di ogni tipo, e dicono: insomma, rallentiamo lo sviluppo. Fermiamoci, no, ma rallentiamo lo sviluppo. Insomma, cerchiamo di
2: tenerla
3: provare a controllarlo, darci delle regole.
2: Sì, perché veniva parametrato addirittura l'invenzione della ferrovia o delle automobili, ma quello non aveva questo. Cioè, non è che è tutto uguale, fa parte della tecnica, no? Tu sai che c'è un famoso saggio, un trattato, un pamphlet di Umberto Galimberti che si chiama Psico e Tecne, e dove di fatto il primo oggetto meccanico, se vogliamo il primo oggetto tecnico che abbiamo utilizzato noi esseri umani, è il bastone per andare a prendere magari una mela su un albero. Ma da lì chiaramente si è evoluto verso le armi, verso qualunque elemento che in qualche modo è servito per integrare le capacità umane, e siamo arrivati nell'arco di relativamente poco dal punto di vista evoluzionistico a creare qualcosa che invece può sfuggire al nostro controllo, e siamo soltanto all'inizio. Ecco perché dice: se siamo già all'inizio e già ci sono problemi, possiamo immaginare tra qualche anno. Ecco, questo
3: sì, poi più avanti ti dirò anche dell'incubo delle graffette.
2: Ecco. Ah, beh, quello è una cosa.
3: Lasciamolo lì. poi te lo dirò. Sai, queste innocue, insignificanti strumenti che usiamo per unire dei fogli, eccetera, possono diventare la distruzione dell'umanità.
2: Sì, c'è
3: se l'intelligenza artificiale, ma lasciamolo sospeso.
2: Lo lasciamo sospeso, è una cosa che credo che gli ascoltatori troveranno molto interessante. Io conosco piuttosto bene questa, che poi è una metafora.
3: Lo so.
2: Ma davvero è. E invece,
3: una cosa che ti dà speranza.
2: Ah, mi dà speranza a me. Beh, il fatto che la politica sappia o possa essere a volte unita in nome di una buona causa. E né il tempo delle donne, questa rassegna, questa manifestazione, l'incontro che c'è stato tra le sindache di Firenze, non soltanto, insomma, anche di Genova, tra realtà che rappresentano diversi sentimenti politici, c'è stata questa comunione in nome di un impegno contro la violenza sulle donne. Cosa vuol dire? Anche qui è una metafora, perché naturalmente questo è importante, ma che ci sia finalmente la capacità di essere insieme in nome di un progetto comune, questo sì, può dare speranza. E quindi,
3: guarda, vedi come siamo in sintonia. Mi aggancio ancora a quello che dici tu, perché a me dà speranza il fatto che venga riconosciuto la vita, venga riconosciuta la vita, l'impegno di una vita, di una donna come Emma Bonino, che ieri ci ha lasciato. E tanta politica, ma non solo politica, c'è gente comune, ne riconosce riconosce il valore grande, enorme del suo impegno su tanti fronti, appunto per le donne, ma anche per i diritti di ogni genere. Sì. Un impegno in una vita, e tante lo riconoscono. Magari sono riconoscimenti fasulli, quelli che non si negano a nessuno in punto al momento della morte. Però ci sono stati, evidentemente si riconosce il fatto che una donna, una persona che considera la politica un bene grande, un elemento importantissimo per migliorare la vita di tutti noi, no? Venga riconosciuta come tale, insomma. Certo. Gli si riconosca questo impegno, questa dedizione. Quindi la politica non è soltanto intrighi, oggi magari ne parleremo di questi intrighi, gli ennesimi sulla legge elettorale, che dovrebbe essere uno strumento tecnico e basta, invece lo trasforma in uno strumento per dare addosso all'avversario, insomma. Però invece c'è stata e c'è forse ancora.
2: Allora, facciamo
3: una
2: così,
3: politica buona.
2: Facciamo così, Maurizio: primo momento musicale della giornata, e poi tra poco torniamo, e vorrei sapere da te, perché non lo hai ancora detto, qual è la notizia di questa settimana che ti fa più paura, se vogliamo. Allora, tra
3: te
2: poco
3: lo dico dopo?
2: Me lo dici dopo, esattamente come collegare il tema delle graffette. Quindi 334 11 11 622, sono le 9:17 e domenica 13 settembre in diretta qua sul giornale radio, Maurizio Mannoni, che è lui, è quello che è dall'altra parte che sentite, e Lapo De Carlo, c'è Samuele Campochiaro in redazione, Michele Ceci ovviamente in redazione anche lui. E allora rimanete con noi, adesso andiamo ad ascoltare
3: la musica. Continua ad affidarmi a te,
2: esattamente, Sky Newman.

0: E allora torniamo in diretta e siamo alle 9.20. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi domenica specialmente dalle 9 alle 11. Siamo tornati e in una puntata, Maurizio, nella quale, come ci piace, con gli ospiti che avremo poi tra qualche minuto, diciamo che ci divertiamo a comporre anche la nostra prima pagina. Tu però mi dicevi che anche tu hai delle notizie che
1: sono
0: un po'
1: in debito ancora di della notizia che mi allarma.
0: Sentiamo.
1: E la notizia che mi allarma non poco è naturalmente quanto sta succedendo in Europa dal punto di vista politico. Questa controrivoluzione della destra, come la chiama Ezio Mauro giustamente sulla prima pagina di Repubblica, partita dalla Germania e che diciamo si espande anche in altri paesi. Oggi si vota in Svezia, pensate, la Svezia, la Svezia democratica, la Svezia patria della socialdemocrazia, della cultura del welfare, di Olof Palme, come tutte quelle cose, no, delle quali ci eravamo abituati, per le quali ci eravamo abituati, ecco, anche la Svezia, la Svezia democratica rischia di cedere all'estrema destra, che potrebbe anche lì vincere le elezioni, insomma, perlomeno questo dicono i sondaggi. Vedremo se riuscirà.
0: Diciamo
1: la Germania,
0: che quello poi che preoccupa è il fatto che non è che sia sinistra o destra, ma che sia estremo. E questo è l'elemento forse caratterizzante.
1: Certo, parliamo di destra che nega post-democratica, che nega i diritti democratici, che si ispira addirittura al nazismo. Insomma, è questo, no, che ci preoccupa oltremodo. E vedremo se anche in Svezia accadrà questo fatto, insomma, però francamente vedere questo panorama così in giro per l'Europa, senza dimenticare che dall'altra parte dell'oceano c'è un tipetto come Trump, insomma, non ci può lasciare indifferenti.
0: Beh, Francesco ci scrive:
1: ci vorrebbe veramente un'intelligenza artificiale capace di entrare.
0: Quella era bella, l'ha usata l'intelligenza artificiale.
1: Nei cervelli di tante persone.
0: Guarda, uno dei motivi per cui si sono preoccupati è che l'Iran ha utilizzato l'intelligenza artificiale, neanche a farlo apposta, Anthropic Claude, per reagire e rispondere in modo efficace agli attacchi americani. Detto questo, Francesco ci chiedeva al 334 11 11 622: ma perché avere tanta paura delle destre? Non c'è troppo allarmismo? È una domanda, non so se provocatorio o meno, ma se dobbiamo spiegarla a un alieno che arriva da Marte, in questo caso possiamo parlare di una serie di problematiche. Sono per esempio i diritti civili, che ovviamente hanno un freno, il fatto che ci siano delle problematiche soprattutto sul pluralismo, che verrebbe decisamente eroso, il fatto che ci sia anche una pressione sullo Stato di diritto, no, Maurizio? Cioè, se dobbiamo spiegare.
1: Ovviamente, intendiamoci sui termini, non si tratta di destre, se fosse per le destre, voglio dire, le destre hanno governato, hanno vinto, hanno governato in tanti paesi per tanti anni. Qui non si tratta di destre nel senso classico del termine, qui si tratta di formazioni post-democratiche che si ispirano addirittura, come dicevo, al nazismo, al fascismo. Qui in Italia, no? C'è il generale Vannacci che non fa mistero delle sue idee più oltranziste, ma voglio dire Farage in Gran Bretagna, Vox in Spagna, insomma c'è tutto un panorama veramente, da questo punto di vista, inquietante, insomma.
0: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: È questo che personalmente mi preoccupa, ma credo preoccupi moltissime altre persone.
0: Maurizio, dicevo prima, se andiamo a vedere le prime pagine di oggi, anche qui è una di quelle classiche giornate nelle quali non c'è una sola notizia in prima pagina, cioè ogni quotidiano sceglie un titolo diverso. Il Corriere va sull'AI, appunto, che fa paura, mentre la Repubblica va su Trump che non ferma gli UTI, e l'IRPEF, la stampa parla di IRPEF, flat tax, il nuovo fisco, fino ad arrivare invece a, che ne so, ecco, qui prendiamo per esempio il Fatto Quotidiano che sceglie firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila, ma c'è anche il Giornale, guarda, li faccio tutti al volo, ma poi vado Beh, c'è il libro che parla di Ranucci, che vedi si fa ancora nuvolare,
1: basta,
0: il suo
1: basta,
0: nome.
1: Ranucci, basta. Non mi parlare più di Ranucci. Vabbè, il caso capito. Report.
0: Non è colpa mia.
1: Oltretutto, io come tu sai, mi sono candidato senza successo alla conduzione di Report.
0: Ma dovevano calcolarti.
1: Sono stato
0: invece
1: respinto.
0: Ci sei rimasto un po' male, però, di verità. Un po' male ci sei rimasto.
1: Era chiaramente provocatorio.
0: Anche il giornale parla di Ranucci, però parlando di Lady Lavitola, sai che c'era la ex
1: Lady Lavitola, sì, mancava Lady Lavitola.
0: Lady Lavitola, perché la moglie del faccendiere che racconta la sua vita. Una è brasiliana e la donna con cui invece stava, anzi una era lei è argentina e la donna con la quale invece Lavitola si era messo insieme è brasiliana, c'è niente di peggio. È come dire un tradimento da un interista a uno juventino e viceversa, cioè qualcosa che capisci.
1: Il resto del Carlino, che fa parte della catena quotidiana nazionale, diretta dalla nostra amica Agnese Pini, che tra poco sarà con noi.
0: Sì, esatto.
1: Invece sceglie giustamente di aprire, cioè una prima pagina piena di notizie. Sulla vicenda della guerra in Ucraina, insomma, Putin dice no a Zelensky, l'incontro sulla Mosca, il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, invece diciamo Putin gli ha risposto freddamente, duramente, in maniera sprezzante: se vuoi vedermi vieni a Mosca.
0: Che poi è una provocazione.
1: Siamo
0: naturalmente
1: qui, no? Sì. E poi ci sono anche gli Houthi, tu sapevi conosci gli Houthi?
0: Certo, chi non li ha avuti a casa almeno una volta nella vita. No, ma perché il modo in cui vengono rappresentati gli Houthi sembra quasi che sia una tribù indiana, ma cosa vuoi che facciano gli Houthi? E invece sono armati fino ai denti e sono pericolosissimi e sono un gruppo dello Yemen, tanto di prevalenza sciita zaidia, e siccome esistono da poco, da 35 anni, e diciamo che poi avevano questa funzione antigovernativa, essendo ribelli naturalmente. Il problema è che non si capisce come, ma si sono armati, cioè si capisce come, ovviamente lo dico in modo incredibile, e sono pericolosissimi, hanno missili, hanno bazooka, hanno carri armati e un sacco di uomini, è oggettivamente un esercito che fa impressione, e quindi gli americani li devono temere chiaramente.
1: Sì, perché adesso loro controllano quello stretto sul Mar Rosso, come si chiama?
0: Sì,
1: adesso mi sfugge il nome. Ma sono un altro degli stretti strategici.
0: La Hormuz è diventato terreno di conquista, però va male anche l'Iran, perché il problema è questo, vedo Maurizio, non so se siete d'accordo. Il problema è per noi più che per gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno fatto degli accordi col Venezuela, adesso il petrolio lo importano da questo terreno, ha fatto affari d'oro con il Venezuela e quindi non hanno interesse a fare in modo che la benzina si sblocchi. Il problema è più per noi europei, verso il quale Trump dice che ci vuole tanto bene, ma che noi ci danneggiamo da soli.
1: Intanto mi sentite bene, perché vedo che la regia stanno armeggiando.
0: No, non ti preoccupare.
1: Computer. Stanno armeggiando.
0: Ti sentiamo benissimo. La regia armeggia. La regia armeggia. Non ti preoccupare, non si preoccupa.
1: Oh, ma tu che sei un grande esperto di cinema, tra le tante cose.
0: Sì.
1: Sei d'accordo su questo, sulla regista danese che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia?
0: Confesso
1: la mia ignoranza.
0: Io devo dire che a Venezia non viene premiato necessariamente il film più bello, ma il film più significativo. Woman Unknown, che è il film che ha vinto, diciamo che, infatti non è un caso che i premi siano arrivati anche a Naza, la storia su Gaza, o Daou, dedicato all'Ucraina, cioè si scelgono film che abbiano dei valori, dei simboli, dei significati.
1: Sì,
0: poi la qualità naturalmente deve esserci, ma non è detto che sia quella che viene privilegiata. Diciamo che io, non l'avendolo ancora visto, mi riservo il diritto di, anche perché adesso uscirà da breve anche nelle sale italiane. Hai capito?
1: Quindi, l'unica donna in gara, ha vinto, e questo
0: sì, esatto.
1: È un dato significativo.
0: Mai
1: certo.
0: El Tuki è la regista che appunto ha dedicato il premio alla figlia. Usa la tua voce per le persone che sono state messe a tacere. Questa è la parola della regista, e quindi naturalmente la ricordiamo. Allora, 9:30, andiamo in pausa, Maurizio. 2 secondi, il tempo di tornare con voi. E poi ancora una notizia che vuoi segnalare tu, e poi andremo dalla nostra prima ospite della giornata.
1: Va bene,
0: su Giornale
1: va
0: Radio.
1: Bene, va bene, va bene, va bene.
2: Giornale Radio. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 35 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Rieccoci in diretta, 9:33 di questa domenica, tanta gente sveglia, tanti messaggi, Maurizio, che arrivano, salutiamo Raffaella.
7: Li leggiamo poi qualcuno.
6: Te li sto per leggere, anzi uno è una domanda che ti fanno a te, e anzi devi, sei debitore a tutti delle graffette, te lo dice Gabriele da Milano, spiegateci l'incubo delle graffette, adesso te lo diciamo.
7: Poi ve lo dico l'incubo delle
6: subito,
7: graffette.
6: Aspetta il tempo di leggere velocemente un altro ascoltatore, buona giornata a tutti, parafrasando quelli che fanno la dieta, li ritengo pericolosi perché a volte mangiano il dietologo. Poi ancora, le destre, le stiamo vedendo in Italia, creano molte divisioni sociali, disparità, favoriscono le differenze umane e sociali, attuano le ingiustizie sociali, si mascherano dietro una democrazia finta, ma sono dei dittatori col parlamento della democrazia. Questo è l'ascoltatore. C'è invece chi al contrario dice non bisogna aver paura di ciò che è diverso da noi, quindi al contrario. E insomma, dall'altra parte però Gabriele ti chiede l'incubo delle graffette. Ce la fai in pochi minuti? Vediamo un po', sentiamo.
7: No, in pochi minuti non ce la faccio, lo rimando ancora un po'.
6: Ah, ma sei incredibile.
7: Lo rimando ancora un po', voglio lasciare un po' di suspense.
6: E io ho anche la versione pocket.
7: Però voglio segnalare che dove sta volando il mio pensiero,
6: sì.
7: Sta volando a Doggiono.
6: Doggiono,
7: che è un paese di 9.000 abitanti in provincia di Lecco,
6: sì, lo sappiamo,
7: dove da ieri, ieri l'altro, non lo so, c'è un signore,
6: sì?
7: Probabilmente un anziano, che se ne sta, credo, chiuso nella sua casa, nella sua abitazione.
6: È vero. Ha ragione.
7: Cercando
6: anche
7: di non vedere nessuno, soprattutto di non far vedere la propria faccia a nessuno, il proprio volto, probabilmente sorridente, molto lieto, se non entusiasta, a nessuno, per non tradirsi, per non svelarsi. E sto parlando del vincitore del Super Enalotto da 223 milioni. Ecco, a me queste vite che di botto così cambiano,
6: sì,
7: in maniera,
6: sì,
7: mi ha sempre affascinato, no?
6: Anche a me,
7: diciamo in positivo, poi purtroppo ci sono miliardi di vite che ogni momento cambiano in modo drammatico, ma quelle che cambiano così in maniera anche traumatica, insomma, perché probabilmente questo signore è un pensionato, insomma, che ha giocato quanti euro? 5 euro?
6: Sì, una cosa del genere.
7: 5 euro,
6: sì, sì, sì.
7: 5 euro si trova adesso possessore di 223 milioni.
6: Di cui lo Stato è felicissimo, perché si prende 44 milioni e mezzo di questa vincita.
7: Anche il gestore, vede.
6: Sì, anche sì, il gestore, sì,
7: no? Ma questo signore che ha intanto ha due, perlomeno due problemi.
6: Sì.
7: Uno, quello di non morire di infarto per la gioia. Due, diciamo, evitare di essere scoperto, credo, armamento.
6: Facciamo, parleremo anche di questo argomento tra poco, perché la notizia si trova proprio anche sul quotidiano nazionale, e tra pochissimo avremo anche il direttore qua con noi, Agnese Pini, e quindi insomma adesso ne parliamo tra poco. Allora andiamo a ascoltare una canzone di Ella Langley, tra poco la nostra prima ospite di oggi, il nostro numero 334 11 11 622, così avete la possibilità di intervenire, commentare le notizie, le cose che abbiamo detto e dirle vostre.

0: allora torniamo in diretta, 9 e 39 minuti di questa domenica, prima puntata di domenica specialmente, prima della nuova stagione tra le altre cose. Maurizio Mannoni con me, l'Apote Carlo che sono io, Samuele Campochiaro in regia, con Michele Ceci in assistenza e tra l'altro con ascoltatori che sono abbastanza brontoloni prima di avere la nostra ospite, perché dicono basta, vogliamo assolutamente sapere la teoria delle graffette. Non è la teoria, è una storia.
1: Devono aspettare ancora un po' perché adesso c'è Agnese
0: esatto.
1: Pini.
0: Agnese Pini con noi, direttore del QN, ben ritrovata.
2: Grazie.
1: Ciao
2: grazie.
1: Agnese, come stai, direttore?
2: Ciao Maurizio, benissimo, e tu come stai?
1: Insomma, bene, dai, bene. Sono diventato nonno per la terza volta. Vabbè, ma questo non interessa poco.
0: Ah, no, i gossip interessa come? Io farei uno speciale su questo invece.
2: È la notizia.
1: Senti, Agnese, come prima cosa, siccome la domenica è così, un giorno anche almeno, una volta lo era, non so se continua a essere così, è così per tutti, un giorno nel quale ci si sveglia, ci si alza, ci si sveglia così, con un po' più di tempo per magari per pensare, per riflettere, per dare un'occhiata ai giornali, per sentire le trasmissioni, e noi vogliamo cominciare con un pensiero positivo, un pensiero che ci dà allegria, che ci dà speranza su un fatto, legato a un fatto, a una situazione, e uno invece che ci dà ancora grande preoccupazione, no? Vorremmo sentire i tuoi due, se ce li hai, no? Noi ti dico, io e l'Apo abbiamo tirato in ballo l'intelligenza artificiale, i pro e contro, naturalmente quello che accade in giro per l'Europa con le elezioni in Svezia che rischiano di allargare il pericolo destre post democratiche, anche altre cose abbiamo messo là.
0: Beh, abbiamo messo anche il patto delle sindache contro la violenza, abbiamo
1: anche
0: messo
1: questo come fatto positivo, l'esempio di una donna come Emma Bonino, no? L'esempio che la politica può essere anche passione, insomma, può essere considerata un fatto bello e non soltanto intrighi, eccetera. I tuoi due ce li hai al volo, se no fa niente.
2: Io posso ripartire da questo che dicevi tu adesso, sono Bonino, aggiungendoti una cosa che fa il paio con quanto appunto appena detto, cioè perché è interessante. Intanto è straordinariamente fondamentale ricordare Emma Bonino, ma è anche interessante per riflettere su di noi, sull'oggi. Che cosa ha fatto Emma Bonino? Ha un modo di usare la politica, di pensare la politica che non inseguisse o non rincorresse la pancia e le emozioni del momento. Lei ha sempre scommesso sulla politica in modo visionario, anticipando temi che anche non erano all'ordine del giorno in quel momento. È uscita spesso sconfitta Emma Bonino tra le battaglie politiche, ma ha vinto una battaglia della storia, cioè ha guardato più avanti di altri su molte questioni fondamentali, diritti, fine vita, l'aborto, la questione femminile, ma non solo, in senso lato tutte le sue battaglie per i diritti civili e sociali sono state anticipatori. Oggi la politica è poco capace di fare questo. Citavi tu la questione svedese, no? Con questa onda nera che rischia di allargarsi anche in un paese che è sempre stato un esempio per quel che riguarda il welfare, l'integrazione, e con un paradosso, cioè, la Svezia è uno dei paesi messi meglio dal punto di vista del PIL, che è cresciuto, dove l'immigrazione è diminuita e il tema della sicurezza è uno dei fiori all'occhiello rispetto a qualunque altro paese europeo, eppure anche lì la destra estrema, ricordiamo che il movimento che rischia di andare al governo è un movimento dichiaratamente neonazista e che fino a pochi anni fa sarebbe stato appunto impresentabile per chiunque. Ecco, questo ci racconta di una politica che non è più in grado di sfidare quello, no? La pancia delle paure, di quello che l'algoritmo, no, mette in primo piano sul momento, ma lo insegue con degli effetti che spesso sono deleteri.
1: Ecco. Quindi anche tu hai messo insieme speranza e paure in un solo ragionamento, la speranza di una politica bella, generosa, appassionata, quella che era di Emma Bonino, e di un'altra politica invece che ci fa paura. Poco fa un nostro ascoltatore, vero Lapo, sì, così ci diceva, un po' fraintendendo, mi permetto di dire, anche i nostri ragionamenti, ma perché avete paura delle destre? Lasciamole governare. Ma sì, le destre che governino, ma se sono destre democratiche, che si riconoscono nei valori delle democrazie, dei diritti, non c'è, a noi fanno paura, diciamo, le destre post-fasciste, sì, insomma, queste così. E poi ci sono le decisioni strambe, Agnese. Io se ho qui davanti la prima pagina del Giorno, uno dei quotidiani che tu dirigi, appunto, oltre al tuo editoriale su Emma Bonino, La libertà delle donne, misura della democrazia, c'è anche un altro fatto curioso. Como, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per fatti sportivi, per la sua squadra di calcio che sta strabiliando anche in Europa, città vietata ai ciclisti.
0: Aspetta, che è caduta, è andata giù la linea in questo momento. Abbiamo perso Agnese Bini, perché è andata giù la linea, la riprendiamo. Proprio sì, mentre stavi completando la tua domanda a lei. Non vorrei che tu dovessi.
1: Era una curiosità, perché vedi, noi siamo, vero Lapo, anche molto interessati a notizie anche curiose, non soltanto quelle grandi, enormi.
0: Sì.
1: Ma per esempio, che a Como il sindaco ha vietato.
0: Sì, ha vietato?
1: C'è. Ha vietato la città ai ciclisti. Intanto c'è stata una protesta, una biciclettata. Adesso mi sfugge perché.
0: Però ci sarà una ragione, ma certamente non è una bella ragione. Non so se Agnese Bini vuole commentare questa vicenda, ma certamente è curiosa.
1: Perché il sindaco che è stato investito,
2: perché sì, era caduta la linea.
0: Sì, sì, no,
2: frattempo.
0: No, si riferiva a Maurizio alla notizia che riportate anche voi sul Giorno, del sindaco di Como che ha vietato le biciclette, con chiaramente reazione ampiccatissima da parte dei ciclisti e delle persone che vanno anche una tantum con biciclettate e tutto il resto, e quindi è una curiosità che troviamo anche su Il Giorno, giornale che ovviamente Agnese Bini dirige, uno dei giornali che dirige.
1: Insomma, sì, perché il sindaco è stato investito?
2: Di biciclette.
0: Sì, sì.
2: È stata questa invasione di biciclette del centro storico con tutte le associazioni, è stata qualcosa di molto bello e molto colorato, di fronte a una presa di posizione un po' assurda, che ha ovviamente parte ovviamente da delle ragioni, no, di funzionale, di efficienza della città, no? Per limitare appunto la circolazione delle biciclette dove dentro la città murata, quindi un tema sempre, no, di decoro, sicurezza, chiamiamolo come vogliamo, ma poi questo divieto è stato così clamoroso che intanto è diventata una notizia straordinaria, è stato ripreso da tutta la stampa internazionale, no, perché in un momento in cui oltretutto si incentiva dappertutto l'utilizzo della bicicletta come un mezzo etico anche di trasporto, pulito, che fa bene a tutto, no? Alla salute, alla socialità, e questo divieto così brutale è suonato come qualcosa di un po' fuori dal buon senso. Però anche questa poi a un certo punto diventa un'occasione di confronto e di ragionamento su dei temi che sono temi che fanno parte poi della vita delle di qualunque città italiana. Le città italiane poi si assomigliano un po' tutte, hanno più o meno tutti gli stessi problemi. C'è certamente un tema di sicurezza e di uso, no, della bicicletta dentro i centri storici che spesso non sono adeguati e attrezzati.
0: Vogliamo anche aggiungere che il sindaco di Como Rapinese, il motivo per cui ha preso questa decisione, perché in prima persona è stato investito da una bici, bici sì, ma elettrica. Quindi doveva vietare le bici elettriche, allora se questo.
1: Queste bici elettriche, alcune corrono più dei motorini, questo va detto.
0: Questo
1: noi
0: è vero.
1: Pensiamo alla bici,
0: questo
1: alle vecchie care biciclette, no? Con le quali bisognava faticare per pedalare, soprattutto in salita, adesso vanno, praticamente sono motorini. Ma mi chiedo, chissà se anche Fabregas e Nico Paz abbiano partecipato alla biciclettata.
0: Credo.
1: Questa curiosità.
2: Tutta la polemica che c'era stata sui monopattini, quelli elettrici, lo stesso problema appunto, ci sono poi realtà urbanistiche, no, che si sposano male con questi mezzi di trasporto, che creano problemi. Però diciamoci la verità, da qui a vietarle Così, no, per
1: vabbè, questo era un fatto curioso, Agnese, nel quale ti abbiamo coinvolto, però io, diciamo, conoscendo la tua capacità di analizzare anche soprattutto i fatti, i grandi fatti della politica, io vorrei che tu ci spiegassi all'Apo e a me, che se ne siamo abbastanza interdetti, credo, assieme a noi,
0: la teoria delle graffette. Ah no, scusami.
1: No, le graffette lo dico dopo. Milioni di italiani, sì. Perché nel mondo succede di tutto: guerre, stermini, allarmi climatici, non lo so, in Europa abbiamo detto. Noi però, la politica italiana cosa fa? Si sta dividendo, si sta scontrando sulla legge elettorale. Ecco, allora io non vorrei sembrare qualunquista, ma insomma non lo sono mai stato, ecco, però a me sembra un fatto di una talmente sconcertante che va sottolineato. La legge elettorale è uno strumento, dovrebbe essere, cioè, noi siamo l'unico paese che la cambia in continuazione, a ogni tornata elettorale cambiamo la legge elettorale, in altri paesi è in vigore la stessa da decine, centinaia di anni, insomma. Noi invece il problema è che cerchiamo, la politica cerca sempre di fare una legge elettorale non che valga per tutti, ma che la agevoli nelle elezioni, agevoli la propria vittoria. Sì. Che riesci, Agnese, in poche battute, perché non vorremmo annoiare con questo argomento chi ci ascolta, ma che cosa è in gioco? Che cosa stanno tentando di fare?
2: Ma guarda, intanto ti dico una cosa, che ogni volta che si parla di legge elettorale in Italia un elettore rinuncia ad andare alle urne, diciamola così. Perché appunto il gioco del tatticismo opportunistico è talmente lampante che poi ci si chiede come mai ci si disaffeziona al voto ai partiti, perché questa modalità, come dicevi tu, molto italiana, di aggiustarci le leggi e le leggine creare opportunità che vanno a rafforzare uno schieramento piuttosto che un altro, in questo destra e sinistra sono uguali, hanno fatto entrambi in continuazione, quindi non c'è una termine dell'altro. È abbastanza stucchevole, estenuante, tra l'altro non funziona mai, perché in genere chi cambia la legge elettorale poi perde, per cui tra le altre cose pure controproducente, perché ci si sforza. Beh, qui il grande tema, che è quello che agita tutti, no? Perché l'altro aspetto interessante è che le leggi elettorali le nuove leggi elettorali non fanno solo litigare maggioranza e opposizione, ma fanno anche litigare le coalizioni al loro interno, perché c'è poi il gioco di chi è avvantaggiato e svantaggiato, no? La Lega è avvantaggiata, le preferenze avvantaggiano Forza d'Italia, mettono in svantaggio la Lega e Forza Italia, tutte queste cose qua astrute. E poi c'è un grande tema che agita moltissimo e che è la vera variabile impazzita delle elezioni del 2027, che è proprio Vannacci che dai sondaggi, no, ormai veleggia verso l'8% e che sappiamo può diventare veramente l'algo della bilancia che può far pendere le elezioni da una parte o dall'altra, con la grande domanda ancora irrisolta: lo si noterà di più se si coalizza con il centrodestra o se resta fuori? E la Meloni che cosa farà alla fine? Lo prenderà o non lo prende? Lei dice di no, che è tutto, ma non Vannacci. Dopodiché tenere
1: quindi stanno cercando di realizzare una legge elettorale che possa penalizzare Vannacci. Non capisco come possano fare, insomma, no? Forse il doppio turno
2: che possa arginare una eccessiva influenza appunto di queste variabili che non sono ancora parte integrante delle coalizioni, della coalizione di centrodestra nel caso di Vannacci. Ovviamente il centrosinistra vede un problema simile con i centristi, no? Il Calenda sì, Calenda no, per dirne una, ma vale enormemente meno, no? Quella percentuale, quindi pesa enormemente meno. Nel caso della coalizione di centrodestra invece la questione è davvero dirimente, e vedi, passa attraverso il calcolo.

0: SD e appoggio esterno, che possono essere un po'
1: che si chiamano democratici, si chiamano democratici.
0: Democratici, beh, sì. Sì, questa è la grande tradizione che arriva dagli anni 30, purtroppo. E cosa succede? Che fino a ora questo partito, appunto, di origine nazista, ha appoggiato da fuori. È qualcosa che potrebbe succedere, no? Eventualmente per aggiustare il tiro in un prossimo governo di centrodestra, quindi governo destra moderata di centrodestra con un appoggio esterno di Vannacci. Al giro dopo, però, adesso si presentano insieme, quindi se dovesse rivincere la coalizione di centrodestra, sarebbe un centrodestra che integra, tra l'altro con una percentuale di voti notevole, questa destra estrema. E noi dobbiamo essere bravi a leggere, perché ormai, appunto, nella globalizzazione che ci riguarda tutti, anche la politica è estremamente globalizzata. Quindi, per capire che cosa sta succedendo da noi, è interessante vedere fenomeni molto simili a non troppa distanza da casa nostra.
2: Agnese Pini, intanto grazie, preziosissima naturalmente anche per la lettura un po' della giornata di oggi, di questa domenica che poi riassume la settimana. Agnese Pini, direttore del QN, che speriamo di avere nostra ospite ancora, perché ovviamente dovrà svegliarsi leggermente prima la mattina della domenica.
0: Ma è un piacere,
2: va bene.
3: Che si svegli molto presto per badare a tutti i suoi giornalisti.
2: Grazie Agnese Pini. Buona domenica,
3: ciao, Agnese, grazie tante. Ciao, buona domenica.
2: Allora, Maurizio, abbiamo questi 5 minuti nei quali è tua facoltà a questo punto raccontare la vicenda delle graffette. E mi spiace, non puoi più fuggire
3: mi
2: da questo.
3: Solo 5 minuti.
2: Questo abbiamo.
3: Allora, la vicenda delle graffette si fa riferimento ancora alla questione dell'intelligenza artificiale, perché non è una questione che si viene sollevata adesso, ma qualche anno fa, addirittura nel 2014, un filosofo di Oxford, Nick Bostrom, ha scritto un libro che si intitolava Super Intelligence, e nel quale si ipotizzava uno scenario paradossale e inquietante, no? Il mondo accidentalmente distrutto da un ordine che viene dato all'intelligenza artificiale, quella di massimizzare la produzione di graffette, che sono queste clip di metallo che si usano per unire i fogli, insomma. Un ordine dato, appunto, dicevo, all'intelligenza artificiale. Allora, siccome l'intelligenza artificiale, si sosteneva in questo libro, sostengono in tanti, è priva di senso morale, di empatia, estranea alla difesa dell'umanità e dei suoi valori, allora questa macchina che cosa ha fatto? Prima ha assorbito tutta la produzione siderurgica mondiale, e poi, siccome non bastava, l'ordine che ha avuto è quello di massimizzare al massimo, ha scoperto che negli atomi dei quali siamo noi umani siamo fatti, ci sono gli elementi con i quali si può produrre ferro, e quindi queste graffette. Che cosa fa quindi questa macchina? Ci uccide tutti e ci trasforma il mondo in una fabbrica di graffette. Sì. Questo è
2: ovviamente è importante, perché diciamo mostra questa metafora creata nel 2003, dicevo, da Nick Bostrom, spiega i rischi, e ovviamente, essendo una metafora, se vogliamo andare a cavillare su tutto è un conto, qui soprattutto spiega quello che potrebbe accadere in termini a superlativo assoluto, in termini più legati alla guerra e agli interessi di un governo. Ovviamente il concetto è...
3: Questo è un paradosso.
2: Segnala
3: come lavora l'intelligenza artificiale, esatto, che non ha, esatto, diciamo, problemi di tipo etico, morale, ha un obiettivo, e quell'obiettivo persegue senza
2: sì, dice che qualsiasi obiettivo spingerà la macchina a cercare il potere, l'autoconservazione e le risorse per evitare che il suo compito venga interrotto. Quindi la metafora è quella della graffetta, è abbastanza sconcertante, ma è esattamente quello che si teme di più, almeno che io temo di più, Maurizio. 9:59, abbiamo ricevuto altri messaggi degli ascoltatori, abbiamo soddisfatto Gabriele che ci aveva scritto, poi tutti, ma non tutti, hanno paura delle destre, dice il nostro ascoltatore, ma se queste hanno

0: sempre più consenso, ci sarà un motivo. L'Europa non funziona, è tutto magna magna. In Italia la sinistra, quella vera, non c'è più, guardano più ai temi, diciamo, legati alla questione dell'omosessualità, a temi anche più collegati, insomma, dice, fa questo tipo di ragionamento: troppe tasse, le fabbriche, i negozi che chiudono, non parliamo poi dell'immigrazione dilagante, ripristiniamo le dogane e facciamoci i cavoli nostri. Questo è un po' Orlando di Verona. Poi ancora, la destra fa schifo ma la sinistra non è di a meno, perché non è in grado di garantire coerenza. Non esiste dunque nessun tipo di valutazione, la sinistra deve garantire l'esistenza, insomma, dei palestinesi. Quindi sono anche polemiche nei confronti, io ti leggo i messaggi così come arrivano, chi invece al contrario, certamente il nostro scopo è anche quello di racchiudere un po' tutti i messaggi, comunque la pensiate. Ore 10, Maurizio, andiamo adesso ad ascoltare un notiziario e poi tra poco torniamo con voi con la seconda parte invece di Domenica Specialmente. A tra poco.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Torniamo in diretta, sono già le 10, ormai 10 minuti. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, con Domenica Specialmente. Maurizio, messaggi che arrivano, vocali che arrivano, adesso ne ascoltiamo qualcuno. Mi piace quello di Gabriele, mi fa molto piacere. Grazie radio per dare ascolto, grazie a Giornale Radio in questo caso, per dare ascolto a e voce a tutti. La radio sì che è democratica, se gli speaker non, e quindi i giornalisti non fanno da filtro, ed è il vostro caso, grazie, grazie, grazie. Mi fa un gran piacere. Ovviamente lo scopo è accogliere tutti, no Maurizio?
6: Beh sì, ti ricordi quella bellissima canzone, Immortale? No? Sulle radio libere.
0: Ah, beh, stai parlando di Finardi, Eugenio Finardi.
6: Sto parlando del grande Eugenio Finardi.
0: Mi fai gli agguati e io non è che ero d'accordo con te che mi facevi questo assist. Meno male che io sono un grande finardiano. E poi c'è un messaggio di un ascoltatore, un vocale di un ascoltatore sul tema delle bici che abbiamo toccato prima con Agnese Pini e che tu hai voluto ovviamente prendere. Allora andiamo a sentire il messaggio dell'amica.
7: L'ho fatto mettere le targhe ai monopattini, credo anche con obbligo assicurativo, e le bici elettriche no. Poi il divieto circolare in Como con le bici è assurdo.
0: Questo dunque è il messaggio del nostro ascoltatore. Ditevi sempre come vi chiamate, magari nel messaggio vocale, così almeno vi possiamo anche salutare. Maurizio, tra poco ti faccio conoscere, sì? Andrea Carbini.
6: Ma guarda, sono ansioso. Per no, me sono un supereroe.
0: Esatto.
6: Per me è un supereroe.
0: Esattamente, guarda. Bravo.
6: Dirò, è veramente un supereroe e poi capiremo perché. Ma sì, nel frattempo noi ci stiamo dimenticando di formare la nostra prima pagina.
0: Bravo, hai ragione. Allora, in questi due minuti che abbiamo a disposizione, noi diciamo che abbiamo iniziato in realtà, perché il tema dell'AI lo metto in prima pagina su qualunque giornale, il nostro per primo, con le parole che ti dicevo prima arrivano da parte degli sviluppatori, da Dario Amodei su tutti: dobbiamo rallentare il ritmo di sviluppo dei modelli di AI. Tu invece con quale pagina, con quale notizia vuoi cominciare di oggi?
6: Aprire? Sì, sì, sono d'accordo.
0: Ah,
6: sono
0: questo? D'accordo.
6: Okay. Dopo aver confessato la mia ignoranza sull'argomento,
0: ormai,
6: come su tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, Però è appunto un'ignoranza la mia, è colpevole, perché in realtà è un tema enorme, è un tema enorme, e adesso viene fuori, insomma viene fuori, perché se no, fino adesso l'abbiamo, credo che l'intelligenza artificiale sia stata, no, considerata una cosa bella, interessante, e invece ci sono anche degli elementi di pericolo che proprio i capi, i big dell'intelligenza artificiale stanno denunciando, insomma, appunto sembra che siano tutti concordi nel dire rallentiamo lo sviluppo. Ne abbiamo parlato ampiamente, io penso che questo tema, perché insomma bisogna anche stimolare la gente, noi stessi, a riflettere su temi che non siano, no, la nostra politichetta nazionale, che nel il nostro orticello, insomma, che rimugina sempre le stesse cose. Quindi apriamo con l'intelligenza artificiale, su questo siamo d'accordo. L'apo è Dio.
0: Vabbè, come Guido io vorrei, bravo, vedo che hai citato involontariamente il Dante Alighieri. Allora, siamo alle 10:13 minuti.
6: Potevamo dare il titolo alla trasmissione.
0: Per essere Maurizio, io vorrei che tu, l'apo ed io fossimo presi per incantamento. Esatto. Un po' lungo come nome della trasmissione. Allora, 10:13, andiamo velocemente ad ascoltare una canzone, quella di Nickelback, e poi tra poco torniamo con un altro ospite che è appunto un personaggio che dovete conoscere, tra poco.

0: il giornale radio, sono le 10.17 e domenica 13 settembre, sempre meglio specificarlo perché la diretta di giornale radio aumenta esponenzialmente e ormai siamo presenti tutti i giorni fondamentalmente, anzi caro Maurizio, il nostro editore ha pensato anche di riservarmi una trasmissione, me l'ha detto sinceramente, mi ha riunito da lui intorno alle 3 del mattino fino alle 5 perché ritiene che...
1: Eh beh,
0: ti piace questa?
1: Non mi piacciono questi orari, tu sai che io lavoravo la notte. Mi piacciono questi orari decentrati.
0: Sì, so
1: e
0: che avremo
1: ti garantisco
0: anche...
1: che c'è un pubblico molto più stimolante.
0: Avremmo anche un'edicola aperta a quell'ora, perché lui è sempre aperto. Andrea Carbini, ben trovato qui a Giornale Radio.
2: Ciao, buongiorno Andrea. A tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
0: Allora Andrea, lo devo dire anche
1: buongiorno
0: a chi,
1: Andrea.
0: Ecco, a chi non ascolta.
1: Buongiorno
2: Maurizio. addirittura.
0: Sì,
1: sì.
2: Non sì.
0: Allora, faccio le presentazioni perché poi Andrea Carbini, per chi non lo sapesse, è stato intervenuto da noi in diretta inizio settimana. Proprio perché la sua storia è incredibile, lo conosco da diversi anni, perché passando davanti alla sua edicola da anni è diventato un punto di riferimento della città, è stato intervistato da più quotidiani su tutto il Corriere della Sera, ma non soltanto, perché è un personaggio straordinario dalla storia incredibile che ha anche aperto e ha creato il nome delle librerie Ubic, ha avuto un'esperienza da manager, ha fatto un'edicola, ha creduto in un'edicola in un momento storico in cui le edicole sono in grave crisi, e la sua edicola è un punto di riferimento perché è aperta sempre, tipo dalle 6 del mattino a ore estreme, e quindi ed è sempre lui, quindi è veramente, e sa tutto ed ha soprattutto legge anche i giornali che vende, Andrea, per cui volevamo chiederti se hai trovato qualcosa che può essere suggerito ai nostri ascoltatori tra i quotidiani che sono usciti oggi, un editoriale, un articolo, qualcosa.
2: Guarda Lapo, oggi i giornali sono molto ricchi come tutte le domeniche. Secondo me però l'editoriale più interessante l'ha fatto oggi un sociologo sull'Avvenire, si chiama Mauro Magatti, che insegna alla Cattolica. Perché è molto interessante? Perché cerca di costruire una lettura di quello che sta accadendo, sia in chiave politica che economica. Ed è una lettura dove lui parte dalla crisi del liberalismo, soprattutto in chiave sia economica che sociale, ma trova... Il titolo è molto interessante perché dice a un certo punto il duro conto dell'abbandono. Per farla breve, cosa sta succedendo nei processi economici? Che nei processi economici c'è uno scarto di persone che rimangono fuori dai processi, e queste persone che hanno un disagio profondo danno delle risposte politiche di un certo tipo. Le domande sono corrette, però le risposte talvolta sono sbagliate. Quindi che cosa bisogna fare secondo lui? Bisogna ripartire da un processo relazionale, da una produzione che tenga in conto non solo l'efficienza, ma anche i rapporti sociali che produce. Se io faccio un esempio banale, una libreria, un'edicola, produce rapporti sociali. E lì dice bisogna tornare ad investire, perché questo senso di abbandono produce sofferenza e dà delle risposte estremamente dure.
1: Ecco, e su questo evviva! Sono, caro amico, sono assolutamente d'accordo. Se c'è una cosa che a me fa angoscia, tante, ma insomma una di queste è passare un giorno a caso per una strada, per una piazza della città dove vivo e vedere che laddove sorgeva l'edicola e quindi era un luogo di aggregazione, un luogo anche di allegria con tutti quei giornali, quelle riviste colorate eccetera, c'è uno spazio vuoto perché dalla sera alla mattina l'edicola viene smontata e portata via, e questo credo che sia una delle cose più tristi dei nostri tempi. E quindi vedere, sentire, ospitare un edicolante che diciamo ha così tanta passione nel suo lavoro, e insomma ci fa piacere, anzi se l'Apo è d'accordo,
2: sì,
1: io
2: però,
1: direi che
2: però,
0: sì, possiamo
2: Maurizio,
0: cosa?
1: Sì.
2: No, stavo interrompendo, però il tema non è solo questo dell'edicola, il tema è proprio di come costruire, lui dice, strutture, perché il ceto medio che è entrato in crisi è quello il motore della, diciamo così, della crisi moderna, sia della politica che del mondo finanziario e di tutto il resto. Quindi il vero nodo su cui lui accentra e su cui io voglio chiamare l'attenzione degli ascoltatori, che la crisi interna del liberalismo sta costruendo, ed è un attacco molto forte che avviene da tutte le parti, perché in Oriente il liberalismo è molto spinto, ha messo in crisi tutto il ceto medio, e il ceto medio risponde in questo modo, in maniera molto dura. Questo è il nodo di tutto. Poi è chiaro che anche il tema di costruire cose molecolari dove dentro le città ci sono punti di riferimento, questo aiuta moltissimo a ricostruire una rete sociale che sta venendo mano a mano.
0: Sì, è vero, sta venendo a mancare, non so a Roma, Maurizio, mi pare che la situazione sia un po' migliore rispetto a Milano, visto che io qualche mese a Roma ho vissuto e Milano un po' sta perdendo questo tessuto sociale che poi spesso era connesso anche da edicole, da bar che
2: Milano,
0: ci sono ancora.
2: Milano, Lapo, io lo vedo sul territorio tutti i giorni, c'è una rete di solidarietà e di cose estremamente diffuse. Milano ancora, forse per ragioni storiche, forse per ragioni di carattere culturali, religiose, ha una rete di solidarietà diffusissima. Io raramente a Milano ho visto un senso di abbandono. Lo vedo anche le persone che girano, quelle che dormono per strada, comunque un'assistenza con tutti.
0: Da qualche parte c'è.
2: Perché è molto diffusa. Però oggi questo dato di fatto io lo vedo e lo osservo continuamente.
1: Caro amico, noi stiamo tentando di mettere insieme, come facciamo e faremo sempre, una nostra prima pagina, naturalmente senza inventarci le notizie, ma andando a prendere quelle che vediamo sui giornali, però insomma sulla base dei nostri gusti, delle nostre idee, tentiamo di fare una prima pagina, offrire ai nostri ascoltatori una prima pagina alternativa. Allora, in apertura abbiamo messo, e su questo Lapo ed io siamo concordi, abbiamo messo l'allarme sull'intelligenza artificiale, perché insomma ci ha colpito molto, insomma, che proprio i big di questa gigantesca industria segnalino i rischi e i pericoli. Lei che cosa metterebbe, uno o due elementi, nella sua prima pagina, visto che ha lì davanti tutti i giornali possibili e immaginabili?
0: Andrea.
2: Io come primo elemento metterei la crisi del sistema liberale della politica, perché quello che sta accadendo è un fatto epocale. Poi certamente c'è l'intelligenza artificiale, che è un elemento di questo, che però io associerei alla crisi ambientale, alle criptovalute e a tutto quello che è lo svuotamento dello Stato così come noi lo conosciamo dal 600 ad oggi. Questa crisi inizia già, e quindi questo,
1: quindi legato anche legato alle elezioni, ad esempio, che ci sono anche in Svezia, insomma, lì è un paese dove lo Stato sociale sempre funziona.
2: Fa parte di una chiusura di un ciclo politico. Tutte queste elezioni che noi vedremo da qui a due anni significano la chiusura di un ciclo politico che è venuto meno. Questo ciclo durerà ancora a lungo se non si danno alcune risposte, e se lo Stato liberale non riesce a costruire delle risposte, il ciclo di queste estreme, che poi sono anche alimentate dall'estero, in alcuni casi trovano risorse anche in altre realtà, sarà molto lungo e sarà un ciclo che metterà in grave difficoltà le democrazie moderne, quelle europee così come conosciamo, che poi si va a innestare con la crisi del Wolf. Tutti questi elementi, uniti all'intelligenza artificiale che invece destruttura altre cose, unita alle criptovalute che destruttura la parte monetaria, unita a questa crisi che destruttura il quadro politico, siamo in una fase di passaggio estremamente delicata e che da guardare con grande attenzione. I partiti politici che si vanno formando rispondono a questi temi? In parte sì,
1: no.
2: In parte no.
1: Sì.
2: Quindi io se dovessi fare questo tipo di prima pagina inserirei l'allarme dell'intelligenza artificiale, lo abbiamo fatto, il tema delle elezioni che ci sono con i cicli in Svezia, in Germania, poi quelle che ci saranno, il tema sicuramente ambientale che non va sottovalutato, e il tema oggi anche dei diritti delle donne, perché è morta Emma Bonino, e sicuramente questo è un tema sul terreno, al di là di come uno la pensa rispetto a lei.
1: Bella prima pagina. Nel frattempo è arrivato qualche cliente lì in edicola a acquistare un giornale?
2: No, c'ho una fila che lei non è mai. Io canto, intanto serve, ho chiesto il massimo silenzio, perché quindi diciamo che io faccio questo tipo di canto e porto la croce. Nel frattempo servo, loro mi conoscono, ci guardiamo negli occhi, sanno che in questo momento è meglio tacere.
0: Vabbè, perché in diretta sul giornale radio, più che altro è anche questo che perché ovviamente.
2: No, loro hanno. No, ma ci conosciamo così bene che non c'è bisogno di.
0: Immagino.
1: Sì, vedi?
0: Io volevo inserire.
2: Ho la fortuna di avere un nucleo di clienti che conosco molto bene, stanno vicini. pieno e
0: questo lo testimonio anche io.
2: Ho poi dei miei clienti che mi aiutano e smistano i giornali perché io li guardo e mi danno una mano.
1: Fantastico.
2: Mi sono preso una pausa di 10 minuti, diciamo.
0: Ecco una cosa, Maurizio, siccome abbiamo ancora 2 minuti, un'ultima, proprio mi pare che così, un ultimo editoriale barra articolo che vogliamo segnalare, Andrea, prima di salutarci.
2: Ci sono 2 belli articoli, uno su Robinson, su, che intervistano il regista di un film che esce su Simenon, dove lo racconta ed è molto bello, a me piace molto Simenon, per cui. Poi c'è un bellissimo, un'intervista che apre degli scenari, ma secondo me non si conclude in maniera organica, di un filosofo che ha scritto un libro per Raffaello Cortina e Sloderick sul potere e sull'evoluzione, e su Machiavelli.
0: Dove lo troviamo?
2: Sulla lettura.
0: Solito.
2: Perché il prossimo anno mi sembra che siano i 500 anni dalla morte, lui lì non lo dice nell'articolo ma ve lo dico io, 500 anni dalla morte di Machiavelli, per cui ne parleranno molti il prossimo anno di Machiavelli, del principe, ma soprattutto, e torniamo al tema iniziale, di come sta evolvendo il potere nelle nostre società, c'è un'evoluzione, tra l'altro lì c'è un libro splendido di D'Empoli, che traccia di come si è riscritto secondo me il principe, l'era dell'età dei tiranni, ed è una visione della politica che sta venendo avanti, ma è molto forte, molto più interessante il libro di D'Empoli che questo di storia.
0: Sì, Giuliano D'Empoli, che
1: mamma
0: fatto,
1: mia, segnalazioni altissime del nostro amico edicolante. Ma noi ci rincontriamo domenica prossima,
0: se vuole, Andrea, la prossima settimana
2: sì. Organizzo un gruppo di persone che servono e io sono disponibile.
0: Va bene.
2: La notizia che il Milan ha pareggiata a Roma,
0: quello è il calcio. Perché devi sapere che Andrea ha tanti pregi, ma ha un difetto, che è milanista, e quindi ognuno.
1: In questa sede non possiamo disvelare le nostre passioni.
0: Ho detto la sua, non la nostra.
2: La tua
1: Lapo
2: non la conosce nessuno.
1: Ma per contrasto, si è capita.
0: Di contrasto. Sì. Andrea, noi ti salutiamo, ti ringrazio.
2: Grazie, è stato un piacere.
0: Come sempre.
1: A presto.
2: Buona domenica a tutti gli
0: ascoltatori. A te, Andrea. Grazie. E allora, insomma, hai capito che personaggio?
1: Mamma mia. Fantastico. Pensa andare a questa edicola che io, che non sono milanese, non so neppure dove sia, ma
0: a Milano in zona vicino al Corso Buenos Aires, è una parallela di Corso Buenos Aires, via Morgagni, ma la trovano tutti perché ormai è diventato veramente, non sto scherzando, un personaggio popolare.
1: Quindi meritatamente, insomma, dove ti può segnalare che, no, come ha fatto con noi articoli anche di livello culturale importante, eccetera.
0: Tra l'altro Giuliano D'Empoli, che non è il nome di un ascoltatore ma di uno scrittore molto noto, molto conosciuto, segnalo il mago del Cremlino, da cui è poi stato tratto, cioè ovviamente riferimento anche alla vita di Putin, da cui poi adesso Sky ha fatto anche un film. Allora facciamo così, 10:30, Maurizio, andiamo in pausa, tra poco torniamo, ce la vediamo e abbiamo ancora un po' di notizie, devo segnalarne un paio in modo particolare, rimanete con noi qui con Domenica Specialmente.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: E allora torniamo in diretta, 10:34 minuti. Maurizio, stiamo cercando di rintracciare la nostra prossima ospite, al momento senza fortuna, vediamo se riusciremo nei prossimi minuti, Giovanna Botteri. Allora, tra pochissimo andremo ancora all'interno dei principali quotidiani. Ci sono ancora messaggi degli ascoltatori, Maurizio.
7: Che ascoltiamoli.
6: Più che ascoltiamoli, leggiamoli, perché ovviamente uno di questi, intanto la legge dei complimenti, io potrei leggere un complimento e un attacco se vuoi, perché qualcuno è la prima volta che ci ascolta. Qualcun altro invece ci ascoltava già da prima e quindi ovviamente è normale che possa esserci una reazione di fronte al nostro incedere radiofonico. Di sicuro c'è anche Franco, che si sentiva di dire che l'intelligenza artificiale fa paura a chi non ce l'ha. Ovviamente in riferimento, così parafrasando Andreotti, in realtà ce l'avremmo tutti teoricamente, la versione open source. Sai cos'è la versione open source, Maurizio?
7: No, adesso non infierire.
6: No, è per tutti, nel senso che se tu ti vuoi mettere a usarla è gratis, la puoi usare. Ovviamente quando qualcosa è gratis ti devi sempre chiedere perché. Perché ovviamente utilizzano i sistemi, diciamo, tutte le cose che noi chiediamo, inseriamo, poi servono per allenare l'intelligenza artificiale, quando invece è pagamento è perché serve. Poi c'è, insomma, è bello, grazie anche all'ascoltatore, credo che sia, non è mai banale iniziare la domenica con voi, ma è un bel momento da condividere tra famiglia e colazione, ad maiora, e grazie anche a te ovviamente. E poi un saluto e un complimento a Maurizio, che ritrova dopo tanto tempo, è un piacere di sentirlo alla radio, scrive Giovanni. E quindi grazie a Giovanni, che è da parte tua. C'è un attacco anche, c'è un attacco, Maurizio. C'è attacco.
7: Attacco lo voglio sentire.
6: Ma intanto mi fa piacere che mi mettano così, mi associno ad una parte politica, dice, due di sinistra, comunisti, siamo io e te. Cioè io tutta la mia vita credo che mi abbiano detto tante cose, ma comunista non me l'avevano mai detto. Mi fa piacere essere qui per potermi sentir dire questo, non perché, cioè, per carità, però dimmi. Ad ogni modo, che se la cantano e se la suonano senza contraddittorio, almeno Teresa Guidabardi, vedi, questo è Vito, questo, che tipo di polemiche, è talmente, come posso dire, fuori dalla realtà, che ovviamente lo leggo molto più, molto volentieri, perché non è insultante, anche se per lui è un insulto, ma arrivano,
7: no,
6: anche questi messaggi.
7: È possibile che noi ce la cantiamo e ce la suoniamo,
6: caro Vito, che ti
7: visto che
6: dire?
7: Siamo qui a parlare, ma io, certo, e te, con qualche ospite.
6: Tra l'altro Vito ha avuto possibilità di essere eletto, quindi
7: voglio dire,
6: anzi, Vito, chiamaci, non c'è problema, non abbiamo, se uno non, certo, insulta e non è volgare, io non ho problemi, anche perché se dice cose false o vere, il problema è sempre il contraddittorio, non è il rispetto delle idee degli altri, quindi chiamaci, ma sì, sappi, sì, che, ecco.
7: Si può, ecco, questo è l'eterno dilemma, insomma, no? Si può ascoltare anche delle persone che magari no, non hanno l'orientamento culturale, diciamo anche politico del tuo, ma che cercano di raccontare quel che accade nella maniera più ampia, più rispettosa di tutti possibili. Noi diciamo segnaliamo delle notizie, insomma, aprendo vari giornali.
6: C'è il tema sempre dell'appartenenza politica. Devo dire che io, che ho frequentato meno l'ambito politico nazionale, mi colpisce sempre come molta gente ti scriva ufficialmente quando pensa o sente o percepisce una tua idea, e quindi è un po' come le squadre di calcio: tu devi essere uno juventino, tu devi essere, allo stesso modo, tu devi essere uno di sinistra, tu devi essere uno di destra. Questa cosa è abbastanza, come dire, non è che sia infantile, ma appartiene proprio alla tribalizzazione delle persone, cioè tribali, e quindi noi abbiamo questo tipo di addentellato con questa società, è così, cioè, dici quello.
7: A proposito di politica, noi abbiamo fatto l'apertura della nostra prima pagina immaginaria, e io di fianco, di spalla, come si dice in gergo, ci metterei l'apertura dell'intelligenza artificiale, tutti i dubbi e gli allarmi lanciati, e io di spalla ci metterei la politica italiana, ma in senso negativo. La politica italiana, che di fronte a tutto ciò che accade nel mondo, politica in tutti i campi, per tranquillizzare il nostro telespettatore,
6: ascoltatore, che invece sei troppo televisivo, ascoltatore.
7: Ascoltatore, vedi che sbaglio sempre questo te. Diciamo, la politica italiana che parla di legge, si scontra, non parla, si scontra ferocemente in Parlamento e nei luoghi deputati sulla legge elettorale, sul fronte del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo, invece di proporre agli italiani, ai cittadini, ai prossimi ormai elettori le proprie idee, le proprie ricette per affrontare tutte le più grandi questioni che ci affliggono, e si scontra su come nominare il leader, no? Primarie sì, primarie no, primarie che succede, come farle, ed è una cosa che lascia, perlomeno a me, lascia sconcertato. Non è possibile.
6: Maurizio,
7: non è possibile.
6: Facciamo così, ascoltiamo una canzone ancora, tra poco torniamo in diretta, andiamo ancora a completare la nostra prima pagina, ad leggere ancora altri messaggi di ascoltatori al 334 11 11 622. Sentiamo, Morciba.

0: Questo è Giornale Radio 10:43, Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, ma non solo in questa domenica, che è poi quella di domenica specialmente, perché a seguire ci sarà un nuovo programma, e cioè insomma Italia 10 lode, condotto da Eri Garuti, e allora si va alla scoperta del nostro paese, dell'Italia, anche grazie a voi, e quindi una bella bocca al lupo, in questo caso dal mio caso in bocca al lapo a Eri Garuti, che tra poco arriverà alle 11 con voi e sarà un piacere ascoltarla. Lei, tra l'altro, nome e voce che conoscete perché è stata con voi anche tutta l'estate. Allora, Maurizio, ti posso segnalare io una notizia che trovo.
1: Segnalami.
0: Torino, la trovo sulla stampa con riferimento a Torino. Torino ha perso un bar su 5 in pratica negli ultimi anni. Praticamente in 10 anni un bar su 5 ha chiuso. Affitti alle stelle, il tramonto di un rito. Se chiudono anche i bar, io a questo punto posso veramente anche espatriare, perché il bar è il luogo che io credo. Poi, tanto Torino ha dei bar bellissimi, ma se chiudono anche quelli è finita. Onestamente.
1: Sì, sì, no. Abbiamo parlato fino adesso di edicole, i bar. Sì, ma sono.
0: Edicole
1: sono
0: perché la gente non legge, ma non legge il cartaceo, ma i bar.
1: No, ma come luoghi di incontro, di aggregazione, no? di socialità. No, figurati, i bar. I trani, voi a Milano, come li chiamate? I trani.
0: No. I trani? Com'è che i trani non l'ho mai sentito, giuro?
1: Trani a go-go, c'è anche una canzone di Gabber. No.
0: Ho sbagliato. No, no, giuro, ma è colpa mia perché
1: cancella questa
0: col cognome. Comunque, che ho De Carlo, che non è proprio di Milano.
1: Le osterie, abbiamo dato da poco l'addio a Guccini, sì. Insomma, che ci ha cantato proprio le osterie, ci ha vissuto dentro. Sono stati luoghi di cultura, di incontro, tanta roba, no?
0: Anche scusami, questi, voglio dire, Trani, hai ragione. Nel gergo popolare di Milano, della Lombardia, la parola Trani indicava storicamente un'osteria, una bettola. No, hai ragione, colpa mia. Che vedi. Sono della bassa, come dicono da queste parti. Sono della bassa. Senti, poi c'è un messaggio che ci scrive invece Vittoria, la quale al contrario segnala il fatto che lei continua a pensare che la cosa che le fa più paura al contrario è Trump, perché non sa mai quando si sveglia che cosa avrà fatto, detto, e quindi questo è uno degli argomenti.
1: Sì, ma noi Trump non è che lo abbiamo escluso dalla nostra trasmissione, ma siccome doveva essere, a questo punto uso questo verbo, doveva essere con noi Giovanna, che evidentemente, sì. Giovanna Botteri, sì. Che evidentemente non si è svegliata ieri sera, forse è andata a ballare, quindi ha fatto tardi.
0: Esatto.
1: E quindi dopo essere stata allo stadio a vedere la sua Lazio, forse è andata a ballare,
0: forse ha visto anche secondo tempo, non è con noi per questo.
1: Non si è svegliata, e quindi con lei dovevamo parlare di Trump. Gli volevo chiedere se non le dispiace non essere più negli Stati Uniti e provare a intascare quei $5,000 che Trump ha promesso a tutti gli elettori.
0: Tra l'altro, no? Abbiamo facilmente intuito che non si può. Cioè, Trump non ha tutta quella disposizione, tutta quella disponibilità economica. Tra l'altro, dovrebbe esserci una manovra del Parlamento, ovviamente, o quantomeno.
1: Ma
0: se non potrebbe mai arrivare una mossa del genere. È chiaro che è stata fatta proprio con una mossa disperata, perché i suoi dati e quindi i sondaggi dicono che perderà male le elezioni di midterm. Però qualcuno ci cascherà sicuramente. Questo è un dato certo.
1: Lo so, ma quello è molto peggio delle, ti ricordi, il paio di scarpe promesso da Achille Lauro negli anni 50 a Napoli.
0: È
1: no?
0: Vero.
1: E ne dava una scarpa prima del voto e l'altra dopo il voto, se avesse vinto.
0: Sì, è vero. Ma quella sinistra. Solo la scarpa sinistra, e prometteva la destra elezione avvenuta.
1: Sì, ma non voglio dire, ci abbiamo riso per mezzo secolo su questa cosa, ed è stato sempre l'esempio della politica, no?
0: Sì.
1: Di un certo tipo di politica. Chi mai avrebbe potuto immaginare che oltre mezzo secolo dopo sarebbe arrivato, ma non a Napoli, nel Napoli povero del dopoguerra, ma nel paese più ricco del mondo, fosse arrivato un presidente a fare una mossa del genere, ecco. Quindi, tra le cose sconcertanti del, no, e soprattutto considerare gli elettori americani in questo modo, no?
0: Tanto
1: una delle tante cose di Trump che veramente ci lasciano senza parole.
0: Beh, io non sono più sconvolto da niente, cioè ormai devo dire, ma perché comunque uno la possa pensare, perché penso che il fatto che ci siano anche dei, c'è un, diciamo, un profilo che si intitola su X Republicans Against Trump, cioè i repubblicani contro Trump, no? Quindi anche gli stessi repubblicani che evidentemente vengono dalla stessa parte politica ma non lo guardano con grande simpatia. Tra l'altro anche un'altra parte, insomma, come quella a cui lui si rivolge, i MAGA, i Make America Great Again, sono un po' perplessi da alcune scelte fatte da Donald Trump. Senti, abbiamo ancora un minuto, poi dopo andiamo a ascoltare la canzone e poi andiamo in chiusura. Trovami un'altra notizia per comporre di spalla la nostra prima pagina.
1: Guarda, io ci metterei, se non di spalla, comunque troverei un angolino per metterci il neomilionario di Oggiono. Sai che a me queste notizie mi incuriosiscono sempre molto. Quello che ha vinto al Super Enalotto, ha vinto 223 milioni. È probabilmente un anziano, uno che giocava sempre, forse lo hanno già identificato lì, perché insomma sì, credo siano molti quelli che in quel bar giocano al Super Enalotto. Ma se ne sta lì con la sua ricchezza improvvisamente acquisita, forse con la paura di venire scoperto, insomma, e forse magari non sapendo neppure bene cosa fare con tutti questi milioni.
0: Sì.
1: Si può comprare una squadra di calcio, vedo che oramai si comprano, no? anche l'Inter vuole comprare un'altra squadra
0: satellite,
1: calcio.
0: Sì, non è la prima, ma
1: satellite,
0: che...
1: no.
0: Sì, sì,
1: forse se ne può comprare anche 4 o 5 con questa
0: modalità,
1: cifra,
0: sì,
1: che ha vinto,
0: decisamente sì. Allora facciamo così,
1: mi incuriosisce molto.
0: Intanto devo chiedere umilmente scusa a tutti, come mi chiede l'ascoltatore, perché mi meraviglio di uno come te che non conosca i Trani, ecco. Io sono, sai, quando più vado avanti più mi sento ignorante, devo dire, è vero, mi sono ricordato che era qualcosa che corrispondeva alle osterie ma non me lo ricordavo. È un po' più
1: la colpa mia, che colpa ti ho creato questo imbarazzo.
0: Molto, sì. Mi hai fatto fare una brutta figura, vabbè, ma tanto sei suscettibile di azione legale adesso, Maurizio. Allora noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Morcheeba, Rome Wasn't Build in a Day. You

0: Di nuovo in diretta, 10:54 minuti, domenica specialmente, la prima puntata della nuova stagione. Maurizio Mannoni e l'Apo De Carlo con voi, come tutte le domeniche quest'anno dalle 9 alle 11. La nostra prima pagina virtuale che stiamo componendo ormai quasi in chiusura, siamo ormai al cosiddetto taglio basso e taglio medio, no? Fondo pagina e magari la notizia da inserire. Io la mia sui bar l'ho messa. Guarda, che cosa ti dico? Tu Maurizio?
1: Sì, di fianco. Certo, sì, sì. Ormai ci siamo, intelligenza artificiale, degrado della politica italiana che non sa pensare, sa contorcersi soltanto su se stessa, quindi legge elettorale, primarie sì, primarie no, diciamo escludendo dal dibattito tassativamente i problemi, le grandi questioni mondiali, insomma, e quindi una censura alla politica italiana. E poi abbiamo messo dei fatti, poi ci sono per quanto riguarda la politica invece europea, internazionale, ci sono queste nuove elezioni di oggi in Svezia che preoccupano molti. Qualcuno no, come abbiamo sentito, ma insomma ciascuno è libero di pensarla come vuole, ovviamente. Ma diciamo, no, il rischio che questa post-democrazia, come è stata definita, no, trionfi anche nella civilissima Svezia, quindi un allarme da questo punto di vista. Poi abbiamo messo notizie curiose a piè di pagina. Tu hai messo questa dei bar che chiudono uno dopo l'altro, che si aggiungono
0: a Torino, a Torino,
1: ma forse è un problema un po' generale, sai, per questo dei caro affitti per i negozi riguarda un po' tutte le città. E sì, io invece ci ho messo di contro questo signore di Oggiono, che immaginiamo vivrà una domenica molto particolare, no, dopo aver vinto al Superenalotto 223 milioni, ma non è tanto la vincita che come cambia la vita di una persona e come affronta una persona che immagino una persona semplice, forse un pensionato, no? Improvvisamente si trova ad essere tra gli uomini più ricchi d'Italia. Che ne farà di tutti questi soldi? Noi gli abbiamo suggerito si compri una squadra, no?
0: Esatto. Tra l'altro c'è una notizia che è arrivata negli ultimi minuti, che vale la pena aggiornare, ma qui in questo caso è politica estera. Da Mosca arriva la dichiarazione che Modi, il presidente indiano, e Xi Jinping, presidente cinese, hanno offerto di contribuire per porre fine alla guerra. Auspichiamo la ripresa dei colloqui trilaterali in un prossimo futuro. Questo è nell'incontro dei cosiddetti BRICS, che sono i paesi che non sono chiaramente parte invece dei cosiddetti paesi del G20, e quindi l'accordo vicino se Kiev accettasse di cedere i territori chiesti da Putin, dicono unilateralmente da quella parte, Maurizio, e quindi la mettiamo a verbale, ok? E della notizia che poi la prossima settimana vedremo se dovremo commentare. Vogliamo scegliere un'ultima notizia prima di introdurre Eri Garuti, che sta per entrare con il suo nuovo programma?
1: Guarda, voglio essere un po' provocatorio, ci mettiamo uno spazio bianco e lo consideriamo un nostro vanto non aver parlato del caso Ranucci La Vitola.
0: È vero.
1: Noi orgogliosamente non ne abbiamo parlato, e quindi uno spazietto bianco per segnalare che, no, tra i tanti fatti, questa vicenda alla quale
0: ci bulliamo di non aver parlato di questa vicenda. Sì, esatto. Ma non è, nel senso che se ne è parlato in abbondanza. Evidentemente aspettiamo che ci siano notizie anche nette, perché ci sono state molte indiscrezioni, prese di posizione, ma non c'è stato molto pettegolezzo sulla vicenda, ma la sostanza ancora è che non si sa bene fino in fondo, anche se poi alla fine La Vitola si è messo nei guai da solo. E poi bisognerebbe capire anche con Ranucci che fine farà, cioè dove se rimarrà in Rai o se andrà altrove. Questo è l'altro tema. Allora chiudo io con la notizia: Lady Gaga diventa mamma a 40 anni, va bene? Questa è la notizia con cui chiudiamo. Postilla sul giornale, ok? Maurizio, ti introduco con cioè, chiudo con Eri Garuti che è qui vicino a me, vediamo se...
2: Ciao Lapo e ciao Maurizio, purtroppo non ho la cuffia quindi non sento se mi risponde, comunque lo idolatro da decenni come del resto Lapo ovviamente.
0: Giusto, brava, risposta esatta, no, prima lui. Eri, raccontaci intanto che cosa accadrà nel tuo programma in questa ora che andremo a ascoltare.
2: Ma chi lo sa, no, anch'io lo scopro insieme agli ascoltatori perché ovviamente andiamo proprio alla scoperta del territorio italiano nelle sue varie forme, quindi la valorizzazione del territorio passa, lo sappiamo, dal cibo, dai prodotti locali, ma anche e soprattutto da monumenti, dalla storia, da quello che ci hanno lasciato gli abitanti delle epoche precedenti, ma andiamo a vedere anche quali sono le novità imprenditoriali in alcuni territori. Quindi oggi parliamo di funghi intanto. Sì. Uno dei problemi che mi crea questo programma è arrivare fino alle 13 perché fa venire voglia di mangiare, vi avviso. E poi parleremo di tante altre cose. Dai, non dico tutto adesso perché siete in chiusura.
0: Se no dopo che gusto c'è. Grazie Eri, allora intanto
2: grazie
0: in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. Allora Maurizio, noi invece chiudiamo la puntata di oggi, l'appuntamento lo diamo la prossima settimana e ovviamente sempre con te e con me.
1: Certo, tu Lapo ed io Maurizio.
0: E noi e con Samuele Campochiaro in regia. Ciao a te Maurizio, grazie.
1: A tutti i telespettatori. Ah, no,
0: allora fai apposta.
1: Che ti devo fare? Mi devo mettere un'intelligenza artificiale che no, mi corregga.
0: Manca solo quello. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro in regia e anche Michele Cevci in redazione. Appuntamento la prossima settimana con Domenica specialmente. Adesso invece arriva Italia 10 a Lode con Eri Garuti, sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, l'approfondimento di Giornale Radio dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, una puntata a settimana, come sempre, per due ore insieme con i nostri approfondimenti, che quest'oggi sono anche... diciamo in collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli amanti non solo della scienza ma della cultura in generale, in un luogo affascinante e incantevole. Avremo vari collegamenti anche perché insomma il nostro direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, è proprio uno dei panelist nonché organizzatori dell'edizione. Poi ovviamente tutti i temi, una puntata molto spaziale in cui parleremo anche del summit parigino dell'ESA, che è stata davvero l'occasione per fare un po' il punto sullo spazio europeo, e poi ancora insomma tecnologia e tutto ciò a cui vi abbiamo abituato, siete anche abituati ovviamente alla nostra buona musica, e allora non vi deludiamo e partiamo anche oggi. Il primo brano di questa puntata è di Charlotte Sands e si chiama Blind Spot.

0: E allora eccoci qua, pronti a partire davvero con questa puntata di Cosmo 2050. Oggi, come vi ho preannunciato, ci vogliamo anche occupare di un evento particolarmente importante di divulgazione culturale, nel termine più esteso, ecco, dell'aggettivo, in cui però si fa anche tanta comunicazione e divulgazione scientifica, che è appunto il Festival della Comunicazione di Camogli, quello che ormai è diventato, insomma, sulla Riviera Ligure un appuntamento tradizionale che porta tantissimi ospiti di altissimo spessore, tra cui anche ovviamente il nostro direttore Walter Riva, direttore della rivista Cosmo 2050, che peraltro sono ormai da diverso tempo organizza e segue gli eventi legati al festival. Ciao Walter, grazie per essere in collegamento con noi da Camogli, mi sembra di capire.
1: Sì, proprio così, Francesco, grazie a te per l'invito e buon ascolto ai radioascoltatori.
0: Ecco, alcuni dei quali magari saranno anche in zona, oppure chissà, pensano di farlo approfittando del fine settimana, perché il festival appunto dura fino a domenica. Ne approfitto, insomma, per chiederti qualche sensazione, tra virgolette, a caldo. È, come dire, un festival che davvero spazia nei generi, si va dall'economia alla politica, alla cultura, fino anche però alla scienza, che mi sembra si stia ritagliando uno spazio importante anche grazie alla partnership proprio con l'Università di Genova.
1: Sì, perché noi ora mi sto mettendo il cappello dell'Università di Genova sì. per un attimo. Già da un po' di anni, da 6 anni a questa parte, abbiamo trovato un po' questa nicchia ecologica, diciamo così, della comunicazione scientifica all'interno del Festival della Comunicazione di Camogli. E quindi insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l'Università di Genova organizza gli incontri nella terrazza Miramare, che è diventata un po' la terrazza dei saperi scientifici insomma negli anni, e quindi c'è una parte importante anche all'interno del Festival della Comunicazione che riguarda la comunicazione della scienza. Poi ci sono mille altri ospiti, ambienti e temi, basta andare sul sito Festival Comunicazione per vedere anche un po' una riga di ospiti da far paura, veramente, cioè i massimi esperti e volti noti della comunicazione giornalistica, televisiva, anche sui social, insomma sul web di tutta Italia.
0: Eh sì, è così. Questo ci permette, Walter, di fare anche, se vuoi, una riflessione sul tema della comunicazione. È il nostro mestiere, insomma, in qualche modo divulgare significa, da un lato, ovviamente, avere le competenze, e dall'altro essere in grado di creare un contatto, poi sostanzialmente comunicare significa proprio questo anche a livello etimologico. Non è, come dire, un'impresa semplice quando le materie come quelle scientifiche sono così complesse. Ecco, che idea ti sei fatto sull'importanza del ruolo del comunicatore, sempre più legata a quello dello scienziato in qualche modo?
1: Ma guarda, io credo che negli anni si sia anche un po' evoluto il ruolo del divulgatore, comunicatore scientifico, nel senso che fino a qualche anno fa era un lavoro anche di più centrato sulla diffusione, sull'informazione scientifica, cioè sul far arrivare certe notizie giudicate importanti per la società, per il progresso, per lo sviluppo delle conoscenze e quindi portarle a un livello più ampio, una diffusione più ampia. Oggi io credo che ci sia chiesto anche un lavoro un po' di selezione. L'informazione è diventata addirittura predominante e bisogna un po' forse distinguere quella di qualità da un'altra informazione che ha poco a che fare con la veridicità, soprattutto in campo scientifico. Quindi credo che si sia aggiunto anche un po' questo ruolo di selezione dell'informazione scientifica di qualità.
0: Di filtro, diciamo così. Chiuderei, Walter, dicendo che va anche detto che in termini scientifici, anche su alcuni temi che trattiamo praticamente ogni settimana in questa trasmissione, è un mondo che si sta facendo particolarmente mainstream, tra virgolette, perché quando si parla ad esempio di missioni lunari o marziane, ma anche poi ampliando, diciamo, lo spettro scientifico, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, c'è il tema del cambiamento climatico, sono tutti temi, come dire, che non sono più per appassionati o per esperti, sono temi che interessano tutti, e in questo senso, insomma, il festival credo ci sguazzi bene, per rimanere nella metafora marinaresca.
1: Sì, è un po' proprio il pane di manifestazioni come questa e come altre che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama della comunicazione italiana. Ecco, questo diciamo che è uno degli effetti positivi dell'evoluzione degli ultimi anni, ce ne sono tanti altri magari meno positivi, questo secondo me invece lo è, anche se chiaramente parlare di positivo e negativo implica comunque un giudizio di valore e quindi in qualche modo un giudizio soggettivo.
0: E chiuderei facendoti fare quasi l'anticipatore sui temi che affronteremo tra poco, Walter, perché avremo anche con noi, insomma, dei giovani ricercatori proprio dell'Università di Genova che sono stati o saranno, ecco, protagonisti di questa edizione del festival. È un festival che insomma si vuole ritagliare anche spazio per i giovani. Chiuderei proprio su questo tema qua, non solo perché i giovani meritano spazio, ma perché possono attirare anche un pubblico effettivamente più loro coetaneo, ed è uno spazio che so che l'Università di Genova ci tiene, ecco, a ritagliarsi per ogni edizione.
1: Sì, guarda, da 6 anni appunto noi abbiamo un po' studiato un format che prevede di dar parola ai giovani ricercatori e ricercatrici di diverse discipline, anche scienze sociali, non soltanto scienze dure, cosiddette, così definite, e quindi ci sono 6 maschi, 6 femmine, 12 ricercatori e ricercatrici che si alternano sul palco della terrazza Miramare e che in 10 minuti dovranno portare a conoscenza di un pubblico di non addetti ai lavori qual è il loro obiettivo nella ricerca scientifica, che tipo di ricerca stanno portando avanti, quali tipi di sviluppi può avere in futuro, ma anche perché lo fanno, quali sono le loro motivazioni. Questo credo che sia un qualcosa che nella comunicazione ha sempre un grande valore, cioè comunicare il perché si fanno certe azioni, certe operazioni, perché si fanno certe scelte di vita.
0: Sì, è assolutamente così. Allora, insomma, Walter, grazie per essere stato con noi, ancora una buona prosecuzione dunque del Festival della Comunicazione con, insomma, un programma ancora ricco che vi invito ad andare a consultare. Noi invece ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché, come anticipato, andremo ad ascoltare anche alcune voci dei protagonisti di questo festival, soprattutto sulle materie, insomma, che avete imparato ad apprezzare su queste frequenze. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo anche del Festival della Comunicazione. Insomma, poco fa avete sentito quali sono anche le prospettive di comunicazione scientifica che sono ben presenti all'interno di questa edizione, che poi lascia spazio, soprattutto nella sua giornata conclusiva, ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici. E partiamo per parlare di un tema che ci proietta in qualche modo nel futuro. Infatti domani mattina a Camogli, per l'ultima giornata del festival, ci sarà tra i vari panel dei giovani ricercatori dell'Università di Genova. Il nostro prossimo ospite è con noi Alessandro Pighetti, ricercatore che studia come l'intelligenza artificiale possa rendere più affidabili i sistemi di guida autonoma. Si parla insomma di un paio di temi grossi, l'AI di cui parliamo ogni giorno e ormai questi sistemi di guida che sì, io definisco futuristici, lo sono fino a un certo punto, e terrà appunto una presentazione proprio dedicata a questo tema dal titolo Autoguida autonoma, innovazione coraggiosa per la mobilità del futuro. Alessandro Pighetti, intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Sì, ciao, grazie a tutti. È un piacere essere qua con voi oggi e spero di vedere.
0: Insomma, il piacere è nostro perché ti facciamo anche fare un po' di allenamento, diciamo, in vista della presentazione. Però,
1: sì.
0: Insomma, il tema è particolarmente affascinante perché alcuni dei meccanismi che io credo, insomma, rendevano veramente questa tecnologia dei veicoli autonomi molto futuristica fino a qualche anno fa, oggi con l'intelligenza artificiale con cui in qualche modo ci rapportiamo tutti, ci sembra tutto molto più vicino a noi. Farai il ruolo, insomma, di chi spingerà sull'entusiasmo o ti toccherà fare un po' il pompiere, buttare acqua sul fuoco?
1: No, sì, diciamo che sarà più un intervento volto anche a avvicinare, no, un po' quello che è l'opinione comune sul tema intelligenza artificiale, in special modo avvicinata a un tema, diciamo, di sicurezza così importante come appunto la guida, quindi è una cosa che ci accompagna tutti i giorni poi alla fine dei conti. E il tema del festival in sé è proprio il coraggio, no? E un po' anche, diciamo, buttarsi in questo mondo senza sapere, insomma, da dove è venuto e trovarsi oggi davanti a autoveicoli che si guidano appunto in modo autonomo porta un po' a pensare al coraggio, no? Dal punto di guidatore. Immagino, certo, che la maggior parte di noi oggi sia abituata appunto a prendere sempre le redini della propria automobile di giorno in giorno, e trovarsi, diciamo, staccati da questo ruolo può far paura. E quindi quello che voglio portare io domani è un po' una riflessione su questo e su come effettivamente riuscire a mitigare questa paura e come riuscire soprattutto a gestire questi algoritmi di intelligenza artificiale in contesti davvero molto safety critical, no? Molto
0: rischiosi, complessi, diciamo. È chiaro che è un tema anche psicologico, no? Lo stavi in qualche modo introducendo. Quante persone dicono: io preferisco andare in auto rispetto che andare in aereo in un posto perché guido io e mi fido. Ovviamente poi la statistica ci dimostra che non è così. Insomma, le statistiche, quelle che abbiamo a disposizione rispetto ai test, ma in realtà in alcune realtà i veicoli autonomi sono già in strada, ci dicono che però la strada da percorrere è quella, anche a prescindere dall'aspetto tecnologico, per mettersi in sicurezza. E questo sarà il grande passaggio culturale, credo, da comunicare soprattutto alle nuove generazioni.
1: Eh sì, assolutamente. Diciamo che continuando ad andare avanti con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'idea di sicurezza sarà molto legata all'idea della guida autonoma in sé, perché se ci immaginiamo ovviamente un mondo, diciamo, perfetto, dove ogni macchina è autoguidata, comunica con altri veicoli e comunica anche con infrastrutture terze, ovviamente in tempi molto futuri e molto lunghi, il rischio di incidenti idealmente diminuirebbe drasticamente. Però ovviamente è un passaggio tecnologico, come hai detto te, che fa molta paura soprattutto all'inizio, ed è comunque un processo molto lungo e dispendioso sia per le case automobilistiche in sé, sia per immagino qualsiasi tipo di comune o anche ente regolamentare, ecco.
0: Certo.
1: E quindi sì, il discorso è un po' quello.
0: Chiaro, chiuderei su un ultimo tema che riguarda appunto poi l'intelligenza artificiale, in parte ce lo stavi già anticipando. Mi sembra di capire dalla breve presentazione, insomma, che ho letto, che sia molto importante al momento a livello di addestramento. L'idea, correggimi se sbaglio, è quella che quando ci mettiamo in strada le criticità, gli ostacoli, gli imprevisti sono veramente numerosi, ma l'AI paradossalmente nasce proprio per questo, per prendere tanti tanti dati e semplificarli in pochi secondi.
1: Assolutamente sì, il contesto è molto necessario per l'intelligenza artificiale per funzionare in ogni ambito in realtà, e avere sempre una mole di dati appunto che incorpora anche questi, diciamo, corner case, no? Quindi delle situazioni inaspettate che ci possono capitare, fa sì che i modelli reagiscano meglio a questo tipo di... È un po' come quando si impara a guidare, che all'inizio va bene anche guidare, diciamo, immaginati nel parcheggio sotto casa tua, sì. E poi pian piano magari inizierà ad andare in autostrada, inizierà ad andare in città, in centro, a esplorare nuove e possibili diciamo situazioni, no? E questo ti rafforza come essere umano alla guida, no? Di sicurezza e di percezione di tutto quello che è intorno. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, e quindi questi dati sono proprio importanti per questo motivo, avere tanti dati anche di questo tipo, di situazioni impreviste che però possono succedere, ecco.
0: Chiaro, insomma è un discorso che si applica a tantissimi scenari scientifici, questo è anche il modo di ragionare della scienza, diciamo, da Galileo, certo, a questa parte, per tentativi. L'AI ha sicuramente velocizzato questo processo. Il tema mi sembra veramente affascinante, e allora io ringrazio, insomma, Alessandro Pighetti per essere stato con noi, ti faccio un in bocca al lupo per la presentazione, perché poi so che c'è anche tanta passione, insomma, al di là della competenza che è fuori dubbio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi di avermi avuto oggi.
0: E allora noi proseguiamo anche tra poco con ulteriori racconti dal Festival della Comunicazione, ma ci sarà anche un po' di rassegna stampa con le news scientifiche della settimana, quindi l'invito è a rimanere con noi per una brevissima pausa qui all'interno della nostra trasmissione nel weekend. Torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Di pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora qui con Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque abbiamo iniziato subito con una bella carrellata di ospiti per entrare nel vivo del Festival della Comunicazione di Camogli, in corso da giovedì fino alla giornata di domenica. Nel paesino del litorale genovese e allora noi ci torniamo anche tra poco, ma credo che poi sia doveroso anche ripartire da un po' di rassegna stampa, anche perché c'è un tema particolarmente affascinante di cui vi voglio parlare tra poco: l'intelligenza artificiale protagonista della possibile soluzione di uno dei grandissimi problemi matematici dei nostri tempi, ma rischia di esserci un inganno. Tra poco ne parliamo meglio. Intanto ripartiamo dalla musica che ci porta ad ascoltare

Ed eccoci ancora insieme su Giornale Radio C'è Cosmo 2050, ancora ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque un po' di rassegna stampa per ripartire da una notizia che magari vi sarà anche capitato di leggere, che riguarda l'intelligenza artificiale e in particolare una disputa matematica sul problema del millennio, anzi su uno dei problemi del millennio. Qualche giorno fa OpenAI, che tutti voi conoscete, ha annunciato che uno dei suoi modelli di intelligenza artificiale avrebbe risolto uno dei dilemmi matematici più difficili di sempre, quello cioè che riguarda la comprensione delle equazioni di Navier-Stokes, questione che è considerata essenziale per lo studio del movimento dei fluidi e per la descrizione completa del fenomeno della turbolenza. Ma mentre l'azienda descriveva la conquista come un traguardo per la ricerca sull'AI, lodando dunque la potenza di calcolo straordinaria messa in campo per decrittare il problema, si è accesa una disputa nella comunità matematica sulla paternità, diciamo, della scoperta. In poche parole, intanto un po' di contesto. Le equazioni di Navier-Stokes prendono il nome dall'ingegnere scienziato francese Claude-Louis Navier e del matematico inglese George Stokes. Sono equazioni fondamentali per l'idrodinamica dei fluidi comprimibili, quelli la cui densità può variare in modo significativo se cambiano la pressione o la temperatura, e descrivono come cambia la velocità di un fluido a causa di inerzia, pressione, viscosità e forze esterne. Ad esempio sono usate per descrivere come si muove l'aria attorno a un aeroplano, oppure l'acqua in un tubo, il sangue nelle nostre arterie, insomma davvero per tantissime cose. La comprensione di queste equazioni è considerata addirittura uno dei 7 problemi per il millennio, i problemi matematici più difficili e con implicazioni pratiche, economiche molto rilevanti, istituiti dal Clay Mathematics Institute, che è una fondazione che ha sede a Cambridge nel Massachusetts. Per la risoluzione di questi dilemmi l'istituto ha messo in palio un premio in denaro, e qui viene la parte insomma un po' tosta, che ammonta a $1,000,000 per ciascun quesito. Finora uno solo di questi problemi, cioè la congettura di Poincaré, è stato risolto dal matematico russo Grigori Parelman, che dunque si è incassato il suo milioncino. In una conferenza stampa, come detto, OpenAI ha detto di aver dimostrato che le equazioni di Navier-Stokes possono collassare nel tempo, cioè che ci sono delle situazioni in cui queste equazioni smettono di avere senso e iniziano a produrre risultati insensati o di blow up, come si dice in matematica. Così ha dichiarato un informatico di OpenAI, Venn Chandrasekaran. Poiché tale comportamento è fisicamente impossibile per un fluido reale, ciò suggerisce che in determinate circostanze le equazioni potrebbero non rispecchiare fedelmente la realtà fisica. E poi appunto lì tutti a fare complimenti a OpenAI e alla sua straordinaria capacità di calcolo. Bene, dopo aver sentito questa versione, c'è stato però una vera e propria disputa. Le voci concorrenza ammesse in realtà parzialmente anche da OpenAI sul lavoro di due scienziati umani, Tristan Buckmaster, che è un matematico della New York University, e Levental Poge dell'azienda di AI Anthropic, che peraltro è rivale di OpenAI, avevano diffuso poche ore prima dell'annuncio un documento online in cui racchiudevano il proprio lavoro, la risoluzione di 3 passaggi intermedi significativi considerati importanti proprio per la risoluzione del problema di Navier-Stokes. Quindi capite da soli che l'accusa dei due matematici è quella che semplicemente OpenAI sia riuscita a carpire i dati contenuti in questo loro paper e poi a trasformarli in una vera e propria formula. Va detto che OpenAI ha affermato di non voler riscuotere il premio in denaro in caso di risoluzione del problema, ma comunque ci vorrà tempo. Infatti le dimostrazioni generate dall'AI sono spesso difficili da comprendere e sarà un tema che però affascina il comitato scientifico. Adesso il Clay Institute dovrà valutare il risultato, ci vorrà tempo, ci vorrà rigore e bisognerà capire a questo punto se le polemiche saranno state sterili o meno. Insomma, che storia straordinaria. Ripartiamo dalla musica e poi vi riportiamo a Camogli al festival. Questi sono i Coldplay, questa è Talk.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Vi abbiamo già portato all'inizio di questa puntata nei segreti, diciamo, di questo Festival della Comunicazione. Comunicare, insomma, chi fa il nostro mestiere lo sa bene, può essere, come dire, un tema legato a tantissimi settori. Quello scientifico ci interessa in modo particolare all'interno di questa trasmissione, però ci facciamo anche seri per un tema che si lega anche a una sensibilità ambientale, diciamo così. Peraltro è un festival che cade a settembre, al termine, si fa per dire, di un'estate che è stata caldissima e da questo punto di vista, insomma, ha destato non poca preoccupazione. Ci sono, come vi dicevamo anche poco fa, soprattutto nella giornata conclusiva, quella di domani, spazi dedicati alle esposizioni di giovani e giovanissimi ricercatori e ricercatrici, e abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento Alessia Finini, dottoranda all'Università di Genova, si occupa proprio di ecologia marina, quindi insomma sarà in esposizione, credo, a pochissimi metri dal mare, peraltro con un focus specifico sulle macroalghe mediterranee, di cui oggi, insomma, ci parlerà un po' in anteprima. Poi domani sarà protagonista, insieme alla collega Federica Grasso, di una, diciamo, relazione dal titolo Mare Mare. Intanto, Alessia Finini, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, da un tema, se vogliamo, anche un po' più generale, no? È l'occasione quella di fare divulgazione per parlare di temi che non sono solo scientificamente molto rilevanti, ma portano con sé degli interrogativi che credo interessino anche al grande pubblico, motivo per cui davvero questo festival è un'occasione buona. Di quanto il mare sia fragile anche a livello ecosistemico ce ne accorgiamo, ahimè, sempre di più in queste estati. Questa è davvero un'occasione per fare il punto, credo, anche su quel mar Mediterraneo che avrete davvero a pochi passi.
1: Sì, esattamente, e spero che con questo mio intervento io possa cercare di far vedere le persone come noi ricercatori vediamo il mare.
0: Ecco, che significa cosa? Nel senso che, ovviamente, intanto è anche un'occasione per mostrare che i ricercatori e le ricercatrici sono degli esseri umani. A volte credo che nel grande pubblico ci sia quasi la sensazione che siete chiusi, ecco, in laboratorio, siete delle strane creature. Vedere il mare significa, come tutti noi, essere affascinati dagli aspetti che associamo alla vita marina, però significa vederlo dalla prospettiva di chi sa che il mare può anche essere sfruttato, in realtà uso questo termine, in maniera positiva. Occorre, come dire, un cambio di direzione importante, però il tema credo sarà proprio questo.
1: Il tema di cui parlerò domani con la mia collega Federica Grasso riguarda, diciamo, la blue economy e la sostenibilità, e quando parliamo di blue economy parliamo di tutte quelle attività che utilizzano le risorse del mare, dalla pesca ai trasporti marittimi, dal turismo e dalle energie rinnovabili e così via. E cerchiamo di associare la blue economy a aspetti di sostenibilità, quindi cercare di far crescere queste attività senza compromettere la salute degli ecosistemi marini, quindi trovare una sorta di equilibrio tra ambiente, economia e società.
0: Sì, il tema è affascinante perché si sente spesso parlare di blue economy. Ovviamente il primo pensiero, che per certi versi giustamente viene, no, allo spettatore, all'ascoltatore, è l'economia marina da sempre vuole sfruttare il mare e il suo ecosistema per il profitto, insomma, per i propri vantaggi, per il progresso tecnologico, per carità. Non lo si pensa quasi mai in un'ottica di sostenibilità. Mi sembra di capire che in questo passaggio, tra virgolette, culturale, le macroalghe, di cui adesso ci parlerai, abbiano un ruolo importante.
1: Sì, ci tengo a sottolineare che le macroalghe sono estremamente fondamentali per il mare, perché appunto, essendo degli esseri vegetali, così come le piante, catturano la CO2, producono ossigeno e sono alla base della catena alimentare. E nell'ambito della blue economy e della sostenibilità, le macroalghe sono particolarmente interessanti perché possono essere sia una risorsa economica sia uno strumento per migliorare la salute del mare. Ad esempio, io mi occupo principalmente di un'alga bruna, cioè, alghe brune del complesso cistoseira, ok, termine scientifico, ma le trovate lungo le coste mediterranee e formano delle vere e proprie foreste marine che potrebbero essere quasi comparabili a boschi sulla terra, perché offrono rifugio a moltissime specie e la loro presenza indica anche un ecosistema in buona salute. Ma a causa di inquinamento, urbanizzazione, cambiamenti climatici, ovviamente queste alghe stanno diminuendo. E quindi, come con tanti altri colleghi, stiamo cercando di favorirne il recupero.
0: Ecco, ti posso fare una domanda tra virgolette quasi un po' fuori dagli schemi, però è una curiosità che viene quasi inevitabilmente. Perché credi che si parli così poco delle macroalghe? Sembra essere, come dire, una risorsa veramente importante e non viene naturale pensare che esistano dei veri e propri boschi, tra virgolette, sottomarini. È un tema, come dire, che nasce semplicemente dalla necessità di fare un po' più di divulgazione, o c'è dietro anche però per certi versi l'idea che magari quando poi si inizia a parlare seriamente del tema bisogna prendere in considerazione l'idea di andare a preservare questi boschi?
1: Sì, esattamente. Io penso che le persone associano le alghe a quelle cose che ti trovi nel mare, che ti si attaccano sulla pelle, che sono un po' schifose, passatemi il termine, ma se si pensa alla produzione di macroalghe a livello globale, e mi riferisco ad esempio in Asia, che ad esempio nel 2024 sono state quasi prodotte 40 milioni di tonnellate, in Europa e in Italia invece siamo ancora all'inizio, ma le potenzialità sono enormi, perché se si pensa un po' a quello che siamo capaci di fare sulla terra, quindi siamo capaci di coltivare sulla terra, vorrei che attraverso la divulgazione scientifica passasse anche che il mare può essere sfruttato, ma sfruttato in senso buono, proprio come facciamo sulla terra, perché se pensate, le alghe non richiedono suolo agricolo, non richiedono acqua dolce, non richiedono fertilizzanti, e possono anche essere coltivate insieme a pesci e molluschi, contribuendo anche a migliorare la qualità dell'acqua, se si pensa a siti di acquacoltura multitrofica integrate. Per acquacoltura multitrofica integrata mi riferisco a quei siti in cui si ha la coltivazione di molluschi, pesci e macroalghe. È un sistema circolare, perché lo scarto del pesce viene poi fatto passare dai molluschi e infine alle alghe. E quindi è un sistema che, diciamo, si sostiene da solo.
0: Sì, è affascinante perché ci dimostra anche come si leghino le materie tra loro in qualche modo. Questo è quasi un esempio di economia circolare, appunto, di quella che si insegna in altri settori, ed è tutto, insomma, straordinario, però ha bisogno della protezione. Chiuderei proprio su questo tema. È chiaro che questa è anche un'occasione, una vetrina per i ricercatori, per fare vedere e per far ascoltare quello che studiano ogni giorno. Ma chissà che non possa nascere anche qualcosa di più. È un festival che peraltro porta con sé osservatori di tantissimi campi, anche tanti dal mondo della politica. Ecco, occorre un rapporto di fiducia, diciamo così, tra la comunità scientifica, gli attori politici e anche ovviamente quelli economici, per provare a fare questa piccola grande rivoluzione. Te lo chiedo, insomma, in un momento storico in cui soprattutto dall'altra parte dell'oceano, a molte macroalghe di distanza da noi, c'è un presidente, insomma, che sta mettendo molto in dubbio il ruolo della comunità scientifica nel processo decisionale.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te, e penso che in questo scenario tutti noi abbiamo dei ruoli. Gli scienziati hanno un ruolo, gli attori economici e politici ne hanno degli altri, e penso che io, in quanto scienziata, ma penso di parlare forse per tutti i ricercatori, dobbiamo cercare di imparare a comunicare meglio quello che facciamo in modo chiaro e comprensibile, perché noi possiamo dimostrare che una cosa funziona, che per esempio nel mio campo si può coltivare un'alga in modo sostenibile o recuperare una risorsa da quello che oggi consideriamo uno scarto, ma poi serve chi fa impresa, che abbia il coraggio di investire, e serve la politica, che deve cercare di trovare quelle condizioni giuste attraverso regole, incentivi e tempi adeguati. E mi riallaccio un po' al tema del festival della comunicazione che si terrà a Camogli, che è il coraggio. E ci vuole coraggio per fare ricerca, perché ovviamente non tutto funziona al primo tentativo, e ci vuole anche coraggio per un'impresa e di investire in un settore ancora giovane in Europa. E a chi sta cercando di fare delle regole per qualcosa di nuovo. Ma io sono convintissima che se scienza, impresa e politica riescono davvero a lavorare insieme, allora l'economia blu sostenibile può diventare davvero una realtà concreta.
0: E ci vuole coraggio, lo dico io, visto insomma che ci tengo a dare fiducia anche ai ricercatori e alle ricercatrici, che insomma molto spesso sono più a caccia di fondi che di tempo a disposizione per realizzare le proprie ricerche, e poi ne nasce sempre insomma qualche opportunità anche a livello economico, quindi è sempre un investimento a buon rendere. Ringrazio molto Alessia Finini per essere stata con noi, insomma congratulazioni, e insieme alla collega Federica Grasso in bocca al lupo per la vostra relazione di domani. Grazie ancora.
1: Vi ringrazio, a domani.
0: E allora, insomma, questo era il nostro focus, il nostro approfondimento dedicato proprio al Festival della Comunicazione di Camogli. Noi siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, significa che tra poco, dopo le news, c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Ci sono tantissimi temi anche a livello spaziale, andremo nel cuore del summit di Parigi, che ha portato insomma in settimana i principali esponenti politici ed economici di tutta Europa a confrontarsi su tanti temi, tra cui le missioni lunari e marziane. Sono tutti temi che vi portiamo tra pochissimo qui su Cosmo 2050, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 22:56.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora rieccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel fine settimana di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Cominciamo, ripartiamo con il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Questa è la seconda ora che trascorriamo insieme. Come sempre vi ricordo che se vi siete persi la prima ora di trasmissione non dovete temere, infatti potete recuperare facilmente tutte le puntate di Cosmo 2050 andando sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate in realtà tutti i nostri programmi in versione podcast, oppure andate sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast per l'appunto e troverete tutte le nostre puntate, già che ci siete. Insomma, date un'occhiata al nostro super sito con tutti gli aggiornamenti astronomici in tempo reale. Noi tra poco vi portiamo a Parigi, infatti si è tenuto in settimana un importantissimo congresso, il Summit dello Spazio Europeo, nella capitale francese, una delle capitali europee del settore, e quindi insomma vi portiamo lì con approfondimenti e collegamenti direttamente dal luogo. Andiamo ad ascoltare anche un nuovo brano insieme, ascoltiamo Katy Perry, questa è Watch It Burn.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050, entriamo nel vivo di quello che è probabilmente il momento più importante della settimana dal punto di vista dello spazio e soprattutto dello spazio europeo. Infatti dobbiamo tornare su quel che è accaduto a Parigi, l'International Space Summit, un appuntamento che ha messo al centro il ruolo che l'Europa ricopre oggi, ma soprattutto quello che vuole ricoprire nei prossimi mesi e nei prossimi anni sul fronte dell'esplorazione spaziale. Quindi si va dai temi e anche più pop, tra virgolette, le nuove missioni dedicate alla Luna, fino a quelle future su Marte, e poi ci sono, come dire, temi ampiamente politici, il ruolo dell'autonomia europea rispetto agli alleati o agli ex alleati anche sul fronte spaziale, per l'appunto. E abbiamo il piacere di avere con noi il direttore dei servizi e delle risorse dell'ESA, è con noi infatti il dottor Marco Ferrazzani. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi da Parigi.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Insomma, questi sono appuntamenti che intanto sono intriganti perché mettono insieme come dire, tante voci e un'Europa che prova sul fronte spaziale a parlare anche però una voce unica. Lei, insomma, facendo questo mestiere lo sa meglio di altri. Partirei però proprio da una domanda sulle ambizioni europee. L'Europa intanto è capofila su tantissime missioni, soprattutto da un punto di vista scientifico. Viviamo un momento in cui l'Europa può fare addirittura da traino anche per alcune contingenze, diciamo, oltreoceano. Vale la pena guardare al futuro, però ricordandosi anche che dietro c'è un passato di parecchie soddisfazioni negli ultimi mesi.
1: Sicuramente negli ultimi mesi e anni, a livello di Agenzia Spaziale Europea, siamo riusciti a dimostrare che lavorando insieme, prendendo risorse dai vari paesi europei, dalle capacità scientifiche e tecniche, dalle risorse finanziarie dei paesi europei, in convergenza riusciamo a noi come europei a produrre risultati fantastici a livello mondiale, anche migliori dei programmi spaziali americani o degli altri. Quindi per noi la ricetta fondamentale sono mettere insieme gli ingredienti e fare sì che gli europei insieme possano produrre leadership scientifica, tecnologica e capacità umane. Questa è la nostra ricetta, questo è il nostro modo di fare. E si vede, si dimostra con missioni scientifiche per l'universo, per i pianeti, missioni sull'osservazione della Terra come il clima, la meteorologia, i servizi a terra. Tutto questo è il risultato di anni di lavoro e di convergenza fra i vari paesi europei, come dicevo, le capacità tecniche e ovviamente gli investimenti e le risorse che noi tiriamo insieme e mettiamo nei programmi spaziali europei.
0: Ecco, ha già nominato, credo, una parola chiave: le convergenze. L'Europa è una creatura strana, diciamo, ragiona a tante teste, lo fa di conseguenza anche l'ESA. Ci sono, come dire, i contributi dei paesi membri, anche se lei, come dire, lavora, vive e parla europeo quando rappresenta appunto l'agenzia. Occasioni come queste, anche con la presenza della politica ai più alti livelli, sono l'opportunità per dire che quando si parla di esplorazione spaziale, di missioni che fanno il bene dell'umanità, non è uno slogan. In tal senso l'Europa è in grado di parlare con una voce unica. Non accade in tutti i settori e non entriamo, come dire, in polemiche inutili. Nello spazio spesso è così, però.
1: Nello spazio è così, è un esempio, direi,

0: unico in Europa, in cui tutto è già europeo, di convergenza europea, il nostro personale, le nostre competenze, le nostre capacità sono immediatamente europee. E c'è una ragione fondamentale, che è scientifica e tecnica. Nel momento in cui i nostri razzi, il nostro personale, i satelliti lasciano la Terra e vanno nello spazio, che è immediatamente un luogo extra della Terra, delle nazioni, degli stati, delle identità nazionali. Quindi siamo subito immediatamente di fronte a sfide enormi e lo facciamo, le affrontiamo essendo uniti in Europa. Questa è la dimostrazione più semplice e anche la ricetta più semplice, e quindi l'Europa è spaziale per definizione, anche se ovviamente poi avremo astronauti di nazionalità italiana che però sono membri del personale ESA, sono miei colleghi, quelli che voi conoscete, Parmitano, Cristoforetti e gli
1: Certo.
0: altri. Rimangono di nazionalità italiana, di cultura italiana come lo sono io, però al servizio dell'Europa, al servizio dei successi europei. Ed è la dimostrazione di quello che dicevo: lavorando insieme riusciamo a fare cose che da soli un paese o due paesi non potrebbero fare così bene. E questo è un successo. Uno dei successi della storia dell'Europa è lo spazio in convergenza, quello che chiamiamo noi la cooperazione spaziale europea fra stati membri.
1: È assolutamente così. Ha nominato Luca Parmitano, tra gli altri, ci ricorda che siamo nel cuore, anche all'interno di questo incontro, delle missioni Artemis. Sono missioni, chiaramente, possiamo dirlo, a traino americano, ma in cui l'Europa è assolutamente presente. Lo è anche a livello dei grandi protagonisti, ma lo è anche a livello tecnico. Chiuderei su questo. L'Italia in particolare svolge un ruolo fondamentale nelle nuove strutture che permetteranno all'umanità di rimanere sulla Luna. L'Europa, la Germania, la Francia, insomma, lo fanno altrettanto. Non è un ruolo da sparring partner quello europeo. Il rapporto, insomma, con gli americani esiste, è particolarmente solido, ma è un rapporto, insomma, quasi bilaterale.
0: Assolutamente, noi siamo partiti anni fa, direi dai nostri colleghi 10 anni fa, con l'Europa che aveva un ruolo di junior partner, cioè di seguire e un po' fornire, anche alimentare i successi degli Stati Uniti e della NASA. Oggi l'ESA fornisce elementi essenziali, indispensabili perché la NASA possa tornare sulla Luna, quindi è un ruolo quasi paritario. La capsula Orion che ha già portato nello spazio l'equipaggio Artemis e che comanderà il collega Luca Parmitano, in buona parte viaggia, lavora grazie al modulo di servizio che è integrato ed è fornito dall'Europa, assemblato in Florida con la NASA e vola nello spazio e porterà verso Luna e indietro gli astronauti sia NASA che europei che degli altri paesi. Quindi siamo riconosciuti ormai come un partner indispensabile e questo esempio è la prima volta nella storia addirittura del programma spaziale della NASA, in cui la NASA ha accettato di dipendere per degli elementi critici su un partner straniero. E questo partner straniero si chiama Agenzia Spaziale Europea.
1: Eh sì, è così, questo forse è il segno, come dire, anche più tangibile di un percorso di enorme crescita. È necessario, come dire, continuare a dare fiducia anche a livello di budget. Immagino che si sia parlato anche di questo, per questa grande riunione, insomma, parigina, ma davvero europea. Ringrazio molto per essere stato con noi Marco Ferrazzani, direttore dei servizi e risorse dell'Agenzia Spaziale Europea. Noi tra poco rimaniamo ancora sul tema con nuovi approfondimenti. Ripartiamo anche dalla musica, ascoltiamo Benson Boone, questa è Slow It Down.

0: E allora eccoci pronti ad andare in chiusura. Insomma, abbiamo parlato del summit dedicato allo spazio a Parigi per quanto riguarda lo spazio europeo, con insomma i nostri approfondimenti, ci torneremo anche tra poco, ma nel frattempo non possiamo ignorare una notizia insomma che ha scosso il mondo tecnologico e non solo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, quando Jacob Coxon, ex ricercatore di Anthropic, ha lasciato per l'appunto l'azienda, denunciando i pericoli della corsa alla superintelligenza artificiale, dicendo insomma nel giro di pochi anni l'AI rischia di ucciderci tutti, ed è diventato un super caso politico soprattutto negli Stati Uniti, con la destra diciamo trumpiana che si è scagliata contro questo appunto ex dipendente di Anthropic, ex dirigente di Anthropic. In collegamento con noi abbiamo Pasquale Viscanti, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Qua c'è un bel po' di spiegazioni da fare. Intanto Pasquale, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: E insomma il tema è intrigante, perché in qualche modo sembra, per un certo modo, per alcuni che riflettono in un certo modo riguardo all'AI, come l'avverarsi, il materializzarsi di un timore che in fondo c'era sempre stato. Parliamo di insomma un 27enne britannico, un matematico formatosi a Cambridge, uno dei migliori insomma college britannici, che ha lavorato prima per OpenAI e poi per Anthropic, e a un certo punto insomma in settimana ha preso questa decisione drastica. È bene dal tuo punto di vista, come dire, affidarsi alle sensazioni di una singola persona, detto che è una persona sicuramente molto competente, o rischia di esserci tanto altro di mezzo? Ovviamente, come dicevo, è poi diventata subito una guerra anche politica.
1: Oh, assolutamente no. Mm-hmm. Ce ne sono stati e ce ne saranno di personaggi come questo, che puntano a spararla sempre più grossa, perché purtroppo, e quindi insomma già si può intuire il mio parere sulla vicenda, purtroppo più queste dichiarazioni sono grandi, sono anche, come dire, purtroppo negative e puntano alla catastrofe, più vengono ripresi. Soprattutto gli americani sono bravissimi poi a dare voce a questi personaggi, e partono libri bestseller, docufilm, documentari, eccetera eccetera, e loro si costruiscono delle carriere. Ora, non che non bisogna abbassare, come dire, l'attenzione sul tema della cautela, sul tema dell'utilizzo consapevole, ma sicuramente non dobbiamo fare i catastrofisti, non dobbiamo cadere purtroppo in questo grande panico che chiaramente poi queste dichiarazioni generano.
0: Ecco, peraltro le accuse delle ultime ore da parte di tanti negli Stati Uniti riguardo a Coxon è che sia addirittura un attore, insomma, che abbia veramente fondato tutto sul nulla, tanto che lui stesso ha pubblicato un selfie dicendo: sono una persona reale, queste sono davvero le mie convinzioni, che è anche quasi un po' una specie di contrappasso, se ci pensiamo, no? Abbiamo il tema del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ormai è in grado di sostituirsi per tanti aspetti agli esseri umani, poi quando un essere umano la denuncia viene accusato di essere a sua volta una creatura artificiale. Insomma, è veramente abbastanza clamoroso anche questo.
1: Ma assolutamente sì. Ricordiamolo, siamo passati in pochi mesi da parlare di chatbot che ci davano delle risposte, a parlare di assistenti che ci aiutavano a fare qualcosa, fino ad arrivare ad agenti, e questa notizia, ovviamente, guarda caso, anzi direi, arriva pochi giorni dopo il rilascio di GPT-6 Astra, e il grande parlare di come OpenAI ha raggiunto una loro idea di AGI, quella famosa intelligenza artificiale che somiglia tanto a noi esseri umani. Guarda caso, e aggiungo un altro dettaglio, questo probabilmente, insomma, se ne sta parlando tanto, sarà l'anno della quotazione in borsa di Anthropic, DeepSeek, modello cinese, ha già annunciato quotazioni, quindi le informazioni sono tante, e ciò che si sta muovendo in chiave di investimenti, lo sappiamo, sono numeri giganteschi, e questi chiaramente sono dei personaggi che cercano anche quel momento importante mediatico per costruire una propria sicuramente visibilità. Ripeto, questi accadimenti non devono spaventarci, ma devono comunque tenere costante il nostro utilizzo consapevole. Che cosa vuol dire? Vuol dire dire che oggi noi, quando sottoscriviamo un abbonamento ad un AI, quando utilizziamo un AI, chiediamo o diamo dei dati, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo utilizzando. È un po' come quello che ci è mancato ai tempi dei social: dovevano dirci, qualcuno doveva insegnarcelo, dovevano essere anche più chiare le aziende nel dirci dove finivano le nostre foto. Oggi è la stessa cosa con i nostri dati e con l'AI.
0: E in effetti emerge un tema, vorrei chiudere proprio su questo, di cui avevamo già parlato insieme in passato, che è quello della regolamentazione. Questa è, secondo me, una piccola grande vittoria della scuola di pensiero europea, che insomma dice è una tecnologia sulla quale, della quale non possiamo fare a meno, della quale vogliamo essere trainanti, ma dobbiamo fissare dei paletti, soprattutto in un'ottica appunto della privacy. Sappiamo che negli Stati Uniti hanno adottato un approccio molto più liberista, diciamo così, eppure adesso il senatore Bernie Sanders, che tutti noi conosciamo, ha convocato in settimana un briefing riservato ai pericoli straordinari che l'AI rappresenta per l'umanità. E mi verrebbe da dire, insomma, ve ne siete accorti soltanto adesso?
1: Sono assolutamente d'accordo con te con questa battuta finale. Bernie Sanders sta tentando in tutti i modi, insomma, di portare avanti anche una politica contro trumpiana, che ovviamente riguarda la sua, insomma, sappiamo, naturale posizione in quello che è lo scacchiere politico americano. Tornando però a quello che oggi riguarda il tema della regolamentazione, questa settimana, è giusto dirlo, Francesco, la Commissione europea ha fatto sapere che tre tecnologie importanti utilizzate, e tra cui una proprio ChatGPT, rientra nei parametri del Digital Services Act. Quindi vuol dire che oltre all'AI Act, OpenAI deve anche organizzarsi, e ha tempo qualche mese per farlo, per sottostare al Digital Services Act. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente deve stare attenta, perché il suo modello è stato riconosciuto come tra i modelli che noi utilizziamo per cercare informazioni, informarci. E quindi vuol dire che deve far riferimento a tutto quell'insieme di normative di un Digital Services Act molto più strutturato, lasciatemi dire, anche di un AI Act, che oggi è importante per la nostra Europa e per tutte le tecnologie fuori Europa che noi però utilizziamo. E quindi è certo, fondamentale, ripeto, una tecnologia che con $20 riusciamo ad usare, non europea, ma che a questo punto deve sottostare a regole europee. Da questo punto di vista, personalmente sono d'accordo con la Commissione europea.
0: Chiuderei, visto che in tanti, insomma, cercano una morale da queste vicende di cui abbiamo parlato, lo abbiamo anche questo ribadito più volte: nessuna tecnologia è di per sé malvagia o di per sé benefica. Insomma, sono giorni in cui si commemora l'11 settembre, ecco, anche un aeroplano può diventare un'arma se usato nel modo sbagliato. La morale è proprio questa, credo: non conta tanto la tecnologia, conta come vogliamo usarla.
1: Assolutamente sì, purtroppo, insomma, viviamo in queste ore nel ricordo di quello che è accaduto diversi anni fa, proprio in memoria dell'11 settembre.
0: Assolutamente nessuno sosterrebbe che un aeroplano sia, come dire, qualcosa di, esatto, di negativo, esatto, però esatto. Non possiamo, insomma, che chiudere in questo modo. E allora, insomma, ci tengo a ringraziare Pasquale Visconti per essere stato con noi, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, per aver provato a spiegarci anche che cosa è accaduto, ecco, in questa settimana. Non facciamoci prendere dal panico, ma come sempre il metodo migliore è rimanere informati. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco nel finale, per il finale di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare. Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 21 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti, qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua insieme. Questo è il finale di questa puntata di Cosmo 2050 e allora, insomma, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Andiamo su una notizia un po' particolare. Sapete che ogni tanto mi piace andare a scavare anche un po' nell'assurdo. Ebbene, alcuni antichi testi medievali si sono rivelati capsule del tempo biologiche che hanno permesso di ricostruire una storia millenaria di un virus letale, non per noi, per il bestiame, il virus del vaiolo ovino, totalmente innocuo per l'uomo, che però da oltre 3700 anni colpisce le pecore e le capre. Come si collegano questi temi? Estraendo il DNA dalle pelli degli animali utilizzate per realizzare le famose pergamene, un gruppo di ricercatori guidato dalla University College di Dublino ha fornito la prima prova genetica del fatto che questa malattia era diffusa già molto prima dell'era moderna, e i risultati pubblicati sulla rivista Science Advances potrebbero aiutare a combattere il patogeno in futuro, e suggeriscono che le tracce genetiche di altre malattie nel passato potrebbero essere custodite a questo punto negli archivi e nelle biblioteche di tutto il mondo. Tra le opere analizzate, immagino con molta attenzione, dai ricercatori coordinati da Kevin Daly, figurano i Vangeli di York, un testo risalente a 1000 anni fa, è considerato uno dei più pregiati manoscritti miniati, ma è anche sono anche stati utilizzati testi addirittura più antichi come il Corpus Glossary, uno dei primi dizionari inglesi, e altri codici medievali provenienti da tutta Europa. Infatti la pergamena che si utilizzava per realizzare questi testi era ricavata dalle pelli di animali come le capre, i bovini e le pecore, e sono state preservate lì informazioni sullo stato di salute dell'animale al momento della sua morte secoli e secoli fa. Beh, insomma, una storia assolutamente straordinaria. Tra poco rientriamo su temi spaziali, quindi rimanete in nostra compagnia, vi portiamo in Guyana francese e intanto ci ascoltiamo la musica, un brano degli Imagine Dragons. Questa è On Top of the World.

0: E allora eccoci qui ancora insieme, ripartiamo dal racconto di una puntata che ci ha già portato a discutere dello spazio europeo. Abbiamo parlato, come dire, del summit di Parigi, che ha dettato un po' le linee di quelle che sono le prossime ambizioni, ma che ha anche testimoniato che l'Europa c'è, soprattutto da un punto di vista delle missioni a scopo scientifico, ecco, diciamo così, in cui l'Europa veramente fa quasi ormai da traino. Ovviamente c'è anche la questione dell'autonomia dei lanci, che diventerà sempre più importante. In tal senso però rimane fondamentale la base dell'ESA a Kourou, nella Guyana francese. Lì è stato, insomma, per realizzare diversi articoli, li leggerete anche prossimamente su Focus, Andrea Parlangeli, giornalista scientifico, che è in collegamento con noi. Intanto grazie per essere con noi, Andrea, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ecco, intanto sei stato, insomma, recentemente a Kourou, lì, insomma, partono tantissime delle missioni che poi andiamo a raccontare ogni settimana qui su queste frequenze. In particolare la settimana prossima, peraltro, ci sarà un duplice lancio, diciamo così, in tandem di due missioni, due satelliti totalmente diversi, diciamo, tra loro. Ce n'è anche uno scientifico molto intrigante, detto Flex, che peraltro ci fa capire quello che dicevo poco fa, che l'Europa su alcuni temi è veramente sia a livello tecnologico che di ambizioni in prima fila. Quali sono state le tue sensazioni da un viaggio che comunque rimane un viaggio anche umanamente molto intrigante?
1: Sì, allora innanzitutto confermo quello che dicevi all'inizio, cioè che l'Europa sta anche intensificando il numero di lanci effettuati da Kourou, insomma questa base che si trova nella Guyana francese, quindi vicino all'equatore, che è una posizione anche strategica in particolare per alcuni tipi di lancio. Abbiamo proprio parlato con molti degli scienziati, dei tecnici che ci sono lì, appunto confermano che il numero di lanci andrà aumentando nei prossimi anni. Quindi lanci in particolare, noi abbiamo assistito al lancio di un satellite Meteosat e MTG-I2, Meteosat di terza generazione, che è stato lanciato il 27 agosto e andrà in orbita geostazionaria. Quindi racconteremo poi tutta l'avventura del lancio in un prossimo numero di Focus. Sul prossimo numero, invece, che esce il 20 agosto, parleremo proprio di questi satelliti Sentinel 3C e Flex, sì, a settembre, il 20 settembre, scusate, che saranno lanciati il 14 settembre. Tutti e tre i satelliti, cioè questo Sentinel, Flex e Meteosat, erano tutti e tre insieme in camera pulita presso gli stabilimenti Thales Alenia Space di Cannes ad aprile, prima di imbarcarsi per Kourou, e lì li abbiamo anche visti in camera pulita, appunto. E allora la particolarità, diciamo, per andare al prossimo lancio, quello di cui parlavi, di Sentinel 3C e di Flex, la particolarità di questi due satelliti è che funzioneranno in tandem, cioè uno, il Sentinel 3C, e fa parte del programma Copernicus di osservazione della Terra e quindi degli oceani, anche dei ghiacci, dei fiumi, insomma tutta una serie di osservazioni importanti per lo studio del pianeta, dell'ambiente e del clima. Quindi questo è il programma Sentinel, il programma Copernicus, cioè i satelliti, certo, Sentinel, che fanno parte del programma Copernicus. E poi l'altro invece è un satellite scientifico, Flex, che ha un cuore italiano, un satellite molto particolare, che studierà, un satellite scientifico questo, studierà la fluorescenza in una maniera molto innovativa. È il primo satellite al mondo dedicato interamente a questo scopo, quindi non tutti sanno che le piante quando vivono il loro metabolismo, quando effettuano la fotosintesi, emettono una debole luce nelle frequenze dell'infrarosso soprattutto. E questa luce noi non la vediamo direttamente, però i satelliti la possono osservare dallo spazio. Il problema è che la luce è molto debole e di giorno bisogna osservarla, di giorno quando funziona la fotosintesi, e di giorno però, diciamo, siamo abbagliati da tutto il resto della luce che c'è, quindi Chiaro. È necessario per questo satellite molto particolare, che ha un sensore,
0: un punto di vista, diciamo, complicato per gli esseri umani, mi sembra di capire.
1: Sì, è un punto di vista complicato, e per di più, diciamo, questo satellite deve eliminare tutta la luce visibile per poter osservare quella, certo, che interessa. E per fare questo bisogna viaggiare in tandem con Sentinel 3C. Viaggeranno a un centinaio di chilometri di distanza l'uno dall'altro, che è molto vicino in termini orbitali, diciamo, quindi devono essere anche operati con cura. Diciamo Flex ha questo sensore che è stato sviluppato da Leonardo, che è un gioiellino appunto che permette di fare queste osservazioni. E il satellite è anche importante perché studiando l'agricoltura si vede proprio non solo la vegetazione ma anche lo stress della vegetazione, cioè se le piante stanno bene, stanno male, come reagiscono per esempio le crisi idriche, e questo è importante sia per le aree selvatiche, per le foreste, ma anche per l'agricoltura.
0: Ecco, ti posso chiedere, come dire, intanto questo conferma proprio quello che dicevamo prima, sono missioni estremamente ambiziose da un punto di vista tecnologico, che però in questo momento ad esempio in America non vanno troppo di moda. Ora non voglio entrare in questioni troppo politiche, però sul fronte proprio della ricerca scientifica l'Europa continua a tenere botta. Ti posso chiedere, insomma, anche per chi ci ascolta, il fascino di un luogo come Kourou, che noi spesso, insomma, commentiamo e vediamo, credo che non passi inosservato al di là dell'aspetto giornalistico. Non so se ci puoi anche descrivere che sensazione hai provato, perché è un luogo da cui partono tanti sogni.
1: Assolutamente affascinante, in primo luogo perché ci si trova in mezzo alla giungla amazzonica. C'è tutta una vegetazione che è completamente diversa dalla nostra, e devo dire che fa molto effetto vedere queste grandi strutture tecnologiche che noi siamo abituati a vedere in Europa o comunque nel mondo, tra virgolette, civilizzato, vederle lì in mezzo alla, sì. Alla foresta e con gli avvoltoi che girano intorno. In realtà lo spazioporto è enorme, 10 volte Parigi, e al suo interno ci sono anche molti animali selvatici che lì si riproducono anche molto perché è un'area protetta ed è controllata. Quindi c'è questa convivenza tra la natura e l'uomo che è molto particolare. E poi chiaramente assistere a un lancio come un Ariane 6 che può portare carichi fino a 20 tonnellate nella configurazione a 4 booster.
0: Artiglieria pesante,
1: cioè, è veramente un gigante, andare vicino anche ai propulsori e booster, vedere questa enorme potenza che viene indirizzata con estrema precisione verso l'orbita di riferimento, insomma, è qualcosa che lascia effettivamente a bocca aperta. Anche sì, tutta la complessità delle operazioni di lancio, la complessità delle operazioni di lancio che sono sempre più automatizzate, ma che hanno una quantità di operazioni che devono essere effettuate enorme.
0: Sì, sono luoghi, come dire, pieni di sorprese da un punto di vista naturalistico, anche evidentemente da un punto di vista tecnologico. Le due cose peraltro convivono armoniosamente. Ci sarà, insomma, da tornare su questi argomenti, certamente lo farà anche Focus con gli articoli a cura di Andrea Parlangeli. Andrea, grazie per essere stato con noi, ovviamente un buon fine settimana, e grazie per la tua testimonianza. Noi tra poco andiamo verso la chiusura, chiudiamo con la tecnologia, vi parleremo di una penna smart un po' speciale, uno studio italiano che però è molto intrigante e molto importante anche da un punto di vista della ricerca. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, l'ultimo brano di oggi dei Role Model, si chiama Joy.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. Lo facciamo nel segno dell'innovazione, della tecnologia, ma anche con insomma uno studio, un'idea dal sapore molto etico, mi viene da dire. Parliamo infatti di una penna per scrivere, ma ben diversa da quella classica che tutti quanti noi conosciamo. È una penna smart, così è stata in qualche modo definita, che aiuta a scoprire i bambini con difficoltà nella scrittura, ed è stata sviluppata da università italiane, quindi ci fa piacere anche parlare di questo studio condotto su oltre 700 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health dai ricercatori del Politecnico di Milano e dall'Università dell'Insubria di Varese e Como. Ora ci facciamo raccontare i dettagli di questa penna speciale direttamente da chi appunto ha realizzato lo studio in questione. Allora, insomma, in tal senso mi fa molto piacere avere con noi la professoressa Simona Ferrante, docente appunto del Deibel Politecnico. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Il nostro progetto si inquadra nello sviluppo di una penna sensorizzata, come avete detto voi, che vuole essere uno strumento in grado di aiutare un processo di screening nei bambini della scuola primaria, in quanto la scrittura rappresenta proprio una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino, e capire, avere difficoltà persistenti in questo gesto può avere conseguenze anche molto importanti sul loro rendimento scolastico, sulla fiducia nel loro capacità. Tradizionalmente però la scrittura viene valutata solo osservando il prodotto finale, quindi ciò che il bambino ha scritto sul foglio, e invece le più recenti linee guida italiane sui disordini di apprendimento sottolineano l'importanza di fare un passo in più, cioè di non guardare solo il risultato ma osservare anche come il bambino arriva a quel risultato, quindi tutto l'intero processo di scrittura. E questo deve essere fatto non utilizzando dei tablet, ma utilizzando proprio la scrittura carta e penna, che è quello che di fatto i bambini fanno a scuola. Infatti questa penna smart riesce a misurare parametri come velocità di scrittura, fluidità del movimento, pressione esercitata sul foglio, parametri in più che sono difficilmente rilevabili con la sola osservazione, ma che rendono la valutazione più oggettiva e accurata. Quindi con questa nostra penna e con tutte queste acquisizioni che abbiamo fatto su 700 bambini, come avete detto, siamo riusciti a cogliere l'evoluzione delle competenze grafomotorie con l'età, quindi dalla prima elementare fino alla terza media, per avere anche dei dati normativi e poi sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale, ad esempio, per cercare di dare dei campanelli d'allarme che non vogliono essere assolutamente una diagnosi di nessun tipo, ma vogliono solo aiutare il primo contatto con eventualmente uno specialista clinico.
0: È una bella storia, professoressa, perché intanto faccio le presentazioni, diciamo, si chiama ThinkPen, che sta per Telehealth InkPen, appunto, perché appunto ci dimostra che la scienza, non so se è d'accordo, è sempre più, come dire, interdisciplinare. Questo è un processo che sfrutta ovviamente una tecnologia che però viene in soccorso a un mondo completamente diverso. Può sembrare banale dire che gli scienziati e i ricercatori, lavorando assieme, ottengono più del doppio, diciamo, dei risultati. Sappiamo che a volte invece si ragiona molto per compartimenti standi, quindi immagino sia stato provante anche per chi magari normalmente non si occupa di questo tipo di argomenti, insomma, lavorare con dei colleghi che apparentemente non hanno nulla a che fare con voi.
1: No, assolutamente la multidisciplinarità è un punto centrale. La possibilità di collaborare con le scuole, le famiglie, gli utenti finali e i neuropsichiatri infantili è un punto fondamentale della nostra ricerca. Abbiamo fatto una squadra per avere un disegno di una tecnologia che poi sia veramente in grado di essere adottata dal pubblico. Se questo non succede, se non si ha non si coinvolgono tutti questi, diciamo, stakeholders, cosiddetti stakeholders nel processo, il risultato finale poi non arriva mai a essere apprezzato. E in questo, infatti, noi siamo anche coinvolti in un progetto regionale che si chiama Indago, che è coordinato dall'SST Sette Laghi, dal professor Termine, che fa parte dell'Università dell'Insubria, che è proprio finalizzato all'individuazione precoce invece nelle scuole di potenziali disturbi del neurosviluppo di DSA, con l'idea non tanto di arrivare, come dicevo prima, a una diagnosi nelle scuole, ma solo di supportare e rendere più inclusivo il processo di comprensione che l'apprendimento ha i suoi tempi, che sono diversi per tutti i bambini, non necessariamente deve sfociare in una diagnosi, ma deve essere supportato dal punto di vista anche proprio psicologico, con un'alleanza scuola-famiglia ed eventualmente, se ce ne fosse bisogno, anche della sanità e quindi in questo caso la neuropsichiatria infantile.
0: Le faccio un'ultima domanda, magari, come dire, totalmente fuorviante, ma è anche una tecnologia che mi sembra di capire non sia intanto né particolarmente impattante nei termini di chi la deve utilizzare, e spero neppure troppo costosa, nel senso che davvero me la immagino, ecco, e spero che possa essere così in un futuro prossimo, utilizzata su ampie porzioni del territorio, perché poi permetterebbe davvero di fare uno screening capillare, insomma una penna è molto facile da trasportare a differenza di grandi macchinari. Non so se siete già al lavoro su questo fronte, ma è sicuramente un'idea che vi è passata per il cervello, diciamo.
1: Sicuramente un'idea che abbiamo, stiamo pensando di partire con il trasferimento tecnologico magari tramite una startup del Politecnico di Milano. Sicuramente avevamo bisogno di fare prima questi studi scientifici per validare, certo, lo strumento prima di pensare di metterlo sul mercato, però ci stiamo muovendo in questa direzione assolutamente. Lo strumento è molto semplice e sicuramente non sarà di alto costo, indubbiamente è un modo per essere capillari, come ha detto lei, sul territorio.
0: Mi tolgo un'ultima curiosità, lo avete testato ovviamente su giovanissimi che arrivano a scuola e imparano a scrivere alla vecchia maniera, sarebbe stato divertente farlo su chi ormai lavora solo sul PC, lei scrive ancora a penna?
1: Allora, io sì, in realtà questa è una bellissima domanda, in realtà, perché negli Stati Uniti addirittura non insegnano più nelle scuole, in alcuni stati non insegnavano più nelle scuole a scrivere, ma passavano direttamente alla tastiera. Ci sono stati studi pubblicati su Nature che hanno dimostrato invece l'importanza di far apprendere questo gesto, perché è un gesto molto complesso, di motricità fine, ma anche un gesto sia cognitivo che motorio, e non insegnarlo più fa perdere molto sullo sviluppo psicomotorio del bambino, quindi è un argomento molto dibattuto, indubbiamente nelle scuole è un gesto che va continuato, cioè bisogna continuare, certo, ad insegnare. È vero che ormai usiamo sempre meno le penne, questo è un dato di fatto, ma in ogni caso per l'apprendimento è un gesto che rimane fondamentale.
0: Eh sì, quindi insomma mi fa anche piacere lanciare questo appello. Sì, se, no, sfrutta, certo, diciamo, una serie di meccanismi.
1: Scusi. No, dicevo, prego, prego. La scrittura è anche molto osservata in clinica, poi nella curva, diciamo, di degenerazione dell'anziano in alcune patologie, certo, perché è proprio un gesto molto peculiare che quindi degenera anche molto in fretta, per cui l'importanza della scrittura è un po' durante tutto l'arco della nostra vita.
0: Eh sì, è così, scrivo ergo sum, si potrebbe dire, è una delle cose che ci rende effettivamente speciali, ed è bene, come dire, non perdere questo bellissimo vizio, al di là del fatto che in questo caso era una penna davvero che quasi magica. Ringrazio molto la professoressa Simona Ferrante del Politecnico di Milano per essere stata con noi, insomma averci portato a conoscenza di questo bello studio. Siamo in conclusione, vi do appuntamento dunque fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Ringrazio Giorgio Perselli in regia e tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare su queste frequenze, da parte di Francesco Massardo.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy. un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è Luna.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci ritroviamo di nuovo insieme, Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini in Soul Kitchen, puntata di questa settimana dedicata ad un tema molto vasto che, se vogliamo, non è neanche un genere quello che andiamo ad affrontare, perché abbiamo setacciato tutti i film o la maggior parte dei film dedicati alle crisi geopolitiche, laddove le stiamo vivendo una in questa settimana colossale, naturalmente, perché stiamo vivendo in uno scenario che francamente è difficile anche poter... Era difficile anche solo da poter immaginare, ma non tanto per lo scacchiere internazionale composito e pieno di interessi che appartengono agli stati, ma quanto piuttosto per il fatto che, diciamo, che chi governa non è persona o personaggio facilmente indicabile, non è persona, come dire, circoscrivibile in comportamenti che possono essere prevedibili. E l'imprevedibilità di questi personaggi che governano il mondo, uno su tutti naturalmente, non ho bisogno nemmeno di fare il nome di Trump, ma anche di tanti altri, inevitabilmente spinge l'opinione pubblica, i mercati e anche le nostre coscienze a fare i conti con questo. E non credo che sia lo stesso direzione, perché la storia insegna che la storia purtroppo non ha insegnato quasi nulla, se non per pochi anni. Quindi viviamo in questa situazione che somiglia molto, moltissimo, per come, anche per il tipo di comunicati che vengono fatti da Donald Trump e che poi corrispondono ai cosiddetti Liberation Day, che poi liberano i mercati ma poi li richiudono. Quindi viviamo di minacce e poi di tregue e poi di cose di questo genere. Non sappiamo ancora quanto andremo avanti così, ma intanto è interessante sapere che un film del 1964, Il Dottor Stranamore, aveva già individuato questo scenario, che noi però avevamo sottovalutato, nel senso che già il film è un capolavoro, ma si pensava che il tipo di linguaggio che veniva utilizzato all'epoca in questo film fosse un film, appartenesse al genere grottesco. E invece la realtà è molto più grottesca di quanto non sia il film, e lo dimostra il fatto che questo film, che racconta di un generale dell'aeronautica americana convinto di un complotto comunista per, così dire, fluororare le acque, e allora cosa fa? Ordina un attacco nucleare non autorizzato all'Unione Sovietica. Il presidente degli Stati Uniti convoca una frenetica riunione nella War Room per scongiurare la catastrofe, mentre i bombardieri sono già in volo, e la commedia nera più feroce mai realizzata sulla follia della deterrenza nucleare. E Stanley Kubrick, che poi è regista naturalmente, rinunciò anche a una torta in faccia finale perché sembrava troppo comica per un film sull'olocausto nucleare. E Peter Sellers interpreta tre personaggi diversi: il presidente, un ufficiale britannico e il dottor Stranamore. Stanley Kubrick era convinto che una guerra nucleare fosse imminente e stava valutando di trasferirsi in Australia. La War Room in realtà non esiste nella realtà di tutti i giorni. Quando Reagan divenne presidente, chiese ai suoi consiglieri dove si trovasse. Potere della suggestione, d'altro canto anche lui veniva dal cinema, Ronald Reagan, che è stato un attore naturalmente. E allora andiamo a sentire questa delirante situazione, che però non è tanto lontana da quello che viviamo anche noi da qualche tempo in qua. Sentiamo.
2: Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
3: Dica, generale.
2: Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Quattro, se prima di allora noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferriamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
3: Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
4: Beh, a quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
3: Ma non si tratta di un atto della nazione, in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
4: Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
3: Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
4: Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
3: Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
4: Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
3: Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
1: Dunque, la sequenza memorabile del dottor Stranamore che prepara anche l'evento finale. Veniamo adesso invece dal capolavoro a un film importante, un film di 3 anni fa che si chiama Green Border ed è un film di Agnieszka Holland, che è un film che racconta come dopo essere stato sconfitto democraticamente da Svetlana, io cerco di dirlo nel modo migliore, Tsikhanouskaya nel 2021, Alexander Lukashenko abbia permesso ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l'Europa. Il suo però non è, non è un gesto magnanimo, anzi un modo per sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, portando una vera e propria crisi umanitaria. Stiamo parlando di una storia realmente accaduta e di una vicenda che ha fatto parlare tutti i giornali, di cui forse molti di voi ricordano, anche perché non è accaduto molto tempo fa. E in risposta a questo tipo di situazione la Polonia costruisce un muro d'acciaio e di filo spinato per fronteggiare i massicci ingressi. Per costruire il muro però ci vuole tanto tempo, così quando i rifugiati arrivano a Minsk vengono trasportati nella zona di confine nota come la zona rossa, che è di fatto situata tra i boschi. Una volta giunta la notte alcuni migranti cercano di attraversare il confine clandestinamente sperando di non essere catturati dalle guardie polacche e riportati con la forza in Bielorussia. Per loro ci sono una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese dell'Afghanistan. E la domanda del film è: riusciranno a superare il confine o saranno fermati dalle milizie dello Stato? E il film segue le vicende di questa famiglia, di questi rifugiati. E allora andiamo a sentire proprio il trailer di Green Border.
5: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
6: Cara, che si dice?
7: Vashka, guarda, non avevo mai visto un alce dal vivo.
6: Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi.
8: Via, via, voi via. Scendete, muoversi, forza!
9: Anche voi avete dei figli. Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
10: Ciao, piccolo. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
11: Fermi, guardia di frontiera!
12: No!
11: State indietro!
13: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pancomat.
14: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
15: Puoi prestarmi il tuo SUV? Ho la macchina in panne.
14: E se ti prendono e ti collegano a me?
16: Signore, sono un dottore. Se non venite a prenderla, lei morirà.
17: Mio marito è una guardia di frontiera e non lancia persone oltre il filo spinato. Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
18: Silenzio!
19: Cosa volete farne di loro?
20: Non puoi promettergli cose del genere.
21: Ma sono solo pochi chilometri.
22: Mani dietro la schiena, ferma!
20: Si spogli, forza. Non abbandonerò più nessuno nella foresta.
22: Alza le mani!
23: Stop!
22: Indietro, no! State indietro!
23: Siamo nell'Unione Europea! Ce l'abbiamo fatta!
1: Questo dunque è il film di Agnieszka Holland che di fatto ha avuto un successo straordinario, specialmente negli anni 90 con Europa, Europa o con Il Giardino Segreto o Poeti dall'Inferno. E poi è tornata, lei che è una regista polacca, molto impegnata, con film anch'esso politici come L'ombra di Stalin oppure Charlatan, Il potere dell'erborista e appunto Green Border, che è il suo penultimo film, perché Franz, che è uscito un anno fa, ma non in Italia, per motivi che non conosco. Veniamo adesso invece a un altro film, in questo caso è un film importante americano che racconta di una vicenda che poteva veramente portare a conseguenze catastrofiche, cioè all'estinzione del pianeta praticamente. Sto parlando di 13 giorni, 13 Days, il film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Bruce Greenwood e Steve Culp. Il film che è stato candidato al Golden Globe per la migliore colonna sonora è un film di 26 anni fa e che racconta di una crisi del 1962, in modo particolare ad ottobre, quando l'aviazione americana fotografa delle rampe missilistiche sovietiche a Cuba e John Kennedy e i suoi consiglieri hanno 13 giorni, per l'appunto, per trovare una soluzione che eviti la guerra nucleare ma senza cedere al ricatto. E il film ricostruisce ora per ora le riunioni segrete del EXCOM, il comitato d'emergenza della Casa Bianca, tra l'altro, e mostra anche come ogni singola decisione poteva significare la fine del mondo. E il film si basa sulle trascrizioni delle registrazioni segrete che Kennedy aveva fatto installare nello studio ovale. La crisi reale fu risolta da un accordo segreto. Gli Stati Uniti si impegnarono a ritirare i propri missili dalla Turchia in cambio del ritiro sovietico da Cuba. Questo dettaglio non venne reso pubblico per 30 anni. Robert Kennedy aveva scritto un memoriale sulla crisi, pubblicato poi postumo nel 1969, che fu la principale fonte della sceneggiatura. E quindi quello che stiamo per andare ad ascoltare non solo è accaduto davvero, ma anche le parole che vengono enunciate nella sequenza che stiamo ascoltando, che fanno veramente rabbrividire. Sentiamo.
0: Generale Lemay, è convinto che questa sia la linea migliore?
2: Signor Presidente, io credo che sia l'unica linea da seguire. L'America è in serio pericolo. Quei missili rappresentano una minaccia per le nostre basi e per il nostro deterrente nucleare, senza il quale non c'è niente che possa impedire al nemico di scatenare la guerra nucleare totale. È nostro dovere, signore. È nostra responsabilità nei confronti del popolo americano eliminare quei missili e restituire stabilità alla situazione strategica. Quei cani rossi scavano buche nel nostro giardino e noi siamo giustificati a sparargli.
12: Signore, vorrei che fosse ben chiaro che abbiamo l'opportunità irripetibile di impedire una volta per tutte che quei missili divengano operativi. Le altre soluzioni non assicurano affatto quel risultato finale che noi siamo in grado di garantire. Tuttavia, signore, più il tempo passa e meno la soluzione che le abbiamo prospettato diventa affidabile.
2: Signor Presidente, c'è un motto scritto sui miei aerei. La pace è la nostra professione. Io non voglio che si scateni un conflitto nucleare, ma se da Cuba vengono lanciati quei missili saranno uccisi milioni di americani. È la presenza di quei missili a mettere i sovietici in condizione di poter attaccare. Sono proprio quei missili a rendere probabile uno scontro nucleare. Ed è per questo che insisto tanto perché vengano distrutti, e vengano distrutti immediatamente. Diavolo, anche me che è d'accordo. E, signore, date le sue recenti dichiarazioni su Cuba, credo che un blocco dell'isola o troppi colloqui politici verrebbero considerati dai nostri alleati e dai paesi neutrali una risposta debole. Infine, ho il lieve sospetto che molti cittadini americani la pensino allo stesso modo. Si trova in un gran brutto guaio, signor Presidente.
12: Come ha detto?
2: Si trova in un gran brutto guaio.
12: Forse non l'ha notato, ma ci è dentro anche lei.
1: E poi va avanti. Questo generale, di fatto, questo militarista che ovviamente non vedeva l'ora di sferrare attacchi, di colpire, di uccidere, naturalmente dimenticando la diplomazia e esponendo l'America davvero, e non solo l'America ma il mondo intero, a conseguenze irreparabili. Tutte cose realmente accadute. Dicevamo prima, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone di uno dei cantanti più impegnati che abbiamo già ascoltato anche in precedenza, che è Bob Dylan, e quella che stiamo ascoltando non è la colonna sonora di un film specifico, ma viene usata in Watchmen, che è un film di Zack Snyder del 2009, ed è diventato l'inno di ogni crisi politica epocale. La canzone di Bob Dylan, The Times They Are Changing.

0: Siete di nuovo qui con me, con l'Apo De Carlo e Elisa Cabrini a Soul Kitchen, speciale crisi internazionali. Ovviamente quando si parla di crisi politiche ed è naturalmente coinvolta la guerra, o quantomeno l'ipotesi di una guerra, andiamo ad esplorare film che se ne sono occupati. Ci sono anche dei documentari come Dr. Kissinger, Voglio amarvi, di cui non c'è traccia almeno di una... non c'è stata traccia almeno al cinema, ma è stato visto anche in televisione. E questo film con la regia di Errol Morris, che in realtà è un documentario, e vede appunto Robert McNamara, storico segretario della difesa di John Kennedy e Johnson, e che ripercorre le più grandi crisi geopolitiche del XX secolo, quindi Cuba, il Vietnam, la Seconda Guerra Mondiale, e rivelando gli errori di calcolo, le decisioni prese con informazioni sbagliate e i meccanismi che portano i governi a fare guerra quando potrebbero evitarla. È una confessione pubblica senza precedenti da parte di uno degli uomini più potenti della storia americana. McNamara aveva all'epoca 85 anni quando girò il documentario e morì 6 anni dopo, e la sua formula delle 11 lezioni include empatizzare con il nemico, la proporzionalità che è fondamentale, la razionalità che non garantisce la sopravvivenza. E il titolo originale era The Fog of War, la nebbia della guerra, e si riferisce all'espressione del generale Clausewitz per descrivere l'incertezza che domina le decisioni militari. E Morris usava un dispositivo speciale chiamato Interrotron per fare in modo che McNamara guardasse direttamente in macchina invece di guardare l'intervistatore durante questo film. Allora non facciamo in tempo adesso ad ascoltare un breve estratto, ma vi raccomando di farlo. Mentre adesso passiamo direttamente a un altro film, che è un film vero e non è un documentario, ed è Failsafe, punto di non ritorno, che è con Harry Fonda, Walter Matthau, la regia di Sidney Lumet, che racconta la storia di un'altra colossale sciagura, perché il film è uscito esattamente in contemporanea con Il Dottor Stranamore. La vicenda è quella di legato ad un errore tecnico, che per un errore, cioè questo, per colpa di questo errore, un gruppo di bombardieri americani riceve l'ordine di sganciare bombe nucleari su Mosca. Il presidente degli Stati Uniti tenta disperatamente di fermarli, ma i piloti, addestrati a non obbedire a ordini di richiamo, perché potrebbero essere una trappola nemica, continuano la missione. E il film è costruito come un incubo logico. Ogni soluzione ragionevole porta a una conseguenza ancora più terribile. Sentiamo un estratto.
1: Ho fatto alzare in volo un bombardiere dal campo di Washington. Fra pochi minuti il bombardiere sarà nel cielo di New York. Porta anche quello 2 bombe da 20 megatoni. Appena io saprò che Mosca è stata colpita, ordinerò all'aereo di lanciare le bombe. Useranno l'Empire State Building come bersaglio. Quando sentiremo il sibilo del telefono del signor Lentoff che si fonde, darò ordine di lanciare e New York scomparirà.
2: Signore, aiutaci.
3: No. Ma non può far questo. E che altro può fare?
0: Il film Failsafe, punto di non ritorno, uscì lo stesso anno, dicevo prima, del Dottor Stranamore, e praticamente aveva lo stesso soggetto. La Columbia Pictures, distributore di Kubrick, acquistò i diritti del romanzo su cui era basato e ritardò l'uscita di Failsafe per assicurarsi che il Dottor Stranamore arrivasse prima nelle sale. Harry Fonda disse che fu il ruolo più difficile della sua carriera, interpretare un presidente costretto a ordinare il bombardamento di New York per compensare il bombardamento di Mosca. Una follia assoluta, naturalmente. E allora andiamo adesso a separarci per un pochi istanti, poi torniamo con voi tra poco con la seconda parte di Soul Kitchen.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:34. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane, situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Ci siamo dunque, seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi fino al termine, naturalmente due ore dedicate al cinema e alle crisi internazionali. E tra i film o comunque vicende che magari non tutti ricordano o conoscono, che il cinema ha affrontato spesso con coraggio, è il caso di Zeta, il film di Costa Gavras con Yves Montand, Irene Papas e Jean-Louis Trintignant, e che è stato, ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero e miglior montaggio, ha avuto la Palma d'Oro a Cannes. Zeta, l'orgia del potere, è un film di colossale e di capitale importanza, è un film importante che riguarda la Grecia degli anni 60, dove un deputato progressista viene assassinato durante un comizio, un giudice istruttore. Quindi cosa fa? Indaga e scopre che dietro l'omicidio c'è l'apparato militare e di polizia dello Stato. E il film è ispirato all'assassinio del politico greco Grigoris Lambrakis nel 1963, preludio al colpo di Stato dei colonnelli del 1967, una delle più potenti requisitorie contro i regimi militari mai realizzate. E il titolo Zeta in greco significa Zei, cioè vive, ed era lo slogan dei sostenitori di Lambrakis dopo la sua morte. Costa Gavras era regista greco esiliato in Francia e quindi non poté girare il film in Grecia a causa della dittatura. Lo girò in Algeria e la partitura di Mikis Theodorakis fu composta illegalmente. Theodorakis era tra l'altro agli arresti domiciliari in Grecia e le sue musiche erano bandite dalla dittatura. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Zeta di Costa Gavras, sentiamo.
9: Dila. L'avevamo avvertita, signor procuratore, ma no, si trattava di un brutto scherzo, oppure di un mitomane.
10: Non è il momento, la prego.
9: No, non è il momento, ma voi l'avete tutto sulla coscienza, questo assassino.
10: Lei esagera, amico mio. La polizia ha già le prove che è stato un incidente.
9: No, io...
11: Abbiamo bisogno del loro aiuto. Ci metti in una posizione impossibile. Lanci accuse tanto gravi senza alcuna prova.
9: Sono tutti ciechi, o peggio, complici. Sono loro a parlare di incidente senza avere le prove.
12: Crede che abbiano voluto assassinarlo?
11: Chi è lei?
12: Ero alla manifestazione, ho visto tutto. Ho anche preso delle foto.
9: Lei ha una foto del furgoncino?
12: No, non l'ho presa. Cioè, la polizia ci ha cacciato prima della fine.
10: Che cinismo. Vedrà che sfrutteranno questo triste incidente sul piano politico.
13: Ah, è prevedibile.
10: È odioso. Hanno la specialità di inventare i martiri. Veri necrofili.
13: Speriamo che stavolta non ci sia il morto, signor procuratore.
10: Sarebbero felici di averlo.
0: Veniamo adesso a un altro film che negli anni Ottanta, io me lo ricordo molto bene, mi aveva colpito ed era un film che aveva un protagonista che io conoscevo soprattutto per la commedia, cioè Jack Lemmon, e che qui invece fa un ruolo drammatico. Il film si chiama Missing, scomparso, anche qui di Costa Gavras. Ed è un film che oltre a Jack Lemmon vede Sissy Spacek, sua compagna, nel film. Si svolge nel Cile del 1973, pochi giorni dopo il golpe di Pinochet. E Charles Orman è un giornalista anche piuttosto giovane, americano, e lui lo vediamo all'inizio del film essere proprio nel Cile a documentare quello che accade in quel paese, ma improvvisamente scompare. E suo padre Ed, conservatore, anticomunista, arriva a Santiago per cercarlo insieme alla nuora. L'indagine li porta a scoprire che l'ambasciata americana era a conoscenza delle attività di Orman e che il governo statunitense aveva supportato il golpe. Ed è un film che accusa il proprio governo, quando ancora gli americani facevano una feroce autocritica verso dunque se stessi. E tra l'altro, non a caso, il governo americano nella realtà delle cose si è opposto all'uscita del film e l'ambasciatore in Cile querelò Costa Gavras e i produttori per diffamazione. La causa fu abbandonata anni dopo. Charles Orman era davvero scomparso e il suo corpo non fu mai ritrovato. Documenti declassificati negli anni 90 confermano che la CIA sapeva dell'arresto di Orman e Jack Lemmon disse che fu il film che cambiò la sua visione del mondo. D'altro canto, se vedete Missing, che insomma è un film di ormai 45 anni fa, è un film importante, ma ormai credo che sull'America siamo quasi tutti disillusi, credo, no? Se non tutti. E quindi di quelle delle porcherie che sono state commesse, comprese quelle che appunto racconta questo film, non siamo più neanche stupiti. E allora, mentre all'epoca c'era una visione un po' diversa degli americani, o di quello che si voleva avere degli americani. Allora andiamo a sentire proprio un estratto del film dove Jack Lemmon e Sissy Spacek si rivolgono, quindi la famiglia Orman, ad uno stadio, sono in uno stadio all'aperto e hanno la possibilità di parlare alle persone del pubblico chiedendo notizie del figlio di Jack Lemmon e quindi del marito di Sissy Spacek. Sentiamo.
14: Attenzione, su attenzione, se les ha permitido a estos americanos que están buscando a su hijo hablar aquí. Guarden silenzio e presten attenzione.
15: Parli pure, Mr. Orman.
16: Io credo che... parla tu intanto, per favore.
17: Charlie, sono Beth. Sono qui con tuo padre, Charlie. E con il console americano. Perciò se tu mi senti... fatti vedere e ti portiamo a casa.
16: Charles Holman, sono tuo padre, Edmond. Sono qui nella speranza che tu possa sentirmi. Charles. Sono molti giorni che ti cerco e non ho perso la speranza di ritrovarti e di riportarti a casa. Ci sei, Charlie?
0: Questa dunque è la sequenza che riguarda Missing, scomparso, e che è un film davvero importante e coraggioso, quello di Costa Gavras. Ora invece veniamo ad un altro film, The Interview, film di Evan Goldberg e Seth Rogen con James Franco. Qui cambiamo completamente registro, anche se ha avuto delle implicazioni nella realtà. Stiamo parlando di una commedia che è un po' delirante. E nonostante questo, la commedia, e capirete il motivo, ha avuto delle ripercussioni anche nella vita reale. Il film del 2014 riguarda un presidente che è tuttora in carica e che sarà in carica, ai noi, ancora a lungo, e cioè Kim Jong-un. E dunque succede che quando il presidente della Corea del Nord, allora qui in questo caso nel film viene chiamato Jong-un Kim, ma comunque è Kim Jong-un fondamentalmente, dichiara di essere un grande fan di un presentatore piuttosto irriverente, cioè Dave Skylark, che nel film James Franco, l'agente e producer Aaron Rappaport, cioè Seth Rogen come attore, convince il conduttore a organizzare un'intervista al dittatore. Contro ogni previsione, il governo nordcoreano accetta di ospitare i due americani e Dave è entusiasta all'idea, anche che la sua carriera possa fare un salto di qualità. Solo che i buoni propositi dei due soci in affari sono minacciati dall'intervento dell'agente della CIA, Lacey, che nel film tra poco sentiremo è Lizzie Kaplan, la quale li ingaggia per uccidere Kim. Ora, Dave ed Aaron, che sono armati di un cerotto alla ricina, devono arrivare a Pyongyang e rimanere esterrefatti davanti alla realtà della città, che invece è totalmente differente dal dipinto offerto dalla propaganda degli Stati Uniti. Dopo una serie di tragicomici eventi, Dave approfondisce la conoscenza del dittatore e ne rimane affascinato al punto da voler abbandonare la missione. E qui c'è la clip nella quale la CIA chiede ai due squinternati, perché lo vedrete, tra poco lo sentirete, di uccidere Kim Jong-un. È una commedia, lo dicevo prima. E vi posso dire, dopo che avete sentito, lo capirete, che la commedia ha causato una reale crisi diplomatica tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ma grave, infatti è stato a lungo un tema questo film, che si chiama per l'appunto The Interview. Sentite questa sequenza.
18: Possiamo entrare?
19: Gradite qualcosa da bere o un po' della cocaina di Aaron?
20: Questa non è nostra, questa.
18: No, sono sicura di no.
20: Allora, come possiamo... potete esserci d'aiuto?
19: Sì, a che dobbiamo l'onore di questa visita?
18: Beh, già. Aaron, Dave, sono certa che avete saputo
15: che Kim Jong-un è ora in grado di bombardare tutta la costa ovest con testate nucleari. Il punto è che stiamo parlando di due nazioni in guerra dotate di armi nucleari.
20: Nucleari?
15: In più lui ha un vantaggio tattico rispetto all'Occidente. Per lui non ha importanza che milioni di cittadini del suo paese possano morire.
20: Babam, bombe bombastiche. Esplose in faccia.
21: Abbiamo passato una notte lunga e tempestosa. Perché ci sta dando tutte queste informazioni?
15: Ecco, vi sto dicendo queste cose perché voi due, fortunelli, sarete chiusi in una stanza da soli con lui. Congratulazioni a proposito.
20: Grazie mille.
15: Ed ecco perché siamo venuti qui. Alla CIA piacerebbe che voi due poteste farlo fuori. Farlo fuori.
20: Farlo fuori?
21: L'intervista?
15: No. Farlo fuori.
20: Intende l'incontro?
21: All'aria aperta.
15: Farlo fuori.
21: Portarlo fuori.
20: A ballare?
15: No, farlo fuori.
21: Voi volete che assassiniamo il leader della Corea del Nord?
15: Sì.
20: Che?
21: Ma se lo uccidiamo, non troveranno un nuovo tipo cicciotto con i capelli da scemo con il quale rimpiazzarlo?
20: Esattamente.
21: E poi non succederà di nuovo la stessa cosa?
15: A dire il vero, c'è una piccola fazione nell'attuale governo che già vuole liberarsene. Vogliono cambiare, ma hanno paura di farlo da soli. Hanno bisogno che voi due andiate lì, eliminiate Kim, li incoraggiate a scatenare una rivolta e prenderanno il controllo.
20: E lei? Agente Lacey, anche lei sarà coinvolta?
15: Sarò costantemente dentro le vostre orecchie, sempre al vostro fianco in ogni fase dell'operazione.
0: Insomma, questo film, l'avete intuito, insomma, per tutta una serie di motivi, si portò appresso una serie di vicende e il film doveva essere distribuito a partire dal Natale del 2014. Poi, a causa di questa trama controversa, nel giugno dello stesso anno la Corea del Nord minacciò ritorsioni senza pietà, venne detto, verso gli Stati Uniti, se non avessero impedito la distribuzione del film, etichettandolo come un atto di guerra o uno sfrenato atto di terrore e definendo lo stesso regista un gangster. Tuttavia la distribuzione del film non venne cancellata e la Sony Pictures Entertainment, che era la detentrice dei diritti distributivi della pellicola, rimase vittima di un grave attacco informatico da parte di un gruppo di hacker coreani. E i guardiani della pace, così venivano chiamati, i quali avrebbero sottratto e parzialmente pubblicato la documentazione privata di migliaia di dipendenti della casa distributrice con stelle di Hollywood e film ancora inediti negli Stati Uniti detenuti dalla Sony. Da subito, diciamo, ritenuta una specie di azione intimidatoria volta ad impedire la pubblicazione del film, la stessa intelligence americana sospettò della Corea del Nord quale mandante dell'attacco, le cui autorità negarono poi ogni coinvolgimento, come un vero classico. Il film venne infine proiettato in anteprima a Los Angeles l'11 dicembre, l'11 gennaio del 2015, e a seguito di minacce terroristiche in stile 11 settembre rivolte al cinema che avessero proiettato il film, sempre perpetrate dal GOP, cioè appunto i guardiani della pace, James Franco hanno cancellato tutte le loro apparizioni pubbliche previste per la promozione del film e successivamente molte delle maggiori catene di multiplex americane hanno rifiutato di proiettare The Interview. E insomma, è una vicenda abbastanza clamorosa questa del film. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone di un grandissimo autore francese, Gilbert Bécaud, che è tratto da Z, il film punto di Costa Gavras che abbiamo appena ascoltato. La canzone pop e spensierata suona sul finale mentre scorrono i titoli delle case proibite della dittatura dei colonnelli greci. Il film è un film che abbiamo ascoltato prima, ma qui ascoltiamo la canzone che è L'important c'est la rose.

0: Siamo di nuovo insieme allora qui a Soul Kitchen dopo questa canzone bellissima di Gilbert Bécaud. E adesso invece ascoltiamo un film che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, ma torna ancora perfetto. Questo è adatto allo stile, soprattutto al genere che abbiamo scelto oggi, cioè i film sulle crisi internazionali. E andiamo ad ascoltare ancora Argo, film diretto e interpretato da Ben Affleck, con una vicenda basata su fatti realmente accaduti durante la rivoluzione islamica in Iran, quando il 4 novembre del 1979 gli islamisti iraniani assaltarono l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro Jimmy Carter, il presidente degli Stati Uniti, che diede asilo allo Shah Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigevano che lo Shah venisse estradato e ricondotto in Iran per essere processato secondo il volere dell'Ayatollah Khomeini. Che all'epoca, io sono nato e cresciuto con l'Ayatollah Khomeini, nel senso che all'epoca si parlava solo di lui. L'Iran era Khomeini, anzi Khomeini, con l'accento sulla I. E il film racconta di come una volta violati i cancelli, i militari e i militanti assaltarono l'ambasciata, presero in ostaggio 52 diplomatici e 6 funzionari, trovandosi nell'unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riuscirono a scappare. E dopo essere stati rifiutati dall'ambasciata inglese, i 6 vennero accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor, e a 69 giorni dall'inizio della crisi i canadesi erano sempre più a disagio nel tenere i 6 americani nella loro ambasciata, sapendo che era solo questione di tempo prima che i 6 venissero scoperti e probabilmente uccisi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti cosa fece? Consultò Tony Mendez, che nel film è appunto Ben Affleck, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione. E qui inizia, se vogliamo, il centro del film. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto della prima sequenza.
1: Chi hai messo il tuo passaporto?
2: Vancouver.
1: Dove sei nato?
2: Toronto.
1: Torono. I canadesi non pronunciano la T.
3: Come fa a saperlo una qualunque guardia del comité?
1: Se vi fermano e vi interrogano, si procureranno qualcuno che lo sa. Ecco com'è. Mary, gli ultimi 3 primi ministri del Canada.
4: Trudeau, Pearson e Diefenbaker.
1: Tuo padre?
4: Howard.
1: Che lavoro svolge?
4: Pescatore.
1: Dove sei nata?
4: Halifax, Nuova Scozia.
1: Data di nascita?
4: Febbraio 21, 1952.
1: Bene, tu che ruolo hai nel film?
2: Produttore.
1: Produttore associato, l'ultimo film che hai prodotto?
2: Strani amori.
1: E chi ha pagato?
2: La CFDC.
1: Il tuo secondo nome? Secondo nome? Il tuo secondo nome?
2: Leon...
1: Sparategli, è una spia americana. Sentite, cercheranno di farvi crollare, ok? Vogliono che vi agitiate. Dovete sapere il curriculum a memoria.
2: Davvero tu pensi che la tua storiella farà qualche differenza con un'arma alla testa?
1: La mia storiella è l'unica cosa tra voi e un'arma alla testa.
0: E non c'è solo questo, il film è onestamente forse una delle cose migliori che ha fatto Ben Affleck nella sua vita professionale, perché è un film girato in modo magistrale ed è veramente un film ben recitato e che rispecchia anche molto di quello che è accaduto. Anche lì si trattò di una vicenda surreale. Andiamo ad ascoltare un'altra sequenza di Argo, sempre dove c'è un dialogo tra Ben Affleck e un amico che deve fare il produttore nel film, ma capirete adesso dal dialogo che cosa succede. Sentiamo.
5: Questa è una formazione umanistica indicata come sceneggiatrice. A volte partecipano ai sopralluoghi, così scroccano qualche pasto. Questo è il regista.
6: Si impara a fare il regista in un giorno?
5: Perfino una scimmia impara a fare il regista in un giorno. Senti, se decidi di farlo, lo devi fare. I comaniaci sono folli, ma i loro cugini vendono tappeti da preghiera e stereo 8 sulla labrea. La copertura non tiene se si basa su un film che in realtà non esiste. Ti serve un copione, ti serve un produttore.
6: Lo faccio io il produttore?
5: No, tu sei un produttore associato al massimo. Se vuoi fare una brutta copia milionaria di Star Wars, l'ideale è qualcuno che sia qualcuno, che ci metta il nome. Qualcuno rispettabile, con dei titoli di cui fidarsi per le informazioni sensibili, che produca un falso film e gratis.
0: Questa è la sequenza in cui Tony Mendez, cioè Ben Affleck, contatta appunto John Chambers, che nel film è John Goodman, e il quale insomma è un truccatore di Hollywood che aveva già collaborato in precedenza con la CIA per dei travestimenti, e Chambers li mette in contatto con un produttore cinematografico, Lester Siegel, con il quale ha costruito un falso studio cinematografico pubblicizzando la loro missione. Insomma, il film ha diversi momenti incredibili che sono appunto realmente accaduti. Veniamo adesso invece ad un altro film, che è un film di Pablo Larraín che non conoscono tutti, si chiama No. finché ha Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, ed è un film che è stato anche candidato all'Oscar 14 anni fa come miglior film straniero. Si svolge nel Cile nel 1988, e dove il dittatore Pinochet, ancora in carica, indice un referendum per legittimare il suo governo. I leader dell'opposizione ingaggiano un giovane pubblicitario, René Saavedra, per guidare la campagna dei no, e Saavedra deve convincere i cileni che possono sfidare un regime con spot televisivi allegri e colorati invece che con la denuncia della violenza. Un film sulla politica come marketing e sul coraggio di credere che le elezioni possono cambiare davvero qualcosa. In effetti, se la gente sapesse quanto chi è incerto o chi la pensa diversamente viene sedotto non tanto dalla denuncia, ma quanto da una visione alternativa, anche, come dire, più allegra, sarebbe sorpreso davvero dal sapere i risultati che si possono ottenere. Ad ogni modo, il film di Pablo Larraín viene girato in formato U-matic, che è la stessa videocassetta usata dalla televisione cilena degli anni Ottanta. Questo per far sembrare le scene reali materiale d'archivio. E Gael García Bernal impiegò mesi per studiare l'accento cileno. La campagna del no reale fu guidata da Eugenio García, che appare brevemente nel film come consulente, e tra l'altro il referendum vide la vittoria del no con il 55,99% dei voti, quindi il 56% dei voti. Ecco perché il film si chiama per l'appunto No. E noi andiamo ad sentire proprio una sequenza di questo film che racconta della sconfitta di Pinochet.

0: È tutto? Questo non vende.
1: Ti hanno offerto la campagna per il no?
2: È l'occasione che abbiamo di rovesciare la dittatura.
1: Non si preoccupi, questo referendum è completamente sotto controllo.
3: Ci sbarazzeremo di Pinochet.
4: Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario, ma che ha alle spalle un concetto politico.
3: Vinceremo.
4: Siamo onesti, oggi il Cile pensa al suo futuro.
5: L'allegria sta arrivando.
6: A me sembra una pubblicità della Coca-Cola, anzi è molto peggio.
7: No!
8: Ti prego, per favore.
7: No! No!
8: Ho capito, no!
1: Prevedo problemi. Voy a decir que no. La loro campagna è molto scherzosa. Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate.
3: Pronto.
1: Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato.
9: Ieri sera ci hanno minacciato tutti.